0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Lunedì.
1: E io sono arrivata puntuale!
2: Ragazzi, allora, quando Berenice arriva puntuale, la settimana sarà fantastica, devo dire.
1: Esattamente, esattamente. No, bene, siamo molto contenti di essere nella vostra compagnia. Ciao Particolucci, ciao Mario Benedetto. Gli altri si devono presentare da soli.
2: Lui non ha bisogno di presentazioni, è stato con noi diverse volte, abbiamo il piacere di avere qui in OTG anche oggi, quindi gratis, Antonio Mezzancella.
3: Buon lunedì.
1: Conosco benissimo.
3: Ciao bene.
1: Carina. È che non vi vedo benissimo.
3: Ecco.
1: Lanciamo il menù? Che sì, ne dite?
2: Mi dice Peppe Verdelli in regia, che ringraziamo, che è tornato Bruno Barbieri. C'è Bruno? Prego Bruno.
4: Ben ritrovati dal vostro Bruno sulla fantastica Radio 2.
2: Grazie,
4: per una nuova quanto mattazzosa puntata dei Matti dalle Gare.
5: Divertendo.
4: La terra comincia già a produrre frutti meravigliosi. E tra questi frutti voi sapete quali mi ricordate?
2: Quale?
4: Le ciliegie.
2: Ah, buone.
1: Ah, oh, che carina.
4: Ma non tanto per il sapore.
2: Sì.
4: Né tanto meno per il colore.
2: Neanche.
4: Quanto per la forma.
2: Ecco.
4: Soprattutto allora, quelle a coppia.
2: Capito.
4: Non so se ho reso l'idea.
2: Sì, sì, grazie, basta così. Grazie.
4: Questo paragone non vale ovviamente per Belen,
2: certo.
4: Che della ciliegia rappresenta il color rosso fuoco, che della ciliegia ha le stesse rotomità,
2: Vabbè, basta,
4: e che della ciliegia conserva lo stesso dolce sapore.
2: Grazie.
4: Ora vi lascio, che sono arrivati in Nas, che ho inviato in maniera anonima al ristorante di Bastianich. E siccome sono qui, dinanzi al suo locale, nascosto dietro un pano, non voglio perdermi la scena in cui gli metteranno i sigilli. Intanto voi iniziate, ma siccome in molti me lo chiedono, vi lascio con una battuta, visto che in questa trasmissione non si vide mai.
2: No, battute due no.
4: Sapete qual è il colmo di un cuoco che piange?
2: Non vogliamo saperlo.
1: Ti ha tagliato il cipolle.
4: Piange perché gli è finito il riso.
3: Bella, carina, questa è Arienzo.
1: Non l'ho capita.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Lunedì.
1: Serena Brancale, Levante al mio paese, si balla così, possiamo dire, no?
2: Ma si usa.
1: I napoletani ballano tanto.
2: Scusa, Belen, si usa in Argentina fare ra sulle canzoni o. Si usa allora, si usa, quindi è una disciplina.
1: Sì, si usa tantissimo.
2: Perché si usa racatacatacata?
3: Che è il guerriero.
1: No, perché non lo so, è un'usanza. Voi lo fate?
2: Ma io lo faccio imitando gli argentini, ma in realtà in Italia no.
1: Esatto, non lo sento tanto. Qua sapete cosa sento?
2: Cosa?
1: Sulle mani!
2: Bravo, sulle mani, sì, sì, è un classico sulle mani.
3: Posso dire che è un bel dibattito?
2: Sì, è un bel dibattito.
3: A me non dispiace.
1: Non iniziare a fare lo saputello, eh?
2: Anche perché il professor Benedetto torna
3: al suo paese.
1: Che sarebbe questo poi.
2: È tornato al suo paese origine, l'università, visto che oggi ha avuto l'esame, si poteva dire, se mai l'ho detto.
3: Oggi il primo appello, ragazzi.
2: Ha bocciato qualcuno, prof?
3: No.
2: Bravo, prof.
1: Che non ha bocciato nessuno, impossibile. Altrimenti sono tutti bravi, tutti passano, non possono fare tutto.
3: I primi appelli tendenzialmente, diciamo, sociologicamente sono popolati da persone più. Quando fai il primo appello significa ce l'hai fresco, vuoi sei preparato. Quindi poi andando avanti è statistica, diciamo.
2: Il primo appello sono più
3: arrivati, più preparati, vogliamo, no? Quelli motivati a farlo subito l'esame.
2: E parliamo proprio di scuola, anche perché fra un mese, vero Belen, finirà
1: sì,
2: la prima
1: sì,
2: la scuola.
1: Ci stiamo avvicinando alla fine della scuola, inevitabilmente tornano in mente, scusate, i compagni di classe, non lo so se a voi capita anche,
2: sì.
1: Quelli con cui abbiamo condiviso, non lo so, i primi amore, i primi vaccini, le prime interrogazioni. Allora, non lo so, i pianti prima degli esami.
2: Come no, certo.
1: Ma voi vi ricordate? Perché io, se devo essere sincera, non è che mi ricordo tanto dei miei primi compagni, non so, della primina. Con il primo che mi sono dato un bacio, si chiamava Mattia Bruzzone.
2: Mattia, ci salutiamo, bravo Mattia, hai investito bene, bravo Mattia. Primo bacio lo dirà, già mettere nella storia. Bravo.
1: Ma amica, no, io ero magrissima, secchissima, non piacevo a nessuno.
3: Come adesso,
4: a Mattia sì.
2: A Mattia piacevi, ci ha visto lungo, dico Mattia, no? Malenica.
1: Ci ha visto lungo.
2: Ci ha visto lungo.
1: Quindi a voi vi ricordate, avete mantenuto soprattutto i legami con queste persone oppure sono andati a sparire tutti?
2: Allora, chi vuole rispondere? Antonio, tu.
1: Non lo so, mettetevi d'accordo.
2: Ma Antonio, dici.
4: Io 3 giorni fa ho rincontrato il mio compagno
2: dell'elementari.
4: Con il quale siamo rimasti sempre i rapporti telefonici, ma una volta all'anno.
2: Così. Almeno, bello
4: e
2: però.
4: E poi ci siamo rivisti.
1: Bello.
2: Rivisti e poi vi siete detti cosa?
4: Ci siamo abbracciati, dire, oh mamma, ti ricordi quando...
1: Cioè, poi vi siete riconosciuti?
4: Sì.
1: Perché vi vedete una volta l'anno.
4: Sì, poi lui chiaramente dice, io ti seguo sempre, ti vedo in TV, eccetera. Però io l'ho rivisto, è stato un tuffo, cioè, non sono passati 35 anni, non fossero mai passati.
2: Si vola. Lei, prof, invece ha mantenuto un rapporto saldo con i suoi ex compagni di scuola?
3: Sì, per quanto io ho una storia particolare, che poi ho cambiato tante città, magari chi ci ascolta si può immedesimare. Quindi ho fatto elementari, un pezzo in Liguria, un pezzo in Puglia, un pezzo in Toscana, medie. Poi
2: perché
3: sono...
2: ricordiamo, il prof era latitante. No, è
3: contrario. In realtà seguivo mio padre in divisa ufficiale dei carabinieri. Loro cambiano sede un po' di anni e quindi non è stato semplice. Magari anche chi fa questi mestieri, no, con la famiglia lo trova complicato. Però insomma, un po' di rapporti li ho tenuti compatibilmente con gli spostamenti.
2: Io pure un gruppo invece con, se posso dire la mia, cara Belen, un gruppo con i compagni di classe liceo, e una volta all'anno cascasse il mondo.
1: Sì,
2: a pranzo, giusto? Cena, andiamo al mare, facciamo i video, ma roba, sì.
1: Fate gli esami di nuovo.
2: Ora ti mando un po' di video che facciamo nel gruppo nostro, così capisci insomma il climax com'è. Basta esattamente quello di
1: noi. Non vedo l'ora.
5: Matti Dalle Gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Mercoledì.
1: Stiamo parlando in questa puntata dei Matti dalle Gare, in questo mercoledì 13 maggio, dei file desecretati dal Pentagono, insomma, che stanno spopolando su internet. Sono immagini che, insomma, testimonierebbero l'esistenza di queste navicelle aliene.
2: Sì. Qualcuna sembra effettivamente una navicella.
1: Sembra. Poi non so, sono un po' sfocate.
2: Con tutti questi film che fanno, cioè, che ne sai se è vero? Se non...
1: Però posso dirti una cosa, poi non c'è un'immagine, cioè con l'epoca. Nell'epoca delle telecamere, ma possibile, non ci sia un'immagine.
3: Posso dire, vedi, bravo, questo è un ottimo, anzi, per chi è uno spunto per chi fa informazione, programmi di approfondimento. Ecco, bravo.
1: Un'immagine nitida.
2: Non sono fotogenici gli alieni.
3: Hai ragione. Questa è
1: una navicella, no. Si vedrà? Beh, no.
3: Una, bravo, questo è un ottimo spunto di riflessione. Vedi, a dimostrazione che da questo programma escono anche notizie. Bravo, posso dire, posso dare.
1: Grazie, prova.
4: Non sempre, qualche volta.
3: È un giusto elemento di riflessione.
1: Notizie anche commenti degli ascoltatori che ci stanno inviando una marea di vocali, sì. Anche al 3487 300 200. Sentiamone uno, chi è?
5: Ciao ragazzi, volevo dire che siamo tra di voi già da tanti anni. Abbiamo abbandonato Marte per venire sulla Terra. Siamo una grande famiglia di extraterrestri. E non dovete avere paura di noi, perché noi vi vogliamo bene. Noi abbiamo portato il laser, le medicine. Vi aiutiamo giorno per giorno. Un bacio da Marzian.
1: Grande testo comico, devo dire.
3: Un po' di problemi, diciamo, di forse di a livello proprio di apparato respiratorio.
4: Era l'alieno.
1: Ragazzi, fermatevi, perché Verdel mi ha detto che è arrivato un grande ospite a commentare, un grande giornalista italiano a commentare proprio questa notizia dei file desecretati. Paolo Del Debbio qui ai Matti dalle Gare. Il suo punto di vista riguardo l'esistenza o meno degli UFO.
6: Innanzitutto voglio dire una cosa chiara e succosa, come un panino con lampredotto.
1: Il riferimento sembra la Toscana.
6: Che questi signori non si mettessero in testa di arrivare qui a rubare il lavoro agli italiani.
1: No, ma nessuno ha detto questo.
6: Noi non li vogliamo questi maranza, che con le loro tute attillate, tutte acetate, non si mettessero in testa di continuare a rubarci la pasta. Siamo matti per davvero.
1: Gli alieni ci ruberebbero la pasta secondo quale teoria?
6: Secondo voi cerchi nel grano cosa sono?
1: Cosa sono?
6: Non sono altro che prelievi non autorizzati di grano italiano.
1: Non è vero! Ma non gli dia dietro, scusi.
6: Io ricordo quando, che sin da bambino, mio babbo mi diceva sempre: Paolino, nella vita incontrerai bella e cattiva gente, ma quelli da cui ti devi ben guardare come categoria è una sola.
1: Quale?
6: Quelli che mangiano a UFO.
1: Sì, grazie Paolo, grazie.
0: Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti dalle Gare solo su Radio 2. Ma che bella questa canzone!

0: di Radio 2 Notti dalle Gare. Martedì.
1: Radio 2 Notti dalle Gare in vostra compagnia fino alle 19.30. Da lunedì al venerdì siamo qui con voi a partire dalle 18. E la nostra Chiara Becchi Manzi già ha cambiato sguardo perché è arrivato il momento di, come dire, di atterrarsi un po' in maniera bonaria, però, vero Chiara?
2: Sì, sì, è arrivato il momento del messaggio sociale, che oggi non è soltanto un messaggio sociale, ma anche un po' politico, perché noi non abbiamo paura di dire le cose scomode.
1: Brava, brava Chiara.
2: Non abbiamo paura di fare arrabbiare la gente che sbaglia.
1: Brava
2: e
1: Chiara.
2: Di far rosicare quelli che si comportano male.
1: Di cosa parlerai oggi nel tuo appello?
2: Di una cosa che tutti hanno vissuto,
1: sì?
2: Quando si mangia insieme al ristorante.
1: Beh, sentiamo, mi ha messo curiosità, sentiamo. L'appello di Chiara, vai.
3: Oggi sono qui per fare un appello che difende un principio fondamentale della convivenza civile, il conto. Perché c'è una categoria di persone che al ristorante vive un'esperienza completa. Antipasto, orale degustazione di crudi di mare, il primo, linguine elastici, il secondo, la ricciola, il contorno, le rape rosse del Nicaragua, il dolce di Eugenio Massari, il prosecco, il vino dell'81 e amaro, quattro ristoranti in versione deluxe. E poi al momento del conto, facciamo alla romana!
1: Brava!
3: No, non facciamo alla romana, perché io ho preso una misera insalata, una cosa semplice, quasi simbolica, e tu hai fatto il giro d'Italia coi souvenir. Il problema non è mangiare tanto, il problema è condividere il costo come se avessimo fatto lo stesso percorso.
1: Vero, vero.
3: Non è divisione, no. È redistribuzione forzata, una manovra economica non concordata.
2: Oh.
3: E poi la frase, dai, ma cambia poco, a te ti cambia poco. Quindi rifletti. Fai un gesto rivoluzionario, paga quello che hai preso, perché il conto è una cosa seria,
1: sì.
3: E prima o poi qualcuno potrebbe iniziare a chiamarti con il tuo vero nome.
1: Ovvero?
3: A scroccone!

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Lunedì.
2: State ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti dalle Gare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Antonio Mezzancella da Roma e da Milano ovviamente la nostra Belen.
3: Ciao.
2: Allora abbiamo il piacere di avere Belen qui, un ospite graditissimo di questa trasmissione. Signore e signori, il Mago Forest!
4: Bene.
3: Ciao Forest!
4: Ciao Belen! Che dispiacere, ma potevo stare io a Milano e voi qua a Roma.
2: Infatti stanno, lei abita a Milano e venuto a Roma a trovarci.
5: Ma non si capisce.
4: Vabbè, la prossima volta mi faccio i fatti miei e rimango su.
2: Esatto. Siamo per giocare al Wow Wow Quiz, vero Mago?
6: Wow Wow Wow Quiz, uno dei quiz più copiati al mondo.
2: No, non ci risulta, sinceramente.
6: Pensate un po', persino anche mio cognato me l'ha copiato, sostituendolo dopo anni col difficilissimo gioco delle campane.
5: Quale sarebbe il gioco delle campane?
4: Allora, il gioco delle campane, quello che trovate fuori dalle stazioni dei treni, in cui devi indovinare
6: quale campana nasconde la pallina e vince 200 euro.
2: Ma è una truffa,
5: non sto capendo.
2: È una truffa, beh, quello delle campane è una truffa, Mago.
4: Sì, pallina, punti di vista, perché intanto mio cognato si è comprato due ville e ha reinvestito la restante parte in ricettazione di telefonini.
2: Sì, vabbè, ma non...
4: se ne volete uno, ve lo procuro io.
2: Il professore Benedetto ne ha bisogno di uno, vero? Ha bisogno di un telefonino?
4: Ma no.
2: No, per dire.
4: Vabbè, vediamo.
6: Forest. Allora, come funziona questo quiz? Voi ascoltatori di Rai Radio 2 Matti dalle Gare,
2: sì,
6: vi prenotate inviandoci un messaggio con la scritta quiz al 3487 300 200.
2: C'è pure la sigla se vuole.
4: Wow wow wow quiz!

0: seguente.
1: Sì. Allora, vada.
0: Base su spance.
1: Ah, no. Cioè, no, non deve leggerlo, quello è il copione, c'è già.
0: Ah, va bene.
1: Sì, sì.
0: Mio padre fa il cantante.
1: Sì. Mio padre? Ah no, questo è il Dovinello.
0: Allora.
1: Dovinello,
0: mio padre fa il cantante. Mia madre è balbuziente.
1: Sì.
0: Il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro.
1: Sì.
0: Chi sono?
1: Ah, beh, sai, beh, non è facile. Nicola, hai idea di cosa possa essere?
2: No. Non ho idea. Prof?
1: Prof?
3: Ah, un brancolo nel buio.
1: Neanche un'idea. Un'idea.
3: No. Neanche vaga.
1: Vogliamo ripeterla, vago?
3: Esatto,
1: prego.
3: Ci aiuta, sì.
0: Va bene, però mi pagate doppio.
1: Sì.
2: Dai.
0: Mio padre fa il cantante. Mia madre è balbuziente. Il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro.
1: Beh, allora, voi ascoltatori Radio 2 siete molto più bravi di noi, ma questo lo sappiamo già. Avete capito qual è la soluzione? Siate i primi a rispondere al 348 7300 200.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Mercoledì.
1: Stiamo giocando col Mago Forest che è andato un attimo, è ritornato, eccolo qui.
2: Eccoci,
1: al wow wow quiz. Allora, era il bagno. Allora,
2: lavate le mani.
1: Sì, no, no,
3: tenga la macchina, poi il bagno, ne hai sempre una, però.
1: Avete risposto in tanti al 348-7300-200, ma la più veloce è stata Annalita da Borgaro Torinese, in diretta telefonica con noi.
2: Si dice Borgaro.
1: Borgaro, Borgaro.
2: Borgaro, Torinese. Pronto?
4: Eccomi.
2: Anna Rita?
4: Sì.
2: Allora, cara Anna Rita, il primo indovinello è come si dice è la tua città?
4: Borgaro Torinese.
5: Hai visto, aveva ragione, il ma è mago.
1: È mago, è d'altronde, bene, bene. Lui.
2: È mago. Va bene, allora, cara Anna Rita, la risposta all'indovinello che non ripeteremo.
1: No, no, anche perché.
2: Dato, cioè, non ce ne frega niente.
3: Perché sennò ti dobbiamo pagare triplo, non esageriamo.
2: La ripeto? No, dai, non la ripeto. Non la ripeto. Qual è la risposta al wow wow wow wow quiz?
4: L'uovo.
1: Brava, l'uovo. Che il mago aveva chiesto. Allora, mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro. Chi sono? L'uovo.
2: L'uovo.
1: Certo, brava Anita. Allora, Annalita, cosa fai di bello nella vita?
4: Io sono pensionata, sono una nonna.
1: Ah,
3: che
1: viva.
3: Meraviglia, viva le nonne.
1: Viva le nonne, i nonni di tutta Italia, sempre, che sono il cuore pulsante delle famiglie, soprattutto per i nipoti. Beh, sarai contenta perché sarai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2, che magari potrai regalare a tuo nipote, oppure se vorrai potrei tenerla per te. Potresti tenerla per te.
4: Penso di tenerla per me. Bravo. Perché dividerla in cinque sarà difficile.
3: Meglio.
2: Ci puoi mettere dentro tre uova.
1: Tre uova. Anna Rita, ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata e grazie per l'affetto.
4: Grazie, grazie a voi.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Martedì.
2: Stiamo parlando di come l'arte ringiovanirebbe il cervello secondo alcuni scienziati.
3: Sì, è uno studio scientifico che ha provato proprio secondo metodi scientifici che praticare un'arte qualsiasi, anche non in maniera professionale, riesca a contribuire al ringiovanimento del cervello.
2: Esatto. Però io, siccome Peppe Verdella attendeva proprio che gli mancava, io ho fatto una classifica a tema.
3: Beh, Peppe, l'attendevi? Dice no con la testa. Sta dicendo di no, scusami.
2: E dai, ogni tanto spalleggiatevi. Sigla!
4: La super classifica di Chiara Becchimanzi.
3: E lei, Chiara Becchimanzi.
2: Io che sono. Yeah, allora.
3: Dove ci porti?
2: Siccome la notizia era bella, io ho voluto abbassare un po' il livello e ti ho preparato la classifica delle strategie anti-età più improbabili della storia.
3: Facciamo una premessa, non le fate ovviamente, no. Una citazione appunto che la Becchimanzi fa senza indurre a...
2: Forse l'ultima sì,
3: sì
2: vabbè, vediamo.
3: Vai dalla terza.
2: Allora, perché l'aspirazione all'eterna giovinezza ha fatto più danni della frase quanti anni mi dai?
3: È vero, verissimo, sì.
2: Quanto è odioso quando qualcuno ti dice quanti anni mi dai? Ma che te frega?
3: Che poi sbagli.
2: E infatti è una domanda trabocchese, non rispondi. Mai,
3: mai,
2: scappate,
3: mai,
2: fingetevi
3: mai.
2: Morti. Allora, terzo posto, bere oro liquido.
3: Oro liquido.
2: Sì, per secoli nobili, alchimisti, anche ricchi eccentrici, sì, ingerivano polvere d'oro, bevande contenenti oro, convinti che desse vitalità e longevità. Costoso quasi quanto la skincare coreana, tra l'altro.
3: Esatto.
2: Perché l'oro è eterno, giusto?
3: Sì.
2: Quindi si presupponeva che facesse diventare eterno anche l'organismo. Il problema, secondo me, arrivava a fine digestione, ma non indagheremo
3: oltre.
2: No,
3: non indaghiamo, immaginiamo.
2: Ecco.
3: Però, immaginiamo. Sì.
2: Allora, al secondo posto c'è una cosa curiosa, l'apiterapia.
3: Ah, l'apiterapia, sì, ti fai pungere dalle api per
2: esatto.
3: avere l'antidoto, no? Una
2: esatto,
3: sorta di...
2: io pensavo quando ho letto, vabbè, sarà allevare api, no, farsi pungere
3: dalle
2: più
3: api,
2: punti
3: sì.
2: del corpo, una roba perché il veleno stimolerebbe il corpo a reagire all'invecchiamento,
3: sì.
2: oppure i buboni ti appiannano le rughe, non lo so che cosa succede.
3: Più la seconda.
2: È probabilmente l'unico metodo antietà in cui per sentirti più vivo devi rischiare di morire un
3: sì,
2: pochino.
3: Fateci, sì, sì.
2: Adrenalina. E al primo posto c'è una cosa meno assurda ma un po' più sadica, imparare il latino in tarda età.
3: No.
2: E c'è questo trend tra ottantenni, novantenni di gente che impara il latino. Ora, già il latino da giovane ti distrugge l'autostima, è un trauma che molti di noi non hanno ancora superato. La perifrastica attiva e passiva, capisci a me?
3: No, mi sbloccasti i ricordi, la perifrastica no.
2: È quel sottile confine tra genio e masochismo. Mens sana in corpore sano, certo, ma dopo il gerundivo, te lo ricordi il gerundivo?
3: Sì, purtroppo sì.
2: Il gerundivo. Cervello comincia a gridare, ma io già c'ho una pensione ridicola, non è abbastanza.
3: Basta.
2: Morale, tutti vogliamo restare giovani, ma a giudicare da certi tentativi l'invecchiamento non è il nostro problema principale.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Martedì.
1: Ben ritrovati su Radio 2 in questa puntata numero 133, giusto per
2: wow,
1: 133esima puntata dei Matti da Legare.
2: Wow, dica 133 Matti da Legare.
1: 133, non è neanche facile. Ben ritrovata Chiara Becchimanzi, ciao Chiaretta, come stai?
2: Buon pomeriggio, bene, tu come stai?
1: Molto bene, io sono Barti Colucci, salutiamo in regia Peppe Verdele e tutti gli ascoltatori di Matti da Legare che già ci stanno scrivendo al 3487 300 200.
2: Oh.
1: Di cosa parliamo oggi? Beh, tante notizie, ma questa ci ha colpito in particolare perché
2: certo.
1: Parla di arte, vero Chiara?
2: Certo, di arte e ricerca, perché c'è una ricerca di mi pare Detroit.
1: Ragazzi, allora ne parlavamo fuori, ma perché fanno solo ricerca a Detroit?
2: Detroit.
1: Forse fa freddo.
2: Non lo so.
1: Adam, che fare.
2: Certo, io preferisco Idaho. Quella roba lì. Però pare che abbiano, di solito ci si concentra sui modi per non invecchiare fisicamente,
1: esatto,
2: no?
1: Esatto, questo creme antirughe.
2: Esatto,
1: no.
2: Oppure antiossidanti da ingurgitare eccetera. Stavolta c'è un metodo per non invecchiare mentalmente.
1: Sarebbe il cruciverba.
2: Beh, quello sicuro.
1: Guarda, sicuramente.
2: Senti.
1: Tu lo fai il cruciverba?
2: Sì. Sono solutrice mediamente abile.
1: Ma sei brava?
2: Ma sì, abbastanza.
1: Sì?
2: Me la cavo, però ci sono.
1: Da 1 a 10, la verità. Da 1 a 10.
2: 8. Da 1 a 10, 8, sì.
1: Oggi sei modesta, stranamente modesta.
2: Io modesta mai, purtroppo. No, però questa ricerca dice che l'arte può ringiovanire.
1: Impara l'arte e mettila da parte. Sì, dicono appunto che attraverso questi studi scientifici praticare una forma d'arte, quale ce ne sono tantissime, alla pittura, al canto, al ballo, alla danza, no? Aiuti proprio in maniera scientifica a far sì che il cervello non invecchi e ringiovanisca addirittura.
2: Sì, perché si allena, anche il cervello rimane più allenato, proprio come l'attività fisica allena i muscoli, l'arte allena il cervello.
1: E io mi sono permesso, come sempre, di chiamare gli italiani per chiedere appunto a loro qual è la loro età e soprattutto se la loro età coincide con un principio di ringiovanimento e se associano appunto un'attività artistica.
2: Ah, bello, non vedo l'ora di sentirlo.
1: Sentiamo.
3: Pronto?
1: Gli esperti hanno confermato che praticare un'arte riduce l'invecchiamento.
3: Sono d'accordo.
1: Lei quale arte pratica?
3: Il teatro.
1: Ah, lei recita, signora, o va?
3: Ma certo.
1: Recito.
3: Certo.
1: Beh, le posso chiedere.
3: Ma certo. La nebbia agli orticolli piovigginando
1: sale.
3: Facile
1: però. Sì.
3: E sotto il maestrale
1: sì.
3: Urla e biancheggia il mare.
1: Ti sente più giovane?
3: Una bambina, guardi, una bambina.

0: la lascio così.
1: Grazie.
0: In fasce.
1: La ringrazio.
0: Grazie,
1: grazie, grazie. Grazie mille, la saluto. Non è che alla scoperta della voce, questo è così, sì, è sì, la verità. No. Io sono un artista, sai.
0: Canta anche, per caso?
1: Certo, allora, vuoi sentire la mia voce?
0: Assolutamente sì, signora, così ringiovanisce anche me, prego.
1: Arriva di nostri a cavallo di un cavallo, arriva di nostri con in testa il generale, il mobile pancio che ha preso lo slancio, facciamo il cappello del vento ventolare. È piaciuta?
0: Ha ringiovanito anche me,
1: eh? E allora forza, forza, è un po' di movimento,
0: e viva l'arte,
1: un po' di attività.
0: E viva l'arte,
1: e viva l'arte.
0: Arrivederci,
1: viva l'arte. Ciao.
0: Praticare un'arte ringiovanisce.
2: Sì. Ma indubbiamente.
0: Lei quanti anni ha, se non sono discreto, eh?
2: Io 93.
0: 93.
2: Wow. Sono stato regista di teatro.
0: Beh, no. Allora le posso chiedere un accenno di un pezzo teatrale?
2: Io regno.
0: Sì.
2: È un fatto, quindi è un diritto. Dovete adattarvi. Dal Camus.
3: Bravo!
2: Sì.
0: È confermato, eh?
2: Che cosa?
0: Come che cosa? Perché gli scienziati hanno confermato che praticare un'arte riduce l'invecchiamento, si è più giovani.
2: Beh, certamente, su questo si sapeva.
0: Lei è un artista, immagino, allora. Se
2: comandi?
0: Se questa ricerca è effettiva, lei è un artista.
2: Di più, no, vede. Di più, due artisti.
0: Due artisti, due. Cosa ha praticato?
2: Due artisti messi assieme che ne fanno uno buono. Sarò breve, sì. Le faccio una confidenza. Sì. Io sono stato un ufficiale dei carabinieri.
0: Sì.
2: Che faceva il proprio lavoro, sì. Sotto mentite spoglie.
0: Era uno 007?
2: No, diciamo uno 008.
3: 008.
4: È un autobus.
0: È confermato, eh?
5: Ah, ok, vabbè, ci vediamo stasera allora.
0: Sì.
3: Ma no, ma no,
4: capito.
6: Matti Dalegare, il nuovo programma di Radio 2.
7: Sì, sono Belen e questa è Radio 2. Matti

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Lunedì.
1: The Colors, Rolling Stone, Matti dalle Gare, Radio 2, Mario Benedetto, Barti Colucci. Scusatemi, non mi ricordo il nome.
2: Antonio Mezzancella.
1: Che figure che faccio, adesso me lo scrivo. Cioè, ho la memoria di Dori.
2: No, perché c'è da dire che la bellezza mia di Mario ti abbagliano. Questa è la verità. Certo,
1: no, non è questo. È che non mi ricordo i nomi. Sono un
3: disastro.
1: Poteva
3: dire almeno sì è questo, invece ha detto no, non è
1: di
3: questo.
1: La verità che all'inizio ti chiamavo Mario di Benedetto.
2: A me Brad, sempre Brad mi chiamate.
1: Io Brad Pitt. No, era Bradley Cooper.
2: Prof, allora, visto che poi parlando di rimpatriate,
3: amicizia,
2: si parla di amicizia alla fine, eh?
3: Assolutamente sì. Abbiamo una classifica delle circostanze, delle opere che hanno celebrato l'amicizia nel corso della storia. Grazie, Verdel Sigla.
1: Fa sempre senso sta canzone.

0: prego, prof.
1: Perché, no, volevo capire in
2: Vamos,
1: che senso.
2: Mario.
0: Vamos, Mario.
1: In che senso, senso ti fa senso?
0: Senso dell'emozione, il brivido, diceva Bellini.
3: Per non dire schifo, ha detto sì.
1: Vabbè.
2: Effetto, effetto, effetto.
1: Molto bene. No, più che altro è che non l'ho fatta io. L'ha fatta Verdel, quindi.
0: Però lei ce l'ha anche come suoneria, diciamolo.
2: Come sei permaloso, assumiti le responsabilità, per
1: sono
2: favore.
1: Sono Capricorno. Allora, De Amicizia vi dice qualcosa? No, ovviamente, sì, no. Che vi deve come dire no? A voi? Cicerone, 44 avanti Cristo, una grande celebrazione dell'amicizia, la prima grande vera celebrazione dell'amicizia, bello, appunto, sì. Una storia che riguarda Gaio Lelio, in realtà, che era amico di Scipione Emiliano, quindi una specie di dynasty romana,
2: gente dove... che conosciamo poi tra l'altro.
0: Salutiamo lo Scipione, ciao,
1: siamo qui esattamente per conoscere qualcosa che non conoscevamo prima, quindi esatto, stavo citando
2: mamma,
1: questo
2: guarda come la...
1: e parla di un'amicizia di ideale realmente esistita, ed è uno dei primi trattati che la celebra in questo modo e che addirittura recupera degli ideali, e qui anche molto bello il messaggio, di filosofia greca e filosofia romana fondendole insieme, quindi un messaggio di unione che è molto bello, sotto il punto questo titolo De Amicizia molto evocativo. Spostiamoci, veniamo più avanti nei giorni nostri, spostiamoci al cinema e c'è questo bellissimo film Quasi Amici.
3: Sì.
1: Che celebra una storia, una storia molto bella, e quindi la storia appunto tra Filippo, aristocratico ricco e appunto con disabilità, e Driss, che è giovane nelle periferie, appena uscito da una situazione difficile, ed è molto bello perché parla di amicizia tra mondi
0: diversi,
1: opposti, diciamo, distanti tra loro, che non avrebbero comunicato. In realtà ha una caratteristica quindi centrale dell'amicizia, ovvero la reciprocità sincera, spontanea, e poi soprattutto mostra che l'amicizia unisce al di là di qualsiasi diversità, di qualsiasi complessità, quindi il sentimento è capace veramente di far trionfare la gioia anche in situazioni difficili, perché condividere e avere gioia, insomma,
0: certo, assolutamente sì,
1: da dare, da ricevere.
2: Poi anche una spalla nei momenti di difficoltà, no?
1: Assolutamente sì, esatto, nei momenti difficili. A proposito di spalla, grazie Belen per questa introduzione, perché chiudiamo la classifica con musica, una canzone meravigliosa che è Stand By Me, che è un ode all'amicizia, è del 61 di Benny King.
0: Sì, esatto.
1: In realtà diventa musicalmente nota perché è fatta molto bene, dicono gli esperti, cioè ha pochi accordi, una melodia immediata con un testo semplice molto potente, ed è una grande celebrazione all'amicizia perché descrive in modo molto semplice e immediato cosa significa essere amici, cioè stare a fianco.
0: Bello, bellissima citazione. Torniamo fra poco, Mattia Legare, siete qui.
4: Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti da Ligare solo su Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Matti dalle Gare, Radio 2, torniamo tra poco.
2: Nosotros somos Matti dalle Gare, Radio 2.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Lunedì, Radio 2 Matti dalle Gare. Adesso avevo voglia di condividere con voi questa notizia a proposito dell'Eurovision, sì. Ragazzi. Allora, la scelta di Sal Da Vinci di indossare un abito sartoriale napoletano, questa è stata insomma un po' la sua idea. Ha deciso di portare sul palco un vero mood da matrimonio, giustamente perché la sua canzone si chiama Per Sempre, sì. Ma quello che ci piace ancora di più,
2: sì,
1: è che Radio 2 è la radio ufficiale dell'Eurovision.
3: E noi abbiamo qui uno dei grandi protagonisti di questo evento, tutto italiano questo protagonista, Sal Da Vinci, che è in collegamento con noi.
4: Sal, ci senti? Sal,
5: no, ragazzi.
4: Sal Da Vinci, ai Matti alle Gare qui.
3: Bravo.
4: Su Radio 2.
5: No, grazie, grazie a tutti. Un saluto da Vienna e da tutta Radio 2, in particolare a tutti gli ascoltatori di Napoli, sì, di Caserta, sì, di Afragola, di Secondigliano, di Arzano.
3: Sì, abbiamo capito.
5: Sì. Se posso, un grande abbraccio a tutti gli amici del villaggio Coppola, che ringrazio per la fornitura di zizzone che mi mandano.
3: Beh, buone, buone. Sì, sì,
5: quanto mi mancano le zizzone napoletane qui a Vienna. Sì. Sento la lontananza della mia città.
4: Vabbè, scusa, Sal.
3: Sta piangendo, Sal. Addirittura.
4: Sta piangendo, Sal.
5: Scusate,
4: Sal.
5: Sì. Non sono mai stato fuori da Napoli e mi trovo qui sul lungomare di Vienna. E mi manca così.
4: No, Sal, a parte che domenica torni, quindi non è che dici di stare esiliato. Ma poi c'è il Danubio, è un fiume quello lì.
5: Sì. Ne so, mi pare facile. Ce la vuoi stare qui una settimana? Sono tre giorni che non mangio.
4: Tre giorni che non mangi? Come mai, scusaci, perché non mangi?
5: Ma che ne so, qua il cibo ha nomi strani. E da quando sono arrivato che provo a ordinare la loro famosa bistecca, la Sinner Sitz.
4: No, non è così.
5: Ma
4: vabbè,
5: puntualmente mi mettono la TV sugli internazionali di tennis.
4: Si dice Sinner.
5: E mi servono birra a fiumi.
4: Sì.
5: Ma per fortuna è questa la birra.
3: Quindi sta anche un po' brillo lei, ora capisco.
5: Ma per fortuna la musica mi sta aiutando a non sentire la fame.
4: Sì.
5: E ho messo sul foglio la mia fame.
3: Wow.
5: L'ho messo nella musica.
4: Ah, ma è una canzone nuova. Sal Da Vinci in diretta da Vienna, qui ai Matti alle Gare su Radio 2. Sentiamo una nuova canzone, vai.
5: È cominciato con un ordine normale. Io che volevo solo un piatto da mangiare. Sì. Ma puntualmente quando chiedo

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Mercoledì.
1: Radio 2 Notti dalle Gare, ancora ben ritrovati a tutti gli ascoltatori che si sono appena collegati. Se volete potete come sempre interagire con noi al 348-7300-200. E ancora presentiamo la squadra di oggi, oltre alla presenza fissa del professor Benedetto, il piacere di avere i nostri amici Nicola Angelozzi e il maestro Antonio Mezzancella.
2: Ah, che bel benvenuto.
1: Allora, noi nel fuori onda parliamo sempre con Nicole, facciamo sempre domande a Nicole, visto che lei è una del 2001, per noi fa strano, vero?
3: Cioè, quindi è perfettamente in linea con quello che affrontiamo nel fuori onda, come diciamo questione generazionale.
2: Generazionale, ma certo. Sì ragazzi, perché visto che sono la più giovane di Radio 2, sì, possiamo dirlo, 24
3: possiamo
2: anni,
3: dirlo.
2: Non pensate che essere nata nel 2001 sia facile, perché è vero che io ho 24 anni, ma è anche vero che la mia anima è un'anima antica.
1: È vero, questo è vero.
2: Soprattutto per quanto riguarda l'amore. Tasto dolente. Cioè, sì. Peppe Verdella, per caso hai una base per il mio animo antico?
1: Ce l'ha Peppe, ce l'ha.
2: Vabbè, però così è troppo, un po' meno.
1: Peppe, ce l'hai un po' meno? Questa va bene?
2: Perfetta, perché io vorrei parlare di differenze nel corteggiamento tra il passato e oggi.
1: Siamo molto curiosi, sentiamo, vai.
2: Negli anni 90 il corteggiamento era una missione militare.
1: Vero.
2: Prima dovevi trovare il coraggio di chiamare a casa, ma non sul cellulare.
1: No, non esisteva.
2: Sul telefono fisso. E quindi partiva l'ansia. Pronto? Salve, c'è Martina?
1: Sì.
2: Chi la cerca? Un amico.
1: Sì, dicevi un amico.
2: E già lì sembrava un interrogatorio dei carabinieri.
3: Sempre.
2: Vabbè, se poi rispondeva il padre era finita, cioè un padre.
1: Papà di Mario in particolare, che salutiamo.
3: Siamo abituati. No, Francesco. Comandi
1: generale.
2: Oggi invece il corteggiamento è diverso. Non devi affrontare il padre.
1: No?
2: Ma l'algoritmo.
1: Ah, è vero, che forse è peggio.
3: Quasi peggio, bravo.
2: Perché tu puoi essere simpatico, intelligente, bello, ma se mandi ciao, sei socialmente deceduto.
1: Ah, quindi non bisogna scrivere ciao?
3: No,
1: scrivete ciao, sì.
2: Cioè ragazzi, negli anni 90 si conquistava con la compilation registrate dalla radio, la pioggia fuori dal motorino. Ti dedico questa canzone da Radio 2.
1: È vero.
2: Oggi invece la reaction alla storia, il fuoco, il meme alle 2:30.
3: Il fuoco è vero, il fuocherello.
2: Dopo la serata, analisi forense dell'ultimo accesso. Cioè, prima aspettavi ore vicino al telefono sperando che chiamasse. Ora vedi, sta scrivendo, non scrive, il vocale scrive, non scrive. Un'intera relazione tossica nella tua testa. Prima per dichiararti servivano coraggio e faccia tosta.
1: Vero, sì.
2: Adesso serve soprattutto una buona connessione wifi.
1: È vero che non ce l'hai
2: poi,
1: sui cavoli, sì.
2: E poi diciamolo, negli anni 90, se uno ti dava buca, almeno soffrivi una volta sola.
1: Sì.
2: Oggi ti gostano, ma continuano a guardarti le storie.
1: È vero, è verissimo.
2: Che è come se qualcuno ti lasciasse, ma passasse ogni sera davanti casa solo per confonderti.
1: Brava Nicole, c'è colpito.
4: Ma di come non ce n'è. È un programma mai banale che ti prende, che ti porta via con sé. Radio 2.
5: Sì, sono Belen e questa è Radio 2, Matti dalle Gare. Solo

0: Il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Ma come è possibile? È volata. Volata.
2: Speriamo di
1: questo quando si sta in bella compagnia, insomma.
2: Beh,
1: che passa il tempo molto velocemente, non si guarda l'orario.
2: Grazie appunto alla presenza di Belen Rodriguez. Grazie Belen.
1: Marti Colucci.
2: Antonio Mezzancella con noi, grazie Antonio.
3: Grazie a voi.
2: E la nota
1: Mario
2: culturale.
1: Benedetto.
2: Grazie prof.
1: E Giovanni che è venuto a darci un saluto, come
2: direttore,
1: sempre.
2: Direttore,
1: gentile come
2: direttore.
1: Sempre.
2: Un ciao al volo, direttore. Un ciao.
3: Ieri era il suo compleanno, eh.
2: Auguri, esatto, auguri a direttore.
1: Feliz cumpleaños.
2: Andiamo a sbocciare?
4: Sato era ieri e volevo salutare tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, Belen e voi ragazzi.
2: Grazie direttore.
1: E ancora tanti auguri alle mamme.
2: Assolutamente sì, ringraziamo Peppe per dargli regia e vi ricordiamo che ora c'è il GR2 e poi Caterpillar. Ciao.
5: Cosa? Quale insegna lì?
6: Te vedo il nocchio, è tutta storta.
7: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
6: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
8: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
6: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
7: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
9: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese Imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
10: Good Morning Radio 2.
6: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
11: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero.

le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: 19 maggio del 1962 Marilyn Monroe cantava Happy Birthday alla festa dei 45 anni di John Fitzgerald Kennedy. Io la canto a te per i tuoi 72, Luca Cresci, auguri!
1: Che tristezza sta cosa, che tristezza!

0: era 19 maggio 2154, nel film Avatar il protagonista Jake Sully arriva sul pianeta Pandora.
1: Ah certo,
0: è vero. Perciò noi non ci saremo quell'anno lì.
2: È vero, è sempre parlando di universo.
1: Sì.
2: Invece tra la notte del 18 e il 19 maggio del 1910 la Terra ha attraversato la coda della cometa di Halley.
1: Ah.
2: Molti interpretano questo fenomeno come un cattivo presagio.
0: Sì,
2: come detta all'imbruttito, la cometa di Halley menarogna.
1: Ma sì, perché?
0: Perché così? Allora c'era la cometa di Halloween che non andava bene, no, che c'erano tutti morti in giro. La cometa di Halley che ha fatto una bellissima carriera nel Milan, ma poi ci ha lasciato fuori anche quasi dalla Champions, perciò andiamo avanti.
2: Il prossimo passaggio è previsto nel 2061, quindi facendo due calcoli dovremmo esserci ancora, magari saremo in un RSA,
0: sì,
2: le cotte,
0: sì,
2: le gocce, però saremo sempre svegli alle 5 del mattino
1: e io che ero
2: con
1: rimasta
2: gli ascoltatori di Good Morning Radio 2.
1: E io che ero rimasta quando uno guardava le stelle e esprimeva un desiderio, portava bene.
0: No.
2: Buongiorno, Good Morning Radio 2 dai ragazzi del mattino, siamo gli ambasciatori. Oh, ascoltatori, state con noi, arriva la bella musica.

0: Getting Jiggy With It di Will Smith. Era il 1997 col campionamento delle Sister Sledge. Correggimi se sbaglio, Stringhetti, il tuttologo sta sempre.
1: Sì, lui sa sempre tutto.
0: Dovrebbe essere così. Allora, siamo partiti. Good Morning Radio 2, abbiamo fatto un ponte lungo per mille motivi.
1: Allora,
0: siamo stati anche a Torino
2: al Salone del Libro, è vero?
1: Diciamo che non è che ieri non siamo andati in onda per qualsiasi motivo, perché abbiamo avuto dei problemi noi, esatto, fisiologici.
2: Ma no, noi siamo venuti.
0: No. Ha ragione, siamo venuti, noi eravamo qua. Va bene, partiamo con le belle notizie.
2: Sì.
0: Ce ne sono poche, ma esistono. Le good news.
3: Good morning, allora, Radio 2 Good News, Dario Spalmaburro, di nuovo insieme con la grande informazione da Milano, dall'Italia, ma che dico? Ah, dal mondo!
1: Sì, certo, da Nettuno!
3: Sì,
1: certo,
3: che dove certo. Sta lei di casa, dove le auguro di tornare in bicicletta magari, eh? Per fortuna non ci sentivamo da un po', ma infranto l'incantesimo, vi voglio dire che sono contento, abbiate onorato l'invito per la 38esima edizione del Salone del Libro a Torino.
0: Grazie Spalmaburro, è stata per noi una cosa veramente importante.
3: E io direi fondamentale, anche se immagino all'inizio sarete rimasti anche un tantino disorientati.
2: Perché? No? Non ho capito, scusi.
3: Beh, immagino avrete chiesto a qualcuno cosa servissero tanti fogli numerati rilegati insieme.
2: Ma no.
3: Insomma, era la prima volta che doveva andare a te dei libri.
2: Sì, certo.
1: Mi scusi Spalmaburro, ma guardi che tra di noi c'è anche qualcuno che ha studiato.
3: Qualcuno, è vero, dai, magari sì. Non medicina, a sentire Rai Hospital in questo programma. Comunque uno dei temi del salone era il mondo salvato dai ragazzini.
2: Ah sì, giusto, è vero, ispirato ad Elsa Morano.
3: Come lasciare una traccia nel solco della cultura,
2: sì.
3: Ma cosa arriva? È breaking news. Perché? Perché devo dire che siamo a ridosso del ventennale della nascita, perché mancano pochi giorni in Italia, di un antenato dei nostri social contemporanei, nato ai primi di giugno del 2006. Voi ve lo ricordate, Yahoo Answers?
0: Sì, come no,
2: certo.
0: Era quello che faceva le domande. Quello
3: e qualcuno, certo, e delle risposte assurde di qualcun altro.
0: Esatto.
3: Ma perché? Perché contava rispondere per guadagnare punti e diventare esperto della qualunque, non importava il contenuto della risposta.
2: E allora faccio una confessione, io ero un po' sprovveduta a quegli anni, no? E una volta ho chiesto se fosse possibile perdere la virginità, no? Cadendo. Sai, quelle cose, sono caduta inciampato. Fa ridere, no?
3: Sì, sì, ecco, però da quando è caduta per la prima volta poi lo faceva apposta a ributtarsi in terra.
2: Certo.
1: Allora, Spalmaburro, scusi, siamo un po' di fretta, ma due parole sul calcio e poi ci salutiamo.
3: Sì, non abbiamo fatto tempo a farlo ieri, quindi.
1: Ma come? Abbia pazienza.
3: Sì.
1: Due parole sul calcio.
3: Due parole sul calcio sono queste.
1: Sì.
3: Orgoglio! E vergogna, come sempre. E come sarebbe? Un Milan sugli scudi che ha affondato gli artigli sul povero grifone genovano, meritando appieno la zona Champions di classifica. E vergogna invece per l'altra squadra di Milano.
1: Ma non è possibile.
3: Sì,
1: no,
3: che ha festeggiato, sì, dopo avere sì infierito
1: sì.
3: Su un Verona già retrocesso e che saluta la Serie A. 1-0 il risultato.
2: Ma mi scusi Spalmaburro, non è vero, l'Inter vinceva 1-0 ma il Verona ha pareggiato al 90esimo.
3: Calma!
2: Sì.
3: Siamo a martedì. C'è l'arbitro Rocchi che è due giorni in sala VAR per dire se l'impianto dentale del giocatore del Verona sia o meno conforme al regolamento. E tu lo sai, aspettiamo ancora per dire se è pareggio. E allora.

0: 6:11 Radio 2 con Sara Jane, Luca l'intervistatore imbruttito e Max Zoara. State ascoltando Good Morning Radio 2, il buongiorno. Siamo noi a aprire il palinsesto del mattino di Radio 2. Weekend, abbiamo detto, lunghissimo per noi.
1: Sì.
0: È iniziato praticamente oggi.
1: È iniziato il mese scorso per noi.
0: Fiorella ha fatto gli anni, Luca ha fatto gli anni, Sinner ha vinto il suo quinto credo Master Miller di seguito
2: sì,
0: di fila.
2: Ok.
0: E mi ha fatto ridere la premiazione col presidente Mattarella. Lui porta fortuna. Abbiamo capito che dai, quest'anno
2: a livello di superstizione è contento quando c'è Mattarella.
0: Vero? Cioè, ma tutti alle Olimpiadi, cioè, sì, quando sì, lui guarda una gara l'Italia
1: Mattarella vince. Spacca, ragazzi. E spacca talmente tanto che a me fa impazzire l'entusiasmo di Sinner. Grazie a tutti!
2: Ma smetti di intervistare come Yannick.
0: C'era Mattarella dietro che lo guardava così, porta fortuna. Lui la cometa di Halley se la mangia Mattarella.
2: Certo. A proposito di superstizione, mamma di Yannick, stai tranquilla, rimani a questi match. Non puoi andartene a metà perché oddio mi sta
3: sono
2: perdendo.
3: Sono molto
2: porto
3: contenta
2: male.
3: Anche quanto per te mio figlio. Molto anch'io, contenta.
2: Sembri un po' Ratzinger. Mix assurdo.
0: Allora, abbiamo detto che tra la notte del 18 e il 19 maggio passa sulle nostre teste la cometa di Halley.
2: Sì.
0: Questo significa per alcuni presagio. Erano i primi complottisti.
1: Sì, no? Sì, sì, la terra piatta adesso. Prima c'era la cometa di Halley.
0: Vabbè. Allora, se voi credete alla superstizione, partecipate alla nostra discussione di oggi.
1: Sì, toccatevi. No,
2: 348-7300-200.
0: Va bene. Partiamo, ecco la bella musica di Radio 2. She's a sister.

0: I Don't Feel Like Dancing, She's a Sister, nata come parodia di un brano dance alla Bee Gees.
1: Sì.
0: È scritta da Elton John, pensate, quindi doveva essere un gioco, invece è diventato un successo mondiale.
2: Sì, perché quel giorno lì Elton John non stava bene, aveva un po' di colichine renali.
1: Ma che dici? Ma perché?
0: È una grande canzone, bellissima.
2: No, beh, quelle
1: è rimasto.
2: Sì, sì, è rimasto male dopo averla scritta.
0: Ragazzi, facciamo un po' di chiarezza con questa cometa.
2: Sì.
0: I babilonesi, immaginate sti babilonesi, no? Che guardano il cielo e vedono tutto fermo. Sole fermo, luna ferma, no? Stelle ferme. A un certo punto vedono questa roba qua, presagio. È un po' questo, no? La confusione nel cielo.
2: Deve essere il solito Giargiana che passa, ma che casino che fa, eh?
0: E pensate che, insomma, nel 1910 addirittura hanno distribuito nel mondo maschere antigas per la cometa di Halley, perché pare che la coda, no? La cometa proprio sia velenosa, e quindi hanno distribuito maschere antigas, ombrelli paracometa e addirittura, mi pare, cos'è?
3: Non lo so, però non li hanno più tolti.
0: E pastiglie,
3: non li
0: pastiglie
3: hanno, non li hanno più tolti da allora. Continuano, se vedi qualcuno in giro,
1: no,
3: ancora.
1: Ma hanno smentito poi la cosa?
3: No. Sì, l'hanno smentito. No, sì, da quel punto di vista sì. È chiaro che da un punto di vista astronomico, quello che ti porta una cometa in casa è frutto dell'universo e non di quello che respiri qua. Quindi effettivamente.
1: Quindi incredibile questa. Cioè, uno vede una stella, porta sfiga. Ma perché?
0: A superstizione.
1: Ah, guarda, è impressionante.
2: Ma come siamo finiti da Good Morning Radio 2 a
1: perché
2: a So Tutto Io? Caspita, mi avete sconvolto, ragazzi.
1: Vabbè, c'è il dottor, una volta che c'è, caspita, il direttore, ragazzi, una volta che abbiamo il dottor Spalmaburro, ma chiediamo.
2: Ho perso sangue dalle orecchie, non ero pronto alle informazioni così
1: amore,
2: serie.
1: Amore, poverino.
0: Vabbè, voi invece siete superstiziosi?
2: Io sì.
0: 3487 300 200, siete coinvolti anche voi ascoltatori?
1: Se
0: eh?
1: Mi dice sì, io, ragazzi, rimangono sconvolti.
0: No, sì. No,
1: non
0: no.
1: Lo dico.
0: Ce lo racconti dopo.
1: No,
0: dai,
1: sì.
0: Racconta.

0: piace.
1: Ma io me la voglio tatuare. Proprio il nome Sissi.
0: Sara, com'è Sissi?
2: Mi ricorda un po' una principessa, insomma, avrei cambiato. Però pare che la chiamino tutti così, vincitrice di Amici, tra l'altro.
0: Il brano si chiama Amore Mio. State ascoltando Good Morning Radio 2 e stiamo parlando di sfortuna.
2: Credi,
0: cioè di
2: superstizione. Non credi.
1: Se credi o non credi, non di sfortuna, perché la sfortuna non esiste.
2: No, esatto.
1: Magari uno si porta avanti col lavoro, se quando cade il sale.
0: Diciamo che da noi in studio la frase...
2: Cade il sale, lo devi, lo sapete come funziona, devi andare in un giardino vicino, sotterrarlo come con lo specchio, metterci un po' di olio, devi fare un sacco di roba oltre che fare solo così, metti dietro la spalla.
0: Hai ragione, insomma. È una professionista,
2: Superstizioni. Vi dico solo che io, allora, innanzitutto ci credete al sesto senso? Sì, l'avete visto il film? Sì,
1: bellissimo.
2: Bravo, esatto. Io ho una sensitiva di riferimento, si chiama Maddalena, già il nome la dice lunga, infatti la chiamo Sensi. Lei mi ha svelato, mi ha detto: comprerai questa casa tra 2 anni. Io sto cercando casa. Alla fine ho comprato la casa che lei vedeva.
0: Hai visto?
2: Incredibile.
0: Perché lei c'era la percentuale, cioè il 4%.
1: Nulla, guarda nulla, la faccia nulla, di uno nulla, che nulla, ci nulla, crede in queste cose.
2: Lei proprio mi dice le cose un paio d'anni prima. Ti vedo che canti in onda, ma no, non faccio più la radio, il karaoke. Guarda, tutto ci ha preso, ma tipo un paio d'anni prima. Un'altra mi legge i fondi del caffè. Stranissima.
1: Ma tu non hai una vita, non degli amici che ti portano fuori.
2: Un altro soffrivo di reflusso, non riusciva a digerirmi, ma io era sempre tutto qua, qui al centro. Vabbè, cosa accade? Vado da lui, mi tocca solo alcuni punti
0: del braccio.
2: Oh, mi è passato tutto, ragazzi. Sei adesso ho mal di schiena, non so se andare in Brera a farmi leggere le carte all'ora di pranzo.
0: Magari era solo una questione psicologica. Cioè
2: no, era proprio vero.
0: No. Luca, cioè, per esempio, è ipocondriaco, quindi sì, qualsiasi cosa gli dici. Io adesso dovessi dirgli: ti vedo un po' giallino.
1: Io svengo.
2: Sì, quella è ipocondria. Qui si parla proprio di un dono che non tutti hanno. C'è chi vede e chi non vede, voi no.
1: E pensa che tutta la gente che sta male nel mondo passassela lì, guarisce tutto.
0: Ragazzi. Va bene, un'altra che ha poteri soprannaturali è la signora Maria.
2: Lei
0: andiamo
2: proprio
0: in Puglia.
2: Di tutti.
1: Ragazzi.
0: Casa Mandrache.

0: Insura Maria.
1: Good morning amici di Radio 2, good morning a tutti. Scusate se parlo a bassa voce, ma c'ho l'amministratore di condominio che mi odia perché dice che tutti i giorni alle 6:30, 6:40 mando questi vocali per colpa vostra, anzi non per colpa vostra, per colpa del direttore che ha deciso di fare questo programma alle 6 di mattina mentre lui sta dormendo, quando lo poteva fare invece alle 9:30, 10 che stavano tutti svegli. Vabbè, mo non mi voglio nervosire, so che ci sono domande per me, prego, fatti quelle domande.
0: Allora, chiedono se lei è superstiziosa.
1: Guardi giovanotto, me lo sta dicendo in questo momento che mio figlio dall'altra parte della casa ha appena rotto uno specchio, quindi adesso che vedo questo messaggio che cosa faccio? Faccio due numeri, uno l'ambulanza per mio figlio per quello che gli devo fare visto che ha rotto lo specchio, e l'altro il prete perché appunto devo benedire casa adesso che ha rotto lo specchio, perché sono 7 anni di sfiga e se li fa lui non me li faccio io. Giusto. Assolutamente, lei pensi che io ho un cugino che è nato il 17 ottobre alle 17:17.
0: Porca miseria.
1: Quindi in questo momento mi sto toccando, mi perdoni signor Max, mi perdoni signor Luca,
2: mi sto toccando soltanto gli uomini, signora.
1: Ci parlo neanche con questo cugino, assolutamente, sono super superstiziosa.
3: Ah, mi sembra un po' esagerato. Comunque, signora Maria, lei crede o no allora nella fortuna?
1: No, no, non esageriamo, diciamo che sono superstiziosa, non credo nella fortuna perché non l'ho mai incontrata. C'ho mio marito che si sveglia tutte le mattine alle 11:30 e invece di dire buongiorno la prima cosa che dice è pronto. C'ho un figlio che ogni volta che vado con loro mi dicono intelligente ma non si applica, che significa che è un coglioncello, mi perdoni, lo dico io, pur essendo mio figlio lo dico io, quindi io non è che credo alla fortuna, io la fortuna non la conosco, non l'ho mai vista, e adesso siccome è inizio settimana e non mi va proprio di parlare di sfortuna, io vi auguro una splendida giornata a voi perché la mia già comincia male, e good morning amici di Radio 2. Good morning a tutti.
0: Good morning signora. Grazie mille.
2: Non credo nella fortuna.
0: No, no, no.
3: Direi di no.
2: Noi sì.

0: dei Maroon 5 su Radio 2, che saranno presenti nella tappa del 25 giugno. Dove? Durante gli High Days a Milano Coca-Cola.
1: Cosa?
2: Ragazzi, cosa vuoi?
1: Te li cerchi?
0: Ma che io, cosa?
3: Scusa, noi non sapevamo nulla di questo.
0: Ma è un evento!
4: Allora,
0: ma
4: sto controllando ancora.
1: L'hai detto, scusa.
4: Per non avere dubbi, sì. Sì, mi porto a centrocampo allora.
0: VAR.
4: Analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto verificato è stato pronunciato chiaramente dal conduttore Mastroara. Sanzione confermata. Decurtazione di 375 euro dallo stipendio da devolvere all'associazione collezionisti Nani da Giardino. Decisione irrevocabile.
3: Ma voi più fuori. IVA, più IVA, è però, perché hai detto pure un marchio, più IVA.
0: Ma è un evento, il nome di un evento.
1: Come si chiama l'evento?
0: No,
1: come si chiama? Dillo.
3: Cagazzotto.
0: Vabbè, comunque parteciperanno a una tappa a Milano, ecco.
1: Vabbè, ma dove? Dove li possiamo vedere? Dove li possiamo vedere?
0: Va bene, oh, ragazzi, perdonateci, ma ci sono delle regole ferree qui in Rai.
1: Qui non si possono dire marchi, giustamente, perché sennò fai pubblicità. E allora noi invece vorremmo fare pubblicità a che cosa?
0: Sì, adesso ci fermiamo.
3: Al meteo.
0: E il GR.
3: E il GR.
0: Quindi?
3: Da Saxarubra, quindi.
0: Dal centro operativo di Saxarubra.
3: Si passa la linea.
1: A dopo. Ma tanto piove.
3: Ciao. Piove.

0: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio, mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
4: Buongiorno da Gabriella Lepre. In apertura, la strage negli Stati Uniti a San Diego, compiuta da due giovanissimi che hanno sparato in un centro islamico. Tre vittime, tra cui una guardia giurata. Gli autori, morti suicidi, sono stati identificati come Kane Clark, di 17 anni, e Caleb Velasquez, di 18. Hanno lasciato messaggi anti-Islam. La madre di uno dei due, prima dell'attacco, ha segnalato alla polizia che alcune armi erano sparite da casa. Odio religioso senza precedenti in America, la denuncia dell'imam. La guerra Stati Uniti e Iran, proseguono le trattative e il presidente americano Trump prende tempo.
5: Ho sospeso l'attacco all'Iran in programma, mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi di rinviare di 2 o 3 giorni perché ritengono che siamo vicini ad un accordo, ha scritto Trump sul suo social, aggiungendo che i negoziati in corso sono seri. Teheran ha avviato le trattative con dignità, ha precisato intanto il presidente iraniano Pezeshkian, ribadendo che dialogo non significa resa. L'Iran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare invece di uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio già arricchito si è trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Secondo media internazionali, il regime ha chiesto una tregua in più fasi, con un'apertura progressiva di Hormuz. Lo stretto resta cruciale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intenderebbe rinunciare. Claudia Stamerra, GR2.
4: Blitz di Israele contro la nuova flottiglia diretta a Gaza. Il ministro degli esteri Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani, una dozzina bloccati sulle imbarcazioni a largo di Cipro. Fra i fermati anche la sorella della presidente irlandese Connolly. Molti operatori umanitari sono stati trasferiti a bordo di una nave diretta al porto israeliano di Ashdod. Il premier Netanyahu loda i suoi militari, lavoro eccezionale. La tragedia alle Maldive, la salma di Gianluca Benedetti rientra in Italia nelle prossime ore e riprenderanno fra poco le operazioni di recupero degli altri 4 corpi dei sub italiani rintracciati ieri nella grotta sommersa. I soccorritori finlandesi parlano di intervento molto complesso nei cunicoli sottomarini. L'auto sulla folla a Modena. Il 31enne al volante, Salim El Kudri, non ha risposto ai PM. Sarà interrogato nuovamente oggi per la convalida del fermo. In ospedale restano 4 feriti.
6: Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre i fatti di sangue a una matrice terroristica. L'ultima autorevole conferma è arrivata dal gruppo terrorismo della Procura di Bologna. Le indagini rimangono affidate ai magistrati modenesi che hanno conferito l'incarico ai periti di analizzare il materiale sequestrato nell'abitazione di Ravarino. Agli atti ci sono anche 4 mail che Salima El Khoudry aveva inviato all'Università di Modena. Nelle prime 2 chiedeva di essere aiutato a trovare un lavoro adatto alla sua laurea in economia. Nella terza proferiva minacce contro i cristiani. Il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Salvo poi, pochi minuti dopo, spedire un messaggio di scuse, sequenza di cui l'Ateneo aveva subito messo a conoscenza la Digos di Modena, ma che appare più vicina a una mente disturbata che a un fanatico religioso. In effetti risale al periodo in cui il 31enne si era rivolto al centro di salute mentale.
7: Luca Ponzi, GR2.
4: Vertenza Electrolux: sono 1700 gli esuberi previsti in Italia dalla multinazionale svedese su 4000 dipendenti. Cercheremo di difendere le competenze del nostro paese, dice la presidente di Electrolux Italia, Manuela Soffientini, al microfono di Eleonora Di Lauro. La ascoltiamo.
8: Sarà importante trovare un equilibrio per restare competitivi e rilevanti sul mercato.
9: Potete anche non licenziare, rivedere il piano?
8: Credo i prossimi incontri saranno fondamentali, ma sarà molto difficile.
4: Sconfitta in un tribunale federale della California per Elon Musk, respinta l'istanza del numero uno di Tesla di 180 miliardi di dollari di danni contro Sam Altman di OpenAI. Le accuse sono state presentate oltre la scadenza dei termini. Musk contestava la svolta a scopo di lucro dell'azienda creatrice di ChatGPT che Altman prometteva essere a beneficio dell'umanità.
10: Dico a bassa voce tu ancora.
4: Dopo Eurovision, Elettra Lamborghini torna con un nuovo singolo, si intitola Bam Bam Bambina, arriverà in radio sulle piattaforme digitali venerdì. Il brano dei Ritmi Latini e Caraibici si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. In chiusura lo sport, basket, in gara 2 dei playoff di campionato, vittorie per Brescia e Milano. La linea torna a Radio 2. Prossimo giornale radio alle 7:30.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Eddie Brickell, Where I Am su Radio 2, state ascoltando Good Morning, siamo entrati nella seconda parte.
1: Sì.
0: Abbiamo considerazioni da fare sulla sfortuna, sulla superstizione. Paola da Terni dice: ragazzi, io non credo in queste cose, però se vedo il sale rovesciato faccio il segno della croce, butto il sale dietro le spalle e poi chiamo mia madre.
2: E meno male che non ci crede. Pensa se ci credeva.
0: Va bene, cappellino pronto?
1: Cappellino, sì. Dell'intervistatore imbrutito indossato.
2: Ho capito, dell'Inter.
0: Di l'altra squadra di Milano. Di l'altra squadra di Milano, se devi proprio dirlo. Cappellino.

0: Martedì da Radio 2, vi dico questo anche per sollevarvi un po' il morale, visto che stiamo parlando di superstizione, perciò se voi state alla guida, se in questo momento state guidando, non mettete le mani sulle olive, perché a meno che non voi non state facendo un aperitivo, ma dato l'orario non credo, perciò sulle mani. Allora, diciamoci la verità, a Milano non abbiamo tempo per la sfortuna dei gatti neri, perché se un gatto prova a attraversare la strada non fa in tempo a portarti sfortuna, perché vieni in vestito prima.
1: Oh, povero.
0: Sì, perché si sono invertiti i ruoli, ora è lui che ha sfiga di attraversare la strada. È un attimo, eh.
1: Ci guarda e si tocca.
0: Eh sì. La vera scaramantina del milanese è legato alle piccole ansie quotidiane. Ad esempio, la mattina se ti svegli, accendi la macchina del caffè e quella magari non ti fa il cerchio perfetto di schiuma.
1: Avete preso schiumetta.
0: La schiumetta così.
2: Che buona, che bella.
0: Per il milanese è un segno del destino, vuol dire che la giornata è segnata dalla sfiga.
2: Sì,
0: perché c'è una bella differenza tra gli uomini e le donne su questo argomento. L'uomo milanese non crede al malocchio, ma ai suoi riti. Cioè, per esempio, se deve parcheggiare l'auto e trova un posto subito davanti al portone, non ci crede. Cioè, pensa sia una trappola e allora gira tre volte intorno all'isolato per scaramanzia, pur di non prendere quel posto troppo fortunato. E se non, se non fa la sua solita fatica, sente che qualcosa andrà storto.
2: Una mia amica, sai che fa per trovare subito parcheggio? Dice così: cacca al diavolo, fiori a Gesù, tre volte trova parcheggio.
0: Deve smettere di ascoltare la DJ,
2: Ma perché? Scaramanzia.
0: No,
2: è proprio un detto, una cosa che lei si dice e accade.
0: E accade.
1: Io chiamo il parcheggista.
2: Addirittura, chi è?
1: Sì, è una professione che c'è a Milano. Lui, tu lo chiami prima.
2: Ma
1: lui
2: è vero?
1: Ad esempio, tu adesso quando andrai a casa, no? Devi cercare parcheggio, lo chiami adesso. Lui va a cercare parcheggio nella tua zona,
2: là.
1: Ti aspetta lì
0: e tu vai a piedi.
2: E sono quelli che stanno fermi e tu dici: voglio parcheggiare. Eh no, mio amico viene da Monza,
1: sta arrivando.
2: Mi spiace.
0: Quattro ore dopo è ancora lì. Comunque invece la donna milanese è passata alla superstizione casalinga avanzata.
2: Okay.
0: Perché non le importa del sale rovesciato sul tavolo, la sua vera paura è l'oroscopo di Paolo Fox.
2: Povero Paolo.
0: Paolo Fox è lo stesso, adesso ve lo dico a bassa voce, che pochi giorni prima del lockdown aveva detto: anno vantaggioso per viaggi e spostamenti.
1: È vero, è vero.
0: Fox, ma non puoi fare l'idraulico. Comunque tu ne freghi e continui a crederci. Se Fox alla TV ti dice che il segno del toro avrà una giornata pesante, la donna milanese si rifiuta di andare al mercato. Dice alle amiche: oggi non riesco a comprare le zucchine, c'è la luna storta, va a finire che mi danno il resto sbagliato o che la zucca che volevo comprare si trasforma in una carrozza, poi non so dove parcheggiarla, la parcheggio in seconda fila, arrivano i vigili, mi danno la multa, io non la pago perché penso sia un'ingiustizia, arriva l'agenzia delle entrate, mi sequestrano l'auto, io mi arrabbio, faccio un casino, vengo arrestata, arrivano i RIS di Parma e i legali di Stasi a difendermi, e lì è la fine, è la fine.

0: me Fulminacci, secondo me lui un po' è superstizioso.
1: Latino.
0: Un pochino, eh.
1: L'ha proprio intitolato il brano, un maledetto
2: un cicinino.
0: Stanotte allora è passata la cometa di Halley. Se non era il motorino del mio amico della Barona che faceva un chiasso, era la cometa.
2: Io non me ne sono accorto, dormivo, devo essere sincero.
1: Io ieri alle 9:20 proprio, no, ciao.
0: Comunque scherzo. Però tornerà questa cometa nel 2061.
1: E noi saremo tutti qui ad aspettarla.
2: Io non vedo l'ora di vederla, guarda. A braccia aperte l'aspetto.
0: Comunque, ragazzi, noi abbiamo tecnologia, telefonini, auto elettriche, tutte le app del mondo, però quando passa un gatto nero facciamo inversione.
2: Sì, sì, io aspetto.
1: Ma io no, io sul gatto non ho questa cosa.
2: Io aspetto che passi qualcun altro. E se non passa nessuno, giro la macchina e mi levo dai maroni.
1: Ti metto le mani addosso se facciamo un brindisi e non mi guardi negli occhi. Gli occhi! Gli occhi! Poi mi chiedo, ma perché? Però mi devi guardare negli occhi, altrimenti porta male.
2: Però noi non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a cose più importanti. Quest'estate sarà una bella estate per tutti. C'è il rincaro dei carburanti, l'antivirus, ragazzi. E poi c'è
0: che
2: il caro prezzi.
0: Che fortuna che abbiamo!
1: Mamma mia.
2: Perciò forse la cometa di Halley un po'.
1: È una cosa leggera.
2: Sì.
1: Allora, una cosa che mi ha stupita, ripensando poi alla superstizione, è l'abito da sposa. Quando mi sono sposata, il marito non poteva vederlo, l'abito prima,
0: è
1: lo
0: vero,
1: sapete?
0: Certo.
1: Perché?
0: Non poteva vedere proprio la sposa. Cioè.
1: Perché? Chissà, queste sono tutte credenze che noi poi facciamo. A quel punto io non l'ho fatto vedere.
2: No, c'è una motivazione che io ho studiato.
1: Sì.
2: Il fatto che il marito non possa vedere la moglie vestita da sposa prima delle nozze è perché è molto probabile che scappa. Cambi idea. E allora dice: aspetta un attimo, ho speso 2000 euro per il vestito, se tu mi vedi e poi mi lasci lì sul altare un po' mi girano le balle.
1: Ma perché devo mangiare lenticchie a Capodanno? Se non le mangi, no, portate le lenticchie, portate il salmone, portate che ne so, il caviale, no, le lenticchie. Perché
2: ragazzi,
1: non portano bene, non so, il pesce crudo, è proprio le lenticchie.
0: Sono le nuove sfighe.
2: Le lenticchie, comunque, diciamocelo, ragazzi, perché fa schifo. Le lenticchie.
0: L'importante è che in qui in studio non diciamo la famosa frase. No, oggi va tutto bene.
2: Sì, ma non lo dovevi dire, cazzo! Ma non lo dovevi dire!

0: Sabrina Carpenter e Madonna. Madonna. Il perfetto ponte tra generazioni, quasi un passaggio di testimone tra Madonna,
1: Madonna
0: e la nuova
1: Madonna,
0: pop star.
2: Si
1: dice.
2: Anche... Madonna, si dice Madonna.
1: Madonna.
2: Madonna.
1: Tu papà l'americano.
0: Anche se secondo me lei non molla ancora,
2: Ma va.
0: Ma lei vuole tenersi lo scettro ancora per un bel
1: terra
0: po'.
1: A tutti.
2: Certo.
3: Ciao, volevo sapere, ma come mai ieri non siete andati in onda? Per via dello sciopero? O sì. di altre motivazioni?
4: Ciao ragazzi, ma mi spiegate perché non siete andati in onda? Cioè, io mi sono svegliata presto per ascoltarvi e zero. Non si fa così.
5: Ragazzi, io vi ho visto domenica al Salone del Libro e lunedì non siete andati in onda. Cosa avete fatto? Baldoria domenica sera e non mi avete invitato?
6: Ciao. Come ogni mattina salgo in auto, accendo la macchina, accendo la radio, Rai Radio 2, il Good Morning e non ci siete. Scioperate. Ma da quando? Davvero?
2: Che abbiamo fatto la baldoria.
0: Abbiamo perso il treno, questa è la verità. L'abbiamo tirata lunga domenica sera
1: non
0: e l'ultimo
1: è vero,
0: treno è andato.
1: Non è vero.

0: ascoltatori che noi ci divertiamo sia quando siamo in onda ma anche quando ascoltiamo il brano qui in studio.
1: In e outdoor.
2: In e outdoor.
0: Un altro programma dove ci si diverte tantissimo è quello che arriva dopo, la sveglianza. Salutiamo Fiorello e Bigio, noi torniamo domani precisi alle 6 con Good Morning Radio 2. Ciao,
2: ciao a Twitch.
0: Ciao.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Amici, benvenuti alla sveglianza.
3: Sì.
2: Ricordandovi che alle 7:10 su Rai 2,
3: cioè 10 minuti,
2: ci sarà
3: la mattinanza.
2: Allora vogliamo cominciare con il meglio della settimana.
3: Sì.

0: sera ho incontrato Eitan dei Maneskin e Thomas dei Maneskin.
1: Ah sì, batterista e
0: chitarrista.
1: No, è chitarrista, è bassista.
0: Sì,
1: credo. Chitarrista. No, bassista no, è lei.
0: Non dire cose.
1: Io ascolto e sto zitto, vai.
0: No, bravo, non dire cose che non sai. No, la notizia è questa, ho detto ai ragazzi, ragazzi, ma è vero che vi rimettete insieme? E corrisponde a verità questa notizia?
1: Che sta girando,
0: e loro mi dicono, sì, è vero. Urca. I Maneskin torneranno insieme!
1: E quando lo annunceranno?
0: La reunion verrà fatta a Sanremo 2027!
1: No!
0: I Maneskin si riuniranno, abbiamo una canzone che hanno fatto apposta per la reunion,
1: certo,
0: una specie di centone.
1: Sì, sì.
0: Maneskin, canzone sì, inedita sul rientro,
1: sulla diciamo, reunion.
0: Sulla reunion e soprattutto sulla reunion che sarà a Sanremo 2027. Ecco la canzone.

0: Allora, comunicato Rai, nuovo regolamento di Sanremo, ragazzi, questa è notizia proprio che abbiamo solo noi.
1: Sì.
0: Dopo le anticipazioni alla Penicanza sulla Reunion dei Maneskin, a tutti i cantanti in gara, a tutti i cantanti ospiti, ai cantanti scartati e ai Jalis è vietato parlare con Fiorello.
1: Sì.
0: Da oggi alla serata finale del festival.
2: beh.
0: Allora, ma prima di questo mi devo dare l'altro scoop.
2: Sì.
0: Mi dai la notizia, quella lì c'è la notizia, perché anche qui c'entro io, purtroppo c'entro questa. Io. Eccolo qua. Allora si parla di Marina Berlusconi.
2: Ulla.
0: Marina Berlusconi. E c'è solo sto tasto. Allora, Marina Berlusconi, i contatti con il PD. Ora, questa notizia, Berto, il mio ufficio stampa, l'avevamo già data.
2: Sì, tu l'avevi già data.
0: Sì, l'avevo già data una settimana fa.
2: L'avevi buttata lì.
0: Cioè, non l'avevo buttata lì. Io so le cose, io so le cose. La gente con me si confida, si fida e fa male. Cioè, lei è in contatto col PD, ragazzi.
2: Beh, il PD, vero.
0: PD è per la presidenza della Repubblica. Il nome scelto sarebbe quello di Casini. L'annuncio però ufficiale verrà dato anche questo a Sanremo 2027.
2: Cioè, basta. Comunque sarà un Sanremone.
0: Insieme ai Maneskin si riuniscono e De Martino a un certo punto dirà: candidato per il presidente sarà Casini, ma noi queste cose diciamo prima.
2: Esatto.
0: Capito?
2: Vabbè.
0: Allora, un po' di pubblicità, il nostro testimone d'eccezione che sta facendo veramente a favilla gli internazionali di tennis è solo lui, Jannik Sinner. Chissà che cosa pubblicizzerà.
2: Chi lo sa?
0: E chi lo sa? Hai un problema con le erbacce? I parassiti infestano il tuo giardino? Niente paura, oggi c'è un diserbante che elimina tutti questi problemi. Sinnerbante è il diserbante che fa per te. Il Sinnerbante è prodotto con l'etame delle vacche di San Candido. Le nostre vacche producono un bel letame puzzolente, ma ricco di puro concime. Così potrai battere i parassiti 6-0-6-0. Sinnerbante, perché siamo fatti dello stesso letame.
2: Ma come dello stesso letame?
0: La risata! Giù una notizia che mi è appena arrivata. Da Veni, Alessandro, su Corriere della Sera, ha fatto un pezzo interessante. Perché la Svezia è tornata a carta e penna a scuola.
2: Elogio dell'errore.
0: Elogio dell'errore, scritto da Fabrizio Biggio, tra l'altro. L'elogio dell'errore
2: potrebbe essere.
0: E dice: gli scarabocchi che facevamo sul quaderno di appunti durante le lezioni ci aiutavano a concentrarci, non a distrarci.
2: Ah, vedi?
0: Così come camminare mentre studiavamo, muovevamo più il cervello.
2: Ma chi è che faceva i scarabocchi?
0: Allora, io ero concentratissimo. Io ero il campione di scarabocchio. E per questo sono arrivato dove sono arrivato? Grazie allo scarabocchio. Ragazzi, io i scarabocchi ci avevo 9.
2: 9 scarabocchi.
0: Io avevo 9 scarabocchio.
2: E viva lo scarabocchio.
0: Ma è viva la penna, è viva la carta.
2: Sì. Sai quando sei al telefono che fa gli scarabocchi mentre paghi? È vero, c'è tanti momenti in cui si scarabocchia.
0: Sì,
2: è vero, hai ragione.
0: Disegni le faccine, quelle robe lì.
2: Tu cosa disegnavi?
0: Non te lo posso
2: Ho paura
0: dire.
2: A chiedere, ecco.
0: Non me lo devi chiedere.
2: Lo so.
0: Perché disegnavo cose brutte.
2: Cose brutte, immaginavo.
0: Cose brutte e poi mandavo, tra l'altro. Allora, un aiuto a chi ha problemi con la macchina, soprattutto con l'assicurazione, i premi delle assicurazioni.
2: Siamo
0: servizio pubblico. Ogni tanto facciamo il servizio pubblico.
2: Dai.
0: Pubblicità, i fratelli Parafango.
3: Sei entrato di fretta in garage e graffiato la tua auto? Tua moglie ha scoperto che hai un amante e ti ha inciso porco sulla portiera? O semplicemente vuoi ottimizzare il premio assicurativo che paghi ogni anno? Entra nel team di Fratelli Parafango. Fratelli Parafango è un'associazione con il solo scopo di lucro che offre servizi per far tornare la tua auto come nuova senza cacciare un euro. Carrozzerie e periti assicurativi onestamente corrotti rilasceranno false perizie per consentirti di ripristinare la tua auto ed evitare di mandarti in giro con antiestetiche e ammaccature. Fratelli Parafango dispone di una serie di falsi testimoni che saranno ben lieti di mettere a disposizione le proprie competenze. Fratelli Parafango, e se porti un amico in omaggio, avrai un CID falso e precompilato da usare nelle carrozzerie convenzionate quando vorrai tu.
0: Beh, allora avevamo preparato una canzone, What Now My Love, canzone che io avevo fatto con Giorgio, e ho detto: ma perché non me la fai cantare, che non me la canto da 26 anni? E cominciava: Once I could, com'era? Once I could see, once I could feel. Senti. Now I am numb, I have become unreal.

0: Allora, sono curioso di vedere chi avrà oggi ai 5 secondi Bruno Vespa. Sono
1: chi
0: curioso.
1: Lo sa, chi lo sa. Vediamo.
0: Vai Bruno.
2: 5 secondi per noi.
0: Benvenuti ai 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite il Principe Azzurro. Caro Azzurro, come mai c'è il suo nome negli Epstein Files? Parlare di Cannes?
1: Cannes, Festival di Cannes, dove gli italiani non ci sono, sono come assenti. In compenso.
0: Hai visto la caterba di ospiti?
1: Mazza, c'avevano degli ospitoni, cioè, ospitoni internazionali.
0: Tra questi ospiti sì. Mi ha colpito la presenza di una grande attrice.
1: Chi?
0: Me la ricordate? Dynasty?
1: Ah, Joan certo, Collins.
0: Allora, Joan Collins. Allora, Cannes, il festival al via, prime palme, vecchie glorie. Antipatici, hanno dato della sì. Vecchia gloria.
1: Sì, a... ma i francesi sono così. Francesi.
0: No, sono gli italiani questi.
1: Ah, sono italiani, ah, scusa.
0: Allora, attenzione, perché Joan Collins, sapete quanti anni ha? 92.
1: 92.
0: E voi la dovreste vedere sul tappeto rosso alla Croisette lì dove
1: sì, stanno. Sì, no, le foto sono uscite bellissime.
0: Cioè, incredibile, 92 anni.
1: Portati
0: guardate
1: benissimo.
0: Che roba, 92 anni.
1: Guarda, oh.
0: Ci sono sessantenni che non sono così.
1: Sì, sì, arrivarci, come si dice.
0: Allora io con Joan Collins la conoscevo quando era ancora ragazza, aveva 80 anni, mi ricordo.
1: Io con Joan Collins?
0: La conoscevo quando era giovane, aveva 80 anni circa. Perché fu ospite in un mio show.
1: Ah, certo. A stasera pago io.
0: Esatto. E ci fu un
1: ci fu un
0: cosa dici?
1: No, perché tu dici io no, con Joan Collins
0: lei
1: ci fu un...
0: era molto, come si dice, come possiamo dire?
1: Era molto
0: friend. Com'è?
3: Friendly.
0: Ah, friendly. Ah, no,
1: ma usate le parole italiane.
0: Se tu mi suggerisci era molto io ho detto friendly cosa? Era molto friendly. Friendly. Cioè lei, io dicevo ragazzi, sì. Questo mi guarda strano lei, guarda
1: tu
0: strano.
1: Tu sentivi che c'era qualcosa.
0: Anche nella gag che facevamo era troppo, capito?
1: Troppo calda, troppo.
0: Io stavo con Susanna, mi ero messo Susanna da poco.
1: Da poco, quindi non potevi.
0: 4 anni, cioè, ero innamoratissimo, però lei ci provava. Tra l'altro lei fa una cosa incredibile.
1: Sì.
0: Quando arriva mi guarda e mi fa mi fa una spaccata a 80 anni che io mi ricordo mi girai verso i medici che c'erano lì e ho detto ragazzi chiamate il 118 che questa si è aperta. Si è aperta, ha fatto una spaccata a quelle da lì.
1: Certo.
0: Ho detto chi la ritira su? Invece lei invece sta spaccata tipo ventosa si attacca. Ma ragazzi, ma qual è cosa? Me lo ricordo anch'io c'ero. Lei mi ha agguantato.
1: Sì.
0: Proprio a Guantanamo.
1: Sì. Cioè,
0: mi ha preso, perché io me la ricordo la presa, aveva visto le unghie, aveva il porto d'armi per quelle unghie là. Cioè lei secondo le unghie non ce l'aveva prima.
1: No.
0: Le sono uscite al momento in cui mi ha preso. O io ho sentito
1: tipo X-Men.
0: Allora uno dice ok, ma questi sono dei film che ti sei fatto tu in testa. No! Perché dopo uscì un'intervista alla
1: no, un'intervista dell'anno scorso, nel 2024, sul Guardian.
0: Tu pensa, sul Guardian?
1: Sì, sul Guardian, poi ripreso da...
0: Guarda, Joan Collins ricorda Fiorello. Cioè questa, a distanza di 25 anni, si ricorda... Guardate, ora vi leggo cosa dice.
1: Sentiamo.
0: Joan Collins e lo sketch con Fiorello, stasera pago io, le rivelazioni con questo ragazzo italiano.
1: Ah, vedi, non l'ha dimenticato.
0: Che chiede cosa sto facendo, a che film sto lavorando. Lui... era molto bravo, senti. Ieri in questo show poi dice il ragazzo italiano tanto gentile.
1: Sento che vuol dire? Certo, non
0: e mi ha chiesto stasera cosa farai per noi e io ho detto mia nonna mi ha insegnato questo e a quel punto ho fatto una bella spaccata per te. Tutti sono impazziti, hanno riso, è stato fantastico. C'è stato un piccolo problema, il punto che non riuscivo più a rialzarmi, infatti
1: certo,
0: avevo capito.
1: Sì.
0: Dopo quel programma italiano ho avuto dei problemi, le cosce bruciavano.
1: Le cosce?
0: Ma
3: questo è ambiguo.
1: Ma che stai dicendo?
3: Ma dai!
1: Dopo quel programma italiano ho avuto dei problemi, le cosce bruciavano per giorni.
3: Ma che...
1: Ma ragazzi, ma non è vero, è stato nell'articolo. Ma hai detto che tu non sei Susanna, 4 anni, di qua di là e poi...
0: Scusa, poteva essere mia madre, non l'avrei mai fatto.
1: Sono testuali parole.
0: Ma le bruciavano le gambe per la spaccata. Certo, tu sai la Rai come li fa i pavimenti.
1: Certo. Vabbè,
0: questa è la triste storia di me e Joan Collins per dire che non racconto cavolate.
1: Vita vissuta.
0: Però che lei si ricordi ancora di me, non è? Non
1: eh beh, si sì, hai fatto colpo, dai, facci sta.
0: Beh, sono soddisfazioni anche quelle.
1: Sì.
0: Beh,
1: allora,
3: Rosario,
1: sì.
3: Abbiamo il presidente Figo al telefono, sì, della regione Campania.
0: E che può volere oggi?
1: E che ne so,
0: vabbè. Pronto?
4: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Figo. Scusate, ma oggi che c'è? Lo sciopero generale, che c'è? C'è sciopero, com'è?
0: Sì, sì, sciopero in generale.
4: Ah,
0: sì.
4: Ho capito. No,
0: dicono, c'è.
4: Scusate, ma noi di scioperi non ci capiamo molto. Non è che per caso dobbiamo scioperare pure noi?
0: No, dovete decidere se aderire a,
4: esatto,
0: oppure no.
4: Dice non che so. Dobbiamo decidere noi, sapete?
0: Sì,
4: dice.
0: Voi dovete decidere.
4: Una San Giuliano prende la moneta e decidiamo, dai. Testa aderiamo e croce non aderiamo.
1: Ma non si fa così.
4: Che uscì? Testa. Scusate, allora sì, noi aderiamo allo sciopero.
0: Che bello, vabbè, che bel modo, che bel modo,
4: no,
0: di
4: no, è stato bravo con la moneta.
1: È stato bravo.
4: Ah, c'avevo due teste. Ma che fai? Le truffe della moneta?
1: Ha truffato che San Giuliano non voleva andare.
0: Cioè, San Giuliano è incorreggibile. Allora, mi leggo queste notizie.
1: Sì, sì, leggi.
0: Sì. Neanderthal hanno scoperto questa cosa. Ah. Ce la dà, leggo. La leggo. Pensate che noi non parliamo di denti, ne abbiamo tutti lo spauracchio. È una cosa che risale ovviamente all'uomo di Neanderthal, cioè avevano i loro dentisti.
1: Ah, sì.
0: Avevano le carie anche quei denti.
1: Anche loro, beh, certo.
0: E pensate che trapanavano,
1: sì,
0: con un trapano di pietra. Di pietra 59 mila anni fa.
1: Pensate.
0: La ricerca è stata condotta dall'Accademia Russa delle Scienze, svela capacità manuali sorprendenti e soprattutto le pratiche di sollievo dal dolore. Cioè, questi avevano l'anestesia. Noi abbiamo, che ce l'ha fornito Alberto, sì, Angela.
1: Davvero?
0: Abbiamo un audio di uno sì, veniva trapanato con la terapia del sollievo del dolore. Sentiamolo,
1: sentiamo. Che documento storico incredibile, pazzesco, veramente. Veramente, hai capito Alberto Angela?
0: Ma tu te li immagini? Te li immagini? Tu che quello fa lì?
1: Ce penso io, ce penso io.
0: Poi lo ammazzava quello, perché non è che a quell'età. Cioè
1: il dentista veniva ammazzato,
0: ma
1: dopo.
0: Certo, mica capiva che era per il suo bene. Non avevano l'intelletto così sviluppato che dice questo sta facendo il mio bene.
1: No,
0: quindi lo faceva fuori.
1: Quel trapanava e poi veniva.
0: Che lui diceva mi hai fatto del male.
1: Certo,
0: capisci?
1: Certo.
0: Era così. Allora, dolenti note, il nostro presidente Mattarella, povero, povero, ieri ho visto la foto pure con Anna Pepe.
1: Sì, ha fatto virale, la foto con Anna Pepe è diventata virale, che comunque è particolare.
0: Poverino, poverino, incontra tutti.
1: C'erano tutti, c'era Carlo Verdone, c'era Gianna Nannini, c'era Ligabue.
0: Sì, il fratello di Ligabue.
1: Pure il fratello di Ligabue, che è molto simile,
0: sì,
1: c'è lo stesso look un po'.
0: Sì. È più giovane.
1: Ma più giovane,
0: Ligavitello.
1: Sì. No, vabbè. A me piacciono queste battute qua, sono brutte, però mi piace. Cioè, sono veramente... No, qualcuno ha pure riso, quindi
0: vabbè. Il Ligavitello, ragazzi.
1: Ligavitello non è male, non è male.
0: E poi chi
1: e poi c'era
0: c'era foto, guarda.
1: Ah, ecco, c'abbiamo la foto.
0: Ma scusa, ma io no.
1: E questo allora, è il famoso bacio.
0: Scusate, chiamatemi il Quirinale, vi prego.
1: Per forza, qui dobbiamo sapere. Qui dobbiamo sapere che è successo. Perché questo è eccolo lì, signori, questo significa che siamo collegati col Quirinale.
5: Levata la musica subito.
1: Subito. Ma è già nervoso, che è successo? Presidente, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Brigativo, come
5: ho
1: mai?
5: Tutti i problemi che ci sono nel mondo, devo incontrare anche il presidente israeliano Herzog.
1: Ah certo, sì, presidente Herzog.
5: E anziché concentrarmi su cosa dire, ho dovuto ricevere la delegazione della Siena.
1: Sì, purtroppo sì.
5: Che mi organizza questi incontri.
1: Chi è?
5: Attori, autori, cantanti.
1: Sì.
5: Uno di quei pomeriggi italiani che non auguro a nessuno.
1: Ma addirittura, sono personaggi anche molto amati dal pubblico, scusi, ma chi ha incontrato? Mi

0: Ho sparato un selfie, tra l'altro.
1: Sì, è vero.
0: Dall'alto come fanno i giovani, dall'alto verso il basso,
1: sì.
0: Per venire più sfinati.
1: Sì,
0: ho dovuto piegare la testa all'indietro, nonostante avesse la cervicale presidenziale.
1: Sì.
0: E mi diceva in continuazione: non la sopportavo più, Sergio. Vuoi essere anche tu un mio buddy?
1: Sì, ma i buddy sono i fan di Anna Pepe.
0: Ah, sì.
1: E lei è una buddy, una baddy.
0: Io mi ricordo in gioventù sono stato un sorcino doc.
1: Beh, certo, fan di Renato Zero, come no? Beh, da sorcino a baddy è il passo,
0: sì,
1: breve.
0: È stato un pomeriggio assurdo, ho dovuto fare anche un discorso sulla SIAE, sull'importanza della,
1: certo,
0: tutela degli autori.
1: Bravo.
0: Per farli contenti in cambio mi sono dovuto sorbire il pistolotto. Il pistolotto di Sorrentino che mi parlava di stima, di amicizia.
1: Eh sì!
0: Due palle.
1: No, no, presidente, ma come? Lì sorrideva, era tutto carino. Sembrava felice. Non lo era.
0: Sono un bravissimo attore, purtroppo.
1: Beh, devo dire sì, devo
0: sono
1: dire di sì.
0: Sono costretto a fare buon viso e cattivo gioco. Che devo fare?
1: Senta, abbiamo visto soprattutto, ecco, un'altra foto che è girata, è lei baciato da Gianna Nannini.
0: Ma porca.
2: No!
1: Che è successo? Cosa? Cosa?
0: Ci vuole anche un minimo di seguire un protocollo.
1: Un minimo di protocollo, sì. Ma perché,
0: minimo,
1: che ha fatto?
0: Devo dire, ma si può baciare il presidente?
1: Vabbè, un bacetto sulla guancia.
0: Ho capito. Purtroppo, io non so come dirlo, ma...
1: Lo dica a parole sue.
0: Gianna Nannini, dai baci, se avete presente quelli quando ti baciano con le labbra molle, umide. Che ti danno il bacetto.
1: Sì, sì, sono presente, sì.
0: Purtroppo mi ha lasciato tutta una guancia, una specie di saliva.
1: Mamma mia.
0: Ho dovuto chiamare subito un corazziere che mi portasse dei fazzoletti presidenziali,
1: certo,
0: per togliere questa striscia di lumaca che mi ha lasciato.
1: Ah, dai. Vabbè, mi dispiace.
0: Sì,
1: senta, altre cose.
0: Purtroppo è successa una cosa abbastanza... Ancora ci penso, non mi sono ripreso,
1: cioè?
0: Per tutto. C'era qualcosa che mi turbava e non capivo cosa fosse.
1: Sì.
0: C'era uno che mi fissava.
1: Uno che è seduto lì davanti?
0: Sì, stava lì.
1: Chi è? Com'era?
0: E mi fissava con degli occhi cerulei a palla.
1: Occhi cerulei a palla?
0: Un sorriso inquietante. Io mi giravo e lui con gli occhi sgranati mi guardava.
1: Ma scusi, ma chi era?
0: E non favellava, non diceva nulla. Mi guardava, ma credo fosse Max Pezzali.
1: Sì, c'ha un po' quell'espressione, ma lui è buono, Max Pezzali.
0: Alla fine ho visto che... Non so perché, ma mi è venuto in mente Stephen King quando l'ho visto.
1: Ma no.
0: A un certo punto è venuto verso di me, mi ha stretto la mano, mi ha messo su con la mano, ha detto ora mi dà la mano. Mi ha guardato e mi ha cominciato a dire.
1: Ma imita Max Pezzali, non c'è un qualcosa c'è.
0: Pensato, ho dovuto simulare una telefonata urgente per liberarmi da quello sguardo inquietante.
1: Ma no, ma non è inquietante.
0: È stato terribile, questa notte credo lo sognerò.
1: Sì, vabbè, sognerò Max
0: Pezzali. Vi lascio i vostri consovigli.
1: Sì.
0: Porgendomi una domanda.
1: Sì.
0: Come mai non eravate al Quirinale?
1: Noi?
0: Voi?
1: Non credo siamo stati invitati, ma pare di no. Ma abbiamo firmato noi il foglio della SIAE quest'anno, forse no?
0: Mi sa di no.
1: Ci siamo dimenticati?
0: Questo lo dico da
1: Fiorello.
0: Lo dico da Fiorello, non abbiamo firmato nulla.
1: Ecco, vedi.
0: Ecco perché la SIAE non è proprio nostra amica.
1: Ho capito, ma se non firmiamo c'hanno ragione.
0: Va bene, dopo l'intervento andiamo a firmare.
1: Sì, subito direi.
0: Evviva l'Italia! Evviva le bave di Lumaca!
1: Sì! E poi...

0: Allora amici, ci siamo con lo spazio dedicato
1: trittico di canzoni filone sexy, e diciamo era capitanato da Donna Summer.
2: Certo.
1: Donna
2: certo,
1: Summer, ragazzi, no. Prodotta e dominata da chi? Da un italiano, sì, Giorgio Moroder.
2: Da Moroder.
1: Io sono stato a casa di Giorgio Moroder a Los Angeles una volta, mi invitò a casa. Se tu lo senti, Moroder parla così, perché sei veneto. Certo. E mi fa: guarda, questa aveva una casa, voglio dire. Incredibile, ti dico. Guarda.
2: Sì, Hollywood.
1: Vabbè.
2: Da Hollywood.
1: A Hollywood, proprio lì, nella collina di Hollywood. Incredibile. Entrò in questa casa, c'erano gli Oscar, che lui ha vinto gli Oscar della musica. Non puoi capire. E questa casa enorme, ma tu vivi qua? No, fa, questa è quella dei domestici. Io pensavo che fosse quella là, invece no, lui gli Oscar li tiene alla casa.
2: Fatto così.
1: E vidi l'Oscar per, mi ricordo qual era la canzone sua, quella di.

0: Vabbè, sì.
1: Vabbè, perché
2: c'è l'età che avanza, è chiaro, giustificato. Quanti anni hai adesso, Cremonesi?
3: Quasi 57, caro.
0: Perde colpi,
2: questo
0: perde.
2: C'ha 57 anni, capisci? Perché poi uno non l'ha mai visto tutto intero, capisci? Lo vedi, sono... lo vedi sempre seduto di mezzo busto e non capisci com'è, capito? Invece a 57 anni. Beh. Ormai tutti quelli della generazione, siamo tutti vecchi. Vabbè, filone sexy.
0: Sì, quindi la prima qual è?
2: È questa qua.
0: Eh beh.
2: Lip sync.

perché Cremonesi sei stato prontissimo ultimamente, sì. No, un po' meno.

0: quindi? Sì, sì. Sì, non c'è bisogno di... Abbiamo capito che... Questo era vero!
1: Signori Donna Summer!
0: Beh, lo sai, microfoni nel
1: allora, tu pensa che negli anni 70, quando c'è questa canzone, io ragazzino, 14-15 anni, avevamo talmente poco.
0: Cioè che bastava.
1: Talmente poco, oggi, capito? Basta che prendi un telefonino, un ragazzino sì, di 15 anni, se vuole.
0: Sì, scrivi.
1: Se vuole spruriginarsi.
0: Diciamo,
1: trovi diverse vie di fuga,
0: sì, sì,
1: capite? Vai ovunque, trovi. Sì, sì. Cioè, noi non avevamo niente. L'unica cosa, lo dico sempre, era il catalogo
0: Postal Market,
1: destro Postal Market, sì, sì, che potevamo sì, vedere sì, qualche pancera, qualche, sì, qualche calza contenitiva,
0: sì,
1: qualche,
0: un po' di biancheria qualche,
1: oppure andare dal barbiere e tagliarsi i capelli. Che i barbieri erano gli unici che sotto il divanetto,
0: sì,
1: le cucine, c'erano delle riviste, diciamo, Le Ore si chiamava
0: Le Ore. Viva Le Ore, grazie Le Ore, ringraziamo Le Ore.
1: Ringraziamo Le Ore, Gabriel Pontello, Zora Pubs From Urder, te ne dico tutti questi fumetti erotici, che ci hanno regalato, diciamo, una infanzia.
0: Ramba, c'era Ramba, io mi ricordo.
1: C'è Ramba, voi Ramba, vi potete immaginare cosa potesse fare Ramba. E no, adesso parlare di queste cose. E c'è una. Ma io mi ricordo sta cosa perché noi io li tenevo nascosti in tutti gli angoli della casa, c'erano perché non potevi, no? Di
0: sì,
1: no,
0: certo.
1: E intanto, però, mia madre, essendo una fanatica della pulizia, purtroppo li trovavo. Che cosa sono queste cose? E io dicevo: no, sono di papà.
0: Che meraviglia.
1: Ho minato il matrimonio dei miei genitori per dare la colpa a mio padre su queste robe qua. Però per tornare alla Donna Summer, cioè anche Donna Summer, io mi ricordo, ragazzi, ve lo giuro sulla cosa più
0: cara che hai,
1: cara che ho. Ci mettevamo in macchina di sera, di sera, dentro una macchina, eravamo 4-5.
0: Se voi non ci interessa cosa facevate nella macchina, basta, va bene così, andiamo avanti, secondo me.
1: No,
0: immagine che non vogliamo avere.
1: Perché pensa come cambiano i tempi, pensa alla nostra fantasia, il nostro cervello come lavorava.
0: Certo.
1: Di immaginazione, mettevamo Donna Summer, sentivamo la parte dell'amplesso, chiudevamo gli occhi e immaginavamo di fare sesso con la donna che più ci piaceva in quel momento.
0: Bello.
1: E tu ci vedevi, la polizia ogni tanto ci fermava di notte e faceva: ehi! E noi: ah, chi è? Guarda che è un'immagine poetica.
0: Ma è molto, no, così è poetica.
1: Cioè, guardate che la radio è questa, no? Si chiama il teatro della mente, cioè la mente che costruisce quello che non hai.
0: È vero, è vero.
1: Quello che noi non avevamo nulla, cioè non c'era la gnagna. E allora dovevamo solo immaginarla, signori. Questo è
0: Vita vissuta.
1: Vita vissuta, Bruno Vespa.
2: 5 secondi.
1: Buonasera, benvenuti ai 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Xi Jinping. Signor Ping, allora, è vero che Trump le sta sul c***o?
2: No! No!
1: Ragazzi, volete sapere qual è il cocktail più bevuto al mondo ancora oggi, dopo anni? Ditelo.
0: Gin tonic.
1: No.
0: Mosca Mule.
1: No.
3: Cuba Libre.
1: No.
4: Negroni.
1: Negroni.
0: Negroni. Italiano.
1: Negroni. Pensa che Bannacci ha dichiarato subito: piuttosto diventa stegno.
0: Beh, certo, per forza.
1: Fatto così.
0: Ma che allora? È finita la puntata?
1: È finita la puntata. Allora. Io faccio
3: quindi
1: apposta. Sai
3: oggi
1: perché lo faccio?
3: No.
1: Per non cantare.
0: Ma perché
1: non
0: puoi cantare?
1: No, perché canta.
0: Senti esatto, la delusione, senti.
1: Esatto, ragazze, io mi
0: ricordo. Ragazze, perché sono donne.
1: Sì, perché i maschi non gli frega niente. Ho visto che i maschi cantano, non cantano, che mi frega a me. Tra l'altro, il compleanno di Scialpi.
0: Di Scialpi, grande Scialpi.
1: Giovanni, ti facciamo tanti auguri. Sappi che io ti adoro oggi, ti adoravo prima, negli anni,
0: ti
1: quando
0: adorai.
1: Irruppe
0: Irruppe, certo.
1: Irruppe, Scialpi. Quando arrivò Scialpi, ragazzi, tutti avevamo i capelli come Scialpi. Sì, sì. Quando uno aveva i capelli un po' strani, lunghi, dicevo, ma chi sei, Scialpi?
0: Sì, però canta.
1: E lui cantò un pezzo generazionale, no? Di quella della nostra generazione, che era rock and rolling.
0: Rock and
1: rolling.
3: Facciamo?
0: Dai, facciamo.
1: Vai. Ci han sepolto qui, sotto la metropoli.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica. 2-2.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
4: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17.

0: potrebbe ridursi del 18%. Le previsioni per i prossimi decenni indicano infatti un forte calo della popolazione italiana, 13 milioni di persone in meno entro il 2080, accompagnato da un significativo aumento della quota di anziani che supererebbero il 30% del totale. Meno persone in età da lavoro, meno persone che producono reddito, consumano e investono, da qui la frenata della crescita, con conseguenze dirette anche sulla sostenibilità del welfare e naturalmente del sistema pensionistico. Per invertire la rotta non è troppo tardi, assicura l'ABI, che indica 4 leve su cui intervenire: occupazione giovanile e femminile, nella quota di laureati occupati e nell'ottimizzazione dei flussi migratori regolari. Francesca Capannolo, GR2.
1: Papa Leone presenterà la sua prima enciclica lunedì prossimo. Magnifica Humanitas parla della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Siamo a Cannes, oggi giornata Pedro Almodóvar, ieri di scena il grande cinema italiano dal passato con la premiere del restauro di Metti una sera a cena, accompagnato in sala da Dario Argento, che lo scrisse.
2: Ero un ragazzino, avevo scritto la scena una volta in West, Sergio Leone mi consigliò a Padrone Griffi e lavorammo a casa sua.
3: Dario Argento ricorda così il suo lavoro per Metti una sera a cena di Giuseppe Padrone Griffi, che 57 anni fa veniva presentato in concorso a Cannes ed è tornato ora restaurato dal Centro Sperimentale. Il maestro dell'horror nella sua vita precedente di sceneggiatore, proprio nel giorno di Air Private Hell, incubo inquietante di Nicholas Winding Refn, decisamente più realistico, Fjord di Christian Mungiu su set norvegese. 5 bambini vengono tolti contro la loro volontà ad una coppia, Renate Resve e Sebastian Stan, sui quali pesa l'accusa di averli picchiati. E oggi in concorso arrivano Almodóvar e Zviagintev e sono in arrivo le star per l'evento Amfar di giovedì, già avvistata sulla Montée de Marche una scintillante Sharon Stone. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
1: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli, buongiorno.
4: Buongiorno Simona, a te chi ci ascolta.
1: Partiamo dal calcio, con il futuro incerto per tanti allenatori.
4: Ci sono quelli che restano sicuramente nel nostro campionato, Chivo all'Inter, Gasperini alla Roma, ma anche tanti dubbi e può partire il Tetris delle panchine. A rischio Allegri al Milan con la Champions decisiva, a Napoli sembra invece certo l'addio di Conte, che può tornare in nazionale o magari alla Juventus, dove Spalletti può lasciare. Intanto all'estero c'è un altro grande ritorno, quello di Mourinho, a un passo da Real Madrid.
1: E passiamo al tennis.
4: Si giocano in questi giorni le qualificazioni per il Roland Garros. Avanti tra gli uomini Pellegrino, Cecchinato e Cinà, tra le donne Pigato e Trevisan, ma il nostro tennis è ancora in piena celebrazione dei trionfi nel singolare e nel doppio agli internazionali d'Italia. Il nostro Emilio Mancuso ha intervistato il capitano di Davis, Filippo Volandri.
5: Sono felice e orgoglioso perché i ragazzi sono straordinari, ogni volta ci regalano nuove emozioni. Singolo e doppio è un risultato storico. I ragazzi ci hanno dimostrato ancora una volta di essere straordinari, di saper gestire situazioni difficili e complicate. Jannik in primis è arrivato con un serbatoio non pienissimo, invece poi con le forze che ha avuto è riuscito a trionfare ancora una volta, e questo ci dà la grandezza del ragazzo.
1: E adesso i playoff del campionato di basket.
4: Brescia batte Trieste 90-82, siamo 1-1 nella serie. Milano invece già sul 2-0 dopo aver sconfitto di nuovo al Forum i rivali di Reggio Emilia con il punteggio di 77-65. Giovedì il possibile 3-0 decisivo per andare in semifinale, ma il tecnico dell'Olimpia Peppe Poeta sa che non sarà semplice. Eccolo al microfono di Massimo Barchiesi.
6: Possesso dopo possesso, non neanche partita dopo partita, perché questa squadra è veramente dura, ci sta dimostrando per chi ha fatto 10 delle ultime 12 vinte, sappiamo che la serie è ancora lunga.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Sergio Ciani e Francesco Pantaleo, la linea ora va a Ruggito del Coniglio, ci risentiamo nel giornale radio delle 8:30 da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: Nicola Savino, grazie, è stato un bel incontro con i radioascoltatori, abbiamo parlato di radio e di vita varia. Grazie a tutti voi, un abbraccio, ma c'è una notizia,
1: c'è una notizia interessante.
0: Scusami Antonello, qual è l'argomento l'argomento qual è?
1: La corsa, il jogging, il footing
0: del mattino.
1: Avete notato che c'è un sacco di gente che corre la mattina,
0: sì,
1: tutte le mattine. Allora, c'è forse una spiegazione. Allora, secondo i dati di una di queste applicazioni che registrano i progressi sportivi, le persone che corrono di più,
0: sì,
1: sono quelli della generazione Z, cioè tra i 20 e i 30 anni.
0: Quindi persone giovani.
1: Giovani, e c'è proprio...
0: Anche perché sono quelle che gliela fanno a correre,
1: certo.
0: diciamolo.
1: Ma è una vera e propria running mania, si chiama.
0: Scusate.
1: E hanno studiato questo fenomeno, cioè come mai...
0: Perché questi giovani la mattina si alzano e vanno a correre, ecco. Perché?
1: Cercare l'amore, questo dicono gli scienziati, questo dicono gli psicologi.
0: Questo dicono persone che studiano l'essere umano da sempre. Antropologi, scienziati, sessuologi, ci dicono che c'è questo fenomeno mattutino, no?
1: Sì, perché alla fine lì conosci, fai amicizia, inizi a salutarti.
0: Ciao.
1: Sei in forma fisica.
0: Diciamo la verità, guardi il possibile partner avvolto in una tutina come un ciauscolo d'amore. D'amore. Ecco, il maestro Di Giovanni ha iniziato questo sottofondo non casuale.
1: E lo vorremmo dedicare a tutte le persone che stanno correndo in questo momento.
0: E a tutti coloro che andranno a correre. Perché in realtà dietro questo desiderio di corsa c'è un desiderio d'amore. E allora io vorrei dire una cosa. Quando arriva la mattina, un italiano si alza e va a correre nella speranza di trovare l'amore. Quando arriva la mattina, una italiana si alza e va a correre nella speranza di trovare l'amore. Quando arriva la mattina, non importa che tu sia un'italiana o un italiano, mette da cuore, se no vai in bianco.

0: Eccoci, siamo tornati.
1: Buongiorno.
0: Scusate, so che ieri è stata la giornata più bella della vostra vita perché non siamo andati in onda per lo sciopero, ma purtroppo la vita è beffarda. E oggi torna il ruggito del coniglio. Io vorrei iniziare ringraziando tutti gli amici torinesi che sono venuti a salutarci al Salone del Libro.
1: Grazie.
0: Ringraziando Luciana Littizzetto, ringraziando Linus, Nicola.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: 2-2.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Costanza. Buongiorno e benvenuti a Ruggito del Coniglio. Torniamo in diretta alle 7:49 minuti rotti. Ciao ciao da Marco Presta.
1: Ciao da Antonello Dose.
0: E con noi oggi Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: In tanti ci hanno chiesto di voi a Torino, con la voce strozzata, dicendo: ma perché non li mandate via? Non li valorizzate di più?
2: Ecco.
0: E noi siamo qui per valorizzarvi. Vorremmo iniziare la puntata di oggi con una scapricciatiella musicale degli artisti Paiella e Di Giovanni, i quali, come sapete, si vedono prima del programma, circa 2 ore prima del programma, pensate, alle 4 di mattina, con la nebbia nei polmoni, si vedono e preparano delle fantasie musicali, ecco, vero o no?
2: Ci allora vediamo sulla Trionfale.
0: Sulla via Trionfale si vedono.
3: Però volevo rivelare sta cosa,
0: prego.
3: Alle 2:40.
0: Alle 2:40, pensate.
3: Facciamo il pane.
0: Fanno prima il
3: facciamo
0: pane.
3: Il pane.
0: Perché avete la pasta madre,
3: tutto quanto.
1: E mentre il pane cuoce, voi improvvisate queste scapricciatelle.
3: A un certo punto scapricciatiella.
0: All'improvviso, mentre il pane si gonfia, diventa turgido, questa scapricciatiella. Allora sentiamo la scapricciatiella di oggi, ecco, sentiamo. È delizioso.
1: È una bella immagine.
0: Pensate a quelli che passano in auto sulla via Trionfale e che vedono
2: il finale, me lo fate fare.
0: Ah, scusate,
2: bene.
0: Il finale della scapricciatiella di oggi.
2: Oh. Bravo. Grazie.
3: Ma no,
2: bravo.
3: È più lungo, scusa.
0: Quindi domani,
2: ma lui deve parlare.
0: No, dobbiamo parlare, perché per radio se non si parla butta male. No, dico domani, se passate su via Trionfale e vedete questi due individui fermi a bordo strada, ecco, sappiate
2: così
0: che
2: era il finale, infatti.
0: Esatto, sappiate che stanno preparando il pane e anche la scapricciatiella all'unisono. Come state voi oggi?
1: Tutto bene?
0: Ehi. Oggi non c'è show. Dai. Non c'è show però. No, non c'è oggi. Sì, i mezzi funzionano. Sì. Funziona come
1: dove
0: sempre,
1: funziona?
0: Diciamo, grosso modo. Allora, cari amici, generoso popolo di Radio 2, Sinner, Yannick.
1: Sì,
0: grande campione.
1: Beh,
0: ha vinto.
1: Gli internazionali.
0: Europei è poco.
1: Roma,
0: è poco. Sì. Internazionali di tennis di Roma. Ha vinto, ha dominato il campo centrale. Ha vinto contro Ruud, che era norvegese. Bravo. Applausi, gioia. Coppa alzata verso il cielo. Bello. Però forse, cari amici, abbiamo esaltato troppo Sinner. Lui è un bravo ragazzo e si vede lontano un chilometro che è un bravo ragazzo.
1: Anche un po'
0: però,
1: timido, sì.
0: Sì, è bello, ci piace. È una cosa. Però magari tutti sti complimenti possono aver nuociuto alla sua psiche involontariamente. E perché? Perché ci sono segnali, cari amici in ascolto, di una preoccupante, strisciante sindrome di onnipotenza di Sinner. E del resto, dopo 34 vittorie consecutive nei trofei ATP, può capitare pure che uno a un certo punto perde il controllo e dica: sì, eccomi, io sono onnipotente. Può succedere. Infatti, durante la premiazione al Foro Italico per la vittoria proprio di questi internazionali, che cosa ha fatto Sinner? Si è rivolto al Presidente della Repubblica, chiamandolo come ha chiamato? Signor Mattarella.
1: Signor Mattarella.
0: Signor Presidente della Repubblica. Ma come, signor Mattarella è quello dell'interno 7, lo chiami? È il geometra e piano di sotto, signor Mattarella. Ora non vorremmo che magari in una futura udienza in Vaticano Sinner si. Mamma mia. Si possa rivolgere al Santo Padre chiamando Lagoso, ecco.
1: No, dai.
0: Non è cattiveria, è che magari in un momento di esaltazione, no, tutti t'applaudono, hai vinto, alzi la coppa, oh, Lagoso, ecco, no.
1: E non ti viene il nome Lagoso.
0: Nel caso, Yannick, tu ci piaci, sei bravo ragazzo. Santo Padre, ecco. O al limite santità, però mi raccomando, lo riconosce, l'unico tutto vestito di bianco, Yannick. Stiamo attenti, ecco,
1: lo capisco. A proposito di Santo Padre, è stata annunciata per lunedì prossimo la pubblicazione della prima enciclica di Papa Leone.
0: Sì.
1: Tra l'altro, un anno di pontificato, un anno da Leone.
0: Un anno, scusatelo.
1: E questa enciclica è sull'intelligenza artificiale e si intitola, leggo sui giornali, Magnifica Humanitas. Un titolo che solo papa, solo un papa poteva concepire, dai.
0: Perché scusa solo un papa?
1: Perché dai, in questo momento storico ci vuole proprio tanta fede per definire magnifica l'umanità. Magnifica Humanitas.
0: Insomma,
1: Santità, magnifica, sinceramente, troppo,
0: per
1: tutto quello che sta succedendo in giro.
0: Sì, è vero.
1: Adesso io non è che dico meschino Humanitas.
0: No, che pure ci starebbe.
1: Però non era meglio così così Humanitas?
0: L'enciclica così così Humanitas. Beh, tutto sommato Humanitas. Sì, perché magnifica, sì. È l'Iran, è la Palestina, è quella, è quella.
1: Idea teorica, però.
0: Sì,
1: poi,
0: ma magnifica di che? Comunque, Santità, per carità.
1: No, certo. No,
0: lei può dire quello che vuole. Ma il governo?
1: Anche il governo dice
0: governo
1: che vuole.
0: Sta preparando una mini riforma delle pensioni.
1: Un'altra?
0: Sì.
1: Che c'è in questa minima?
0: C'è un progressivo.
1: Che?
0: Che c'è? Che è successo? Hanno chiamato? Hanno telefonato? No, dico c'è un progressivo aumento. Progressivo allungamento.
1: Sì.
0: Dei requisiti anagrafici.
1: L'aveva previsto la Fornero, tutti a darle contro, adesso comunque stanno seguendo.
0: In pratica, dal 2027, un giovane per avere diritto alla pensione potrebbe dover lavorare fino a 71 anni.
1: 71 anni?
0: E forse neanche basta, 71 anni, questa è la previsione. Prende quindi forma una nuova figura che rappresenta l'italiano contemporaneo e che io non esiterei a definire una figura biblica. Matusalimps. Mi piace? Ecco, arriva il patriarca. Matusalimps.
1: Matusalimps.
0: Oh, bello Matusalimps.
1: Ragazzi, però, cioè, voglio dire, tutta la vita, poi beato chi c'ha un occhio, beato chi ci arriva alla fine, no? Cioè...
0: Il problema è quello, è arrivarci.
1: No, perché è una lotteria, tu potresti pagare tutti i contributi fino a 71 anni e poi salutare il mondo.
0: Ma io, su questa botta di ottimismo, direi di andare avanti, ecco.
1: C'è un interessante invece progetto coordinato dal Politecnico Tecnico di Milano in collaborazione col Ministero della Ricerca e varie aziende alimentari che sta lavorando, pensate, per rendere i bollini sulla frutta commestibili. Avete presente quei bollini sulle banane, sulle mele?
0: Cioè, no, perché si potranno mangiare sti cose.
1: C'è gente che già li mangia. No, purtroppo sono segnali di forte crisi economica questi.
0: Ma perché?
1: Se in futuro dovessero anche fornirci delle ricette per cucinare gli imballaggi in plastica del macinato.
0: In effetti.
1: O la carta che avvolge le arance, i tarocchi,
0: i famosi
1: italiani.
0: Tarocchi, sì.
1: Allora ci sarebbe veramente da preoccupare.
0: Allora non buttate la vaschetta di plastica del macinato.
1: Ripassate la impadella.
0: Un filo d'olio è deliziosa.
1: Ma tanto microplastica in più o
0: microplastica in meno a questo punto. Vogliamo fare una ubiaba? Proprio di decompressione mattutina post sciopero, ne abbiamo bisogno.

0: adesso?
1: Meglio,
0: No, hanno detto uguale, Vabbè, ci abbiamo provato.
1: Allora, ci sono lavoratori
0: o ci fanno?
1: Sì, per cui il luogo di lavoro è un po' la sua seconda casa.
0: Chi?
1: Alcuni lavoratori
0: sì,
1: ci sono. Per esempio le hostess. Le hostess vivono sugli aerei.
0: Sì.
1: Allora dicono, ci sono delle hostess che stanno rilasciando interviste su quali sono i peggiori comportamenti, le peggior cose che la gente fa in aereo.
0: E ne fanno tante le persone cose in aereo. Perché fanno tante cose.
1: C'è spazio limitato, c'è il rumore, ci sono le turbolenze. Però c'è la cosa peggiore.
0: Eccola lì.
1: Che succede a me molto
0: spesso. Purtroppo è una cosa silenziosa, ma odorosa,
1: che fanno i viaggiatori, e non chiudere correttamente la porta della toilette.
0: Ecco, chiudevo, che poi quella sbatte,
1: causa imbarazzo. Uno apre, ci trova uno sconosciuto
0: fuori uscita di odori,
1: tutta una serie. Si ritarda il servizio per gli altri che aspettano. Allora, visto che l'aereo è una casa, una seconda casa,
0: vabbè, per questa è retorica, scusatelo,
1: vi chiedo, lamentatevi di una pessima abitudine a casa vostra.
0: Che fanno? Che fa figlio? Che fa il marito? Che fa nonno? Che fa zia?
1: Che fate voi? Perché gli altri si lamentano. Raccontateci tutto all'800 800 002.
0: Vogliamo parlare con voi di pessime abitudini domestiche. Che cosa succede a casa vostra? 800 800 002, il numero da chiamare, oppure siate pigri, siate introversi, pagina Facebook. Rai Radio 2.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: 2-2.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: 2-2.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4 euro.

0: Questo forse è il passaggio che mi piace di più, perché c'è il momento in cui lui si strozza con l'aranciata. No. Sì, si strozza con... cade riverso.
1: Sì,
0: cade
1: sembra
0: riverso.
1: Comunque un problema digestivo, sì, anche, no? Cioè, però, di una magnesia.
0: Però risolvetelo prima di incidere il disco, perché sì, se lo fa, se ti capita mentre... non è bello per il pubblico, non è una cosa carina. Ecco.
1: Allora, lamentatevi di una pessima abitudine a casa vostra. C'è qualcuno che non rispetta le regole, no, ok? È fastidioso.
0: Sì, può esserci una brutta abitudine domestica, evidentemente di uno o più componenti della famiglia. Il numero lo sapete, è 800-800-002. C'è Andrea a Roma.
1: Ciao Andrea.
0: Buongiorno.
2: Un saluto a Antonello, un doveroso ringraziamento a Marco, ispirandomi al cui libro ho operato un paziente di 100 anni che sta benissimo e vi saluta.
0: Oh, che bello, è sopravvissuto, sì Andrea?
2: Assolutamente sì.
0: Che operazione ha subito?
2: Io faccio un aneurisma della aorta addominale, che è una cosa molto grave.
0: Molto delicata.
1: Sì, molto seria.
0: Sta
1: sì,
0: bene però adesso. Allora, grazie a te Andrea e un saluto a questo signore centenario.
2: Ruggero, salutate Ruggero.
1: Ruggero,
0: il Ruggero del coniglio. E qui questa la potevo evitare, ma mi è uscita. Vabbè, Andrea, che succede?
2: Allora, io faccio un appello a tutti quanti i giovani adolescenti.
0: Sì.
2: Il tappo del dentifricio, quando l'avete usato, sì, e sì, sciacquate le tazze prima di mettere dentro la lavatrice.
0: Quindi sciacquate le tazze prima, perché quelle si incrostano. La lavastoviglie poi non ce la fa.
1: Certo.
0: È vero o no?
2: Esatto.
0: E poi
2: è
0: il
2: vero,
0: tappo...
2: ma il problema sì, mio è che io vivo a casa con mia figlia, che non è un adolescente, ha 30 anni.
0: Però,
2: fate qualcosa.
0: Andrea, allora, ci sono dei parametri che cambiano col passare degli anni e delle generazioni. L'adolescenza in Italia prima finiva a 18-19 anni. Adesso, dagli ultimi dati che ci vengono forniti, arriva ai 47 anni. E quindi devi avere pazienza ancora.
1: Sì, una trentina, venti.
0: Una ventina d'anni, insomma, sì, grosso modo. Andrea però ci dice una cosa importante. Io ho notato una cosa. Il tappo del dentifricio. Ho notato una cosa strana che mi sta accadendo proprio adesso con una pomata che sto usando, non dirò come e perché.
1: Non lo dire.
0: Non lo voglio dire. Però ho notato che tu apri la confezione della pomata. Sì. Premi un po' per far uscire quel tanto di prodotto che ti serve.
1: Sì.
0: E lo prendi con la punta del dito. Dopodiché io ho notato sta come, non so se è il tubetto che ho io che è posseduto dal maligno, ho notato che un po' di cosa continua a uscire. Ma come mai? Ma io mi sono fermato.
1: Perché premi troppo, devi calcolare questa.
0: È come se avesse una volontà sua il tubetto di pomata, capite? Come dire, no,
1: ancora di più.
0: Te ne voglio dare un trapo.
1: Finiscilo prima, così voglio, ne compri un altro.
0: Te voglio mettere, che poi io che cosa faccio nella mia meschinità? Non è che lo tolgo e lo tappo con quello che esce.
1: No, vabbè.
0: E lo faccio.
1: Tutto.
0: Andrea, grazie.
1: Allora, ci scrive Alessandra, sono l'unica femmina in una casa tutta di maschi. E figli che fanno tutti un sacco di briciole,
0: sì,
1: mangiando qualunque alimento.
0: Allora,
1: perfino alimenti che non sbriciolano, loro riescono a fare le briciole
0: con le cose
1: con
0: che
1: quelle.
0: Però ti dico una cosa, tu vivi, guarda che potrebbe andare peggio, figlia mia, perché una casa tutti di maschi, invece che briciole potrebbero fare altre cose. Non ti voglio dire nulla, ma credimi, potrebbero. Quindi accontentati delle briciole.
1: E sentiamo Alessandro da Ferrara.
0: Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno conigli.
0: Allora Alessandro, pessima abitudine domestica?
3: Sì, una pessima abitudine. Lasciare la luce accesa la mattina in bagno,
0: sì,
3: e ritrovarla accesa la sera quando si torna a casa. Quindi tutto il giorno
0: con la luce accesa. Allora, hai ragione Alessandro, è un comportamento sbagliato sia da un punto di vista ecologico sia da un punto di vista economico.
1: Sì, voi di questi tempi.
3: Esatto.
0: Allora Alessandro, facciamo un appello da questi microfoni, Alessandro. Spegnete sta cavolo di luce. Spegnetela.
3: Quando si esce dal bagno si spegne la luce.
0: La luce. E l'acqua del rubinetto si apre? Quando stai sciacquando lo spazzolino, poi la chiudi, ti strofini i denti,
3: esatto,
0: la riapri, lo so. Alessandro, tu pensa che io tutte le mattine entro qui in Rai e arrivo al quarto piano dove è la nostra redazione, sono le 6:30 di mattina. E io tutte le mattine per arrivare alla nostra redazione, Antonello lo sa, passo vicino a una specie di sala riunioni che c'è vicino alla nostra e c'è tutti i giorni la luce accesa. Ed io nel silenzio dell'alba spengo quella luce e poi entro in redazione. Spegnete le luci, esatto. Spegnete le luci. Alessandro, grazie.
1: Sentiamo Carlotta da Sassari.
0: Buongiorno Carlotta.
1: Carlotta.
4: Ciao, buongiorno.
0: Cara, allora. Buongiorno. Allora,
4: mi
0: qua
4: sentite?
0: Benissimo, benissimo. Carlotta, che brutta okay. abitudine.
4: Non vi sento.
0: Questo può creare dei problemi alla comunicazione. Okay. Non senti. Adesso okay. ci senti, Carlotta. Mm. Sì.
4: Sì, ora sì. Allora, ecco. Sarò velocissima perché devo andare a lavoro tra poco.
0: Sì.
4: Allora, c'è mia madre che puntualmente ha due brutte abitudini, sempre legato al rito del caffè, comunque al caffè che lei beve appunto tante volte al giorno. Lei lascia le tazzine del caffè vuote, ovviamente, ovunque.
1: In giro.
4: Quindi quando noi dobbiamo andare a caricare la lavastoviglie bisogna fare tutto il giro della casa per vedere se ci sono tazzine in bagno,
0: cioè,
4: no,
0: la diaspora delle tazzine.
4: Okay. Non solo, ma talvolta spegne le sigarette.
0: No, nella tazzina.
1: No, non è brutto.
0: No, non si fa.
1: Brutto.
0: Come se la tazzina non avesse un futuro.
1: Sì.
0: E quella servirà a bere a qualche altro disgraziato.
1: È disgustoso.
0: Beh, Carlotta, tu fai un po' quello che facevano i cowboy nei film americani, cioè vanno a raccogliere la mandria in giro per la vallata.
1: È vero.
0: E lo fai con le tazzine del caffè.
1: Coraggio.
0: Coraggio, Carlotta, grazie. Continuate a raccontarci tragiche abitudini, brutte abitudini familiari, domestiche, all'800-800-002 e dice dove lo facciamo?
1: Mm.
0: Dove lo vogliamo fare? In televisione? No,
1: alla radio.
0: Alla radio, no. È ovvio,
1: alla radio.
0: È...

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: 2-2.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
6: 2-2.
9: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
11: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
12: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
13: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
14: Ci mancava pure questa.
15: Parliamo adesso di cura della pelle. Sui social tutti lo chiamano skincare.
14: Che fastidio.
15: Allora, notiziona. C'è un imprenditore americano, Roger Hein, che ha creato un marchio a Los Angeles. Di una crema, un brand di crema che si rivolge principalmente alla cura del lato B.
14: Cioè,
15: il sedere.
14: È una crema.
15: Perché dice giustamente, allora si dà tanta attenzione al viso, alle orecchie, alle palpebre,
14: l'addome.
15: E nessuno pensa al lato B, che ha comunque tante problematiche.
14: Che ha comunque tanti ammiratori, diciamo, tanti seguaci.
15: E quindi va curato con una crema specifica come qualsiasi altra parte del corpo. E ha creato questo prodotto che è in vendita, si chiama Butt Face Skin Care.
14: Una pomata, che è una crema, una cosa che ti schiaffi lì, ecco, in modiche quantità, non esagerate con questa, che è, ecco, è una notizia destinata a sconvolgere la nostra estate, evidentemente, e gli artisti Paiella e Di Giovanni, con la loro squisita, solita sensibilità, hanno voluto dedicare un brano a questa crema per il di dietro, diciamo, ecco, prego.

0: il famoso sorriso verticale. Grazie a Paiella e Di Giovanni. Ma torniamo a parlare di brutte abitudini domestiche.
1: Sì, sentiamo cosa succede a casa di Fabio, che abita a Talamone in provincia di Grosseto.
0: Buongiorno Fabio.
1: Fabio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Fabio, allora, che succede?
2: Le cattive abitudini. Io, quando i miei figli sono da me, i miei figli non sono più infanti, bambini, ma ventenni.
0: Sì.
2: Quando vanno a letto si portano nella loro camera bottiglie d'acqua, bottiglie di tè, barrette, sì, biscotti. La mattina, tutte le mattine, ma non una volta ogni tanto, quando entro poi, quando torno dal lavoro, che entro in camera, è un campo di battaglia.
0: Ecco.
2: Le bottiglie da tutte le parti, briciole, carte per terra. Ieri addirittura, e questo proprio ieri, ho aperto il cassetto del comodino, che non aprivo perché non pensavo mai che ci fosse, e dentro vi lascio immaginare cosa.
0: Mamma mia,
1: oddio.
0: Vabbè,
2: è
0: ma
2: una cosa.
0: Come ci pecciop, non buttano le gocce delle noci. Tengono tutto lì, ma i ragazzi sono terribili. E uno glielo dice 2 milioni di volte e loro dicono sì.
1: Sì.
0: Loro dicono sì.
1: E poi continuano a fare.
0: Uguale, identico. Grazie Fabio, ti capisco profondamente.
1: Tante sono le lamentele. Silvia, perché i panni sporchi sopra al cesto dei panni e non dentro? Perché?
0: Per quale motivo?
1: Stefania, i rotoli di carta igienica finiti e non sostituiti.
0: Questo è un classico. Diciamo.
1: Sara, le mie figlie, quando mangiano il gelato nella vaschetta, ne lasciano un velo sul fondo. Così tutti crediamo che ce ne sia ancora.
0: Invece
1: ma
0: no.
1: In realtà è finito.
0: Invece no, devi
1: capito?
0: Andare lì con la lingua proprio. Che vabbè, abbiamo Marcello a Modena.
1: Marcello.
0: Buongiorno Marcello.
3: Ciao, ciao, buongiorno. Allora,
0: sento una voce di dolore. Perché Marcello?
1: Che è
0: succede?
3: Profondamente sofferente per queste io ho 4 bambini e ci sono
1: 4.
3: Spesso situazioni di intense, plurisensoriali, nel senso che si dimenticano spesso di tirare l'acqua.
1: Ah sì?
0: Ecco.
1: Ma che età c'hanno?
3: Vanno dai 15 ai 7, ma anche
0: vabbè.
3: Quello dei 15 inizia a essere anche il problema più
0: è più grosso, perché
3: pesante.
0: Sai, se non tira 4 anni la quantità di prodotto interno è, insomma, ma a 15 diventa una quantità importante.
1: Ma non hanno ancora imparato,
0: non è che non ci pensano, perché devono tornare al videogioco, devono tornare a fare i compiti,
1: capisci?
0: Devono tornare e quindi lasciano, come dire, un ricordo del loro passaggio. Marcello, coraggio, cresceranno.
1: Tanta pazienza, però.
0: Che dobbiamo fare.
4: Radio 2.
5: No, mi sono ricordato che devo preparare i documenti per la dichiarazione dei redditi. Tu, Neri, hai già tutto pronto?
6: Io affido tutto al mio commercialista. C'è solo una cosa che gli ricordo ogni anno. Destinare il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Non costa nulla, semplice e gratuito, e aiuta chi ha davvero bisogno. Le persone sordo-cieche e pluriminorate psicosensoriali.
5: Che bella iniziativa! Come si può fare?
6: Semplice. Sul sito 5per1000.legadelfilodoro.it trovi tutte le informazioni.

0: Allora, cari amici in ascolto, non so voi, però credo di interpretare anche la vostra volontà. A quest'ora, alle 8 e quasi 26 minuti, abbiamo bisogno, proprio per stare un attimo meglio, della intro di Blackbird dei Beatles.
1: Oh.
0: È un intro di chitarra ed è questa qui, dai.

0: ecco un po'
1: ispirata a Bach, tra l'altro.
0: Ispirata a Bach, l'inizio di Blackbird. Allora, attenzione, le nostre case, che amiamo tutti, grosso modo, però hanno spesso, nascondono tra le quattro mura vibranti, nascondono un segreto, un mistero.
2: Dei misteri che stiamo cercando di spiegare. Sì. Dice, ma perché succede sta cosa?
0: Ma perché sento sempre sto rumore allo stesso orario? Chi è che causa? Chi è nel condominio, fuori dal condominio? Chi è che procura sto rumore?
2: Come mai spariscono tutti i cucchiaini? Ne avevo comprati 12, ce ne sono 3 adesso nel cassetto.
0: Com'è possibile che è caduta la mantovana? È caduta da sola?
2: No!
0: Ma
2: allora raccontateci di misteri da risolvere o che avete risolto.
0: Forse.
2: Questo è un po' lo scopo di Sherlock Home.
0: È bello, Sherlock Home. Misteri domestici da risolvere o già risolti, il numero da chiamare è univoco.
2: È sempre quello. È univoco. 800-800-002.
0: Sentite com'è univoco. 800-800-002. Oppure scrivete naturalmente sulla pagina Facebook, mentre voi lo fate, almeno me l'auguro, noi ci si ferma, si prende un caffè e si ascolta il giornale radio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
2: 2-2.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: 2-2.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Alle Maldive stanno iniziando le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta a oltre 50 metri di profondità. I soccorritori finlandesi si stanno immergendo insieme ai sub della Guardia Costiera locale, comunica il governo maldiviano. Le altre 2 salme verranno riportate in superficie domani. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump annuncia di avere sospeso un attacco programmato su intercessione dei paesi del Golfo perché sarebbero in corso trattative serie. La corrispondente.
14: Sono solo indiscrezioni dei media arabi, ma per la prima volta Teheran sarebbe disposta a congelare il suo programma nucleare e ipotizzerebbe una riapertura graduale dello stretto di Hormuz a fronte di una tregua duratura. Il condizionale è d'obbligo mentre le trattative proseguono. La Repubblica Islamica sarebbe pronta a uno stop delle sue attività nucleari, ma non a uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'Iran farebbe anche marcia indietro sulla richiesta di risarcimenti, puntando invece su concessioni economiche. Da Teheran però arrivano segnali contrastanti. La nuova autorità statale per la riscossione dei pedaggi nelle acque di Hormuz si è iscritta sul social X e i Pasdaran minacciano di imporre permessi a pagamento anche per l'utilizzo dei cavi in fibra ottica adagiati sui fondali dello stretto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
13: Il Ministero della Difesa russo annuncia un'esercitazione in corso per preparare l'utilizzo di forze nucleari, missili balistici e da crociera saranno lanciati nei siti di prova in territorio russo. Nuovo attacco ucraino con droni nella regione russo di Rostov, sul Don e sulla regione di Yaroslav. Colpita una raffineria di petrolio, Putin intanto è in missione in Cina dal leader cinese Xi Jinping. La vicenda flottiglia diretta a Gaza, 14 gli italiani fermati da Israele, la corrispondente.
15: L'operazione è andata avanti per tutta la notte. La marina militare israeliana ha preso il controllo
1: controllo di 43 delle 53 navi della Global Summon Flotilla partite la settimana scorsa dal porto turco di Marmaris. Sono circa 300 gli attivisti portati a forza sulla nave militare. Ora non è chiaro se tutti gli attivisti verranno portati in Israele e quindi arrestati o se verranno rilasciati con uno sbarco sull'isola di Cipro. Sono in corso le trattative con diversi paesi. Il ministro degli esteri italiani in serata aveva chiesto l'immediato rilascio dei partecipanti italiani già trattenuti da Israele. A seguire l'operazione ieri mattina lo stesso premier Netanyahu, che ha lodato l'operato della Marina. La flottiglia è riuscita però a tenere un faro acceso su quanto accade a Gaza, dove non si vedono progressi nel processo di pace. Gli aiuti che entrano non sono sufficienti, soprattutto le forniture mediche, e le condizioni di vita degli sfollati sono al limite della sopportazione umana. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
13: Negli Stati Uniti, San Diego sotto shock per l'ennesima strage compiuta da dei giovanissimi, 3 morti in un centro islamico. La polizia era sulle tracce dei killer prima dell'attacco, allarmata dalla madre di uno dei 2 che aveva denunciato la sparizione di armi da casa. Gli autori, morti suicidi, avevano 17-18 anni e avevano lasciato messaggi anti-Islam. Odio religioso senza precedenti in America, denuncia l'imam della moschea colpita. Dal 2028 a Pomigliano si produrranno i car, annuncia Stellantis, un progetto innovativo per l'auto elettrica di piccole dimensioni ed economicamente accessibile. Giovedì prossimo la casa automobilistica presenterà il piano strategico industriale. Vasta operazione anticamorra a Napoli, 26 le misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Gli indagati, riconducibili al clan malavitoso dei Moccia, devono rispondere di associazioni di tipo mafiosa, traffico di droga, estorsione e ricettazione. Gli ordini venivano impartiti dal carcere dove sono detenuti. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità alle prese con le minacce delle nuove epidemie. Sentiamo.
12: L'incontro dei 193 stati membri dell'OMS si è aperto all'indomani della dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale per l'epidemia di Ebola, che dalla Repubblica Democratica del Congo si è estesa all'Uganda. Basso invece il rischio per il focolaio di antivirus registrato sulla nave Ondius. Il rapporto del Comitato Indipendente di Monitoraggio sulla preparazione globale però avverte: il mondo oggi è più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Al centro della 79ª Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità il nuovo piano pandemico, con l'obiettivo di trovare un'intesa sul sistema di condivisione di dati e materiali patogeni, e la proposta della Commissione Paneuropea su clima e salute di dichiarare il cambiamento climatico emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Eleonora Belviso, GR2.
13: Dopo il consueto lunedì di pausa torna il Giro d'Italia, siamo alla 10ª tappa e sulle coste della Toscana si corre la cronometro, 42 km da via Reggio a Massa, con l'azzurro Filippo Ganna tra i favoriti. La linea torna al Ruggito del Coniglio, prossimo giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.

Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal, Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: sera più di un due su Radio 2.
1: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio. Sono le ore 8:37 minuti. A me sembra che siano già le 17:30 perché vabbè, sono già provato nel corpo e nella psiche, che peraltro vacilla già da anni, se vogliamo.
2: Ma tutte, tutto il paese sta così. A proposito di fatiche, di psiche, ci siamo dimenticati di celebrare come meritano Bolelli e Vavassori.
1: Ah, vero?
2: Eh sì,
1: bravo.
2: Doppio nella storia, prima coppia italiana a vincere agli internazionali.
1: Sì.
2: Ragazzi, questi ragazzi, poi c'hanno uno 40 anni e l'altro 32.
1: Perché lì puoi giocare più avanti con l'età, perché devi coprire mezzo campo.
2: Ah, ecco.
1: Cioè, corri meno.
2: Si sono scontrati contro il duo Granollers e Orazio Zeballos.
1: Pure Zeballos.
2: E hanno combattuto per 2 ore e 17
1: bravo
2: minuti.
1: Hanno piegato Granollers, sì, ma soprattutto Zeballos. Ho notato una cosa dei tennisti di doppio, che si toccano continuamente fra di loro.
2: Ah, perché si danno segnale di intesa.
1: Ma anche se sbagliano clamorosamente il colpo, si tocca.
2: Allora, facciamolo anche noi.
1: Ma
2: è per sintonizzarsi, sì, che uno magari si chiude, che ne
1: è
2: so.
1: È tutto uno strofinarsi uno sull'altro. Ne prendo atto, ma attenzione, è il momento di Sherlock Holmes. Io vorrei che il maestro Di Giovanni ci regalasse un adagio, ecco, un adagio introspettivo. Me lo introspetti gentilmente, ecco. Ecco, senti quanto è introspettivo, è quasi una gastroscopia.
2: E che cavolo.
1: Senti, sentite questo ragazzo, senti. Proprio
2: qui.
1: Si sente il suo humus, sentite l'humus, amici. Senti come...
2: Ma come
1: interiore, ma fammelo più interiore, per cortesia.
2: Ancora?
1: Ecco, interiorizzamelo di più. Mamma mia.
2: E qui il mistero resta
1: qui
2: aperto.
1: Qui proprio vengono
2: però,
1: fuori i diverticoli quasi. Grazie, maestro. Grazie di tutto quello che ci sta dando. Certo, ci potrebbe dare pure di più.
2: Vabbè,
1: ad esempio 130 euro, ma lasciamo stare adesso.
2: Sherlock Holmes, ecco, il mistero domestico che avete risolto o anche

0: Tania, cara!
1: Tania!
2: Tu sono che, qui,
0: cara,
2: sono qui!
0: E procace Tania, benvenuta! Senti, che mistero ci racconti? Che mistero?
2: Un mistero che non si è ancora risolto, a dire il vero, e abbiamo questo dubbio che ci arrovella, ci attanaglia.
0: Sì.
2: Praticamente abbiamo avuto in eredità questo armadio che era dei miei bisnonni,
0: sì,
2: che ha avuto un vissuto particolare, un armadio di fine otto,
0: sì,
2: scricchiolante, che noi abbiamo messo nella nostra sala da pranzo.
0: Sì.
2: E quindi ogni tanto lo si sentiva perché scricchiolava, gracchiava, faceva,
0: sì,
2: qualche rumorino, eccetera. Noi abbiamo una bambina di quasi 9 anni. Questa bambina, verso l'anno e mezzo, due, ha cominciato a sostenere che ci fosse un bambino nell'armadio.
0: Io
2: e mio marito ci siamo, all'inizio non ci abbiamo fatto caso, ma la cosa veniva ripetuta con una certa, cioè continuava a parlare di questo bambino nell'armadio, per cui ha alimentato una leggenda tuttora non si è risolta. Poi noi abbiamo frugato, abbiamo guardato, insomma, l'abbiamo controllato. Tra l'altro era un armadio dove veniva messo un po' di tutto, dai giochi di nostra figlia, per cui insomma, nel senso, non era un armadio con dentro chissà che. E alla fine niente, non è rimasto questo dubbione. L'unica cosa, c'era questa immagine di un bambino su una confezione e speriamo che fosse quello,
0: ecco,
2: il famoso bambino dell'armadio.
0: No, perché sai, i bambini, gli occhi dell'innocenza vedono tante cose che noi non vediamo,
1: però
0: sai, senti tutti questi scricchioli, il bambino nell'armadio, no?
1: De coniglio.
0: Oppure la piccola aveva una malattia passeggera che colpisce l'infanzia, si chiama sindrome di Bersani, e cioè spinge l'individuo a delle metafore: la mucca nel corridoio, il tacchino sul tetto, il bambino nell'armadio, cioè può essere pure, poi passa crescendo.
1: La Bersanite. Infantile, sì.
0: Vabbè, Tania, un abbraccio, stai bene.
1: Ciao, ci scrive Federica: in una casa dove non abita nessuno, in cui va solo la persona che ogni tanto fa un po' di pulizie per mio conto, questa persona mi ha riferito che si è staccato il portello di un mobile bar,
0: sì,
1: che però non era buttato per terra,
0: no,
1: ma delicatamente appoggiato allo stesso mobile. Trovato così.
0: Allora.
1: È strano.
0: No. È chiaro, è evidente che quelle chiavi passano di mano in mano.
1: Beh, adesso.
0: E c'è qualcuno che porta delle procaci ragazzotte, forse in quell'appartamento, non lo so. Stiamo
1: e prende del rosso antico.
0: E prende dei vecchi liquori.
1: Ora, scherzando, adesso mi è capitata una cosa molto strana.
0: Sì.
1: Avevamo preso un bed and breakfast a Parigi, proprio di fronte al Centre Pompidou. Appoggiamo i bagagli.
0: Pompidou, non è che.
1: E facciamo una passeggiata, torniamo nel nostro B&B e troviamo un tizio disteso che dormiva sul nostro letto.
0: Vabbè,
1: non è normale,
0: non c'è niente.
1: Poi
0: di male.
1: Era quello delle pulizie che si era fatto una pausa lì. Però
0: aveva deciso del vostro B&B.
1: Ma c'erano,
0: diciamo,
1: i nostri bagagli dentro. Strano.
0: Quando il lavoratore è stanco, è stanco.
1: Però.
0: Sentiamo Stefano a Roma. Buongiorno, Stefano.
1: Stefano.
3: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
0: Allora,
3: ciao.
0: Stefano, qual è il mistero domestico?
3: È il mistero risolto, però.
0: No, meno male.
3: Allora, mamma andava a letto e lasciava le pantofole, diciamo, vicino al letto. La mattina le trovava una da un lato e una totalmente dal lato opposto. E questo per 3 notti di seguito. La quarta mi fa: Stefano, io secondo me c'ho qualcuno in casa, che mi sposta le ciabatte. Resta sveglia una notte intera e si rende conto che il robottino che fa le pulizie partiva di notte.
0: Ah, quello che passa è il famoso robottino ammazza nonno.
1: Però.
0: Perché in genere quello va in giro da solo per casa. Nonno poverino un pochino arranca. E l'impatto è inevitabile, diciamo. E quindi il robottino spostava le mattine.
1: Lo fanno.
0: E vengono fuori così le leggende.
1: È vero.
0: Grazie, Stefano. Piera ci chiama da Monterotondo. Buongiorno, Piera.
3: Buongiorno,
0: cara.
3: Buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Che succede, Piera?
3: È un mistero che devo risolvere. Praticamente ho portato dei compiti in classe a casa e di solito li metto nel cassetto dei compiti in classe, così non vagano, ma si vede che hanno vagato perché non li trovo più.
1: Come non li trovo più? Come questi sono documenti ufficiali.
0: Piera, che compiti
3: non lo dite così, già ho un senso di colpa.
0: Che la carcerano. Senti, Piera.

0: era?
1: Te carceroro, no?
0: Dico, che materia insegni?
1: Io insegno inglese, ma io adesso vado a scuola e sicuramente li trovo, vero?
0: Sì, che li trovi, vero? Certo, Piera, vero? Che li trovi. Sì. E comunque, qualora non dovessi trovarli, pensa a quanta gioia dai ai tuoi studenti.
1: No, io li devo far rifare.
2: No, come?
0: E per forza, il voto va messo. Piera, li trovi in sé a scuola, vedrai, stai tranquilla. Sì, li trovi. Stai tranquilla.

Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: Il maestro Battiato alle 8:52 minuti, grosso modo. Sapete che negli anni a venire il Festival della Canzone Italiana potrebbe non svolgersi a Sanremo.
1: Come tradizione, perché sì, gli accordi sono per un tempo limitato.
0: Fino al... poi 2028,
1: sì, credo, prorogabile, no? Al 2030, ma però poi dopo altri comuni potrebbero ospitare il Festival della Canzone Italiana. Ma
0: molti si stanno proponendo in vista di un eventuale bando che la RAI potrebbe fare, e noi oggi ospitiamo il sindaco di una di queste cittadine che potrebbero sostituire Sanremo.
1: Siamo vetrina di questa iniziativa.
0: Con noi il sindaco di Lignano, Sabbiadoro. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Come tutti sapete, sono Tony Toson, il famoso sindaco di Lignano, sì, Sabbiadoro, provincia di Udine.
1: Certo, di Udine.
2: Sono qui per proporre il mio ridente comune marittimo come sede, sì, naturale del Festival della, sì, Canzone Italiana.
0: Ecco, vediamo perché sede naturale.
2: Appunto, perché vi chiederete
0: perché
2: voi.
0: Perché?
2: Perché il Friuli, come sapete, ha vissuto il terremoto, ha vissuto il Vajont.
0: Purtroppo.
2: Insomma, è una regione pronta a fronteggiare le tragedie.
1: Vabbè, le cose grosse.
0: Questo è vero.
2: E
0: sì,
2: allora eccoci qui pronti a organizzare il festival.
0: Ecco.
2: Che in Friuli non ci manca niente.
0: Cioè, di fronte alle tragedie siete, diciamo, pronti.
2: Preparati.
0: Sicuramente.
2: Abbiamo
0: preparati
2: anche lo sponsor. La grappa alla pera.
1: Ah sì?
0: La grappa alla pera?
2: Che verrà portata sul palco dalla valletta di turno.
0: Certo.
2: Lo sponsor metterà la grappa.
0: Sì.
2: E la valletta. Cosa mette?
0: No, le lasciamo stare.
2: Le pere.
0: Ecco, va bene, adesso la prego.
2: Credetemi.
0: Sì, sì.
2: Dopo le tiarze sgnape, e il terzo grappin, va bene qualsiasi canzone.
0: Dopo il terzo grappino, è bella qualunque canzone.
1: Ma anche dopo il secondo.
2: E poi per la RAI sarebbe anche un bel risparmio.
0: Dice.
2: Al posto dell'orchestra, cosa mettiamo?
0: No, non lo so.
2: Mettiamo la fanfara degli alpini.
1: Oh, che bello!
2: Che farà anche da coro.
1: È vero.
0: È vero.
2: Pensate poi anche all'utilità di sostituire,
0: sì,
2: i fiori rivieraschi con le nostre belle panocchie del grano turco, con una differenza fondamentale.
0: Cioè, qual è?
2: I fiori non li puoi mangiare.
0: No.
2: Mentre le panocchie rostite, sì.
0: Sì, certo, è vero pure
1: è
0: questo.
1: Vero,
0: pure
2: i friulani sono gente seria, sono, sì, lavoratori.
0: Lo sappiamo.
2: La mattina si alzano presto per andare a lavorare.
1: Vero.
0: Sì.
2: E questo che conseguenza benefica avrebbe sul festival?
0: E non sappiamo.
1: Non lo so.
2: Come? Che alle 22 è finito.
0: È vero.
2: Bisogna andare a riposare.
0: A dormire.
2: Giusto.
0: Sarebbe una manna dal cielo.
2: Esatto, perché il giorno dopo si fatica.
0: Giusto.
2: Poi sentite come suona bene il jingle del festival.
0: Sentiamo.
2: Aggiornato in lingua ladina.
0: Sentiamo.
2: Perché il friulano è una lingua.
0: Sì, è una lingua, certo.
2: Parze che Lignan, alle Lignan.
1: Ma che bravo.
2: Lignan,
1: alle Lignan.
0: Bellissimo, Lignan e le Lignan.
2: Insomma, come vedete, è già tutto pronto.
0: È tutto pronto.
2: Poi per la serata finale abbiamo avuto anche una grande idea.
0: Sì.
2: Una colata di polenta sulla platea.
0: Ma è una
2: che
0: cosa.
2: Compra dirigenti Rai.
0: Ma è bellissima idea. Questa colata di polenta che copre i dirigenti Rai. Ben
1: politici.
0: Calda, io la farei.
1: Pure politici.
2: Tutti, insomma, voi capite che sarebbe un momento di grande spettacolo.
0: Di grande spettacolo.
2: Allora, firmiamo subito il contratto, anche perché abbiamo già tante belle proposte per ospitare altre importanti manifestazioni
0: nazionali. Lo credo.
2: Il Festival del Cinema di Venezia fatto a Lignano. Il Carnevale di Viareggio fatto a
0: Lignano.
2: Il concertone il 1° maggio fatto a Lignano.
1: Pure quello.
0: Sì.
2: Cara Rai, sbrigati, se no te perdi una grande occasione.
0: È vero.
2: Contattami presto.
0: Sì.
2: Sono il famoso sindaco di Lignano, Sabbiadoro.
0: Famoso.
2: Tony Toson. Telefonare ore pasti.
0: Ore pasti. Grazie Toson. Forse il Festival di Lignano Sabbiadoro potrebbe diventare una realtà, ma adesso abbiamo ancora un contributo telefonico, un mistero domestico da svelare. Ci chiama Antonello da Roma.
1: Antonello?
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Antonello. Allora, di che cosa stiamo parlando?
3: Allora, è un mistero musicale. Qualche anno fa, praticamente per non disturbare i vicini, che era una casa nuova, mi sono attrezzato la cantina per suonare con le casse, la tastiera, sì, l'amplificatore, così dico, faccio le prove, canto e non disturbo nessuno. Durante le prove, diciamo, serali, notturne, ogni tanto sentivo degli scricchioli, dei rumori strani, e dico, ma è possibile che il microfono, gli impianti, i cavi, e io suonavo e quando smettevo di suonare cessava il rumore, dico, ma saranno i cavi, qualcosa,
0: forse.
3: Come il maestro di Giovanni, forse. Infatti, a un certo punto, tra una Fred Bon Gustav e l'altra, perché erano le canzoni dei, sì, abbiamo bar degli anni 70, vedo con la coda dell'occhio uno strano movimento. Allora, premetto che la cantina, per motivi di famiglia, era attrezzata anche come piccola dispensa.
0: Sì.
3: Vedo un movimento strano, vado a spostare lato, diciamo, biscotti, fette biscottate, e vedo un pacco di fette biscottate con dei strani fori, ecco, e dei, tipo coni, dei buchi cilindrici, che non riuscivo a capire che cos'era. Insomma, fregandolo sul tempo, come tra interrompendo la canzone, mi sono accorto che praticamente c'avevo due topolini che usavano la mia cantina come night, io suonavo e loro lo mangiavano.
0: Al tavolo mangiavano ascoltando musica, amoreggiando, ecco, diciamo.
3: Tra una rotonda sul mare
0: e bandiera gialla, che si mangiavano,
3: loro mangiavano, però erano talmente piccolini quelli di campagna che non ce l'ho fatto.
0: No, hai fatto bene.
3: Quindi,
0: ecco,
3: solo l'unica cosa che ho fatto da amante degli animali. Ho aspettato che finisse il pacco di fette biscottate, nel frattempo mi sono messo anche
0: le luci
3: psichedeliche,
0: quindi
3: ho fatto
0: il night. Quindi a quel punto uno si organizza. Antonello, grazie, e a questo punto fermi,
1: fermi tutti,
0: l'onda
1: verde,
0: l'onda verde.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti sulla 7, ci sono 4 km di coda per un incidente avvenuto tra Binasco e la barriera di Milano. Sempre sulla 7, code per 3 km per un veicolo in fiamme tra Busalla e l'allacciamento con la 12. Code proprio sulla 12 tra Genoa Est e l'allacciamento con la 7. Spostiamoci sulla trafora del Monte Bianco, ci sono code al confine di Stato in direzione Chamonix, mentre sulla 9 abbiamo code tra Como Centro e il Lago di Como. Ancora sulla 4, coda a tratti tra Latisana e San Stino. Sulla A14, particolarmente trafficata, ci sono coda a tratti tra la 1 e Bologna Fiera, code tra Cesena Nord e Forlì e code per 2 km per lavori in corso tra Fermo e Grotta a Mare. Infine sulla 1 la Firenze Roma vengono segnalate code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio, 9-2 minuti.
1: Allora cerchiamo di fare il punto, iniziamo dalla situazione internazionale. L'Iran ha fatto una controproposta agli Stati Uniti per terminare questa guerra che va avanti da 2 mesi, e però sembra che gli Stati Uniti dicano troppo poco. Ha detto: noi l'uranio arricchito lo diamo alla Russia, invece l'America lo vuole tenere lei. Sono dettagli.
0: Non va bene per niente in realtà. Speriamo che si arrivi a un compromesso.
1: Cuba invece pare abbia acquistato oltre 300 droni.
0: Ecco, questa mi sembra una stupidaggine, perché credo che lì non abbiano i soldi neanche per comprare
1: il pane. I media americani sostengono perché vuole attaccare la Florida.
0: È ovvio che Cuba voglia attaccare la Florida, è evidente.
1: Come dire, sembra una scusa buona per invadere Cuba.
0: A quello cercano probabilmente.
1: Però non va tutto bene a Trump. Il Senato americano ha bloccato l'uso dei fondi pubblici per la sala da ballo voluta dal presidente.
0: Peccato, perché mi sembrava una spesa fondamentale. Veramente.
1: Un milione di euro, miliardi. Vabbè, non so.
0: Adesso dove potrà ballare Donald? Leggero come una farfalla. Chiediamocelo.
1: Però è sempre una persona di grande fede.
0: Quello
1: per
0: sì.
1: Esempio, ieri c'è stata sul Mall di Washington, nella capitale, questa preghiera collettiva organizzata proprio dalla Casa Bianca per annullare, diciamo, questa distinzione fra Stato e Chiesa. Sul palco c'erano predicatori evangelici, politici repubblicani al ritmo di Christian Rock. Adesso questa è un po' la tendenza.
0: È agghiacciante questo accostamento fra politica e presunta religione, agghiacciante.
1: I repubblicani stanno spingendo molto, addirittura è diventato di moda fra i MAGA biblical eating, cioè mangiare come si mangia nella Bibbia, capito? Andare al, quindi, latte non pastorizzato,
0: ma quindi anche i sacrifici, scannare le pecore, queste cose qua sono cose che si facevano all'epoca, ragazzi, voglio dire.
1: Poi Trump è fuori controllo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Adesso il Papa scriverà
0: fuori controllo per quello che riguarda l'intelligenza, secondo me, in genere.
1: Perché non so se avete visto, in questi giorni sta pubblicando 1-2 video al giorno. Prima si è ritratto a bordo di una nave da guerra nello stretto di Hormuz, poi nella stanza dei bottoni per decidere il futuro del pianeta, ancora nell'area 51 mentre passeggia con un alieno incatenato. Guarda che bella caruccia questa,
0: come dicono in America, take off the phone, levategli il cellulare.
1: Poi come nuovo James Bond,
0: chi meglio di, perché c'ha il fisico che lo aiuta, diciamo.
1: Insomma, qualcuno intervenga. Peraltro, questa preoccupazione per quanto riguarda la salute, no? Sapete che gli Stati Uniti hanno smantellato tutti i sistemi, sono uscito fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E adesso c'è questo antivirus, no? Che nelle scorse settimane ha creato
0: Ma lui dava dei consigli tipo bevete la candeggina, cose così, no?
1: Ma ha fatto una cosa bella, ha nominato un commissario apposito per l'antivirus.
0: Bravo.
1: È un ammiraglio.
0: Chi meglio di un ammiraglio?
1: Brian Christine, nominato sottosegretario alla salute. Il problema è che lui è un urologo.
0: È un urologo.
1: Senza nessuna esperienza di malattie infettive.
0: Qui c'è un conflitto di interessi. Ma credo che Donald abbia molto bisogno in questo momento di un...
1: No, perché lui è specializzato in protesi peniene.
0: Protesi apposta.
1: Dici che l'ha nominato per...
0: Sta cercando di risparmiare qualcosetta.
1: Per uno sconticino.
0: Successe anche da noi con qualcuno che un politico si interessò della protesi peniena. Va bene.
1: Allora, ne abbiamo già parlato, al via del 1° giugno i risarcimenti per i ritardi legati ai cantieri sulla rete autostradale, no? Perché uno paga un pedaggio, però poi se trovo tutto interrotto e ci metto 3 ore per fare un tragitto breve, questo mi si crea un danno. Allora, ci saranno questi risarcimenti dal 1° di giugno, però fa notare Codacons che le società autostradali stanno valutando la possibilità di recuperare interamente la spesa per i rimborsi aumentando le tariffe dei pedaggi. Quindi la paghiamo comunque sempre
0: noi. Allora, come si dice, gira la tariffa
1: e va all'utente.
0: Sì.
1: Poi c'è quest'altro piccolo mistero. Qualche giorno fa avevamo detto che l'agenzia Moody's dava previsioni non proprio carine per il nostro paese.
0: Vabbè, non è vero questo adesso.
1: Prevedeva una decrescita 0,3. Adesso Standard & Poor's invece parla bene.
0: Meno male.
1: Promuove ancora l'Italia.
0: Ci hanno promosso.
1: Confermato il rating BBB.
0: Aprite un bed and breakfast, significa, e ve conviene a sto punto.
1: Outlook positivo. Allora, cosa significano questi due giudizi apparentemente contrastanti?
0: Che significa?
1: Che stiamo diventando bravi a restare in equilibrio sull'orlo del precipizio.
0: Questo è molto importante. Altri non ci riescono.
1: È vero. Allora, abbiamo mandato questa letterina all'Unione Europea, alla von der Leyen, chiedendo una deroga al patto di stabilità, patto di stabilità, che si è esteso anche all'energia. Sai che ci hanno risposto?
0: Ma oso immaginarlo.
1: Spendete i soldi che avete già.
0: Ecco.
1: Ma come?
0: Cioè quelli del PNRR in sostanza.
1: Stanno dicendo che li spendiamo in stupidità.
0: Come sono antipatici però, mamma mia.
1: Ci stanno trattando da un adolescente che chiede sempre soldi a papà.
0: No. Non è che noi ci compriamo le figurine dei Pokémon con questi soldi, ragazzi.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Intanto si sono gonfiati i mutui, adesso purtroppo sarà un'allergia.
0: Ogni tanto il mutuo si gonfia.
1: In salita al 3,43%.
0: Mamma mia.
1: I mutui a tasso variabile.
0: Ora, come fa un ragazzo, un giovane, una coppia di giovani a pagare dei tassi?
1: Vabbè, due cuori e una capanna.
0: È un piffero, due cuori e una caparra.
1: No,
0: però è troppo, ragazzi.
1: Anche i beni primari, gasolio, verdura, frutta e verdura.
0: Antonello,
1: ma lo sapete quanto sono arrivati i pomodori freschi?
0: Ma non dircelo, però possiamo non sapere, meglio non saperlo.
1: C'è stato un balzo in due mesi del 28,5%.
0: Sì. Però tu una notizia buona me la devi dare, cioè non si può.
1: La cosa che se tu coltivi il datterino che lo fanno a 10
0: sul balcone,
1: euro
0: al
1: chilo, è bene rifugio.
0: È un bene rifugio.
1: Pomodoro.
0: Lo metti in cassetta di sicurezza.
1: Lo vendi a once. Come?
0: Allora, Antonello, io ti condanno, io ti stigmatizzo, voglio stigmatizzarti.
1: Provami anche
0: una bella notizia che veramente
1: bella è difficile.
0: Discreta,
1: però,
0: diciamo.
1: C'è, diciamo, un consiglio. Ecco, per fare spesa, mangiare sano e risparmiare.
0: C'è un consiglio.
1: Ne stanno parlando tutti i giornali.
0: Benissimo.
1: Iniziato il Corriere della Sera che propone il metodo 5-4-3-2-1.
0: Che sembra il metodo Capodanno, sembra il conto alla rovescia.
1: Tu lanci il missile countdown. Significa di comprare 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 di proteine, 2 di carboidrati e uno sfizio. Che non fa bene alla salute, però ti dà la gioia di vivere.
0: Posso dire, a me sembra una stupidaggine, però ecco.
1: Vabbè,
0: chi siamo noi per opporci ai nutrizionisti? Ci mancherebbe altro.
1: Notizia che ci ha lasciato un po' perplessi, siamo andati a verificare.
0: Come ci ha lasciato?
1: Un po' perplessi.
0: Perplessi.
1: Siamo andati a verificare, è veramente successo. Una donna è stata arrestata nel Michigan, stato americano.
0: Sì, che quindi esiste il Michigan, non lo sentiamo solo nei telefilm americani, ma in effetti pare che esista.
1: Una donna di 48 anni di Traverse City.
0: Si chiama. Tu pensa la vita, dice, io sono nato a Orvieto, bella città medievale. Dice, io sono nato a Traverse City.
1: Ma tutta l'America è così.
0: Capite che è una tragedia, nascere a Traverse City è una tragedia.
1: Ma perché è stata arrestata?
0: Perché è nata a Traverse City, tanto basta. Dice, lei da dove viene? La Traverse City, arrestatela.
1: Se entrate in un negozio di liquori,
0: pensate, a Traverse City, in un negozio di liquori, credo sia l'immagine più triste del mondo, anche perché poi loro i liquori li mettono nelle buste di plastica perché sono talmente falsi che bevono, ma non fanno vedere la bottiglia. Non si può vedere la bottiglia,
1: perché
0: tu puoi bere.
1: Può bere fuori dai locali.
0: Esatto,
1: c'è
0: per
1: questa
0: cui
1: regola.
0: Puoi bere, ma avvolto nella carta.
1: E ha preso questa bottiglia, poi a un certo punto è arrivata la cassa e sta bottiglia era sparita. Quindi l'hanno perquisita, trovavano sta bottiglia, però erano sicuri che lei l'aveva presa.
0: L'avevano vista a Traverse City.
1: Quindi hanno chiamato la polizia.
0: Di Traverse City.
1: L'hanno portata in galera.
0: In una galera di Traverse City.
1: Nel Michigan, sempre. E hanno trovato, adesso è accusata di taccheggio, perché pare che si era infilata questa bottiglia di vino in una non meglio precisata cavità corporea. Non mi chiedo, probabilmente l'ascella, aveva una ascella molto grande.
0: Diciamo l'ascella E certo, sotto l'ascella si vedeva, però.
1: Forse era mezzo litro, che ne sa?
0: L'orecchio? No. Non c'entra. E in che cavità si era infilata? Non lo vogliamo sapere.
1: Queste cose.
0: Però la disperazione umana ha traversiti una bottiglia di liquore infilata, Dio solo sa dove. Io, non veramente.
1: No, però può capitare di nascondere nel corpo, nel cappotto, qualcosa, sì. No? Perché state rubando, per carità.
0: No, per carità.
1: Che state facendo una sorpresa al bambino.
0: Una sorpresa al bambino,
1: perché
0: sì.
1: Perché non vi veda il capo ufficio che state portando, che ne so, appunto, una bottiglia di vino alla collega.
0: Un'improvvisata alla fidanzata.
1: Qual è la cosa più assurda che vi siete nascosti addosso? Questa adesso è la domanda.
0: Io non voglio fare esempi, perché a me questa storia di traversiti mi ha rovinato la giornata. Mi ha rovinato la giornata.
1: 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: Cosa vi siete nascosti addosso? 800-800-002 il numero da chiamare, oppure se vi vergognate, posso capirlo, scrivete sulla pagina Facebook.
2: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: 2-2. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
8: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché le parlano dietro.
9: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
10: È una ragazzina, Alfred.
7: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
11: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
12: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: 2-2. Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: 2-2.
14: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
0: Io mi scuso. Mi scuso soprattutto per la presenza di Dose in studio. No, Antonello, perché l'attualità è una cosa seria. E non come facciamo noi che l'affrontiamo così di sguincio, Antonello.
1: Siamo un programma di approfondimento.
0: D'accordo, ma non va bene.
1: Sono dei programmi apposta che vanno dentro la notizia e spiegano bene.
0: Allora dare il coraggio di collegarci, di concedere spazio a questi programmi, perché almeno facciano un po' di approfondimento giornalistico serio.
1: Dai, facciamolo.
0: Su.
1: Colleghiamoci, dai.
0: Con Bianca Berlinguer, che sta facendo le prove del suo programma. Loro fanno lunghe prove del programma, e quello sì che è un programma serio di approfondimento giornalistico. Allora colleghiamoci con lo studio dove si trova Bianca Berlinguer, vediamo se il collegamento è pronto. Ecco.
16: Benvenuti a una nuova puntata di È finita la carta bianca. Questa sera affronteremo la delicata questione dell'antivirus.
1: Urca.
16: Sì. La malattia che entra nelle case per colpa delle ante degli armadi.
0: No.
16: Ospiti in studio. No. Il ministro della sanità Orazio Schillaci,
0: sì.
16: La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola,
0: sì.
16: La tennista Jasmine Paolini, Mastro Geppetto, Manuel Arcuri e Regina Profeta.
1: Come sempre
16: se colleghiamo con lo scrittore alpinista Mauro Morone.
6: Ascolta Bianchina, stamani camminavo in montagna e salivo verso la malga facendo lo slalom tra le boasse. Le boasse, Bianchina mia, sono quelle torte ben calde che le mucche lasciano però, al loro passaggio non... e che fan plaf.
16: Tu non puoi venire qui in trasmissione a raccontare delle mucche che fanno blaf.
0: E c'ha ragione.
16: Inoltre oggi dovevi parlare delle zecche ovine, che sono un grosso problema negli arpeggi. Invece tu che fai? Che fai? Te ne esci con lo slalom tra le boasse.
0: Purtroppo...
16: Mi hai deluso anche oggi.
0: No, vabbè.
6: Scusa Bianchina. Ma tu non puoi censurare il transito intestinale bovino.
0: Beh, questo è vero, magari.
6: I ruminanti meritano rispetto perché hanno l'abomaso, che non è il sadomaso, è l'organo ghiandolare della digestione.
0: Ecco.
6: Lo sapevi dell'abomaso?
16: Non me ne frega niente d'abomaso. Sono stanca del farfugliare tuo e in più odori di greppa alla ruta.
0: Pure.
16: E oggi sei pure profumato.
0: Vabbè.
16: Lo sento da qui, anche se sei in collegamento.
0: Addirittura.
6: Bianchina, ma vieni qui che ti faccio assaggiare la sgnapa che fago mia casa e che in pochi istanti abbatterà i tuoi freni inibitori.
0: Sì, non è il caso.
6: Rendendoti pastorella insaziabile.
0: No.
16: Cosa dici? Ma te sei impazzito? Imbriacone, io ti proibisco di rendermi pastorella insaziabile. Basta! Ora sono veramente stanca di te.
0: C'ha ragione. Ha ragione.
16: Quante volte te lo devo dire? Mauro! Quando finisce la carta bianca devi cambiare.
0: La devi cambiare.
16: C'ha ragione. Scrivitela in fronte. Invece fai sempre finta di niente. Poi arrivo io in studio e sono più bello. Che succede? Ma accorgo che la carta bianca è finita. Non dimentichiamoci chi sono, per favore.
0: Sì.
16: Sono una giornalista.
0: È vero.
16: Sono la figlia di un grande politico.
0: È verissimo.
16: Un grandissimo uomo politico.
0: È vero.
16: Sono la figlia di Massimo D'Alema, hai capito?
0: Non è D'Alema.
6: Perdonami Bianchina, posso almeno mostrarti la mia ricottella fresca
0: non credo,
6: appena fatta stamani nella solitudine della malga.
16: No. basta così, andiamo a pubblicità.
0: Ha ragione, però devo dire, non si può lavorare in queste condizioni, non è veramente...

0: Oh, ci siamo, 9:22 minuti, ma quasi 23.
1: Qual è la cosa più strana che vi siete nascosti addosso?
0: Mamma mia.
1: Sentiamo.
0: Noi sentiamo, però imbarazzante.
1: Comportamenti umani.
0: Abbastanza imbarazzante, dai. Mm-hmm. Allora.
1: Sentiamo, iniziamo da Bruna da Genova.
0: Buongiorno Bruna.
1: Bruna.
2: Conigli.
0: Eccola lì, Bruna.
2: Oh, sapete che vi voglio bene.
0: Ma lo sappiamo, Bruna.
2: Come a dei cugini di secondo grado.
0: Di secondo grado,
2: allora,
0: sì. Allora.
2: Dunque, ero adolescente, quindi, e i miei genitori non sapevano che fumavo le sigarette. A un certo punto, da lontano, vedo arrivare un conoscente di famiglia. E mi sono infilata la sigaretta accesa in tasca.
0: Mamma mia.
2: Meno male che erano blu jeans.
0: La sigaretta accesa in tasca. Tu sapevi che quell'uomo sarebbe stato un delatore.
1: Uno spione.
0: E quindi,
2: esatto.
0: Senti, che esiti ha avuto questa sigaretta?
2: Dunque, allora, intanto ho dovuto parlare con questa persona, mi denunzionavo.
0: Mentre il dolore ti divorava, ecco.
2: Esatto, e fare indifferente, meno male che si è spenta, perché se no prendevo fuoco.
0: Mamma mia. Finivi come Giovanna d'Arco.
2: Sì. Comunque ho smesso 35 anni
0: fa. E ci credo.
2: Quindi.
0: Hai smesso per sopravvivere, perché so tutte le volte. Vabbè, Bruna, grazie.
1: Tanti casi, leggo qui sulla pagina Facebook, anzi, benvenuto a tutti i nuovi follower
0: che adesso nomineremo uno ad uno.
1: No, 150 nuovi follower
0: non si
1: possono nominare.
0: Grazie
1: adesso.
0: A tutti.
1: Gelsomina, quando vivevo a Riyadh portavo nel compound dove organizzavo feste bottiglie di alcol che è vietato e le nascondevo sotto la bajà, sotto il vestito, ma tante
0: ma quante? 12 bottiglie.
1: Contavo sul fatto che nessuno poteva toccare una donna.
0: E certo,
1: vedi?
0: Però si sentì, rischiare che si sentisse il vetro contro vetro.
1: Bene.
0: Vabbè.
1: Marianna allo stadio, sempre addosso un paio di tappi per le bottigliette d'acqua. L'infilo nel taschino all'interno del marsupio.
0: Al derby.
1: Perché bisogna portare le notizie e le bottiglie stappate, no?
0: Sì, stappate. Perché tappate. Se tu le lanci tappate fanno male. Mentre se tu le lanci stappate l'acqua esce mentre le lanci e quando arrivano sono più leggere. Ecco.
1: Sì.
0: Ma non si lanciano le bottiglie, sia chiaro? Sentiamo Enrico a Roma.
1: Enrico.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Enrico. Cosa è accaduto?
3: Buongiorno.
0: Cosa accadde?
3: Accadde che tanto tempo fa, prima del 2000, con degli amici siamo andati a San Francisco.
1: Sì.
3: E andammo a mangiare un noto ristorante cinese nella zona di Chinatown che si chiama Golden Crown. Siccome io sono un appassionato di menù, li rubo, perché
0: ragazzi.
3: È una cosa bellissima, ma la cosa bella è rubarli. Questo menù era talmente grande che gli amici miei mi hanno praticamente detto no, è impossibile, questo non lo porti via. Era grandissimo, ma una cosa immensa. Allora io con la tecnica degli esami a scuola, che ti mettevi i libri dietro la cinta, no? Nella schiena, ho infilato piano piano questo menù facendo scivolare giù. Poi per mettermelo a posto sono andato al bagno, l'avevo messo a posto, ma sedendomi molto probabilmente si erano alzate i due pizzi delle camicie.
0: Certo,
3: non mi dicevano nulla. Quando siamo usciti dopo aver pagato, siamo usciti, mi hanno ridato il cappotto. Mettendomi il cappotto, il cinesino che stava lì all'ingresso che mi aiutava, mi ha fatto menù souvenir. E mi detti a quei tempi, nell'82, i dollari costavano un botto, 5 dollari di mancia, è l'unico che ho pagato.
0: Allora, quando vi nascondete un menù nei pantaloni, poi non sedetevi.
1: Ecco.
0: Le cose fondamentali, impariamole. Grazie, Enrico,
1: allora,
0: grazie.
1: Maurice racconta che da bambino si è nascosto una forma di formaggio da mangiare poi nella sua camera, che è un sorcio.
0: Ammazza.
1: Sì.
0: Sauro, che l'odore ti tradisce, eh?
1: Chiara, invece, voleva dar da mangiare il budino al gatto, ma nonna gliel'aveva proibito.
0: Perché i gatti non mangiano i budini.
1: Quindi me ne sono messo in bocca più che potevo, poi sono uscita fuori, ho preso il gatto e gliel'ho versato questo budino a terra. Devo dire che Fuffi l'ha gradito.
0: I gatti non mangiano budini. È terribile. Sentiamo Giovanni a San Luri in Sardegna. Buongiorno San Luri. Giovanni,
1: ciao.
4: Giovanni.
0: Eccolo, a scoppio ritardato. Giovanni, ciao, che cosa è successo, Giovanni?
4: Buongiorno, allora apro una piccola premessa, ovviamente se si riterrà
3: diciamo così, meritevole una vostra maglia.
5: Vedi, c'è un'apposita racconto. Giuria che si riunisce dopo le telefonate per decidere, ecco, va bene. Vai.
3: Benissimo. Allora svolgevo, sono passati tanti anni ovviamente, la nobile professione di carabiniere. Fummo chiamati per un intervento in una allora standa, supermercati, voi li avete forse conosciuti.
5: Sì.
3: E quindi il fatto è questo: noi fummo chiamati a fare un intervento perché una signora prosperosa, direi, vero?
5: Sì.
3: Diciamo così, si era inguattata un qualcosa
5: in mezzo alla dotazione di bordo, diciamo.
3: Dotazione di bordo, esatto.
5: Sì, sì.
3: In buona sostanza lei fece questa cosa, si avviò alle casse. Il problema nacque lì, che le casse erano intasate. Quindi lei non ebbe il coraggio di tornare indietro.
5: Sì.
3: Di tornare indietro, e fin tanto che arrivò dalla cassiera.
5: Sì.
3: Dalla cassiera, soltanto che quello che si era, diciamo così, inguattato tra i semi era una sogliola.
5: Un'immagine agghiacciante questa.
3: La sogliola ha cominciato a scongelarsi.
5: A scongelarsi. E la signora.
3: In realtà pensavano che stesse male. Dice la signora, ma che c'è sta male?
5: Signora, che fa? Suda ma puzza pure di pesce, signora.
1: Sto andando a male, signora.
5: Allora, non infilate. Ma io dico,
3: lei ovviamente è diventata di mille colori. Ci chiamarono poi a seguire su questa faccenda. Niente, venne fuori appunto che aveva sta bella sogliola, un rombo addirittura.
5: Un rombo fra le tette, scusate, abbiate pazienza.
1: Un rombo.
5: Ecco, allora non infilate pesce congelato tra le tette. Scusate se lo dico, ma è un invito che nel caso fresco, ecco, è meglio. Fermiamoci qua perché veramente siamo. Grazie Giovanni, grazie.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2. Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
3: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
4: Paiele di Giovanni hanno preparato per voi, amici in ascolto, un assaggio di una canzone poco conosciuta o comunque meno conosciuta di altre di Francesco De Gregori, e adesso Paiella, che la sta provando da 2 settimane, pensate, vuole proporvela con grande commozione. Prego.
5: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità?

subito, proprio in mezzo alla cena. Come sono contento, ma cosa stiamo ad aspettare?

0: Bella? Senti, no, una cosa però. Mi rifai l'inizio, però cantato da De Gregori.
1: Ah, ok.
0: Me lo fai? Sì,
1: certo.
0: Scusa, allora, adesso direttamente da Francesco De Gregori, l'inizio di questo. Come si chiama questa canzone? Bella, devo dire.
1: Falso movimento.
0: Falso movimento, ecco, direttamente da De Gregori.
1: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua.
0: Grazie anche a Francesco. Grazie anche a Francesco. Allora,
2: continuiamo a parlare, a sentire i vostri racconti di cosa vi siete nascosti addosso.
0: E dove soprattutto? Sentiamo Giuliano a Genova. Buongiorno Giuliano.
3: Buongiorno Conigli, bentrovati.
0: Che hai fatto Giuliano?
3: Ho rubato dei pesci rossi.
0: Ma come?
2: E
3: me li sono...
0: Ma no.
3: Sì signore, allora, eravamo a Lucca, ad un ristorante cinese-giapponese, Fusion.
0: Sì.
3: E dopo una giornata a Lucca Comics ci siamo messi lì, abbiamo mangiato e dopo ci alziamo e vedo che sul bancone, una piccola vaschetta un po' sporchetta, c'erano questi due pesciolini teneri che battevano sulle pareti perché insomma non sapevano cosa fare, erano messi lì come pezzo di decorazione, diciamo, per le vibes, se vogliamo.
0: Sì.
3: Ecco, mentre tutti gli altri stavano pagando e i ragazzi stavano preparando il sushi davanti a me dall'altra parte del bancone, io ho avuto un moto di, Robin Hood, no, vabbè, non Robin Hood, però comunque li ho visti e ho detto, ok, questi non devono più stare qua. Bravo. Così, dopo aver pagato, piano piano mi avvicino alla vaschetta, alla giacca, dando uno sguardo ogni tanto, li ho messi dentro la giacca, ho girato i tacchi e sono uscito.
2: Ma con l'acqua?
0: Non ti sei bagnato? Cioè, come...
3: Tutta la vasca intera, ma era chiusa, era una vaschetta
0: chiusa. Tutta la vasca
3: l'intera
0: intera?
3: L'intera vasca, sì, sì, ho preso l'intera vaschetta, me la sono imboscata nella giacca, sono uscito dal ristorante e il sottoscritto procede a guidare 2 ore verso Genova con i vaschetti sul sedile della notte.
0: Li hai liberati,
2: libertà per i pesci rossi.
0: Li hai salvati.
3: Quando sono arrivato a casa poi ho scritto ad amici che avevano un acquario e i pesciolini sono ancora vivi da novembre ad adesso.
0: E sono felici in un ambiente più grande,
2: comunque
0: più pulito. Vabbè, lascia stare adesso.
2: No, li potevi comprare.
0: Insomma, Giuliano, grazie anche a nome dei pesci rossi.
2: Ci scrive Tina. Ecco, qui stiamo scivolando verso il reato. Gita scolastica Berlino Est. Abbiamo nascosto i soldi cambiati al mercato nero perché era più conveniente nel reggiseno.
0: Vabbè, un classico.
2: Prima di passare il checkpoint Charlie per andare a Berlino.
0: Ci sono signore che passano da una seconda a una quinta misura in questi casi. Però non se ne accorge, se i gendarmi non se ne accorgono. C'è Fabio Acuneo, buongiorno.
2: Ciao Fabio.
4: Ciao Conigli, fantastici.
0: Eccolo.
4: Ciao a tutti.
0: Benvenuto Fabio. Che è successo Fabio?
4: Guarda, ai tempi del liceo, i primi anni del liceo, ogni weekend, ogni sabato, un amico faceva una festa in casa sua, ovviamente.
0: Sì.
4: Saluto, e Paolo, il mio amico carissimo Paolo.
0: Sì.
4: Ebbene, durante una di queste feste, anzi meglio, durante tutte le feste, i genitori di questo mio amico controllavano che non si portassero alcolici a queste feste, naturalmente organizzate in casa.
0: Sì.
4: E niente, io e altri 2 miei amici invitati a questa festa,

0: meraviglioso.
1: E meraviglioso. Entriamo con 30 bottiglie di Mignon, sì, e i guanti da sci.
0: Quelli che si trovano nei frigo bar degli alberghi, sì, è un, veramente un piano geniale. Piano geniale, non vanno beccato chiaramente.
1: Assolutamente no, no, però con 30 bottigliette riuscimmo ad organizzare la festa.
0: È lo che, comunque, minorenni in ascolto, non si fanno queste cose.
2: No.
0: Sappiatelo.
2: Fa male.
0: Fa male, Fabio, grazie. Concludiamo con Paola a Roma.
2: Ciao Paola.
3: Ciao.
0: Buongiorno Paola, buongiorno.
3: Buongiorno,
0: buongiorno. Allora,
3: innanzitutto, essendo una recitation e chiamo sempre, dimentico sempre di chiedervi la maglietta, me la mandate.
0: Dopo avete sottoporremo alla giuria che sei di qualità qui fuori la tua richiesta, ma che è successo?
3: Va bene, allora, mio cugino che era la mascotte della famiglia, perché lui aveva 4-5 anni, noi eravamo ragazze 21-22, sì, eravamo tutte grandi, lui era il cuginetto simpaticissimo, ce lo portavamo sempre a casa, a spasso, veniva sempre a casa mia ed era innamorato di una gabbietta degli uccelli, quelle arabe, quelle con tutti i rigori,
0: belle,
3: che sembrano dei tempi, e ci ronzava sempre intorno, Un giorno, vedo sta gabbietta e gli mancava la porticina. La porticina, poi mi giro, guardo lui e c'aveva un bozzo in mezzo alle gambe.
0: Ecco. Tante volte, sai, con lo sviluppo, il bozzo in mezzo alle gambe.
2: Ma che dici?
0: No, non lo so, dico. Allora tu che hai fatto, Paola?
3: Ho fatto, ma Luigi, ma che c'hai in mezzo alle gambe? C'è niente. Ma come niente? C'hai un bozzo. E insomma, vabbè, scopriamo che c'aveva sta porta della gabbietta e faccio, scusa, ma che ci devi fare con
0: certo,
3: porta
0: solo
3: della
0: la
3: gabbietta?
0: Porta, che ci fai?
3: E lui con una serietà da quattrenne proprio, mi serve
0: la porta.
3: Non si è mai capito cosa
0: non si è mai saputo, chissà che ci aveva in mente.
2: Quattro anni,
0: il progetto
2: anni.
0: mi serve
3: era uno spettacolo, era la mascotte di casa,
0: mamma mia.
3: E lo saluto tanto, dove sta lassù, e gli vogliamo bene e lo ricordiamo con questi bei momenti, tutti i bei momenti di simpatia che ha avuto.
0: Paola, grazie.
2: Paola, grazie.

0: Si sono fatte le 9:46 minuti 26 secondi.
1: Allora parliamo di energia. Sapete che il governo Meloni ha avviato un'accelerazione per il ritorno all'energia nucleare nel nostro paese. Ce ne sarà bisogno. Sì. Adesso c'è una nuova generazione di energia nucleare più sicura, dicono. Però è stato bocciato un emendamento proposto da AVS Angelo Bonelli che chiedeva la limitazione dell'uso dell'atomo alle sole finalità civili. È stato bocciato.
0: Perché vogliamo fare la bomba d'oro?
1: Capito? No, perché ce facciamo? Se la diramo addosso?
0: No,
1: perché,
0: non dire, no, ti prego, ti prego.
1: Noi
0: ti
1: italiani
0: prego.
1: Siamo strani.
0: No, forse può servire energia atomica per i centri di abbronzanti, perché... per dire.
1: Vabbè, poi ti crescono le squame, ti vengono le branchie.
0: Ma non vuol dire,
1: dai.
0: È una abbronzatura bella compatta però.
1: Giachetti invece si è scatenato.
0: Cioè, ah, è una furia, Giachetti è, guarda, è come un criceto quando si scatena, è una belva proprio.
1: Il deputato di Italia Viva si era ammanettato a Montecitorio dopo uno sciopero della fame, diciamo a cui non c'era stato seguito da una decina di giorni, anche della sete, per il blocco di questa nomina nella vigilanza Rai. Meloni lo ha chiamato, ha convocato la commissione per il 27 maggio e lui si è scatenato che si è tolto da, si era ammanettato proprio.
0: Si è smanettato adesso però.
1: Vabbè, adesso.
0: Adesso sì, comunque sia, vediamo che succederà pure questa commissione di vigilanza Rai.
1: Allora, flottiglia, Israele per la terza volta ha attaccato la flottiglia vuole portare aiuti umanitari.
0: Io dico, ma era in acque internazionali un'altra volta.
1: Certo,
0: vabbè, ma ragazzi.
1: Questa volta era partita dalla Turchia, sempre sotto Cipro e niente.
0: L'abbiamo già detto, se quest'estate andate in vacanza per dire alla Dispoli, non vi allontanate col pattino dalla costa, perché sennò arriva la flotta israeliana e magari vi arresta.
1: Infatti ha arrestato la decina di italiani, per adesso Tajani, il nostro ministro degli esteri, sta ordinando a Israele di rilasciarli al più presto.
0: Mamma mia.
1: Poi parliamo d'altro, secondo un sondaggio condotto per conto di un'azienda che produce cibi per animali domestici, questo sondaggio ha rivelato che in Italia un veterinario su tre non rifarebbe la stessa professione.
0: No.
1: Se fosse adesso.
0: Perché?
1: Dice troppo stress, proprietari arroganti, sono tutti matti. E soprattutto entrate basse.
0: Pure.
1: E beh, in effetti, visto il successo che hanno le spa e i ristoranti per cani e gatti, e qui non conviene fare il veterinario.
0: No.
1: Conviene essere uno dei suoi clienti.
0: Sì, conviene fare il cane e il gatto.
1: Uno va lì, almeno mangia meglio, non lo so, ti fanno i massaggini, ti pettinano, ti lavano.
0: Ti critica nessuno. Nessuno ti deve pagare, quindi non hai problemi di riscuotere. Dai, su.
1: Poi c'è una notizia che potrebbe riguardarci tutti, speriamo sia una fake news, però qui c'è una previsione precisa per la fine del mondo.
0: Oh, meno male, va.
1: Se dovete prenotare delle cose...
0: No, è giusto, ve lo diciamo proprio perché magari uno...
1: Ma deve sostenere una spesa.
0: Oppure dici a Natale vorrei andare alle Maldive.
1: No.
0: C'è gente che lo fa, ecco. No, ragazzi, perché? No, qual è questa data?
1: C'è questa previsione di un fisico austriaco.
0: Quindi non un pirla qualunque, un pirla austriaco.
1: Che nel 1960... proprio facendo un sistema matematico ha basato questa teoria su un modello matematico sulla fine delle risorse, la litigiosità, quello che sta succedendo adesso. La fine del mondo sarà secondo lui il 13 novembre del 2026.
0: Però,
1: guarda che precisione.
0: Riesco a prendere i regali di compleanno.
1: È vero.
0: Prendo i regali di compleanno e poi venga la morte. Che dobbiamo fare? A certo punto.
1: Intanto Putin è volato a Pechino.
0: Sì.
1: È volato a Pechino dopo Trump. Anche lui vuole parlare con Xi Jinping e fare dei patti. Mm. Però.
0: È geloso. Guarda.
1: Quello è evidente.
0: Ah, c'è andato Donald e io no. Allora dillo che preferisci. Ma no, vieni pure tu. Infatti è andato lì a Pechino.
1: Però stanno facendo baggianate anche verso l'Ucraina. Mosca ha attaccato tre navi civili al largo di Odessa, però una è cinese.
0: Ecco.
1: Capito? Questa cosa che una battebandiera di uno stato, di un altro, la cambia a seconda delle situazioni.
0: Stiamoci attenti perché il cinese, se si arrabbia,
1: dovrà scusare, gli porterà, che ne so, una cassa di vino.
0: Di vodka.
1: Malta invece ha deciso di regalare un anno di chat GPT Plus a tutti i suoi abitanti.
0: Però.
1: Un anno gratis per fare pratica con questo strumento che si sta usando sempre di più.
0: Che a me fa paura, ma questo dipende dal fatto che è un ottuso.
1: Però magari studiandolo fa meno paura perché capisci come utilizzarlo.
0: Sì.
1: Invece, una cosa che non mi spiego. Sapete che fanno queste cose di realtà virtuale, no? Che tu entri dentro un'opera d'arte, sì, un evento. A Milano si può fare un'esperienza immersiva nel fondamento del Titanic.
0: E dai, proprio hanno scelto l'avvenimento, cioè, più, uno degli avvenimenti più felici della storia dell'umanità.
1: Puoi girare probabilmente prima, seconda, terza classe.
0: Posso dire una cosa? In effetti, per essere immersiva come esperienza, è parecchio immersiva, devo
1: immersiva
0: dire.
1: Immersiva in maniera definitiva.
0: Proprio definitiva. Vabbè, grazie, grazie.
1: Poi mi ero dimenticato, ragazzi, il 24 maggio e lunedì 25.
0: Il Piave mormorava. È il 24 maggio.
1: No, si vota, si rivolta.
0: Si vota, si vota,
1: ci sono le amministrative.
0: Le elezioni il 24 maggio.
1: 6 milioni di italiani sceglieranno i sindaci. Oh. 750
0: e
1: comuni.
0: Speriamo che, come in quel 24 maggio che ricordano i nostri nonni, anche qui ci sia un esercito che va a votare per celebrare la democrazia.
1: Un esercizio di democrazia, comunque vada. In Colombia invece, sai come la fanno la campagna elettorale? Che anche lì
0: la fanno con l'uovo e il pan grattato?
1: No,
0: no, come la fanno?
1: La fanno con dei meme di gattini e frutta antropomorfa. Cioè sbertulano o sbertulano l'avversario dandogli l'immagine e la forma di un animale. Quindi vedi il capo.
0: Questo dove?
1: In Colombia.
0: Ecco.
1: Vabbè,
0: devo dire, non è proprio il modo migliore per dimostrare.
1: Vabbè, gli è preso così l'intelligenza artificiale. Vabbè, Trump l'ha fatto,
0: sì, ma infatti parliamo di Trump, infatti non è un caso.
1: Ma attenzione,
0: Carli,
1: adesso è arrivato il sondaggio, il momento del...
0: Però guarda che Paielle, io l'ho studiato, sono stato carogna, non gliel'ho ricordato che c'era il sondaggio. Loro non hanno lo stacco.
1: Vabbè, ma c'è tutte le volte.
0: Ce l'avete?
1: Sì.
0: Ce l'hanno. Allora sentiamolo.
1: Un nuovo, sì.
2: Lasciatemi cantare.
0: Questo è vecchio, l'hanno già fatto.
2: Ma come abbiamo già
0: fatto? L'avete già fatto, facciamo stare. L'avete fatto, me lo ricordo benissimo. Ma andate avanti. No, arrampicatevi sugli specchi, prego.
2: Con il sondaggio in mano.
0: Fatto almeno tre volte l'hanno
3: fatto. Ma non è vero.
2: Metteteci le pere.
0: Sì, l'hanno fatto, dai.
2: Non sono un formaggiaro.
0: Ecco. È finita così.
1: E te la giochi così.
0: È finita così.
1: È il minimo sindacale.
0: È il minimo. Proprio veramente triste. Ecco.
1: Ma anche il sondaggio su questo livello.
0: È triste. Attenzione. Pure il sondaggio.
1: Allora,
0: sì.
1: Re Carlo III ha celebrato a Buckingham Palace i 50 anni del King's Trust. Sono pieni di feste.
0: Sì.
1: E per mezzo secolo di questo ente giovanile, da lui fondato per la cultura inglese. E si è messo a fare il DJ. Si è messo Re Carlo III.
0: Ma no.
1: Si è messo a mettere sui dischi.
0: Ma dai.
1: Pubblicamente.
0: Solo che metteva su dischi tipo Fred Bongusto. Di quando era giovane.
1: Si è messo un po' di tutto. C'era chiaramente vicino a lui un DJ professionista. Insomma, alcune brave.
0: Che gli dava degli scappellotti.
1: DJ
0: di
1: Christian St. Louis, Sid Selba. Guarda che
0: gliela molla.
1: Avvicinando ai giovani.
0: Sì.
1: Allora vi chiediamo in questo inutile sondaggio: preferireste mettere i dischi con Re Carlo III o andare a funghi con la regina Camilla?
0: Oh,
1: è una cosa che la regina Camilla ama fare.
0: Ama fare, anche perché ha problemi di micosi, diciamo la verità, quindi i funghi.
1: Votate serenamente, dischi con Re Carlo o funghi con regina Camilla?
0: Scegliete
1: 800-800-002.
0: Oppure 800-800-002, chiamateci, anche se il sondaggio è veramente avvilente. E adesso però torniamo ad ospitare un musicista che sta avendo un grande successo e che ha inaugurato un nuovo punto di vista della musica leggera sulla società contemporanea. E è con noi l'artista che ha inventato il ciclo dei vinti nella musica, cioè canzoni che si occupano di sfigati, praticamente. È con noi il cantante Cipresso. Buongiorno Cipresso. Buongiorno.
4: Vorrei dire che è un buongiorno, ma è comunque una giornata triste.
0: Bravo.
4: È una giornata di dolore. È una giornata che volge alla notte,
0: alla
4: volge
0: sera,
4: alla sera.
0: Sì, ma sono solo le 10 di mattina, è uguale.
4: Sì, ma io già vedo tenebre.
0: Ecco, perché diciamo che Cipresso canta soltanto attività commerciali che falliscono. Questo
4: allora,
0: è proprio il suo specifico.
4: Sì,
0: ecco.
4: sì. Sì. Perché dal fallimento si parte, ma nel fallimento si arriva.
0: Si arriva, ecco, ecco, ecco.
4: Allora, ecco. Noi nasciamo fallendo.
0: Nasciamo falliti.
4: Cresciamo
0: e anche falliti
4: e moriamo fallaci.
1: Vabbè, però.
0: È
4: c'era
0: molto
4: un mio
0: bello.
4: Amico che diceva anche un proverbio.
0: Sì.
4: Le donne l'uomo piace fallato.
0: Questo no. È una,
1: che gliela tiro io,
0: è una stupidaggine assoluta di cui mi scuso con generazioni di italiani.
4: Era un amico mio che l'ha detto.
0: Era un idiota, purtroppo.
4: Era
0: un amico idiota.
4: Con la A e finiva con la di Giovanni.
0: Non credo che sia stato lo squisito maestro di Giovanni, che ha un animo ben più sensibile.
4: Adelmo di Giovanni.
0: Di Giovanni.
1: Parentesi.
0: Allora, vogliamo sentire il primo brano che ci propone?
4: Sì, certo.
0: Prego. Ecco.
4: Tutti sono con le mani.
0: Ma per carità.

0: Meno male.
1: È fallita la salumeria. Dove lo metto ora questo salame?
2: E lì ci sarebbero delle proposte, però non è il caso.
3: Mangia il salame.
2: Ecco, mangialo. Ecco, vedete quanta delicatezza ha Cipresso nel cantare rivolgendosi a quegli esercenti costretti a chiudere la propria...
3: Purtroppo tanti nel nostro paese in questi anni.
1: Ma bisogna dichiararlo. Bravo. Il fallimento, perché dal fallimento nasce altro fallimento.
2: Ecco, questo per incoraggiare, lo diciamo. Ecco, oltre alla salumeria, quale altro esercizio commerciale chiuso vuole cantare oggi per noi?
1: Una sorpresa facciamo.
2: E sentiamo, dai.

0: Il vecchio Tom è così. Allora,
1: sondaggio, vi abbiamo chiesto: avendo del tempo libero, preferireste passarlo mettendo dischi con Re Carlo III o andando a funghi con la regina Camilla?
0: Non è facile decidere perché sono due occasioni ghiotte. Quindi sentiamo Carlo a Pistoia.
1: Ciao Carlo.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Allora. Io mi chiamo Carlo, sono un grosso cercatore di funghi e porterei volentieri la regina Camilla nelle nostre faggete.
1: Perché tu conosci i posti.
0: Quindi, e poi sai, quando sei lì con la regina Camilla, da cosa nasce cosa?
1: Due funghetti tra l'allà,
0: è normale, insomma, ci sta. Carlo, grazie.
1: Funghi. Tenete il telefono di Carlo.
0: Lo
1: chiamo a settembre.
0: Però vedi anche, c'è una continuità. Carla, sempre i Carli, eh?
1: Sì.
0: Cioè, Camilla, chiedo scusa, sempre i Carli.
1: È vero.
0: C'è Charles o Carlo.
1: C'è il Carlo fisso.
0: Esatto, c'è veramente il Carlo fisso. Ma c'è Cristian a Torino.
1: Cristian.
3: Buongiorno Panigli.
0: Buongiorno Cristian.
3: Allora,
0: dicci la tua.
3: Allora, sicuramente i funghi con la regina. E io porto il vino anche.
0: Porti assolutamente pure il vino. Ma perché sei attratto da questa, diciamo, opzione?
3: Prima di tutto è una femmina, poi ci sono i funghi.
0: Sei una femmina, una signora.
1: Dice Carlo no perché è maschio.
0: È una signora e quindi è una compagnia piacevole. In più i funghi, funghi sono pure buoni. Tu che funghi preferisci in genere?
3: Sicuramente i porcini.
0: Non c'è dubbio alcuno. Ma sai dove trovarli poi nel caso?
3: Quello è da vedere. Segreto, non si dice mai.
0: No, hai ragione.
1: Al
0: non
1: mercato,
0: si dice.
1: Frutta e verdura.
0: No, vabbè, per favore, al mercato. Cristian, grazie.
1: No, è strano perché fare amicizia con Re potrebbe portare dei benefici, magari
0: però
1: ti nomina Lord.
0: L'italiano, che è gentleman, preferisce la signora.
1: Però lei, magari, se andare in sentieri in montagna, poi diventa un accollo. Si dice a Roma.
0: Ma tu dici che lei.
1: Mi fanno male i piedi.
0: Ma lei la vedo tosta, però, non credo. Sentiamo Mauro a Genova. Buongiorno Mauro.
1: Mauro.
4: Allora.
3: Buongiorno Stanigli.
0: Mauro, benvenuto. Qual è la tua scelta in questo sondaggio?
3: La mia scelta è Re Carlo.
1: Re Carlo?
3: Perché essendo io un ex orchestrale, sono appassionato di musica.
0: Certo.
3: Perciò mi piacerebbe mettere con Re Carlo pezzi, dato che io ho 74 anni. Conosco un po' di musica,
0: sì.
3: Nel senso di mi piacerebbe mettere rock, le Zeppelin, di Purple,
0: tutta roba seria, diciamo, anche se Re Carlo secondo me è portato un po' per Petula Clark.
1: Dici?
0: Secondo me
1: i ballettini con le
0: Che sì, dici?
3: Sì, magari anche quei pezzi di una volta. Sono sempre belli.
0: Che sono belli, ma anche Pat Boone, se vogliamo, ragazzi.
3: Anche
0: il vecchio Pat Boone.
3: Però mi piacerebbe anche fargli ascoltare in Chicago o i due di magari mi piacerebbe.
0: Ma sicuramente sì, secondo me. Mauro, grazie. Siamo 2-1, attenzione.
1: Sentiamo Mariangela da Bari.
0: Buongiorno.
5: Ciao
0: Mariangela.
5: Amici, un bacione a tutti.
0: Mariangela, grazie.
5: Allora, io andrei a funghi con la regina per due di motivi. Impazzisco per i funghi e mi sta simpatica la regina perché ha subito troppe angherie in Inghilterra.
0: Sì. Quindi tu quindi le parleresti, diciamo, esprimendole solidarietà per questa situazione?
5: Senz'altro, è stata troppo maltrattata.
0: È vero, lei sempre tranquilla, elegante, signorile, ha sopportato tutto.
1: Almeno la fai sfogare un pochetto.
5: E sopporta Carlo.
0: Sopporta pure Carlo,
1: certo. Quindi vai lì ad ascoltare le lamentele di regina Camilla. Sì.
0: Mariangela, grazie, anche perché il tuo voto determina l'esito finale del sondaggio.
1: Sì, trionfo della regina Camilla, 75% degli intervistati la porterebbe a funghi.
0: Ragazzi.
1: Così.
0: Ne prendiamo atto e vi ricordo altresì che potete riascoltare questa puntata. Oggi non l'abbiamo ancora detto, invece maniacalmente vogliamo ricordarvi che basta andare su Rai Play Sound.
1: Rai Play Sound, sito, applicazioni o sito. Qualsiasi ora del giorno o della notte.
0: Come in un incubo.
1: Potete riascoltare questa, ma anche tutte le altre puntate del Ruggito.
6: Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ecco.
1: Sì, facciamo un attimo di silenzio, così anche voi a casa, in ufficio, in automobile, ecco un attimo di silenzio, rilassatevi,
2: un attacco,
1: e mettete un sospiro, un respiro, ecco, e mettete quello che volete emettere, ecco, per carità, ecco. E va molto meglio, è vero o no?
2: È giusto per affrontare la giornata.
1: E emettete, avete messo? Benissimo. Allora possiamo andare avanti con maggiore rilassatezza a questo punto e parlare della svogliatella.
2: Sì, cos'è che oggi proprio non vi va di fare?
1: Però dovete farlo magari.
2: Lo so, io invece ho l'appuntamento col dentista per una piccola carie che...
1: è classico, non vi va. Non ti va, non ti va.
2: E non mi va, però ci devo andare.
1: Dice, devo portare la macchina a fare la revisione. Non mi va.
2: Dall'altra parte
1: non mi va. Devo vedere mio cugino. Ha detto: senti, passo per la tua città domani. Non mi va.
2: Serviteci la vostra svogliatella, raccontateci quello che oggi non vi va di fare. Telefonate all'800 800 002.
1: Sì, sempre quello è il numero ossessivo, 800 800 002. E intanto noi ci occupiamo di dressage.
2: Di vestire?
1: Quella roba lì, amici, lo facciamo in compagnia dell'uomo che da 40 anni veste Milano, ragazzi. Max Pagliellucci.
3: Che poi l'indassare.
1: Ma sì, però non si capisce quando
3: parte. No, che sto parlando al telefono.
1: Ah, scusi.
3: Che sei nel telefono? Dov'è? Domani?
1: No, ma non...
3: attacca tu.
1: Ma non si capisce, però, non si capisce.
3: Allora, benvenuti a tutti. Allora, buon compleanno a Sparta 100.
1: A chi?
2: Sparta 100.
3: Sparta 100, scritto così. Compie 188 anni per ogni auto. Buona laurea a Laura e buon compleanno all'euro.
1: A chi?
3: Capisco.
1: All'euro.
3: All'euro.
1: Ma chi è? Ma che nome è?
3: Sarà il marito di Laura, non so.
1: Laura e l'euro, ecco.
3: Scritto compie 188.
1: 188 allora, anni?
3: Credo.
2: Perarto, non so. Detto poi.
3: C'è Maria Ceci, Paolo Fregna e Bossa Nonna. Che
1: Bossa Nonna, non credo.
3: Le nozze di bicchiere.
1: Le nozze di bicchiere?
3: Poi c'è Geppo e Lasagnaz. Che compiono le nozze di Cerbotana insieme a Noci e Mafra.
1: Ma io dico, ma che
3: oggi?
1: Oggi?
3: Sì. Troneggia la canotta in centrino all'Uncinetto.
1: La canotta in centrino?
3: La canotta in centrino. Indossarla in preestate vi procura frescura.
1: Lo credo.
3: Là sopra. Indossarla in preestate vi procura frescura là sotto.
1: Sotto anche.
3: E se vogliamo anche lì dietro.
1: Anche lì. Vabbè, adesso.
3: Poi?
1: Sì.
3: Prendi una canotta, centino, tanti colori.
1: Tanti
3: ce
1: colori.
3: Ce ne sono veramente 18.000.
1: Ad esempio?
3: Citofono.
1: Ma che colore è? Ma che colore è citofono? Scusi.
3: È un grigio squaglia più o meno.
1: Un grigio squaglia.
3: Poi c'è il bercio.
1: Sì.
3: Che è come possiamo dire? Un nero misto blu con delle sfumature di
1: uno schifo, vero?
3: Di canotto.
1: Sì. Di canotto.
3: Poi c'è glottide.
1: Sì.
3: C'è color baracca, bellissimo.
1: Ma com'è color baracca? Io dico.
3: Ah, è un viola.
1: Un viola
3: polistirolo.
1: Polistirolo, sì.
3: Con degli accenti di sublimania. Poi c'è pustolo.
1: Sì. Pustolo.
3: C'è anche molto simpatico, gnerfo. Cioè
2: che?
3: Gnerfo.
1: Ma io dico, ma
3: simpatico.
1: Ma che colore
3: molto simpatico.
1: Molto simpatico.
3: Non lo so com'è, ma
1: però è simpatico.
2: Ma come non lo sa?
1: Lascia stare, Angelo.
3: Mammolo, papolo,
1: ma sono i sette nani quelli, scusi.
3: No. Sono colori.
1: Sono colori.
3: Cioè Firfi e Bifirfi.
1: E Bifirfi.
3: E alla fine Geronimo.
1: Oh.
3: Li puoi mettere così.
1: Cioè,
2: color Geronimo.
1: Per sdrammatizzare.
3: A 3, 6 o 9 battone, dipende dall'F24.
1: No, per favore.
3: A filo di Scozia?
1: No.
3: A filo di Svezia?
1: Al limite.
3: A filo di San Marino?
1: Forse.
3: Ecco. San Marino, Molise 2-0. Ne puoi comprare 340 e fare il festival dei centrini UFO nel cielo.
1: Ma non è obbligatorio, però.
3: Nel cielo di Fossa Cesia?
1: Sì.
3: Come di Bosso Lombardo?
1: Che non esiste, credo. Ecco,
3: di Mazzalano e di Cetrarella.
1: E di Cetrarella.
2: Bene.
1: Bellissima cittadina, peraltro.
3: Centrini addosso e centrini in terra.
1: Sì.
3: Rimbalzano, li indossi una volta, ci sudi e poi li regali a Franza.
1: Ma che schifo!
3: E fai un po' come credi.
1: È meglio, sì. Grazie anche a nome di Franza.

0: Ed ora vogliate gradire una rapida e breve galleria di italiani che non hanno voglia di fare una mazza, diciamo la verità.
1: Sfogliatella, sentiamo subito Maria da Andria.
0: Buongiorno Maria.
2: Buongiorno cari conigli, allora, sono Maria. Anch'io una vecchia amica di data.
0: Bene.
2: Allora, oggi non voglio fare la dieta di mio marito, oggi è un anniversario particolare, è 3 anni che è in dieta,
0: sì.
2: È 3 anni che io cucino, mangio per quello che mangia lui.
0: Basta.
2: Non lo posso più.
0: Basta.
1: È comprensibile.
0: Ma almeno ha perso peso st'uomo o no?
2: No, il problema è che
1: allora,
2: ho
1: perso
2: peso.
1: Sì.
0: E tu sei costretta a mangiare che cosa, Maria?
2: Verdure.
0: Neanche la scimmia cita nei film di Tarzan mangia tutta sta roba vegetale, dai!
1: Siamo con te, Maria.
0: Maria,
1: grazie.
0: C'hai ragione, su, finché si scherza, si scherza, ma poi non si scherza più a un certo punto.
1: Sì,
0: un abbraccio, Maria Coraggio.
1: Sentiamo Nicola dall'Aquila.
0: Buongiorno, Nicola.
1: Nicola.
3: Buongiorno.
0: Benvenuto, Nicola. Buongiorno, tu sei molto giovane.
3: Buongiorno.
0: Non sei ancora sposato, Nicola?
3: No.
0: Quanti anni hai, Nicola?
3: 12.
0: Benissimo. Oggi cos'è che non vuoi fare?
3: Oggi devo fare il prelievo del sangue, però a me non è che va tanto,
0: lo credo,
3: perché
0: lo credo, perché
3: mi fa sempre molto senso,
0: lo so, Nicola, però
1: non guardare, dai,
0: guarda, sicuramente trovi uno bravo, ti mettono la farfallina, perché a quelli giovani come Nicola mettono questa farfallina. Non senti niente,
1: tu guardi,
0: Nicola,
1: dall'altra parte un attimo,
0: sì, tu guarda, quello è un consiglio, guarda da un'altra parte, cioè non guardare lì
1: un secondo,
0: tanto lì non c'è niente da vedere, poi è una
1: fanno
0: cosa,
1: tutto loro,
0: vedrai che va tutto liscio come l'olio.
1: Coraggio,
0: Nicola,
1: coraggio,
0: tranquillo, stai bene, un abbraccio.
1: E sentiamo Carmen da Napoli.
0: Buongiorno Carmen.
1: Carmen.
4: Buongiorno a voi, sempre
0: cara.
4: Molto orgogliona di riuscire a parlare
0: eccoti,
4: con voi.
0: Eccoti Carmen, allora oggi tu devi fare una cosa, però sei svogliata, non ti va di farla, proprio non vorresti fare. Dai.
1: Cosa?
4: Infatti, perché alle 2:30 devo andare al comune per rinnovare la carta d'identità,
0: no,
4: e eliminare quella cartacea e prendere quella elettronica.
1: Sì.
4: Per fortuna non devo prenotarmi online, basta che mi presenti lì sperando di riuscire a entrare nelle 18 persone che accettano ogni giorno.
1: Solo 18?
0: Così è.
4: Solo 18, perché è un servizio straordinario per quelli che hanno ancora la carta d'identità cartacea.
1: Però non puoi prenotare?
0: No.
1: È così?
4: No, ma mi dicono che non c'è molta folla, speriamo.
0: No, speriamo, Carmen.
4: Mi servirebbe un coniglierò a questo punto.
0: Figlia mia, non abbiamo i giornali oggi, ma vedrai che tutto andrà bene, però facci sapere dopo, Domani
4: grazie,
0: chiamaci e facci sapere.
4: Grazie,
1: l'identità
4: grazie.
1: È importante.
0: Stai bene,
1: ciao.
0: Carmen. Certo, andare al comune, qualunque sia il comune, diciamo la verità.
1: Qualsiasi sia il motivo.
0: Non c'è cifra.

0: One Way.
1: Finisce così.
2: E Lady Gaga è fatta così.
1: No, ma io la stimo, però ho sempre detto, allora, i cantanti, se vogliono venire qui, perché quelli che cantano e nella nostra playlist prima ci contattano e dicono, ma possiamo venire a cantare da voi? E noi, insomma, vabbè.
0: Lady Gaga, però, che fai, ci deve chiedere il permesso.
1: Però, abbiamo posto una condizione che quando finisce, cioè, dovete avvertire quando finite la canzone. Non si può andare avanti così.
0: Sì,
1: noi, per esempio, quando inizia il Blues Coniglio, avvertiamo.
0: Certo.
1: È vero o no?
0: Sì.
1: E allora?
0: Blues Coniglio. Sentite che meraviglia.
1: Un po' di professionalità.
0: E per favore. E dai. Allora, su queste note.
1: Queste?
0: Romantiche anche.
1: Abbastanza romantiche, sì.
0: Vi salutiamo tutti quanti. Noi ringraziamo i maestri Attilio Di Giovanni e Max Paiella. Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao. Veramente indelebili.
0: Che ci fiancheggiate così spesso. Vi ricordiamo appunto che con Rai Play Sound potete riascoltare queste altre puntate.
1: Sì, sì, sì, poi è facile.
0: Anche i grandi musical della compagnia dell'Arancida.
1: Proprio una cosa.
0: Attenzione.
1: Ecco.
0: Da stanotte tornerà la replica dalle 2 alle 2:30, perché ieri non c'è stata stamattina per lo sciopero.
1: Perché non siamo stati in onda, evidentemente.
0: E poi, se volete, sempre se volete, domani mattina un'altra puntata.
1: Sì.
0: Fresca di giornata.
1: Sì.
0: Bella calda.
1: Bella, che andrà in onda negli orari precipui.
0: Vabbè, 7:45 e Radio 2.
1: Ecco, grazie a voi tutti veramente per la vostra attenzione, soprattutto per la vostra pazienza, che è veramente granitica. Grazie, passate una bella giornata. Noi cediamo la linea prima al giornale radio, poi a Radio 2 Social Club.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: 2-2.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Sono le 10:30.
9: Rai GR2.
10: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Alle Maldive sono riprese le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi degli italiani morti nelle profondità del mare.
11: Si sono di nuovo immersi 3 sub-esperti finlandesi. L'obiettivo è raggiungere la terza cavità della grotta di Alimata a circa 60 metri di profondità, dove ieri sono stati individuati i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Oggi solo 2 di loro potranno essere riportati in superficie, gli altri domani. È un'operazione delicata, serviranno ore. La squadra inviata dal governo italiano dovrà portare le salme a 30 metri di profondità, poi i sub della Guardia Costiera locale faranno il resto del percorso, una risalita staffetta per evitare problemi di decompressione dei 3 subacquei finlandesi. Secondo quanto emerso, sarebbe stata accertata la volontà da parte dei 5 italiani di esplorare quella parte di grotta, quella più in profondità. Non si sa se stessero cercando una via di uscita. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la professoressa e 2 ricercatori erano registrati. La salma della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, sta facendo rientro in Italia.
12: Eleonora Fioretti, GR2.
10: Denunciati a Siena 13 minori per reati di detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, istigazione all'odio razziale, apologia del fascismo. La Digos ha eseguito perquisizioni e sequestri. A Napoli al via il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni, a Sassate un anno fa in un casolare abbandonato ad Afragola. L'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di omicidio volontario pluriaggravato, occultò il corpo, finse di partecipare alle ricerche. Stati Uniti e Iran, si tratta a fatica lo scoglio, il nucleare iraniano. Trump vuole che Teheran smantelli siti militari e testate nucleari. Sospeso al momento un nuovo attacco americano.
13: Ha ribadito a voce quello che aveva già scritto sul suo social Donald Trump: ho sospeso l'attacco programmato contro l'Iran, mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico che ritengono siamo vicini ad un accordo per qualche giorno, ma spero per sempre. I negoziati in corso sono seri. Il leader della Casa Bianca mette momentaneamente da parte la ripresa delle incursioni sull'Iran, obiettivo lasciare spazio alle trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio resta al nucleare, Teheran punta ad un lungo periodo di congelamento del programma atomico, anziché ad uno smantellamento totale, e solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Trump invece vuole che il regime vi rinunci del tutto. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi, con un'apertura graduale dello stretto di Hormuz, che resta essenziale. Nelle scorse ore il regime ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, dovrebbe occuparsi dell'amministrazione di Hormuz, inclusi i pedaggi. Claudia Stamerra, GR2.
10: Si intitola Magnifica Umani, la prima enciclica di Papa Leone, che sarà illustrata lunedì prossimo.
0: la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso Leone XIV a presentare nell'aula del Sinodo la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, un documento che segnerà un passaggio importante del pontificato. La lettera porta la data del 15 maggio, un dettaglio non poco rilevante. È lo stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII, il pontefice dal quale Prevost ha scelto il nome, promulgò l'enciclica Rerum Novarum, quella che fondò la dottrina sociale della Chiesa. Sono stati molti i richiami del Santo Padre in questi 12 mesi a un utilizzo dell'IA che sia al servizio dell'uomo. L'ultimo ieri, nella giornata delle comunicazioni sociali, quando il Papa ha chiesto che l'intelligenza artificiale rispetti la verità dell'uomo. Ilaria Menta, GR2.
10: Marco Pannella è stato un leader controcorrente, non convenzionale, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 10° anniversario della scomparsa del leader dei radicali italiani. Siamo al Festival di Cannes, arriva Pedro Almodovar con Amarga Navidad e tra i cortometraggi della Quinzaine, Oh Boys di Antonio Donato è l'unico giovane italiano scelto. Si vedrà poi l'ultimo film di Luchino Visconti, L'Innocente restaurato, dopo gli applausi ieri sera a Metti una sera a cena di Patroni Griffi, accompagnato da Dario Argento che ne scrisse la sceneggiatura. Ascoltiamo il regista.
2: Sono contento perché ero un ragazzino, avevo scritto la sera notte di West insieme a Bernardo Bertolucci. Sergio Leone mi consigliò a Patroni Griffi e lavorammo a casa sua. Essendo molto giovane avevo delle idee un po' diverse rispetto alle sue, trovammo l'accordo. Questo film per l'epoca completamente trasgressivo.
10: La linea Radio 2 Social Club, prossimo GR2 alle 12.30. Buon ascolto.
14: Questa canzone
15: Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, dalla Sala B di Via Asiago in Roma. Come si dice a Roma, t'ho preso col sorcio in bocca, perché stavi lì che non hai fatto in tempo ad andare dietro le quinte.
16: Perché noi ridiamo, scherziamo, cantiamo prima di iniziare le puntate, c'era anche Fiorello da poco qua in studio con noi, quindi c'è un gran casino.
14: Col pallone dei mondiali stava.
16: Esatto.
14: Che noi non toccheremo mai più, solo oggi l'abbiamo toccato.
16: Niente, era la nostra ultima occasione.
14: Oh, allora intanto diamo il benvenuto qui a queste ragazze e ragazzi della terza C dell'Istituto Comprensivo Fucini di Roma. Grazie per essere qui oggi, vi hanno portato qua in gita alla RAI.
16: In punizione,
14: si vede che avete fatto qualcosa di male. Oggi ci sarà con noi un grandissimo attore che è Elio Germano per il film Ritorno non al futuro, al tratturo. Poi ci faremo spiegare bene che cos'è il tratturo, perché non è il trattore, state attenti. E poi anche per la sua iniziativa con tanti altri artisti che si chiama Pane Arpane, 25 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in aiuto e supporto alla comunità di Sant'Egidio.
16: Luca Barbaros, ma anche tu frizzi nelle cuffie?
14: Sì, abbiamo un friccicore arcore qui nelle cuffie, non so che cosa sia.
16: Per la musica dal vivo ci sarà Giuse Delizia con il nuovo singolo Istruzioni, canterà qua sul palco insieme alla Social Band.
14: E poi parleremo di arte e criminalità con Vania Colasanti per il suo libro Arte Criminale, Vite Spericolate tra genio Eros e follia. Molto torbido.
16: Giobbe Covatta per la campagna Amref, una campagna molto importante, quindi siamo felicissimi di accoglierlo in studio oggi. Ci sarà anche Saverio Raimondo.
14: E ci sarà Saverio Raimondo, ma prima di tutto noi iniziamo con la musica dal vivo qui a Radio 2 Social Club con la Social Band
16: e Francis.

0: applausi scroscianti per Francis e la Social Band, ma ancora continuateli per Saverio Raimondo, eccolo qua.
1: Buongiorno, come va?
0: Bene, grazie.
1: Grazie, ben trovati. Allora, sono iniziati da pochi giorni i provini per il nuovo protagonista della saga 007.
0: No.
1: Si cerca il nuovo James Bond, ebbene sì, si fanno già nomi di attori, Jacopo Elordi per esempio, possibile, so, però fatto sta, il ruolo è aperto.
0: È aperto.
1: Cercasi.
0: Chiunque può andare a fare il provino?
1: Chiunque può, allora, ci si può candidare, ci si può candidare e infatti io mi candido ufficialmente come nuovo James
0: Bond.
1: Sai
0: che ti ci vedo proprio.
1: Ma infatti, voglio dire, sarebbe anche un bel messaggio, finalmente un James Bond, quarantenne, basso, ma soprattutto non solo con la licenza di uccidere, ma anche con la licenza media. Cioè, secondo me sarebbe un bel messaggio anche per i ragazzi che studiano, no?
0: Non so quanto sei agente, ma speciale lo sei.
1: Speciale, molto speciale, in effetti sì. Va bene, allora... Io, tra l'altro, poi voglio dire, sarebbe anche la prima volta in uno 007 italiano. No, nel senso, noi italiani ormai non ci fanno fare più i papi, perché

0: Pai.
1: Diciamo, lo è diciamo. Ieri non siamo andati in onda perché era sciopero, non ho potuto sfogare tutto, tutta la mia emozione. Che insomma, gli internazionali d'Italia sono ritornati a un tennista italiano dopo 50 anni da Panatta.
0: Esatto.
1: C'è stato quell'abbraccio bellissimo.
0: E allora, sull'onda di questo entusiasmo italico, facciamo anche uno 007 italiano. Mi candido ufficialmente per il ruolo di James Bond. Ragazzi, allora finiamo questo provino, siamo pronti.
2: Vai, vai.
0: Perfetto. E allora mi candido, mai dire mai, cominciamo.
2: Ma che faccia fa?
1: C'ha il piglio proprio del 007.
0: Il mio nome è Bond. James Bond. B di Bologna, O di Otranto, N di Napoli, D di Domodossola.
2: Così S di Samira.
0: Niente.
1: Te la sei giocata male. Vai.
0: Il mio nome è Bond. James Bond. Codice fiscale BNDJMS63.
2: Stop! È la brutta questa, eh.
1: La sei giocata malissimo.
0: Però col codice fiscale. Vabbè.
2: Niente.
0: Allora riproviamo con quest'altro.
2: Vai.
1: Musica.
0: C'è stata.
1: C'è stata.
0: Luca.
1: Non l'ho sentito. La vuoi rimettere?
0: Rimettete la musica.
1: Rimettiamo. Ecco. Sì, così meglio, dai.
0: Un vodka martini, agitato, non mescolato. E poi vorrei anche una quattro stagioni e due fiori di zucchero.
1: Sì, vabbè, ho capito. La mozzarella e carota.
0: Ma che bevo, a stomaco buono. Okay,
1: ma che James Bond?
0: Vabbè ragazzi, niente, ci rinuncio, fatevelo voi. Allora questo 007, resto qui al Social Club, ma da oggi chiamatemi Saverio Raibondo.
2: Oh, mi piace. Comunque scusate, il vero James Bond al tavolo è uno, ragazzi. È Luca Barbarossa,
1: attempato, ma è pur valido.
0: Bene anche come gatto bianco ad essere accarezzato dal cattivo di James Bond.
2: Comunque la conduzione è una copertura per lui. Noi ascoltiamo su Radio 2 i Pinguini Tattici Nucleari.

0: su Radio 2 Social Club arriva un attore oltre che bravissimo, pluripremiato,
1: James
0: un volto
1: Bond,
0: amatissimo.
1: Vogliamo candidare anche lui.
0: Beh, lui lo potrebbe, potrebbe fare James Bond, pure l'antagonista potrebbe fare tutto, qualsiasi cosa. Nulla gli si può negare dal punto di vista della recitazione. È anche ambasciatore del Molise del Mondo e questa cosa ha molto a che fare con il documentario che presentiamo oggi qui a Radio 2 Social Club, che è appunto Ritorno al Tratturo di Francesco Cordio, che è girato proprio nelle aree interne del Molise, ma scopriremo perché con lui. Elio Germano, eccolo.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Elio.
4: Ciao.
0: Ciao. Può rimanere Saverio?
3: Ma c'è, cioè, si è arrivato
2: a piacere. Ho fatto la doccia.
1: Faccio da plexiglass fra te e Barbarossa.
0: Elio, tu presti la voce ma anche la presenza a questo documentario che ci racconta le difficoltà di chi vive nelle famose aree interne, che noi abbiamo un'idea vaga di che cosa siano le aree interne, ma tu ce lo spiegherai benissimo, perché è un territorio che riguarda circa 13 milioni di italiani.
3: Sì, c'è quella parte di Italia un po' dimenticata, che sono le aree, come dire, interne ma periferiche, ai margini, dove purtroppo non ci sono tanti servizi, non ci sono tanti ospedali, tante scuole, ma dove, come dire, tutti sembra che ambiscano ad andare a vivere, almeno a guardare le trasmissioni, come dire, di intrattenimento, dove si pubblicizzano queste esperienze idilliache. Quindi io, da ambasciatore del Molise che non porta pena, ho portato, come dire, sospendendo il giudizio critico, a interrogare queste persone, a farle parlare, appunto, facendo in modo che il dialogo fosse molto sincero, e sono uscite fuori tantissime questioni, tantissimi problemi che non sono quelli che vediamo nelle pubblicità, negli spot. Tanto che uno spot sul Molise è quello che fa da contraltare nel racconto a quello che poi vediamo realmente. E quindi mettiamo in luce un po' una questione critica che riguarda il nostro paese, insomma, delle nostre vere ricchezze, le nostre bellezze che sono abbandonate, dimenticate, e tanti finanziamenti che vengono anche stanziati per preservarle non si sa che fine fanno, e chi poi effettivamente...
0: Perché i soldi ci sarebbero.
3: Esatto,
0: ci sarebbe.
3: Come al solito ci sarebbero, ma spesso vanno più a chi
0: ma
3: fa finta di fare le cose.
0: Non si sa bene come vengano distribuiti e se vengano distribuiti. Ma qualcuno qui sa che cos'è un tratturo? Bene, era esattamente del, stanno come me.
1: Perché è un false friend, non è trattore?
3: No, esatto, no, no. Ah, trattore no. Tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO, quindi è una cosa che, una delle cose di cui dovremmo andare orgogliosi nel nostro paese, insieme al Colosseo, e tra l'altro che raccontano la nostra cultura, la nostra vera, insomma, la nostra storia più antica sicuramente di quella del Colosseo. Cioè, i tratturi sono queste specie di autostrade nel verde che attraversavano il nostro paese e permettevano alle greggi, con i pastori, di spostarsi dalle zone più calde alle zone più fresche durante l'estate e viceversa durante l'inverno. Quindi venivano dalla Puglia all'Abruzzo e tornavano giù appunto durante l'inverno, perché appunto lì nelle Puglie era più caldo, e erano delle strade larghe addirittura 100 metri, pensate, e lunghe chilometri, e su queste strade era un po'
0: facevano
3: queste transumanze, tra l'altro attraversando tutti i paesi. Erano un po' l'internet di una volta, perché tutte le informazioni arrivavano quando arrivavano queste greggi, insieme a non so, i vestiti, il sale, lo zucchero che sulle montagne non c'era, e le notizie, gli oroscopi, insomma il teatro, ecco, con il tratturo insieme agli animali veniva tutta la cultura. E quindi queste zone ora stanno sparendo, questi tratturi, queste autostrade, perché la vegetazione ovviamente sta ringhiottendo tutto, ma ancora c'è qualcuno come Valerio, il nostro amico che andiamo a intervistare nel documentario, che ancora ripercorre parte di quelle strade con le sue capre e fa esattamente lo stesso percorso.
0: Il racconto continua, quindi state con noi perché è un racconto molto interessante.
4: Ritorno al tratturo, comunque forse il peggior titolo per me, lo dici tu. Ascoltiamo un po' di musica su Radio 2, un po' di musica perché
0: non la sai pronunciare.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
3: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2. Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: 2-2.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: 2-2.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: 2-2.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: di ritorno al Tratturo qui a Radio 2 Social Club, un bellissimo documentario che ci fa vedere quelle che sono le difficoltà di chi nelle famose aree interne, quelle così poco servite, diciamo, dalle varie strutture, tra coloro che vogliono fare comunque riappropriarsi del territorio, portare avanti allevamenti di animali. Si vedono tante cose, si vedono tante attività. Elio, io ti chiedo, al di là delle difficoltà che ci sono e che sono molto ben documentate in questo film, però si vede e si percepisce che qualcosa sta cambiando, qualcosa si sta muovendo.
1: Beh sì, anche perché diciamo la domanda nasce spontanea: ma perché queste persone vanno là o tornano? Perché poi in molti casi sono dei ritorni in zone di origine. Perché evidentemente, come dire, persone vogliono impostare la propria vita su altri valori e primo tra tutti quello della felicità, del benessere, no? Che noi cittadini, come dire, siamo stati allevati credendo che la felicità sia competizione, sia gara, sia primeggiare, sia sfida, sia vincere,
0: possedere degli oggetti,
1: possedere tanti,
0: la macchina,
1: oggetti,
0: la moto
1: e poi
0: computer,
1: proteggerli molto bene,
0: sì.
1: E quindi affrontare la sicurezza con le gabbie e coi fucili. Invece è, come dire, forse ricordarci che siamo altro e quindi ritrovare le dimensioni collettive e di semplicità e di aiuto reciproco che forse fanno più parte dell'essere umano e che realmente ci riempiono di più. Questo spinge molte persone che sono state magari anche, che hanno avuto dei rapporti molto conflittuali con le città e col profitto magari, a reimpostare la propria vita in un altro modo. E dovrebbe essere una cosa, come dire, molto semplice, ma ecco, può essere possibile solo grazie a questa rete sociale di persone che garantiscono la tua salvezza e anche la tua felicità, perché le cose sono condivise. È un po' un peccato che non ci siano appunto istituzioni a garantire questi sviluppi, ma soprattutto che le istituzioni intercettino dei fondi, come dicevamo prima, e poi non raggiungano queste persone che evidentemente sono lì lo stesso e continuano,
0: certo, anche perché si vedono dei ragazzi
1: che stanno benissimo,
0: che stanno lì, che non so, che hanno gli animali, che hanno le capre, che hanno le pecore, e poi hanno una stalla dove non c'è la corrente elettrica, dove non c'è l'acqua corrente, cioè devono affrontare,
1: esatto,
0: la doppia difficoltà,
1: e allo stesso tempo si pubblicizzano queste cose per raccontare, nel caso del Molise, ma sono cose che potremmo parlare, ecco, è un esempio piccolo ma che riguarda non solo tutta Italia, ma oggi veramente è un problema globale. E poi si fanno spot per pubblicizzare questi mondi rurali idilliaci meravigliosi, ma poi chi li porta
2: avanti? Borghi più belli d'Italia.
1: No, non gli attaccano manco la corrente o la luce nella stalla.
0: I tanti mulini bianchi, diciamo così, che uno li cerca ma non li trova. C'è invece la fatica quotidiana e l'impegno quotidiano di chi vuole portare avanti iniziative. Ci sono anche dei ragazze che aprono una libreria e con le difficoltà del caso, ma insomma gli fa onore. E poi appunto, come hai detto te, anche una rete sociale che si connette, come connetteva appunto il Tratturo, come connetteva le persone il Tratturo.
3: Glielo mandiamo il tuo libro? Ce l'hanno in quella libreria?
0: Il mio libro. Ma ce l'avranno tanti migliori del mio, figurati.
3: Ma il tuo è bellissimo. Comunque nel documentario c'è anche un live delle bestie rare. Lo sapevi che Elio rappa?
0: Queste le bestie rare sono state tra i primi ospiti di Radio 2 Social
3: Veramente?
0: Club in tempi
3: Veramente?
0: Non sospetti, quando ancora
1: anni 70 erano,
0: quando ancora non aveva vinto
1: in bianco e nero
0: il Grammy, ancora dovevi ricevere il Grammy.
3: Erano i primi 2000.
0: Sì, i primi
3: fine 90.
0: 2000.
1: No, sì, fine 90.
3: Fine 90.
1: In realtà,
3: no,
1: sì, fine 90. 98 come data proprio
0: di nascita
1: delle bestie rare, sì, però
0: insomma, no, al Social Club nei primi anni, nel 2010.
3: Mai sciolti.
1: Mai sciolti.
3: Gli acqua si sono sciolti, lo sapevi?
0: Sì.
3: Si sono sciolti. Vabbè, parliamo di musica. Noi lo abbiamo lasciato studente di giurisprudenza e oggi

0: Radio Social Club, bentornato. Buongiorno. Dottore in giurisprudenza.
1: Sei il dottore adesso, sì, è vero.
0: Quanto abbiamo preso?
2: Poi
1: prima si canta.
0: È emozionato, un po' emozionato.

0: Grazie.
1: Giuse Delizia dal vivo a Radio 2 Social Club. Bentornato.
0: Grazie.
1: Bentornato.
0: Ciao.
2: A parte tutto, vista la fresca laurea in giurisprudenza, se sì. vuoi pronunciarti sul delitto di Garlasco, sul caso della famiglia nel bosco,
0: no.
2: Lo fanno tutti.
3: Ma non è questo il programma.
2: Vai tranquillo.
0: Ho fatto la tesi su altro.
1: Meno male.
3: Su cosa?
0: La materia si chiama diritto pubblico comparato e ho studiato la crisi democratica polacca e il processo di riparazione costituzionale che hanno fatto nel 2023.
2: Non ho capito i morti.
1: Ma uno.
2: Secondo me, io ho studiato la crisi, com'era?
0: Democratica polacca.
3: Beh, ma dimmi di più.
0: Da Bologna un po', dai.
1: Beh, visto come c'è cascata, Ema?
3: Subito!
2: Cioè, può funzionare.
1: Comunque, io un saggio sulla crisi democratica polacca lo tengo sempre sul tavolo in salotto, perché fa colpo, comunque fa colpo. Senti, quanto abbiamo preso alla tesi?
0: Non l'ho detto poco fa perché un po' mi imbarazzo, ma ho preso 110 lode.
1: Lo devi dire con orgoglio.
2: Esperto in crisi democratica polacca.
1: Qui c'è gente con la licenza media.
3: Qui c'è gente che non ce l'ha neanche.
1: Ce l'ha. Senti, però voglio metterti un po' in collegamento con quello che diceva Elio prima, Elio Germano, rispetto appunto alle nuove generazioni che hanno avuto delle istruzioni, come dici tu nel tuo nuovo singolo, delle istruzioni di vita che poi sono state veramente disattese o quantomeno non erano come uno se le aspettava, come se tutto fosse già preordinato, come se i genitori, le generazioni degli adulti volessero trasmettere una specie di percorso già segnato e poi dopo alla fine bisogna vedere se appunto se uno ci si trova bene, ci si muove bene, no?
0: Certo. Sì, secondo me io sono del 2001, secondo me la mia generazione in questo è nata già molto disillusa su tutte le promesse non mantenute prima di noi, quindi ci siamo scontrati col muro della realtà prima di scontrarci veramente. Però io personalmente sono positivo per quanto riguarda appunto i miei coetanei, vedo tanta voglia di cambiare le cose e tanto anche impegno concreto e quindi rimango positivo sul fatto che troveremo le nostre istruzioni per orientarci nella selva oscura del mondo.
1: Senza dare troppo retta a chi vi vorrebbe per forza in un certo modo.
3: Beh, non sarà difficile comunque fare meglio della nostra generazione che... Io sono dell'80.
2: Che non abbiamo fatto niente.
3: Non abbiamo fatto niente. Abbiamo solo provato a comprare una casa per tutta la vita perché
2: non ci siamo neanche
3: ogni generazione ti mette l'ansia di quello che gli è mancato.
1: È
3: la verità, però noi siamo nati nell'era del consumismo. Che dobbiamo fare?
1: Sorridi.
2: E ci siamo consumati, infatti.
1: Sorridete, siete al social club.
3: Che bello, così leggeri noi, adoro, noi ragazzi degli anni 80. Adesso noi accogliamo Giobbe Covata che ci parla della campagna di raccolta fondi La Fame Non È Un Gioco.
2: A proposito di ragazzi agli anni 80.
3: Niente, no. Che succede? Martelli, lascialo entrare, Giobbe Covata.
4: Buongiorno. Eccomi qua. No, stavo dicendo, eccomi qua, sì. Mentre stavo là, pensavo, no?
1: Sì.
4: Pensavo, mia moglie Paola mi ha detto, ma vestiti carino perché vai da Luca Barbarossa. Quello sta in canottiera.
1: Sì, è vero.
4: Chi là è venuto che pare che guarda
1: che
4: da dove?
1: Pare che no, allora gioco.
4: Questo che è un attore di successo, guarda come sta messo. Ma dai. Vabbè, lascia perdere.
1: Ti diranno perché... tutti che sei un boomer, che sei anziano, perché questa cosa di commentare...
4: quelli della nostra generazione sono quasi tutti morti, no?
1: No, ma te lo dicono i giovani. Te lo dicono i giovani che non si commenta l'abbigliamento del...
4: Non si commenta? No, va bene, mai. Allora
1: non
4: andiamo
1: si fa
4: così.
1: Più.
4: Ok, andiamo.
1: Come si chiama? Non è body shaming?
3: No!
1: Questo
3: no.
1: È...
2: Dress shaming?
1: Dress... No. Outfit
2: shaming? Shaming di qualcosa.
4: Sì, dimmi.
3: Sembri il capitano ad hoc.
4: Che
3: dai, quello di Tintin.
1: Non la capiamo
4: quello
1: neanche
4: Tintin,
1: noi.
4: Quello di Tintin.
3: Sei vestito come il capitano.
4: Come il capitano ad hoc di Tintin.
3: Di Tintin.
4: Dormito pochissimo stanotte.
1: Sì, ma Gioppe è venuto a parlarci di una cosa importante.
3: Ma si può ridere anche se si parla di cose in.
4: Tu ti chiami Delizia?
0: Sì.
4: Delizia, è carino Delizia, no?
3: Sì. In inglese però.
4: Delice?
0: No, è THE Lizia.
4: Delizia, articolo. Yes. Vabbè, sarebbe la Lizia.
0: Sì, esatto.
4: Ho capito, ho capito.
1: Ma chi sei venuto a criticare gli ospiti? No, sei no, venuto a parlarci di.
4: Ma che sono venuto perché mi sono svegliato presto stamattina. Ho detto che faccio mo fino a ora di pranzo.
1: Per farti venire appetito, sei venuto.
4: Mo vado là.
1: La fame non è un gioco. Questa è la campagna di raccolta fondi di
4: a proposito
1: Amref.
4: Di ora di pranzo
1: esatto
4: e tu che vuoi sapere
1: tutto direi
4: tutto è complicatissimo. In realtà neanche tanto, non è tanto complicato, c'è una buona percentuale di abitanti di questo pianeta che a differenza mia, tua e di tutti quelli che stanno qui dentro presumibilmente a ora di pranzo non si siede a tavola, fa un'altra cosa e questo succede anche a ora di cena. Per cui insomma lo sforzo è quello di fare, ma lo sforzo che ovviamente il traguardo è semi irraggiungibile perlomeno da noi, da parte nostra e con le nostre forze, però il percorso è quello, cercare di fare in modo che tutti i giorni a ora di pranzo e ora di cena 8 miliardi e mezzo di persone si possano sedere a tavola. Ecco, questo è lo sforzo di
1: e
4: tutti.
1: E come possiamo contribuire?
3: Grazie per la domanda, è semplicissimo, perché si può donare tramite l'SMS solidale o chiamare da rete fissa il 45587. Poi ci sarà un evento qua in via Asiago nella sala A, che è quella sopra di noi, concerto per l'Africa Day, e durante questo concerto si potrà donare. Succede il 25 maggio questo.
4: Sì, ma io me lo
3: ovviamente collaborazione con Rai Radio 2.
4: Me l'ho preparato, devo dire io tutte queste cose, le hai dette.
3: Scusami,
1: abbiamo risparmiato la fatica.
4: È mo' che dico fino all'1:40.
3: Hai ragione, lo ridiciamo.
1: Non eravamo sicuri che avresti letto tutto questo stress. Quindi adesso musica.
3: Sì, adesso spero piaccia a Elio Germano, c'è Meis e Salmo.

0: attenzione. Giobbe Covatta si è spogliato. Basta, qua si parla solo di Ferramenta adesso.
1: C'è grande indisciplina da quando è arrivato Giobbe Covatta. Prima
2: durante la musica ci siamo divertiti tantissimo. Peccato che mo siamo un'altra volta.
0: Aspetta,
2: in onda.
0: Aspetta, la pubblicità. Niente.

0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: 2-2. Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: 2-2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
9: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
10: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
11: È la ragazzina, Alfred.
9: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
12: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
13: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: A Radio 2 Social Club l'indisciplina totale di Giobbe Covatta che parla durante la diretta. Va, se
1: non era
0: la
1: in diretta, c'era la pubblicità, se no, mi avete colto così.
0: Stai importunando Elio Germano.
1: No, stavamo parlando di tatuaggi, perché sì. Lui.
0: Ma queste sono camicie o tatuaggi quelli che avete?
1: Questo me lo sono tutte, quanto ci ho messo per fare sta cosa, tantissimo.
2: Dai, che sotto siamo esattamente. Cioè, se leviamo la maglietta c'è lo stesso.
3: Uguale.
2: Disegno.
3: Lo stesso disegno. Bianco. Tatuaggio,
1: eh?
3: Avete lo stesso tatuaggio?
1: Sì, abbiamo che lo stesso tatuaggio. Ce lo siamo fatto quando eravamo fidanzati, poi ci siamo lasciati e adesso è così.
3: Fatemi approfittare, visto che qua ci sono dei ragazzi giovani. Ragazzi, io solo so che sembro matta, non tatuatevi perché un giorno ve ne pentirete.
0: Sì.
3: Parola di Boy Scout proprio. Tu sei tatuato, Giuseppe?
4: Pochi.
3: Pochi va bene.
0: E poi volevo dire sempre ai ragazzi e alle ragazze che si può invecchiare anche senza diventare come Giobbe Covatta. Quindi voglio dire, non pensate che.
1: Guarda, non credo perché. Perché tu non sai quanti anni tengo io, se tu sapessi la mia età non diresti queste
0: non
1: cose.
3: Porteresti rispetto.
1: Porteresti più.
0: Quanto
1: rispetto?
0: 39 anni.
1: 28.
3: Portati benissimo. Ma
0: ragazzi, adesso
3: mi fate aggiungere una ragazza al tavolo.
0: Ci vuole una ragazza al tavolo,
3: per favore. Mi sento un po' in minoranza. Lei, vabbè, non è solo una ragazza, una giornalista, una scrittrice, un'autrice televisiva in libreria adesso con Arte Criminale, Vite Spericolate, tra genio, Eros e follia.
0: Sergio Rossi. No, la ragazza, no.
3: Visto insieme a Sergio Rossi, Vania Colasanti, vieni, aiutami.
0: Era bello che presentassi per Sergio Rossi. Ciao Vania.
5: Io ho subito una domanda, un libro che mischia, quindi arte, Eros, crimine, perché hai deciso di parlare di Emma Stoccolma?
6: Lo scoprirai
5: chiaramente lei, no? L'artista a cui è dedicato questo libro.
3: Perché non sono ancora morta, se no stavo qua dentro.
5: No, ma le previste.
0: Il crimine è quando canta, perché noi l'abbiamo sentita cantare, è un crimine. Senti, veramente un libro particolarmente interessante, perché quasi tutti sanno, no, la storia di Caravaggio.
6: Esatto.
0: No? A parte quando si parla di arte e criminalità si dice sempre, sai, Caravaggio ha ucciso anche un uomo, un grande artista, però uno insomma abbastanza fumantino di carattere, insomma. Però invece poi la storia dell'arte è costellata di episodi anche più cruenti di quello,
6: sì,
0: di Caravaggio.
6: Sì, diciamo che Caravaggio è il meno maledetto.
0: Pensa un po'.
6: Il veramente terribile è Bernini che fa sfregiare una donna e nessuno, poi voglio dire, se non gli addetti ai lavori lo sanno, una ragazza di 24 anni, e lo fa in una maniera terribile perché scopre il tradimento di questa ragazza di soli 24 anni e manda un servo a consegnarle.
0: Ma il tradimento era col fratello?
6: Col fratello, esatto.
5: E invece che prendersela col fratello, se la prende con lei.
0: Qualcosa a scuola
6: mi
0: è rimasto. Qualcosa.
1: No, non ho capito, come ho fatto il fratello?
0: Avevano la stessa amante, diciamo.
6: Esatto.
1: Lui
0: Bernini
1: è il fratello di Bernini, pensa, sì. Il fratello della
0: Bernini,
1: ragazza,
0: quello del Bernini.
6: E comunque insomma, quando scopre la tresca anche con il fratello, Bernini senior manda un servo con del vino affinché questa ragazza di soli 24 anni avesse le mani impegnate e non potesse difendersi, la fa sfregiare. Quindi voglio dire, Caravaggio
0: con una lama proprio in faccia, un coltello.
6: Con un coltello in faccia, sì.
0: Pazzesco. Quindi gli dà una cesta tipo di col vino e questa così le mani impegnate non può.
6: Esatto.
0: Beh, è diabolica.
6: No, per dire, quindi.
3: No, è importante sapere che ci sono queste storie dietro agli artisti che più amiamo e stimiamo, perché comunque, certo, un'altra epoca è quello che è, però insomma, erano storie parecchio travagliate. È importante sapere cosa c'è dietro, no?
6: Sì.
3: Non solo osanare.
6: Esatto, beh, ci stanno questi artisti tipo appunto il primo Filippo Lippi che faceva queste madonne bellissime e anche lui, voglio dire, non è da meno, quindi ma poi non sono soltanto chi commette il crimine ma anche chi è vittima dei propri deliri, dei propri eccessi, quindi insomma c'è una bella carrellata
0: come Van Gogh, per dirne uno. Adesso non diciamo tutto, adesso presentiamo, come abbiamo promesso a Giuse Delizia, il nuovo singolo, appunto, che parla dell'argomento che prima abbiamo affrontato, cioè istruzioni. Quali sono le istruzioni che tu hai ricevuto?
4: Nel testo inizio con studia, lavora, comprati la macchina, quindi un po' quello che dobbiamo fare per essere produttivi, per essere utili, E poi io tento di dire anche che comunque ci sono delle cose che ne derivano molto poco belle per la psiche di tutti noi, e quindi di cercarti un po' le tue istruzioni.
0: Sei vicino al ritorno al Tratturo, istruzioni poteva stare pure come nella colonna sonora.
4: È un onore per me essere qui
0: nella colonna sonora di Ritorno al Tratturo.
3: Noi adesso ce lo guardiamo, istruzioni, Giuse Delizia.

0: Istruzioni è il nuovo singolo di Giuse Delizia.
1: E MDMA è il tour.
2: Sì,
3: sì.
1: Lo sai che cos'è?
2: No.
1: Ah, ok. Il primo dicembre a Roma, Largo Venue, il 4 dicembre a Napoli, il 5 a Firenze, il 10 a Milano, l'11 dicembre a Bologna, il 12 a Padova. Sì.
2: Ma non ce l'hai detto, chi è?
4: C'è un pezzo abbinato a questo tour.
1: Non lo so cos'è.
2: Che cos'è MDMA?
3: Bah, è uno stimolante della convivialità.
1: È una sostanza.
2: Ah, è una sostanza.
1: Sì.
2: Ho capito.
1: Lo so cos'è.
2: Ma è legale?
3: No.
2: No.
5: Ma come si chiama?
1: Sì.
3: MDMA.
5: MDMA.
3: Sì, però è un acronimo che... Vabbè.
5: Dove si compra?
2: Ma che messaggio stiamo dando?
5: Era informazione, no? Era pubblico servizio.
2: Sì, boh, diciamo
5: se uno dice MDMA, uno dice dove si compra. E
2: ma
5: quello,
2: no, no,
4: ci sarà,
5: ci sarà una cosa da fare, no?
2: Ma tu non eri laureato in giurisprudenza. Allora, da che parte stai?
3: Un po' da tutte e due.
2: Vabbè, allora.
1: Giusto.
2: Io sto dalla parte di Elio Germano e dalla parte della comunità di Sant'Egidio, perché c'è una bellissima iniziativa che Elio ha fatto con tanti amici, con tanti artisti, che si chiama Pane al Pane. Ci spieghi cos'è, Elio?
6: Allora, Pane al Pane è un modo per aiutare la comunità di Sant'Egidio a farsi conoscere e soprattutto a dargli un po' di soldini, perché insomma fanno delle cose, appunto, si comportano con una meravigliosa sincerità e sempre sul pezzo, Pane al Pane, come diciamo noi a Roma, cioè rispondendo sinceramente e prontamente ai bisogni più elementari, che spesso è cibo, coperte, case, documenti e quant'altro, e occupano un po' uno spazio di vuoto spesso anche qui lasciato dalle istituzioni. Quindi ci è sembrato con tanti artisti una buona idea di dargli una mano. Abbiamo organizzato questo concerto il 25 giugno all'Auditorium a Roma e presenteremo, dove parteciperanno tantissimi artisti ed artiste, e dove presentiamo anche queste canzoni, che sono tutte canzoni tradotte in romano, canzoni
2: sono
6: famosissime,
2: pezzi famosissimi della storia del rock, della storia del pop, tradotte in
6: filologicamente,
2: tipo,
6: rispettando rime. Non so se abbiamo qualcosa da fare sentire in anteprima.
2: Non lo so, se adesso lo chiediamo alla regia di organizzarsi per.
6: Però
2: per...
6: abbiamo insomma Nothing Else Matters, Wild World, Rehab. Insomma, tantissime.
1: In romano, tutto in romano.
2: Noemi cosa canta?
6: Noemi canta Boots Are Made for Walking.
2: These boots are made for
6: che diventa coi stivali ce se cammina, ovviamente.
1: poi scusa, quello dei Metallica, Nothing Else Matters
6: diventa il resto, cioè il resto chi se ne importa, ma anche si può dire sti cazzi.
2: Sti
1: cazzi alla romana, MDMA, può dire
2: stiamo tutto. Indirizzando gli ascoltatori verso le sedi di spaccio, quindi voglio dire, possiamo certo. Anche dire
6: no, ed è un concerto che ci sarà dove daremo il disco in omaggio nella serata, quindi presenteremo il disco dando in omaggio alle persone che verranno e tutti i soldi andranno alla comunità di Sant'Egidio. Infatti abbiamo organizzato
2: i dischi in omaggio. Quali soldi?
6: È perché anche l'editore partecipa a questa offerta. No, ci sono tantissime realtà, anche ristoranti, alberghi, insomma, in nome della gratuità, che è quello che fa Sant'Egidio, cioè
2: certo.
6: Gli artisti ovviamente fanno questo lavoro del tutto volontariamente.
2: Puoi fare qualche nome? Corrado Guzzanti,
6: Paola Cortellesi, Lillo,
1: Willy Peyote,
6: Margherita Vicario, Brunori,
2: Danno. Ma neanche il festival di Sanremo c'è un cast così, ragazzi.
6: Ti dico che alcuni nomi non li possiamo fare perché ci hanno le date prima a Roma, quindi non possono certo. Dire che poi vengono.
2: Però ci saranno a sorpresa.
1: Scusa, Giobbe, hai visto come è bravo Elio Germano? Si ricorda tutto.
5: Guarda, che noi il 25, se vuoi, ti faccio tutti i nomi di quelli che ci stanno.
1: Ma
5: solo me ne ricordassi uno.
2: 25
5: farlo,
2: giugno.
5: Però.
2: All'Auditorium di Roma, Parco della Musica, Pane al Pane. È importante esserci, è importante partecipare in appoggio, in sostegno alla comunità di Sant'Egidio.
1: E adesso non lo so come si dice in romano, però sicuramente c'è la musica su Radio 2.
2: Non la sai pronunciare.
1: Hang it on the shelf.
2: Ah, vedi.
7: Oggi la solidarietà diventa protagonista. Ospite d'eccezione Neri Marcorè.
8: Buongiorno a tutti, sono qui per parlarvi di un'iniziativa di grande importanza, il 5 per 1000 alla Lega del Filo Toro.
7: Un'organizzazione che da 60 anni si impegna a garantire un futuro migliore per le persone sordocieche e con gravi disabilità.
8: Esatto. E noi, come cittadini, possiamo fare la nostra parte destinando il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Un gesto semplice, gratuito, ma dal valore immenso. Tutte le informazioni su 5per1000.legadelfilodoro.it.

0: Radio del Social Club, noi ci fermiamo qualche istante e torniamo se Giobbe Covata ce lo permette.
1: Sì,
0: tra
1: vediamo.
0: Poco.
1: Adesso tra poco.
2: Sta parlando.
0: Speriamo.
2: Lo parla sempre.
1: Capito? Non ha capito che sta in diretta. Rai
3: Radio 2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
5: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

non è mai stanco al social club. Poi non ha un cavallo bianco col suo

0: saltiamo questo programma. È bello perché si salta da un argomento all'altro. Di
1: questo programma è bello, è uno simoro comunque.
0: Ma io l'ho interpellata, dottor Covatta.
1: No, era per
0: se lei viene qua.
1: Era soltanto per puntualizzare, era solo per mettere i puntini.
0: Per cortesia, gli infermieri potrebbero venire a riprenderselo, perché è fuggito dal centro dove l'avevamo confinato. Ma adesso parlavamo con Vania Colasanti degli artisti che hanno una vita spericolata, arte criminali. Criminale è il titolo del libro che condivide con Sergio Rossi, e la storia di Modigliani è terrificante.
2: Beh sì, ecco, lui è il classico esempio, vittima dei propri eccessi, quindi non ha commesso crimine, ma in questa sua vita spericolata si trascina dentro la compagna Jeanne Boutern, che quando lui appunto muore si getta dalla finestra incinta di 8 mesi, e lo fa in maniera voltando le spalle all'abisso, si getta di schiena proprio per non guardare, diciamo, il
0: lei lo aveva seguito nella sua vita, sì, fatta di, sì, debiti, però la di cosa, miseria di, sì, perché di... No, noi oggi pensiamo a Modigliani, cioè voglio dire, quanto vale un quadro di Modigliani? Tu che sei una pittrice,
3: infiniti milioni,
0: ecco,
3: sicuramente.
0: Noi che quando pensiamo a Modigliani pensiamo ovviamente a un artista di enorme successo che però in vita non è stato
2: assolutamente.
3: A parte che è morto a 35 anni.
2: Sì, poi questi artisti morivano prestissimo, ma la cosa, diciamo, almeno che riscatta la compagna Jeanne Boutern e Patti Smith, visto che parliamo di musica, che le dedica una canzone. E quindi in questo
3: Dancing Barefoot, ballando a piedi nudi, perché ballando lei si immagina che invece nudi. Che buttarsi, si immagina questa donna che tra l'altro si butta incinta, quindi esatto. Insomma, una grande disperazione. Vabbè, Modigliani era un malessere.
0: Era un malessere.
3: Però è vero, gli artisti dell'epoca erano tutti un po', anche Picasso era un malessere.
2: Sì, ma poi anche queste follie che anche, non so, Van Gogh, poi vanno anche un po' contestualizzate, perché magari si trattava di depressioni, bipolarismi, però all'epoca venivano etichettati come
0: È vero,
2: pazzi.
0: Il problema di Van Gogh, dei problemi di Van Gogh, c'è una canzone meravigliosa che sposta l'attenzione su questo, Vincent di Don McLean, grande canzone.
1: Starry, starry night.
0: Sì.
1: Pannier, Pollock, blue and gray.
0: La conosci? Bravo.
1: E che me l'hai reinventata? Certo, la conosco, che me l'hai reinventata mentre la cantava.
0: No, che pone proprio su questo aspetto, cioè di quanto Van Gogh fosse inadeguato al mondo, ma di quanto il mondo circostante fosse anche inadeguato ad accettare persone con un comportamento diverso, con una sensibilità diversa.
3: È vero anche che comunque un pezzo d'orecchio come regalo è veramente un comportamento diverso. Cioè,
0: sì, però lui non ha mai
3: anche
0: fatto,
3: oggi è strano comunque.
0: Non ha mai fatto male agli altri.
3: È vero, non faceva male a se stesso.
0: E si è ricoverato poi
3: da solo
0: in una clinica psichiatrica proprio sua sponte.
2: Sì, perché poi erano consapevoli, anche Munch si ricovera spesso, quindi erano consapevoli delle loro
0: solo Giobbe
1: no, io mi ricovero spesso
0: ma per la cistifellea
1: è diverse cose, la prostata ce n'ho diversi patologie.
0: Andiamo alla musica dal vivo, se no non ne usciamo vivi qua.
3: 404, questo è un errore questo.
0: Esatto, un errore di sistema. 404, una canzone dei cani. No, ci devi spiegare questo titolo.
4: Perché
0: noi siamo ammiratori dei cani.
4: I cani, il gruppo?
0: Il gruppo.
4: La band. Sì, perché nelle sonorità, cioè io li ho ascoltati.
0: Nicolò, Contessa, no?
4: Sì, esatto. Io li ho ascoltati molto in adolescenza e sono tipo il mio primo uno dei primi riferimenti quando cerco un suono.
0: Ma uno potrebbe pensare che 404 è una cover, perché ci scrivi 404, poi tra parentesi una canzone dei cani.
4: È vero.
0: Quindi
4: però è un pezzo mio.
0: È un pezzo.
5: E questo è il titolo, Luca, sta.

0: si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
1: Giuse Delizia dal vivo a Radio 2 Social Club.
0: Grazie mille, grazie.
2: C'è il tour, andatelo a sentire dal vivo a dicembre, l'MDMA Tour, Giuse Delizia. Yes.
1: Abbiamo cominciato questa puntata parlando di Ritorno al Tratturo con Elio Germano, film documentario di Francesco Cordio ambientato in Molise, ma che in qualche modo attraverso il Molise vuole rappresentare tutte le aree interne del nostro territorio, del nostro paese, con le difficoltà del caso, ma anche con, voglio dire, segnali di ripresa di tanti giovani che tornano alle origini e che vogliono portare avanti un altro, un tipo di vita alternativo a quello delle grandi città. Elio, dove lo vediamo questo? Noi l'abbiamo visto in anteprima, l'abbiamo visto con grande piacere, ma dove il pubblico può vederlo?
3: Allora, il film è... Sente?
1: Ci sentiamo.
3: Perfetto, il film è itinerante, come sta sul tratturo, è transumante anche il film, quindi si può vedere le date su ritornoaltratturo.it, sul sito ci sono scritte tutte. Ora la prossima è domani a Roma, al Farnese, poi giovedì siamo a Bologna, venerdì a Torino, insomma stiamo girando, siamo sul nostro tratturo.
1: Tu sei ambasciatore del Molise, che cosa comporta questo?
3: Assolutamente niente, diciamo.
2: Come?
3: C'ho questa targa con scritto.
1: Non è che giri per il Molise con una certa prosopopea.
3: Purtroppo no. No, aspetta, sulla targa che ho ricevuto c'è scritto con facoltà di fregiarsene.
4: Ah, puoi fregiarsene.
2: Tu posso fregiarti al
5: Molise. Quindi tu puoi andare in giro a dire io sono ambasciatore del Molise e me ne freggio.
3: Esatto. No.
5: Porca miseria, okay. Bravo, hai visto che bella cosa?
1: Tu sei ambasciatore di qualcosa?
5: Sì, sono ambasciatore di Amref.
1: Oh, e dici?
5: Me ne freggio. Oh.

0: 45587 è il numero solidale con cui potete contribuire alla campagna di raccolta fondi di AMREF.
1: E poi African Medical Research Foundation.
0: Awines?
2: In the morning.
1: Ma quanto sei ignorante però. African Medical Research Foundation.
0: Ah, bravo.
1: Lei lo capì.
2: Io ho capito.
1: Lei ha capito.
2: Volevo ricordare anche delle cose.
1: Nonostante me, lei ha capito.
0: Io il napoletano, quando è parlato così stretto, non lo capisco. Però va bene, però è una bella lingua.
2: Volevo ricordare l'evento, Giobbe, tu lo sapevi che c'è il concerto per l'Africa Day in
1: Salà. Lo sapevo, sì, canto. Io canto.
2: Sì, te lo ricordi?
1: Lo ricordo, 25 di maggio.
2: E si può contribuire, si può donare anche durante quell'evento, lo potete seguire in diretta su Rai Radio.
1: Su Rai Radio 2, ci sono tanti cantanti bei, grandi, veri, ma io canto.
2: Cosa canti?
1: Fatti tuoi, va bene.
0: Eh no, prima dici io canto e poi non ci dici cosa.
1: Perché ancora non lo so bene esattamente cosa canto. Oh, ma la devo studiare.
2: Perché. Va bene, potresti cantare questa, io però la dedico a Francis. Michael Jackson, Man in the Mirror. Mm-hmm.

0: adesso non ti puoi sottrarre a una cosa che noi facciamo sempre con tutti gli scrittori, Emma ti farà una domanda.
1: Esatto, noi stiamo facendo una playlist di letteratura.
0: Scusa un attimo solo, Giobbe, siamo in onda, non so come spiegartelo.
2: Capite, io non ho ancora capito quando siamo in onda, quando c'è la pubblicità, allora, quando
0: ma così
2: mandate dei video in
0: non
2: radio.
0: Avendolo
2: e
0: capito.
2: Adesso vediamo il video e stiamo in radio, capite?
0: Esatto,
2: no?
0: Allora, adesso.
2: Ancora non ho capito
0: stiamo
2: come
0: stiamo parlando
2: funziona.
0: Con Vania con la Santa. Un attimo di silenzio.
1: Noi di questo cercolo facciamo una playlist di letteratura, quindi ti chiediamo, come chiediamo a tutti gli scrittori che invitiamo, un consiglio, un libro da leggere.
3: Anche di un po' di tempo fa.
0: Quando vuoi, qualsiasi epoca, basta che sia un bel libro.
3: Allora io suggerirei Allegro ma non troppo di Cipolla, sulle leggi fondamentali della stupidità umana, perché serve proprio per comprendere chi hai davanti, e ci sono proprio delle equazioni che
4: soprattutto sei davanti che... il presidente Trump sì, ti serve proprio
3: appunto di questi tempi sì. Torna utile.
1: Bello, le leggi della stupidità.
3: Sì, Allegro ma non troppo di Cipolla, parla delle leggi della stupidità umana.
1: Perfetto, noi invece vi consigliamo Arte criminale di Vania Colasanti e Sergio Rossi, edito Baldini Castoldi. Sono 12 artisti, 12 storie.
4: 12 fedine penali.
1: Esatto,
4: certo senso. Cartelle
1: esattamente.
4: Cliniche.
0: Cartelle cliniche e fedine penali. E adesso noi, come sempre, lo spiego a Giobbe, chiudiamo la puntata con la musica dal vivo.
2: Musica dal vivo.
1: È un pezzo
2: vivo,
1: di John Lennon, ti piace?
2: E io devo cantare?
1: No, pensavo
2: che fosse un invito.
0: Però tu canterai poi il 25 maggio.
2: Io il 25 maggio canto.
1: Con la social band.
2: Con la stessa band.
0: Elio Germano canterà il 25 giugno all'auditorio.
2: Ma forse lo vado a trovare il 25 certo. giugno. Capito?
0: Tutti lo andiamo a trovare.
2: Ah, ci troviamo tutti lì?
0: Sì,
2: va bene, allora ci vediamo il 25.
0: Ma adesso nel frattempo abbiamo saputo che il 25 maggio qui a Radio 2 per Amref sarà la social band a suonare.
2: Lo so,
0: l'abbiamo
2: io lo
0: saputo.
2: So.
0: Perché
2: io lo so.
0: Me l'hanno tenuto nascosto fino adesso.
2: Lo so.
0: Vorranno che lo scoprissi da solo.
2: No, tu me lo chiedevi, io te lo dicevo.
0: Ma non me l'hai detto però.
1: Mi sembra una conversazione tra matti,
0: sì.
1: Proprio.
0: Francis, la social band.

0: trucco senza autotune, proprio la social band e la voce di Francis, Emanuele Ciampichetti, Maggie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa. Ringraziamo i nostri ospiti a partire qui dalla mia destra, Elio Germano.
1: Ciao con a tutti, grazie.
0: Ritorno al tratturo e documentario sul Molise di Francesco Cordio, ma anche con Pane al Pane il 25 giugno all'Auditorium di Roma.
2: E viva le bestie rare, ringraziamo Giobbe Covata che
1: thank you.
2: A parlarci dell'AMREF e di questo evento che si terrà qua a modo suo. Vabbè, l'abbiamo fatto anche noi.
0: 45587 è il numero solidale.
2: Bravissimo, Vania Colasanti con il suo libro Arte Criminale.
3: Grazie a voi.
2: Vite spericolate tra genio, eros e follia. C'è tutto in questo libro,
3: tutto.
2: Veramente. Grazie a Giuse Delizia.
4: Grazie a voi.
2: Il tuo nuovo singolo Istruzioni e poi c'è anche il tour, andatelo a sentire dal vivo, ne vale la pena. Grazie mille.
0: Grazie a Emma Stoccolma.
2: Luca Barbarossa, Salario Raimondo, a domani.
5: A domani.
2: Ciao.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: 12 e un minuto, buongiorno, ben ritrovati.
2: Buongiorno, ben ritrovati dopo lo sciopero.
1: Già, lunedì che ha allungato il nostro fine settimana.
2: Beh, anche se abbiamo lavorato, devo
1: certo,
2: dire, fino all'ultimo.
1: La scaletta era pronta.
2: Sia, perché poi, insomma, il diritto di sciopero è sacrosanto e tutelato, per cui noi si fa come se e poi dopo diciamo, si rispetta ovviamente i sindacati e tutto quello che connette a un diritto costituzionalmente garantito. Siamo in attesa di collegarci con Ilaria Capua, una delle scienziate più importanti, potremmo dire, italiane nel mondo, e anche perché abbiamo anche tante domande da fare sull'antivirus. Buongiorno.
1: Buongiorno Ilaria, dottoressa. Buongiorno.
3: Buongiorno, mi sentite?
1: Sì, eccola qua.
2: Forte e chiaro, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno. Intanto buongiorno. Anche il titolo del suo ultimo libro, Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, di Tutela Rizzoli, però prima, come diceva giustamente Serena, appunto sull'antivirus. Novità, come dicono a Natale i nonni quando puntano il pancino della ragazza, dicevo, allora arriva o no?
2: Ecco, questa sarebbe già una frase patriarcale.
1: Esatto, super sessista.
2: Questa già la mettiamo nel libro del Non mollate. No, scherzo, ovviamente è una battuta, non c'è niente di male se appunto si spera che si facciano dei figli. Però ricominciamo appunto, quanto ci dobbiamo preoccupare? Io ho cominciato a rivedere un po' di mascherine in giro. Per cui non so se sia frutto di magari persone che non stanno tanto bene, per cui giustamente, no, si coprono il viso con l'FF2 come fanno in tanti paesi orientali, no?
1: Quello
2: tu sei raffreddato, ti copri il viso perché eviti di infettare gli altri. Oppure se è già un elemento di paura.
3: No, vabbè, adesso con l'antivirus veramente non c'è da preoccuparsi. Io mi preoccupo perché vengono fuori, queste sono delle leggende metropolitane, nel senso che sicuramente la storia è una storia che ha una sua peculiarità, perché è successo sulla nave, questo appassionato di ornitologi è andato a fare bird watching su una discarica, la nave è una nave che ha diciamo dei passeggeri molto selezionati. E poi questo obiettivamente è un virus che è aggressivo, quindi se te lo prendi rischi di morire. Ma diciamo la preoccupazione, perché poi si è gridato, no, all'allarme pandemia, un virus per provocare una pandemia, e qui vorrei soffermarmi su che cosa significa pandemia. Significa tutta la popolazione.
2: Giusto.
3: Quindi un virus pandemico
1: come pansessuale,
3: è un virus che è in grado di diffondersi. E l'antivirus non c'ha proprio non c'ha la benzina.
1: Diciamo, non è in lista pandemia.
2: Per fortuna, rimane fuori
1: dal party pandemia, per così dire.
3: Quindi pensate che non è neanche nella lista dei virus altamente ad alto rischio dell'OMS. Quindi per carità, è un virus aggressivo che se ti viene stai male e hai bisogno di andare in ospedale per curarti, ok? Ma ce ne sono diversi di virus così, questo non è nel primo né nell'ultimo, ma l'elemento fondamentale che proprio con la pandemia, scusate il termine poco da scienziata, ma non ci azzecca niente, è che non è un virus contagioso.
1: Meno male.
2: Ah, perfetto, perfetto.
3: Okay, quindi questo possiamo archiviare, l'antivirus, però diciamo che quello di cui dobbiamo renderci conto è che questi salti di specie da animale all'uomo avvengono, ok? Quindi secondo me, Serena prima diceva che adesso si vedono in giro delle mascherine, poi se volete un attimo ci fermiamo su questo, ma l'ornitologo che è andato sulla discarica, almeno lui la mascherina se la poteva prendere, visto che vai su una discarica.
2: Poverino,
3: no? Quindi io mi raccomando che le persone che fanno questo turismo estremo, diciamo, ci sono, pensate, delle persone che vanno a vedere le caverne con i pipistrelli, e i pipistrelli stanno sul soffitto della caverna, e il pipistrello, come tutti gli
2: animali, immagino, quindi gli arrivano in testa,
1: aspetta le funzioni corporali,
2: è finita,
3: è chiaro che si rischia, quindi questo per quanto riguarda, diciamo, la protezione dell'individuo che va in situazioni a rischio. Per quello che diceva Serena, abbiamo sentito che ci sono delle forme respiratorie importanti in questa primavera, io la mascherina ce l'ho in borsa, ecco. Perché se in treno mi siedo vicino a uno che si soffia il naso, giusto, che tossisce, che è, io la mascherina me la metto.
2: Giusto, sì, giusto, veramente è un consiglio semplicissimo, e perché non farlo. Allora, noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo subito con Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, ne abbiamo bisogno, e The Colors ci piacciono, giusto?
1: Sì, cervelle? Sì, questa è una canzone che in estate andrà tantissimo, sta già andando adesso, Rolling Stones.

0: The Colors, Rolling Stones, 12 e 9 Radio 2, Stessa Serena, Serena Bortone, Max Cervelli con Ilaria Capua in videochiamata, virologa e ricercatrice, in libreria con Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, edito da Rizzoli. E si parte da una serie di date con un decalogo fantastico di cui parleremo, su quanto ancora il gender gap sia una cosa concreta, soprattutto nell'ambito della ricerca, no? Dell'università, certo, che tu racconti in modo direi preciso, puntuale. Ilaria, da dove vogliamo partire?
1: Sai da dove partirei? Da questa, io questa frase è stupenda. Allora, virgolettato, le donne hanno due valori, quello principale è cucinare. Chi l'ha detto? A, un passante. B, un politico importante. C, un rettore di un'università. Capua.
2: Eh sì, diciamo che magari cercando di fare lo spiritoso a me mi arriva questo ed altro, ecco.
1: Un rettore di un'università, no, do io la risposta.
2: Mi è stata detta questa cosa e purtroppo il libro, insomma, racconta tanti episodi, tra cui questo, ma anche degli episodi molto più duri, molto più, diciamo, violenti, di violenza verbale
1: tipo?
2: O fisica, o anche, diciamo, una violenza per fallo spiritoso, no?
0: Sì. Cioè,
2: che, se posso dire, anche no, nel senso che allora le nuove generazioni, la generazione Z, che nasce, diciamo, e si forma dal punto di vista dell'equilibrio di genere con la gender fluidity, la gender fluidity presuppone che non ha importanza tu di che genere sei, tu sei una persona dentro un corpo e nel campo del lavoro come nel campo personale tu devi essere, diciamo, preso per quello che sei e devi avere la possibilità di offrire il tuo talento, perché questo libro in realtà parla di talento. Cioè, noi facciamo studiare tantissime ragazze e le facciamo super specializzare, le facciamo studiare per 10 anni e poi però ti giri un attimo, vai a vedere 10 anni dopo, 15 anni dopo dove sono queste ragazze e la maggior parte si sono perse lungo un tubo che perde, che è una metafora molto conosciuta nel mondo scientifico.
1: Leaky pipeline.
2: Sì. Interroga su questa cosa. E secondo me è il momento che soprattutto le ragazze, le giovani donne, le donne mettano in atto una resistosfera.
1: No, ma peraltro, professoressa, c'è un tema anche che mi sembra di intuire importante, cioè il tema è anche che se le donne sono il 25,9% del totale della popolazione femminile, le donne laureate contro il 18,7% degli uomini, e se l'occupazione femminile nel nostro paese è ancora così bassa, vuol dire che noi spendiamo dei soldi, perché le università fortunatamente in Italia sono pubbliche, la stragrande maggioranza, per far laureare delle donne che poi non restituiranno alla comunità i saperi che hanno incamerato, e questo è un problema di collettivo economico, non è un problema per le donne, è un problema della società, perché quante donne medico potrebbero appunto fare più carriera o esercitare o non, invece magari lasciano il lavoro perché c'è un primo figlio, un secondo figlio, o comunque si ritirano, no? Perché non sono poi aiutate, diciamo la verità, perché non c'è parità nel lavoro di cura anche, oppure perché ci sono rettori come quello che tu citavi. Un altro episodio che ci puoi raccontare? Anzi no, mandiamo prima Sting e poi
2: no,
1: ce lo
2: raccontiamo. Uno che
1: guarda, poi
2: riguarda la maternità.
1: Adesso ce lo racconti. Allora, ti interrompo un attimo, no, perché mando un brano così restate tutti attaccati ad ascoltarci. Questa è una canzone che adoriamo.
0: Esatto, questo è un capolavoro di Sting dall'album Nothing Like the Sun, che ha tirato fuori non so quanti singoli, almeno 5-6, che ancora si ascoltano in radio. Questo appunto è Englishman in New York. Lui si sente un alieno nella grande mela. D'altra parte è inglese.

0: Englishman in New York, Sting 12:17, Ilaria Capua con Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, virologa e ricercatrice, conosciamo tutti. In videochiamata si stava parlando dell'ambiente accademico-scientifico con le discriminazioni, no? Che persistono per le ricercatrici, le donne, sessismo, per non parlare di nepotismo e della precarietà. Tanti esempi, ci eravamo fermati su quello relativo alla maternità, Ilaria.
1: Sì, allora, la maternità, qualunque cosa fai, sbagli. E io volevo soltanto ricordare che le donne perpetuano la vita, e perpetuano la vita anche per i loro compagni, no? Diciamo, quindi se le donne diventassero tutte sterili, l'umanità si estinguerebbe nel giro di 50 anni. Ciao. Allora, io quello che volevo dire è che se tu già si fanno figli sempre più tardi, e c'è questo termine primipara attempata, sì, che voglio dire
0: anacronistico,
1: che c'è proprio bisogno di specificare. Ecco, ma soprattutto nel libro racconto un episodio vero in quale una primipara attempata, che magari è primipara attempata perché non ce l'ha fatta rimanere incinta prima perché ha dovuto fare delle cure, magari è il compagno che ha dei problemi di diciamo fertilità, no? E questa primipara attempata, siccome si prende la maternità solo quella obbligatoria, un uomo diciamo attempato pure lui dice certo che tu sei proprio una brutta persona, e questa gli dice: scusa, ma perché? Perché lo Stato ti dà un anno, ma tu perché non stai a casa col ragazzino?
2: Bene.
1: Lei dice: perché io devo scrivere progetti, io c'ho una vita professionale, quindi se io mi riesco a organizzare, ma che te frega a te, certo, se io mi prendo solo l'obbligatoria o no? E così c'è: se fai un solo figlio, perché hai fatto un solo figlio? I figli viziati. Se fai tre figli, ma perché hai fatto tre figli? Che così sei stata a casa tre anni. Se non ne fai, poi sai, in Italia c'è l'inverno demografico. Cioè, basta. Pure questa storia. Ma alle donne bisognerebbe pagarle perché facciano i figli, e non criticarle per qualsiasi cosa. Non va bene mai niente. E vorrei aggiungo una cosa alle nostre ascoltatrici: quante di voi si sono sentite in colpa quando sono rimaste incinte e sono dovute andare dal capo o dalla capa e dire: scusa, io sono rimasta incinta, ma noi stiamo facendo una funzione per perpetuare il genere umano. E non va bene.
2: Hai perfettamente ragione,
1: no?
2: Diciamo, poi c'è questo decalogo molto interessante che ci dava prima Max. A me viene da citare Sting, che abbiamo appena sentito. La canzone si conclude: Englishman in New York, be yourself, no matter what they say, sii te stesso, non ti preoccupare di quello che dicono gli altri. Fosse solo un tema di diciamo rapporto di chiacchiera, no? Di parole, per quanto umilianti, alla fine uno alzerebbe pure le spallucce, però poi i problemi sono sempre maggiori. Io mi ascolterei Elisa e poi torniamo con un paio di consigli dal decalogo.
0: Ok, Ilaria Capua con noi ancora, e intanto appunto Elisa con Amore è 12:21 Radio 2.

0: Elisa Amore è, siamo con Ilaria Capua, virologa, ricercatrice, non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, peraltro dirige il centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida, lo dico a proposito appunto di non mollare mai. Come?
1: Dirigevo, perché sono tornata in Italia.
2: Ah, bene, meglio, siamo
1: più visto quello che sta succedendo, io avevo capito che non sarebbe stato un buon posto per i ricercatori rimanere in America.
0: Data le campagne antiscientifiche di Donald Trump, questa è una cosa che ci rattrista molto. Peraltro, altro, diciamo così, irrisore del talento femminile, no? Basti pensare, tratta male anche i giornalisti, però le giornaliste, diciamo.
2: Un occhio di riguardo. Ha un occhio di riguardo per i giornalisti.
0: Ecco, diciamo in questo manuale di resistenza che comincia il decalogo sempre con non mollare a meno di non poterne proprio più per davvero, persevera, ne cito la prima. Un altro consiglio?
1: Sì, perché bisogna insomma avere la forza di credere in quello che fai, eppure se ti arriva un inciampo, un'imboscata o certe volte ti arriva pure una sberla, tu non devi mollare perché qualcuno ti tratta male, non è colpa tua se quello ti tratta male, è, diciamo, è lui che è inadeguato o maleducato, o lei ovviamente, no? Quindi la perseveranza è una delle virtù. Infatti questo libro raccoglie delle virtù e propone questa resistosfera che è una specie di pochette virtuale all'interno del quale c'è la perseveranza, la determinazione, il coraggio, l'intraprendenza.
0: A te è capitato di dire, non ce la faccio
1: le
0: più?
1: Le donne hanno un po' più spazio.
0: No, dico, è capitato di dire non ce la faccio più, voi basta, un momento, mollo un pensiero, tutto. Mollo tutto?
1: E vabbè, a me è capitato tantissime volte, cioè basta seguire e conoscere un po' la mia storia. Però ecco, non bisogna fare sì che diciamo gli eventi esterni ti facciano perdere per strada. È importante che l'Italia capisca che non può più stare senza il talento femminile e questo talento femminile non può essere sprecato, perché facciamo proprio autogol.
2: Domanda da un miliardo di dollari: questo ostracismo è dovuto a cultura, bisogna far spazio ad altri, la donna comunque che si presenta al cospetto del capo, il rettore o responsabile che sia, è già in partenza penalizzata? Quale risposta ti sei data compilando questo bellissimo saggio?
1: Tutte le precedenti. È ovviamente una serie, no, di storture che esistono e arrivano da tutte le parti. Infatti possono arrivare dal tuo capo, possono arrivare dal tuo genitore, dal tuo fratello, dal tuo amico. Ecco, le donne devono secondo me avere uno scatto d'orgoglio, perché ci sono delle donne bravissime, delle ricercatrici eccezionali che non possiamo rischiare di perdercele per strada, ecco, e magari farvi fare loro un lavoro secondario. Non va bene.
0: Ci sono tanti esempi, poi non mollate, la storia di Caterina, prima appunto non è potuta andare negli Stati Uniti perché il fidanzato geloso la bloccava, è capitato a tutte noi, poi un direttore l'ha bloccata e per motivi gerarchici, e poi dopo è stata pubblicata la sua ricerca da un altro direttore per motivi gerarchici che se l'è attribuita, e racconti anche nel Settecento di quella scienziata che introdusse la variolizzazione contro il vaiolo sfilando il parere dei medici uomini, e quindi insomma non ve lo dobbiamo raccontare tutti perché i saggi vanno letti e comprati. Aggiungi anche che spesso le donne al potere, come parte della premier giapponese, non aiutano così tanto le donne. Io dico che il femminismo non è un esercizio di autostima ma è una pratica. Grazie Ilaria Capua.
2: Grazie.
0: Andiamo al GR.
1: Grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie.

0: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: 2-2.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Sono le 12:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. La strage dei sub nelle Maldive, la squadra speciale finlandese è riuscita a riportare in superficie i corpi della docente di Genova Monica Montefalcone e dell'istruttore subacqueo Federico Gualtieri. Domani è previsto il recupero delle ultime due vittime che sono ancora nella grotta in fondo al mare. Sentiamo Simona Decina.
11: Ce l'hanno fatta. Il team dei subspeleologi finlandesi ha recuperato i primi due corpi dei quattro connazionali. Erano tutti nel terzo tratto della cavità, a 60 metri. Il piano per portare in superficie le vittime è molto articolato e prevede che il gruppo internazionale operi nella grotta e porti i corpi sino a 30 metri. Qui con una staffetta i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo questa fase ci sono le ultime operazioni. Ad opera dei militari maldiviani. Sentiamo Laura Marroni, vicepresidente CEO della Fondazione Dan Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
12: Era una profondità elevata, poi ogni volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
11: Il team finlandese opera con attrezzature molto avanzate, con droni subacquei e con un sistema, il rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata la ricicla. Usano anche scooter subacquei che gli consentono una discesa nelle grotte profonde.
10: A Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'uomo che ha ferito 8 persone sabato investendole con la sua auto. La procura gli contesta l'accusa di lesioni gravissime, ma non quelle di terrorismo, odio razziale o premeditazione. Agli inquirenti ha fornito i codici per accedere ai suoi telefoni e agli altri dispositivi in suo possesso, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo il suo legale, il trentenne, sofferente di una patologia psichiatrica, si trova tuttora in stato confusionale. Le carceri italiane sono sempre più piene. Secondo l'ultimo rapporto di Antigone, il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139%, con oltre 64.000 detenuti a fronte di 43.000 posti disponibili. Questo si traduce in celle stipate di persone con poco o nessuno spazio personale e difficoltà a garantire i servizi necessari al recupero dei detenuti. Una situazione invivibile. Dall'inizio dell'anno si contano 24 suicidi. Sentiamo il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
6: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle sezioni più chiuse e nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
10: La polizia catalana ha arrestato con l'accusa di omicidio Jonathan Andic, figlio dello storico fondatore di Mango, Isaac Andic, presidente della holding. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a spingere il padre nel vuoto da un dirupo durante un'escursione in montagna nel 2024. I due erano soli in quell'occasione. L'indagine nei confronti del figlio della vittima, inizialmente archiviata, è stata riaperta dopo le testimonianze sul rapporto difficile con il padre, nato anche da divergenze sulla gestione dell'azienda. All'arresto si è giunti con nuovi accertamenti sul cellulare di Jonathan e sulla dinamica della caduta. La sparatoria in una moschea a San Diego, nella quale sono morte 3 persone, oltre ai 2 assalitori, 2 adolescenti che si sono suicidati. Nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica di benzina con un visibile adesivo delle SS naziste e un biglietto di addio.
13: Nelle prime immagini, subito dopo l'attentato, una catena di bambini che si tengono per mano escono in fila dalla scuola accanto alla moschea, scortati dagli agenti dell'FBI. Anche loro potevano finire sotto i colpi dei killer se non fosse stato per la guardia giurata che ha evitato una strage di bambini, pagando con la vita. Un eroe, secondo la polizia, ucciso assieme ad altri 2 uomini da 2 ragazzi, Kane Clark, 17 anni, e Caleb Velasquez, 18 anni, si sono presentati nella moschea principale di San Diego e hanno aperto il fuoco, facendo 3 vittime. Poi si sono suicidati nella loro macchina, dove gli agenti hanno trovato una tanica con il simbolo nazista delle SS e messaggi contro l'Islam. La madre di uno di loro, prima della strage, aveva avvertito la polizia che il figlio era scappato di casa armato e con l'intenzione di suicidarsi. Francesco Mincone, GR2.
10: In chiusura il calcio, una sola giornata alla fine del campionato, diversi verdetti sospesi e in vista della prossima stagione ci si prepara una vera e propria rivoluzione sulle panchine di tante squadre big di Serie A.
14: 3 certezze quasi assolute: Chivu, Gasperini e Cesc Fabregas. L'allenatore nerazzurro, fresco di scudetto e Coppa Italia, rimarrà a Milano. Già si parla di rinnovo fino al 2028. Il tecnico dei giallorossi, superato lo scontro con Ranieri e col terzo posto ad un passo, è ormai idolo dei tifosi romanisti. Lo spagnolo resterà almeno un altro anno al Como prima di salpare per nuovi lidi. E poi la confusione regna sovrana fra le altre squadre. Spalletti, col nuovo contratto firmato ad aprile in tasca, dovrebbe restare a Torino, ma una Juventus senza Champions potrebbe far cambiare tutto, a partire dalla D Como lì, dato già in uscita. Conte lascerà il Napoli per tornare forse in nazionale, e il presidente De Laurentiis ha già dei nomi sul tavolo, pronti a far traballare altre panchine nel consueto gioco d'incastri. Sarri su tutti, ma deve risolvere la sua posizione con la Lazio, grosso, reduce da un grande campionato col Sassuolo, e Allegri, ancora non certo della qualificazione in Champions, fondamentale per il suo futuro al Milan.
15: Giacomo Prioreschi, GR2.
10: La linea torna a Stai Serena, il prossimo GR2 alle 13:30.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
18: Stop! E un po' meno?
17: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
18: Stop! Un po' meno.
19: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
18: Stop! Buona!
19: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Radio 2, stai serena.

0: 5 anni la ascolti e la canti tutto il giorno.
1: Esatto, è questa... come i tormentoni, c'ha un motivetto nella testa, no? Come cantava tutto. Mina, come era?
0: Sì.
1: No?
0: Che mi gira per la testa. Esatto. No, forse era la Carrà, che era.
1: Adesso googleremo.
0: Anzi, dateci voi la soluzione esatta. Era zoom. Ed era la Carrà? Sì, sì. No. Rita Pavone.
1: Vabbè, ormai
0: pensate,
1: stiamo
0: un
1: dando
0: po'.
1: I nomi così chi, a caso.
0: Chi più ne ha più ne metta.
1: Goffredo Buccini è con noi in libreria con Tirannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica, edito da Neri Pozza. Ovviamente lo leggete tutti sul Corriere della Sera, perché insomma firma spessissimo gli editoriali in prima pagina, si occupa di esteri e non solo, si è occupato anche di giudiziaria, ha fatto anche dei viaggi nel mondo delle cosiddette seconde generazioni e forse sei la persona più indicata per commentare i fatti di Modena, che ovviamente ci hanno lasciato sconvolti per la modalità che è molto simile agli attentati terroristici avvenuti in tante parti a d'Europa, Nizza, Barcellona anche se non erro, quindi
0: sì.
1: Diciamo e poi anche perché questa vicenda diciamo riguarda una persona che era gravemente malata psichiatricamente, che però diciamo nessuno ha trattenuto, aveva interrotto le cure, aveva un disturbo schizoide della personalità, così venire era stato diagnosticato. E qua c'è perché si è aperto un dibattito, il terrorismo, no, c'è un problema psichiatrico, no, un

0: non è un jihadista, e Salvini ha tirato fuori la reimmigrazione. Il problema è che ovviamente questo El Kudri è un cittadino italiano, quindi insomma non si capisce come su che basi si potrebbe rimandarlo indietro, perché lo vieta peraltro la nostra Costituzione, che prevede che insomma tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di razza. Goffredo, cosa è successo a Modena?
1: Un cortocircuito sicuramente, certamente una cosa tremenda, un cortocircuito nella testa di questo ragazzo, che sicuramente si è sentito in qualche modo rifiutato, in qualche modo in credito con la nostra società, e questo lo potrebbe accomunare a parte di quelle seconde generazioni che, soprattutto in Francia per esempio, seconde e terze generazioni, che è come se avessero una forma di ritorno indietro, cioè normalmente il meccanismo è che le prime generazioni bruciano tutta la vita per entrare,
0: certo,
1: per permettere alle seconde generazioni di vivere, e la bruciano accettando anche dei lavori umili. Per esempio io ho letto che il papà di questo ragazzo ha una laurea importante nel suo paese e qui fa l'operaio metalmeccanico, quindi c'è normalmente un arretramento, una perdita delle qualità professionali della prima generazione. Questo può comportare nelle seconde o nelle terze un sentimento di rabbia
2: e di rivendicazione.
0: Che spesso si collega alle radici.
1: Ma anche verso i genitori. C'è Oliver Roy che sostiene che la rivolta degli islamisti è una rivolta generazionale. Cioè è una forma di rivolta contro gli stessi genitori.
2: Che hanno accettato regole.
1: Che hanno accettato di umiliarsi, hanno accettato regole troppo basse nella nostra società.
0: Ah, interessante.
1: E quindi c'è questo tema anche. Detto tutto questo, questo era uno che era seguito dagli psichiatri, quindi è una persona che chiaramente non sta bene con la testa.
0: Il che ovviamente non giustifica nulla.
1: Non giustifica,
0: cioè, per carità,
1: assolutamente nulla. Io peraltro considero ozioso il dibattito della politica italiana, se è un pazzo o è un terrorista o è tutte e due le cose. Cioè adesso quelli di destra dicono che è un terrorista e quelli di sinistra dicono che è un pazzo, il che non esclude che un terrorista possa essere pazzo e che un pazzo diventi terrorista.
0: Chiaro.
1: Cioè ti dà la qualità bassa della rissa da pollaio che noi riusciamo a fare, a fronte, devo dire, del grande esempio che Modena ha dato, perché Modena ha dato un esempio straordinario di unità della città contro la violenza e ha dato anche un esempio straordinario di quello che è successo là, perché
0: certo,
1: questo disgraziato è stato fermato da un italiano che si è beccato due coltellate e poi da un pakistano e un egiziano.
0: Due egiziani, padre e figlio. Due egiziani e un pakistano.
1: Ecco, quindi da un gruppo,
0: Bangladesh, no, mi sembra che fosse Bangladesh.
1: Adesso, non lo so.
0: Vabbè, comunque
1: da un gruppo di immigrati che ci si è buttato addosso. Quindi,
0: salvando la vita anche all'italiano e a chissà quanti altri che lui avrebbe
1: assolutamente
0: accoltellato.
1: L'italiano sarebbe morto perché quello c'era il coltello e lo stava infilando.
0: Quindi,
1: quindi la morale di tutta questa storia: le seconde generazioni sono, secondo me, una risorsa preziosa per il paese. Se noi siamo in grado e ci dimostriamo capaci di integrarli, loro non chiedono altro, loro si sentono arci italiani. Adesso lascia perdere questo che ce l'è con noi, ma quando cantano l'inno di Mameli lo cantano con molto più sentimento, certo, di molti personaggi che io ho visto passare nel Parlamento italiano. Quindi noi dobbiamo assolutamente integrare le seconde generazioni e dobbiamo ragionare in maniera seria su questo disgraziato, ripeto, che ha fatto una cosa gravissima, gravissima, ma che questo dibattito è un terrorista, è un pazzo, mi sembra veramente il segno della caduta di tono della politica nazionale.
2: Continueremo con Goffredo a parlare non solo di ciò che è accaduto a Padova, ma anche poi del suo libro uscito da qualche settimana.
1: Modena,
0: detto Padova, vabbè.
2: Sbagliato.
0: Ci correggiamo, siamo in due apposta perché ci correggiamo, le lapsus capitano ovviamente. Ma sì,
2: ho capito perché ho tirato fuori Padova, vabbè. Rolling Stones.

0: Il grande ritorno dei Rolling Stones in The Star. Intanto la canzone era di Mina, come, qual era il titolo, Max?
1: Zoom zoom zoom zoom.
0: Anzi, di Sylvie Vartan, cantata
1: zoom, zoom, zoom.
0: Da Mina. Va bene, abbiamo fatto un po' 68. Di citazioni e passiamo invece a Tyrannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica. Corposo, interessantissimo saggio di Goffredo Buccini per Neri Pozza. Perché la democrazia è merce svalutata oggi?
2: Beh, direi che basta che ci guardiamo intorno.
0: Ma quali sono le cause? Io... Certo, brevi cenni sull'universo, una domanda enorme, però
2: le cause anche sono brevi cenni sull'universo, nel senso punto. che intanto perché secondo me ci siamo abituati alla democrazia, cioè abbiamo
1: assuefatti.
2: Le nostre generazioni non hanno più il senso di cosa hanno guadagnato. È ovvio, perché
1: e cosa hanno sofferto?
2: Come dire, certo, sono passati 80 anni dalla nascita della nostra democrazia, e peraltro ci sono delle teorie di psicostoria che proprio collocano negli 80 anni l'arco in cui si passa dalla razionalità riconquistata alla follia, perché dimentichi il dolore, dimentichi
0: perché non hai più la testimonianza diretta, noi parlavamo con i nostri nonni,
2: perfetto,
0: no?
2: Non hai più la testimonianza diretta. Dopodiché sono successe delle cose, cioè in questi 25 anni, diciamo alla fine del secolo scorso, era invalsa l'idea che l'economia potesse risolvere tutto, cioè che bastasse lasciare libera l'economia, gli animal spirits, vi ricordate? E che quindi i soldi sarebbero fluiti per tutti, anche per chi stava peggio. Cioè, allora, la globalizzazione, diciamo, ha certamente tirato fuori da situazioni terribili parti del continente africano, eccetera, ma ha aperto una sperequazione enorme nelle società occidentali, certo, tra chi ha e chi non ha. Vi cito solo un dato: negli anni 60 un amministratore delegato guadagnava 60 volte più di un suo operaio, adesso un amministratore delegato guadagna più di 1000 volte più di un suo operaio, certo. Questo è evidentemente è una roba non accettabile. Cosa succede nell'ultimo decennio dello scorso secolo? Succede che cade il comunismo non per via armata, non per via militare, ma per via economica. Quindi passa l'idea che la politica non serva a nulla, che basti appunto l'economia per risolvere tutto. Vi ricordo che c'era il...
0: La fine della storia.
2: Bravissima, me l'hai tolto di bocca, la fine della storia. Cioè
0: un saggio di Fukuyama.
2: Citatissimo, eccetera, non letto quanto citato, ma sì, insomma, che sosteneva che la democrazia liberale sarebbe stata la forma ormai assodata nel mondo, è andato all'incontrario.
0: Certo.
2: E il punto da cui io inizio il libro, non a caso, è il momento di ostensione di questa rottura, che sono gli scontri di Seattle. Seattle, città più avanzata tecnicamente, più ricca, eccetera, dell'America, la città di Bill Gates. Alla fine del 99, a novembre del 99, ci sono 4 giorni di celebrazione del WTO, cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, con Clinton che deve andare lì. Non ci va solo Clinton, ci vanno 50.000 incazzati da 500 sigle da tutte le parti del mondo, a dire
1: lì nascono i black bloc,
2: noi stiamo e lì, se vuoi, è l'anticipo di Genova, cioè noi stiamo male, questa roba ci sta tagliando fuori, noi siamo più poveri e più disperati. Questo cortocircuito apre nelle democrazie occidentali una divaricazione che poi si allargherà via via per una serie di fattori che, se vuoi, andiamo a...
0: Molto interessante questo spunto, no? Massimo, parlavamo prima di Seattle, anche della capitale...
1: Sì, tecnologica, del grunge, c'era una sorta, era l'ombelico del mondo in quel momento.
2: Certo.
1: Poi esce il libro No Logo di Klein, della Naomi.
2: Perché diventa la bandiera, diventa il simbolo di una cosa e del suo contrario. Il suo contrario diventa molto visibile e molto...
1: Però ci sono una serie di tappe, poi c'è l'11 settembre, poi quali altre tu elenchi che portano a questo quadro?
2: Beh, l'11 settembre è, diciamo, l'Islam che bussa alla nostra porta, e anche lì c'entra molto con la caduta del comunismo, cioè il mondo non è più separato da un muro, e quindi in qualche modo una realtà che avevamo completamente dimenticato, cioè, ma chi se ne importava degli islamici prima dell'11 settembre? Cioè, c'è mai stato un dibattito sull'Islam prima quindi loro sfondano questo muro, l'Islam radicale, Osama Bin Laden sfonda questo muro anche perché lui ha paura, quella gente lì ha paura del ponte che si sta creando con le democrazie occidentali. Io sono stato in quegli anni a New York ed era pieno di ragazzi pakistani, di ragazzi afghani, che cercavano di guadagnarsi la vita e di imparare il modello occidentale, e sarebbero poi probabilmente tornati nei loro paesi e diventati
1: per classe dirigente.
2: Questo per l'Islam radicale era insostenibile. Mm-hmm. Allora loro tirano giù le torri. Vi ricordo che nelle torri sono morte persone di 65 nazionalità diverse, di tutte le religioni. Cioè è una cannonata contro il mondo. Contro il mondo.
0: Certo.
2: Ed è la vittoria all'Islam radicale perché? Perché la reazione dell'America di Bush è in qualche modo speculare rispetto a questo progetto. L'America di Bush è un cristiano radicalizzato, ex alcolista, con un gabinetto di cristiani radicalizzati che lancia una crociata. Per carità, io sto con Bush.
0: No, perché stavo dicendo.
2: Evitiamolo, cioè, io amo l'America e sto con Bush. Punto. Tra Osama e Bush.
0: No, e peraltro apro e chiudo parentesi, diciamo, si rimpiange Bush vedendo Trump.
2: E vedendo Trump, Bush è Roosevelt, diciamo. Mettiamola così.
1: Uno statista illuminato.
2: Però, siccome non era un genio, prima delle torri girava questo libretto sui bushismi, cioè su tutte le fregnacce che questo diceva quando parlava, eccetera. Assolutamente. E dopodiché l'11 settembre lui diventa il presidente di tutti noi. Io mi ricordo, stavo con la mano sul cuore quando quello parlava, perché per me che ero lì.
0: Ma valore occidentale, la difesa dei valori di libertà.
2: Purtroppo accanto a Bush c'era un apparato d'affari guidato da Dick Cheney, che lo porta poi a infilarsi nella seconda guerra, la prima in Afghanistan, per cercare di prendere Osama. Non lo prendo. Prenderà Obama, e la seconda in Iraq, che serviva alla Halliburton di Cheney per fare affari. Ancora peggio, il Patriot Act, che è una legislazione gravemente liberticida che in quel momento viene varata negli Stati Uniti. Ancora peggio del peggio, Guantanamo, che è un gulag a cielo aperto in terra cubana, è un esclave americano che serve agli americani a portarsi lì e a torturare, scopriremo dopo, tutti quelli che vengono raccattati in Afghanistan, in Iraq, cioè senza nessuna garanzia.
0: Certo, perché
2: se l'America fa questo, l'America perde se stessa.
0: Sì. E questo devo dire è super interessante. Poi tu uccidi ovviamente anche il califfato, poi ovviamente gli ultimi esempi di quello che leggiamo tutti i giorni, in continuo aggiornamento, virgola, ahimè, peraltro non si è capito ancora se non lo sa neanche lui.
2: Domani cambia di nuovo. Cioè Trump è il fattore di incertezza globale più dirompente, certo. Dirompente della nostra.
0: Allora, ci ascoltiamo i Maroon 5 e poi torniamo con Goffredo Buccini, perché come avete capito ha tante cose da dirci.
1: Un sacco. Mettetevi comodi come lo spot.

0: 5, 2 minuti alle 13, ancora con Goffredo Buccini in libreria con Tirannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica, Neri Pozzi, editora. Editore, scusate, ho fatto più gaff.
1: Campa tranquillo, te vogliamo bene uguale.
0: Grazie.
1: Anzi, di più.
0: Ruolo dell'Europa, come tu analizzi, no? Nonostante il pessimismo, c'è ancora il ruolo che l'Europa può giocare nella sfida tra grandi potenze, cioè India, Cina, Stati Uniti, Russia.
2: Oddio, il pessimismo è più che autorizzato, visto come è andata l'Europa finora. Però è anche vero che questa è davvero l'ultima enclave della democrazia liberale, l'Europa. È un posto dove non c'è la pena di morte e a nessuno, salvo a qualche demente, può venire in mente di ripristinarla. È un posto dove si può costruire uno spazio di democrazia e si può tenere in piedi la democrazia se l'Europa sarà capace di fare un passo in più, e quel passo in più non può che essere l'Europa federale.
0: Okay.
2: Il passaggio per cui, grazie a Dio, Orban è caduto. Orban era l'infelice premier dell'Ungheria che ha praticamente trasformato l'Ungheria in una cleptocrazia.
1: Peraltro battuto da un leader conservatore, non è che ha vinto a sinistra.
2: Quello mai vince la sinistra. battuto da un conservatore, però da uno che sta con l'Europa, eccetera.
1: Sì, ha chiesto addirittura scusa.
2: E soprattutto che farà cadere
1: coloro che erano stati ostracizzati da
2: il diritto di veto, che è l'ostacolo principale alla crescita dell'Europa. Siccome io spero che l'Europa cresca in questo senso, speriamo bene.
1: L'Europa nasce dalle proprie crisi, citando Jean Monnet, e citando Keynes, l'incertezza scava nelle coscienze suggerendo soluzioni semplificate. Cosa vorresti dire, se abbiamo un paio di minuti ancora, ci sta ascoltando un'ascoltatrice o un ascoltatore che pensa che tutto sommato l'importante è ci sia un leader forte che pensi al nostro benessere e poi tutto il resto, insomma, sono solo chiacchiere di radical chic.
2: Vorrei dire, non vi fidate.
1: Come lo convinci?
2: Non vi fidate di chi vi propone una soluzione semplice per un problema complesso, perché vi sta fregando. Perché semplicemente sta usando le vostre paure senza avere la minima idea di come risolvere la situazione. Questa è la storia del sovranismo populista di questi 10 anni, dal 2015 a oggi. Abbiamo assistito alla grande avanzata del sovranismo populista, la Brexit, e adesso gli inglesi si sparerebbero per quello che hanno combinato. E ciò nonostante, il cialtrone che ha spinto sulla Brexit, di Nigel Farage, è in testa ai sondaggi.
1: Dopo un passaggio all'Isola dei Famosi, perché lui ha partecipato all'Isola dei Famosi britannica, pure quello ha fatto.
2: Però ti devi chiedere perché. Per la mancanza di coraggio dei leader inglesi. Ed è lì che io parlo di democrazia reattiva, cioè della capacità di reagire. Se Farage fa questo, tu devi essere capace di sbattergli in faccia le menzogne che ha detto ogni giorno della sua vita e di dire: io voglio rientrare nella Unione
1: Europea. Visto che non ce l'abbiamo per tutti, in questi ultimi 30 secondi, dimmi qualcosa di buono anche sulla situazione della sinistra mondiale, che non mi pare messa benissimo.
2: Se vuoi li passiamo in silenzio.
0: Momento
2: 30 secondi.
0: Per la raccoglimento
2: mondiale. Il problema, cercando veramente in 30 secondi, è caduta la prospettiva del sol dell'avvenire. È complicato per la sinistra trovare le misure, non le ha ancora trovate, le misure della modernità, mentre la destra ha trovato a livello mondiale il sovranismo e quella serie di menzogne che vengono ammannite agli elettori di tutto il mondo, che però hanno funzionato. Attenti però, Orban è caduto, la Brexit vogliono tornare indietro, Trump non se la passa bene, quindi il sovranismo ha in sé i germi che lo uccidono. La sinistra non ha trovato ancora una chiave di lettura.
1: Quali sono le colpe maggiori, secondo te?
2: Di chi?
1: Della sinistra? Anche negli Stati Uniti, cioè Trump vince anche perché i democratici...
2: Il realismo e l'estremismo. Io credo che devi essere capace di dare una proposta riformista, seria, articolata, cercando di spiegare con la stessa forza con cui i populisti spiegano il nulla. Tu devi riuscire a spiegare una proposta di governo seria e riformista, che non spaventi la gente, perché poi tu comunque vinci le elezioni, diciamo, al centro sostanzialmente. Se tu stai nella tua nicchia, continuerai ad essere una bellissima testimonianza, ma siccome se continui a fare la testimonianza governano gli altri, sarà il caso che cominci a guardare anche verso il centro.
1: Va bene, viva la democrazia. Grazie,
2: sempre
1: grazie,
2: viva
1: Goffredo.
2: Grazie
1: Buccini.
2: A voi.
1: È bello poter dire quello che si pensa sempre, quindi di questo dobbiamo essere sempre fieri.
0: Tirannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica. Grazie all'autore Goffredo Buccini, che è stato con noi, edito da Neri Pozzo. C'è la pubblicità.
3: Radio 2. Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio 2, stai serena.

0: L'entusiasmo tipico del venerdì di Brock, bel venerdì con questo pezzo appena ascoltato.
1: C'è una sottile ironia nelle tue parole.
0: Abbastanza, sì, 13.8. Diamo il sottile, ben ritrovato, perché è un amico di Stai Serena, a Mario Tozzi in videochiamata con noi, divulgatore, geologo, conduttore, il sabato sera su Rai 3 di Sapiens, no? C'è la nuova stagione, un solo pianeta, sottolineato un solo pianeta perché va ribadito che le condizioni della nostra Terra, con basti un esempio, l'overshoot day, che cioè quando arrivano ad esaurirsi le risorse che la Terra ti mette a disposizione ogni anno, invece che arrivare a dicembre, si scorcia, si accorcia il tempo, si arriva di solito a luglio, inizio estate. Anche quest'anno mi sa che è così. Mario, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sì, in realtà addirittura prima,
0: Perché
2: in Italia... Sì, in Italia l'overshoot day quest'anno è caduto a maggio, al 5 o il 10 maggio, ma in certi paesi arriva a marzo, in Arabia Saudita, in Kuwait, negli Stati Uniti, i paesi che consumano di più, che lasciano un'impronta più grave, più grande, per loro arriva prima, dovrebbe arrivare il 31 dicembre, vale la pena di ricordarlo, se tu fossi in equilibrio con le risorse, ecco.
1: E in questa stagione che è partita il 2 maggio di Sapiens, imperdibile, 21.30 il sabato su Rai 3, siete andati in Oman, siete andati a Marsiglia. Che cosa vuol significare che noi siamo in un unico pianeta? C'è un battito d'ali come in economia, un battito d'ali in Thailandia, sposta capitali in America, e così ce ne rendiamo conto soprattutto sul tema ecologico.
2: Sì, le connessioni sono importanti, effettivamente dal punto di vista ecologico sono essenziali. Tu immagini una crisi climatica, che possiamo dire che la crisi climatica c'è in un paese solo?
1: Certo.
2: Che senso sarebbe? Non potrebbe essere, no? Evidentemente non ha confini, e così anche la corruzione, il degrado della ricchezza della vita, no? Degli altri viventi non umani. E che possiamo dire, che è solo in un paese, dappertutto. Quindi in questo senso, quando tu modifichi qualche cosa da noi, gli effetti si ripercuoteranno con quell'effetto farfalla, appunto, che stavi citando tu, anche in altri ecosistemi.
0: Allora, io penso a Mario Tozzi, ministro dell'ambiente, ma non dell'Italia, del mondo. Mi fai tre...
2: Del mondo.
0: Sì, del mondo, perché comunque tu sei un illuminato. Mi dici tre cose che prenderesti e metteresti operative immediatamente per, appunto, fermare questo scempio. Tu hai in mano le leve, dici adesso seguite me. Tre
2: allora,
0: operazioni.
2: In questa ipotesi, che non auspico assolutamente, quello che farei è prima di tutto la crisi climatica, perché quello è la cosa più grave. Siccome non è che la possiamo risolvere da soli in un paese, ci vuole un concerto internazionale. Obbligherei tutti e 220 paesi del mondo, quanti sono?
0: Sì.
2: Quelli ricchi a cedere un po' dell'oro, perché se non ridistribuisci ricchezza non è che puoi fare... Sai, come fai a chiedere a quello che si sviluppa adesso, oh mi raccomando, tu vacci piano, usa questo, questo e questo, perché tanto abbiamo distrutto tutto noi prima, insomma
0: non
2: se la beve, no? Quindi ecco, quindi obbligherei questi stati a mettersi tutti a un tavolo e a decidere insieme come uscirne fuori, aiutando chi non può e ridistribuendo ricchezza, cosa che, come ti puoi immaginare, io ci avrei anche qualcuno che può pagarla questa cosa, perché i Sapiens non sono tutti uguali, cioè voglio dire, quelli che hanno operato nel settore gas petrocarboniero hanno lucrato affari e guadagni talmente tanto devastanti in questo periodo, che seppure guadagnano un pochino meno e riconvertono, forse potrebbe essere.
0: Questa è una. La seconda.
2: La seconda cosa, vorrei convincere tutti gli umani, qui è una cosa più di cuore, che tutti gli altri viventi sono utili pure per noi e che sono tutti individui. Noi tendiamo a considerare i viventi non umani come esemplari, no? Quell'esemplare. No, quelli sono individui, cioè hanno le loro storie personali, le loro identità, il loro vissuto, la loro cultura, noi la ignoriamo, pensiamo che ce l'abbiamo solo noi, invece se ci convincessimo di questo, tante storture le rimetteremo a posto. E poi infine una cosa che riguarda, diciamo, può riguardare le risorse, forse possiamo vivere nel benessere, perché noi non vogliamo rinunciare al benessere evidentemente, imparando da chi vive senza esaurire le risorse. Questo è più complicato, no? Perché insomma vorrebbe dire anche quello che mangi, quello che consumi per andare, eccetera. Fare in modo che siano risorse rigenerabili. Potremmo dire l'economia veramente circolare, cioè quella che non ti porta all'esaurimento, ma un riciclo quasi totale, sì. Non si può fare. Ecco, questi tre punti, diciamo che sono già assunti dagli studiosi da tanti anni, forse potrebbero essere in qualche maniera...
1: Normalità. Allora, grazie. Andiamo in pubblicità e poi torniamo, così ci racconti anche cosa vedremo sabato su Rai 3 a Sapiens.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
8: La spesa intelligente.
9: 2-2. Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
10: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Che bella, bisogna entrare per parlare di più con Mario Tozzi, che stava muovendosi al ritmo dei Roxy Music. More Than This, un capolavoro. Ti sei visto ballare sulle spalle in videochiamata con
1: Brian Ferry.
2: Brian Ferry,
0: grandissimo,
2: chicchissimo, ciuffo. Poi sì, elegantissimo. Dove ci porti sabato con Sapiens, Mario?
1: Sabato facciamo un giro dell'Italia, della Toscana e dell'Isola d'Elba alla scoperta del ferro. Oh, pensa che se non ci fosse stato il ferro non sarebbe esistita alcuna civiltà moderna, evidentemente. E purtroppo però l'altro lato è che il ferro, indovinate a che cosa è servito soprattutto nel corso di tutta la storia di Sapiens? A fare la guerra.
0: A fare la guerra.
1: Fino dall'inizio, no? Quando gli uomini hanno capito che quell'elemento lì, quel metallo lì, era più forte degli altri, certo. E ci potevi fare dalle spade fino ai missili, ai carri armati di oggi. Si usa sempre quello, anche perché è molto abbondante sulla terra, una delle poche cose che non manca, quello c'è sempre.
2: Senti, quanto caldo farà quest'estate secondo te, Mario? Perché quando parliamo di crisi climatica torniamo anche al nostro quotidiano.
1: Beh, allora guarda, non è che lo si può dire con certezza, ma già questa settimana di maggio andrà in Italia, parliamo intorno ai 30 gradi di massima. Noi dobbiamo pensare che quando guardiamo il clima guardiamo tutta la terra, mi raccomando, perché altrimenti succede che quello che ha avuto il maggio fresco a Bormio ti dice che non c'è la crisi climatica perché di lui ha avuto fresco. Quello ci può sempre essere, ma
0: però è un po' ombelicale,
1: cioè bisogna mediare tutti i dati. Guarda che distinguere fra tempo e clima mica tutti lo fanno, Quando tu a maggio incontri una giornata di freddo dici quello è il tempo meteorologico. Il clima è invece la media di tutti quei giorni per 10, 20 o 30 anni. Ecco perché dovresti avere, cioè, per dire veramente il clima è cambiato dovresti registrarlo tutti gli anni per molti anni. Allora dici sì, effettivamente, se no comunque in base a questo la tendenza è quella del riscaldamento, i giorni di tanto caldo saranno sempre maggiori di quelli di tanto freddo e supereranno la trentina all'anno, che superano i 32 gradi di temperatura.
0: In questo,
1: quindi, quando qualcuno ti dice
0: un elemento che viene preso come riferimento perché negli anni è un termometro è il Niño, no? La corrente che
1: il Niño di quest'anno, il Niño che si chiama così come sapete perché arrivava il giorno di Natale, quindi era il bambino Gesù in Sud America, portava tante conseguenze, tra cui anche per esempio in certi casi maggiore pesca, ecco perché lo celebravano in qualche modo, perché muovendo le correnti oceaniche con diverse temperature aveva anche maggiori nutrienti, dunque più pesci. Quest'anno quello che si prevede il prossimo di questa oscillazione, come si chiama meglio, è forse invece aggraverà la crisi climatica, quindi quello che ci aspettiamo non possiamo dirlo con precisione, lo dico subito, perché però la tendenza è quella, non è che possiamo aspettarci adesso un improvviso cambiamento, per cui mi dispiace, devo stigmatizzare chi continua a sottovalutare questo aspetto. Questo metterà in crisi le nostre attività produttive, ci farà essere, abbasserà il nostro grado di benessere, non so come dire, e per certi uomini significherà costringerli alla migrazione e qualche volta alla morte,
2: quindi si aggrava. La crisi migratoria deriva proprio dal cambiamento climatico. Senti, ci ascoltiamo Willy Peyote, Kodak, e poi torniamo subito da te, Mario.
1: Va bene.

0: Willy Peyote, Kodak, Mario Tozzi, stiamo parlando di Sapiens, peraltro ci hai spiegato, perché sono sempre molto interessanti le puntate, che l'intelligenza artificiale consuma quantità indescrivibili di energia in un momento peraltro tragico come quello in cui viviamo, in cui abbiamo le conseguenze, no, del blocco energetico. Ma secondo te un piano energetico italiano, l'Italia cosa dovrebbe fare, visto che, come ci insegnavano a scuola, povera di materie prime e quindi non ha, e poi non ha il nucleare, per scelta dei cittadini anche, no?
1: Sì, non ha nucleare, sai, quando si tratta di rimpiantare il nucleare in una nazione che lo ha lasciato è sempre più lungo e complicato e più costoso, quindi non lo suggerirei, almeno perché...
0: No, era una nota di cronaca, era soltanto un dato di fatto, sì. Insomma, non è...
1: No, spiego perché uno dovrebbe dire, beh, se avessimo tutto nucleare naturalmente abbatte le emissioni, non ne ha, però è anche vero che costa tanto, ci mette tanto tempo per averlo, okay. E non è proprio convenientissimo. Ma detto questo, noi siamo il paese del sole e del vento, o ce lo siamo scordato, vale solo per l'Eurovision, oppure lo siamo anche quando... no, perché se no fa un po' ridere, no? Allora, questa roba qui noi la dovevamo impiantare a nastro, come si dice, cioè essere ovunque. I maggiori produttori e installatori di pannelli solari e paleoliche, stando attenti naturalmente dove il paesaggio, cioè sul colle dell'infinito di Leopardi non metterei le paleoliche, ma in altri posti offshore, in altri luoghi, questo sarebbe stato da pompare sulle rinnovabili come se non ci fosse un domani.
0: 50 anni dal terremoto del Friuli, che cosa abbiamo imparato da quell'evento che poi vide la nascita della Protezione Civile?
1: Ecco, questo sarà l'oggetto di un'altra puntata, una delle ultime. Sono anche 10 anni dal terremoto di Amatrice e Norcia,
0: certo,
1: che è stato l'ultimo
0: anni.
1: Importante. Che se vedete Amatrice non è che riconoscete proprio tutto questo tempo passato, siamo quasi come prima. Sì, sì. Però detto questo, ci insegna che se costruisci bene e ristrutturi bene, il terremoto italiano, che non è così forte, non ti uccide. Perché non sono i terremoti giapponesi 9 di magnitudo, i terremoti cileni, neozelandesi. Qui 6,5, 6,8, forti, ma non fortissimi. Dunque, devi costruire bene, devi ristrutturare bene. Questo ci insegna la storia del Friuli, dove il modello Friuli si è chiamato così proprio perché ha permesso una ricostruzione molto attenta, pietra per pietra, nello stesso luogo, però con criteri antisismici.
2: Certo, con un criterio anche legato quante volte, non solo terremoti, ma anche le alluvioni, no? Nell'autunno-inverno italiano sistematicamente ci sono dissesti idrogeologici, ma perché ci sono piani regolatori che non tengono conto delle esigenze del territorio, no?
1: Lì sono tre, con Serena abbiamo parlato tante volte quando mi ospitava. Allora sì, le cose sono tre. L'Italia è fatta così, questo è bene che ce lo mettiamo in testa, cioè geologicamente è un paese attivo e giovane, via. La seconda cosa, c'è una crisi climatica e questo aggrava le cose soprattutto da noi. La terza è che sul territorio abbiamo fatto la qualsiasi, cioè non ci siamo stati attenti per nulla. In un paese così ti saresti dovuto muovere camminando sulle uova, cioè non so come dire, toccando poco, non... e guarda invece gli scemi, guarda le Marche, guarda l'Abruzzo, vedi cose che non, insomma.
0: E qualcuno ci metterà le mani prima o poi, non sarebbe mai troppo tardi, anche se è tardi. Mario Tozzi,
2: grazie.
0: Rai 3 Sapiens 21:30 il sabato, grazie davvero. Andiamo al GR2 e poi ovviamente la Pennicanza.
2: A domani,
0: evviva!
2: Ciao.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 22.
6: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì. 22.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
9: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
8: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
9: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
10: Sono le 13:30.
11: Rai GR2.
12: In studio Livio Fettella, buongiorno. Maldive, la squadra speciale finlandese ha riportato in superficie i corpi della docente di Genova Monica Montefalcone e dell'istruttore subacqueo Federico Gualtieri. Domani è previsto il recupero delle ultime due vittime. A Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, accusato di lesioni gravissime ma non di terrorismo. Il suo legale è ancora in stato confusionale. Carceri sovraffollate, celle strapiene, meno misure alternative per i detenuti. Secondo l'associazione Antigone, la situazione negli istituti di pena è esplosiva. Global flotilla, sono 300 gli attivisti portati in Israele dopo il blitz dei militari di Tel Aviv in acque internazionali. Tra loro anche 14 italiani. 10 imbarcazioni proseguono verso Gaza. Sport e ciclismo, 10ª tappa del Giro d'Italia con la crono di Reggio Massa e la grande occasione di Filippo Ganna. In primo piano le notizie che arrivano dalle Maldive, recuperati due corpi, si spera ora di poter capire cosa sia accaduto nella grotta degli squali in fondo al mare. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
13: Monica Montefalcone, la biologa dell'Università di Genova, e il ricercatore Federico Gualtieri sono stati riportati in superficie. Erano con gli altri due nella grotta a 60 metri. Il piano per portarli su è molto articolato. Il gruppo internazionale opera nella cavità e conduce i corpi sino a 30 metri. Poi, con una staffetta, i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo ci sono le operazioni finali dei militari maldiviani. Laura Marroni, vicepresidente e CEO della Fondazione Dani Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
14: Una volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
13: Il team finlandese lavora con un sistema, il Rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata, la ricicla. Usano anche scooter sottomarini. Sui corpi non saranno eseguiti esami, ammalelle e autopsie verranno disposte appena le salme rientreranno in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Simona Decina, GR2.
12: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, interrogato nel carcere di Modena dopo aver investito 7 persone e averne accoltellata una. Dal suo passato emergono altri comportamenti che confermano la condizione di disagio psicologico.
15: Non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o d'odio razziale ai reati contestati dalla procura di Modena Salim El Khoudry, ovvero strage e lesioni aggravate dall'uso d'arma. Il suo avvocato Fausto Gianelli.
16: È una strage, perché questa è stata, così è stata qualificata anche oggi dalla procura, ed è una strage. Bastano i feriti, basta quello che è successo per chiamare quella cosa strage. Non vengono contestate aggravanti terroristiche o di razziali, tutto perché al di là di un messaggio delirante nel 2021 in cui se la prende con i cristiani, un post in cui se la prende con Chiara Ferragni, un post in cui chiede se si può andare a lavorare in una base NATO, se noi inseguiamo questi singoli commenti, inseguiamo un delirio senza capo né coda.
15: Davanti ai magistrati il 31 non ha spiegato il movente del suo gesto, ha però collaborato fornendo il codice di sblocco del suo iPhone. Scontata la convalida del fermo che arriverà nel pomeriggio, poi il suo legale chiederà che venga trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario. Da Modena, Claudio Vigolo, GR2.
12: A Napoli caos al processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne lapidata dall'ex fidanzato Alessio Tucci un anno fa ad Afragola. In aula violento scambio di accuse fra i familiari della vittima e quelli del 19enne reo confesso.
17: All'uscita dal tribunale, il padre di Martina Carbonaro mima il gesto del taglio della gola che il padre di Alessio Tucci gli avrebbe rivolto. A raccontare le minacce ricevute è la madre della vittima, Fiorenza Cossentino.
18: Hanno detto che siamo stati la rovina del figlio. Mia figlia è morta, il figlio sta in da quattro muri, esce tutto bello sistemato e mia figlia sta in una lapide e non hanno chiesto neanche scusa.
17: Lo scambio di accuse era iniziato all'arrivo in aula dell'imputato. Le offese urlate dai familiari di Martina hanno scatenato la reazione violenta dei genitori del 19enne. La giudice ha ordinato alle forze dell'ordine di allontanarli dall'aula. Per evitare disordini, l'imputato seguirà le udienze in videoconferenza, la prossima il 26 giugno. A un anno dalla tragedia, il 26 maggio, una fiaccolata ad Afragola ricorderà la 14enne, uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato. Dopo aver nascosto il corpo, Tucci partecipò alle ricerche di Martina prima di confessare l'omicidio. Per lui, la madre della vittima invoca il fine pena mai. Simone Zazzera, GR2.
12: Le carceri italiane sono sempre più piene. Secondo l'ultimo rapporto di Antigone, il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139%, con oltre 64.000 detenuti a fronte di 43.000 posti disponibili. Questo si traduce in celle stipate di persone con poco o nessuno spazio personale e difficoltà a garantire i servizi necessari al recupero dei detenuti. Una situazione pesante, aggravata anche dalla diminuzione delle misure alternative applicate. Dall'inizio dell'anno si contano 24 suicidi. All'estero, in Medio Oriente, situazione congelata dopo la decisione degli Stati Uniti di sospendere la ripresa dell'offensiva contro l'Iran.
19: Ho deciso di sospendere l'attacco programmato contro l'Iran perché mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico, che ritengono siamo vicini ad un accordo serio ed accettabile per gli Stati Uniti. Così Donald Trump ha innescato l'ennesima retromarcia di questo conflitto mediorientale, che poco fa ha registrato una nuova proposta di pace iraniana in 6 punti. Proposta che prevede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e la copertura delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Da parte americana, invece, il punto fondamentale resta sempre lo stesso: Teheran deve rinunciare al nucleare. Altro punto di forte attrito, lo stretto di Hormuz. Nelle scorse ore, Teheran ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe occuparsi anche dei pedaggi da riscuotere per il passaggio delle navi. Intanto, a proposito di Libano, 6 persone, tra cui 2 donne, sono rimaste uccise oggi nel corso di nuovi raid israeliani nel sud del paese. Fabrizio Noli, GR2.
12: 10 imbarcazioni civili della Global Sumud Flotilla continuano la navigazione verso Gaza, mentre le altre 60 ieri sono state intercettate dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro, in acque internazionali. Sentiamo la corrispondente.
20: Nella notte la Marina israeliana ha preso il controllo di altre imbarcazioni della flottiglia. Al momento, se si guarda il sito della stessa, si vede che ce ne sono ancora 10 in navigazione, che sono ormai a 130 miglia nautiche dalle coste di Gaza. Sono in corso le trattative con diversi governi europei per decidere cosa fare dei 300 attivisti che tra questa notte e ieri sono stati bloccati, fatti scendere dalle barche e portati sulla grande nave militare israeliana che si trova in acque internazionali al largo dell'isola di Cipro. Non si sa se verranno tutti condotti ad Ashdod oppure, come è accaduto 3 settimane fa, verranno fatti scendere e liberati presumibilmente a Cipro, l'isola più vicina. Tra di loro ci sono anche almeno 12 italiani, per i quali il ministro degli esteri italiani ha chiesto ieri sera la liberazione immediata. Tra le navi intercettate anche quelle turche, dove si trovavano attivisti appartenenti a gruppi ritenuti da Israele pericolosi. È stata dura ancora una volta la reazione di tutta la comunità internazionale per il fatto che Israele abbia deciso di intervenire in acque internazionali per molti paesi. Si è trattato di un atto di pirateria. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
12: E poco fa il ministro delle finanze israeliane Smotrich, esponente dell'ultradestra radicale israeliana, ha commentato duramente la richiesta di arresto avanzata dalla Corte Penale Internazionale dell'Aia. L'autorità palestinese ha dichiarato guerra e risponderemo con la guerra. Intanto ha reso noto di aver firmato un ordine di evacuazione del villaggio palestinese di Al-Ahmar in Cisgiordania. Lo spettacolo in scena da stasera al Teatro dell'Opera di Roma, Tancredi, opera giovanile di Gioachino Rossini, nel nuovo allestimento di Emma Dante, Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2026. Sul podio Michele Mariotti. Giovedì Rai 5 trasmetterà lo spettacolo in prima serata.
1: Un Rossini appena 21enne ci racconta una favola in bilico tra virtù e sentimento. Il giovane Tancredi torna a Siracusa dall'esilio per difendere la patria dagli invasori e ritrovare la sua amata Amenaide, ingiustamente accusata di tradimento e anche di infedeltà a Tancredi. Emma Dante ambienta la storia in una Sicilia molto stilizzata.
21: Tancredi è stato pensato in un palcoscenico che è un'installazione dell'Opera di Pupi, trovandoci a Siracusa in un luogo di battaglie. Amenaide è un personaggio strano, perché nel momento in cui viene accusata di tradimento non si difende, perché è un'eroina. Lei vuole essere amata da Tancredi a prescindere, quindi non gli dice la verità e gliela dirà soltanto mentre lui muore. E lui morirà felice perché saprà che lei veramente non l'ha tradito.
1: Un debutto per il maestro Michele Mariotti, rossiniano doc, che sceglie un controtenore, Carlo Vistoli, per il ruolo del titolo.
22: Dopo 4 anni che sono qui a Roma è la prima volta che ho deciso di affrontare Rossini e ho voluto farlo con un'opera che non ho mai diretto. Parliamo di giovani e i giovani esagerano le emozioni, quindi l'amore diventa un sentimento violento.
1: Claudia Faienz, GR2.
12: Siamo allo sport, buongiorno a Jacopo Ballotti.
23: Ciao Livio, buongiorno a tutti.
12: Allora, cominciamo dal calcio?
23: Eh sì, in attesa degli ultimi verdetti di Serie A che arriveranno nel weekend, stasera si gioca in Serie B, ritorno delle semifinali playoff alle 20, Monza-Juve-Stabia, 2-2 all'andata, quindi ai brianzoli basta un pareggio, domani Palermo-Catanzaro e qui si riparte dal 3-0 per i calabresi. Stasera intanto potrebbe decidersi la Premier League, ieri l'Arsenal ha vinto, stasera il Manchester City deve fare altrettanto contro il Bournemouth, altrimenti i Gunners saranno campioni con una giornata di anticipo.
12: Jacopo, passiamo al ciclismo.
23: E dopo la giornata di riposo, oggi 10ª tappa, tutta Toscana, la cronometro individuale da Viareggio a Massa. Allora andiamo in diretta subito da uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni. Manuel.
24: Ciao Jacopo, ciao a tutti, la cronometro è partita, ci sono già una decina di corridori, anche una quindicina anzi di corridori che sono già sul tracciato. Al momento abbiamo un solo rilievo cronometrico, quello del primo intermedio, dove Bryce Peters è in vantaggio di qualche secondo nei confronti del nostro Marucelli, ma siamo ancora alla fase embrionale di questa cronometro, 42 chilometri. Prova contro il tempo velocissima per specialisti, lunghi rettilinei lungo la costa che invitano a velocità importanti, si parla di una media possibile intorno ai 55-56 km orari con punte di velocità massime oltre i 60 all'ora e stiamo parlando di bici. Il grande favorito della prova di quest'oggi è ovviamente Pippo Ganna, che partirà alle 14.20 e che cercherà di porre il suo sigillo su questa 10ª frazione del Giro d'Italia. Come spesso accade però ci sarà una corsa nella corsa, ovvero sia quella per vincere la tappa, dove come detto Pippo Ganna è favorito, e quella dei big della classifica generale per cercare, diciamo, di difendersi al meglio. Il favorito in questo senso è Jonas Vingegaard, che partirà per penultimo alle 16.28 ed è pronto a strappare la maglia rosa ad Afonso Eulalio, il portoghese. Ci auguriamo in una discreta prestazione di Giulio Pellizzari, che è nono nella classifica generale, non è fortissimo a cronometro e soprattutto reduce da problemi allo stomaco. A te.
12: E grazie a Manuel Codignoni. Jacopo, passiamo al tennis.
23: Sì, qualche giorno di relax per Jannik Sinner, che giovedì volerà a Parigi. Proprio giovedì ci sarà il sorteggio del tabellone del Roland Garros con l'Ato Tesino, che esordirà all'inizio della prossima settimana. Intanto sono già cominciate le qualificazioni. Oggi in campo 3 azzurri, Maestrelli, Cadenasso, Giustino, e 3 azzurre, Brancaccio, Bronzetti e Stefanini.
12: Chiudiamo questa pagina sportiva col basket.
23: E con i playoff a scudetto, perché stasera si torna in campo. gara 2 dei quarti di finale Virtus Bologna Trento e Venezia Tortona.
12: Grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Teresa.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: 2-2.
3: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: 2-2.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi, in regalo con Repubblica.
2: 2-2.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Mi gira la testa. Grazie alla nostra pantomima sull'Eurofestival che abbiamo dovuto fare ieri. Lo sciopero ci ha bloccato questa performance. Ma non c'era il video, è partito il video?
1: È partito un po' dopo.
0: In ritardo, se no che Rai saremmo. Che Rai saremmo.
1: A noi piace così. A noi piace così.
0: Mi piace programmare le cose che poi non accadono.
1: Che bello.
0: Siamo felici di questo, vero?
1: Però sarebbe noiosa la vita, no?
0: Io penso che immagino in questo momento il nostro regista, Camilli. E poi dice. Queste cose le dovete sapere. E poi dopo, quando finisce il programma, io vado lì e faccio: Camilli, scusa, ma che è successo? E niente. E niente.
1: Ma non è colpa di
0: no, dice fa così e niente. C'era un tasto. Io ho schiacciato quel tasto. Invece ha schiacciato l'altro di Roma.
1: Sì, Camilli, ammettilo, questa è la scusa numero uno.
0: Sempre che c'è il tuo cover

0: che sta ridendo da morire. Perché poi c'ha la faccia e si mette, gli viene negli occhi come Saldavinci. Così. E comincia a fare. Dove schiacciava quel tasto? Allora io ero girato. Certo. Allora quello, perché poi dà la colpa agli altri, ci ha schiacciato quello, non è partito quell'altro, capito? Vabbè, è uguale. Vabbè. È uguale,
1: che
0: capito?
1: Ci frega. Problemi su altri.
0: Se un giorno dovessimo diventare perfetti, non saremmo noi,
1: no.
0: Saremmo Pierluigi Diacco. E noi non lo siamo. Allora amici, oggi abbiamo tanta carne. Beh, abbiamo tanta carne, non tanta al fuoco, perché mi piace.
1: E ti piace sì, cruda.
0: E parleremo di tanti argomenti. Allora, esatto. Uno su tutti, il delle vittorie.
1: Delle
0: vittorie. Ma ne parleremo dopo. Esatto. Ma poi oggi iniziamo una specie di battaglia, perché noi.
1: Quale battaglia?
0: Una battaglia, una battaglia. Allora, amici, sì. Occhio, occhio. Sì. Mi rivolgo all'Umbria. Amici Umbri.
1: No.
0: Tu gli Umbri li conosci?
1: Come no? Certo.
0: Io voglio scatenare gli Umbri.
1: Sì, quando si scatenano gli Umbri.
0: Ragazzi, io scateno. Sta per succedere qualcosa, no,
1: non
0: che sta per succedere, non deve succedere,
1: non deve,
0: cosa,
1: no.
0: In Umbria che ha dell'incredibile, io quando ho letto tutte le cose sono rimasto veramente
1: esterefatto.
0: Ma mi piacerebbe saperlo subito, no, lo dirò
1: dopo,
0: perché quando anche voi lo saprete, detto, no, voi farete così, no, ma dai,
1: ma come fanno esattamente così,
0: no, ma dai. Allora signori, ricordiamo Fabrizio Biggio,
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: Il
1: fatto.
0: L'artista candidato,
1: mi piace,
0: come sì. Miglior attore non protagonista ai Nastri d'Argento.
1: D'altronde quando sei un talento. Vabbè, ma non.
0: E io dico sempre in giro, lui è mio amico.
1: Addirittura.
0: Lui è mio amico. Dammi mezz'ora che sto.
1: Ah,
0: così.
1: Scusa.
0: Lui è mio amico. Allora, Camilli, vuoi mandare quel video che avevamo concordato? Vai!
1: Il tasto
0: non è
1: quello...
0: vero, non è vero. È impazzito.
1: Ha messo degli applausi così.
0: Ha messo degli applausi. Allora, torniamo al tavolo, Lolli, sì. Eccone un altro. Vai con la sigla!
2: È ritornato. Cosa?

0: Elegance, il programma radiofonico irradiato da Radio 2.
1: Sì!
0: La radio che ci ha detto il nostro Librandi di comunicare il fatto che stiamo migliorando tantissimo, che addirittura non so quelle
1: i
0: robe
1: numeri
0: che,
1: stanno salendo,
0: quelle robe di cui parlano loro, di cui io non so nulla, il quarto d'ora medio.
1: Cosa vuol
0: intanto
1: dire?
0: Parlo del quarto d'ora medio.
1: Perché
0: io non so cosa sia e che ne so il quarto d'ora medio. Cosa sarà sto quarto d'ora
1: il medio che...
0: perché lui mi ha detto che sai, perché lui parla così, quarto d'ora medio. Sì, mi ha detto.
1: Ma non mi sembra vero,
0: siamo saliti.
1: Detto, poi va così,
0: l'ora delle decisioni. Così mi dice di che cosa Librandi in così, siamo saliti e abbiamo superato Radio 1.
1: Pare di sì. Sul quarto d'ora medio, però.
0: Nel quarto d'ora medio, nei 20 minuti.
1: Siamo ancora sotto, però.
0: Però lui ci ha detto di dirlo, proprio di dirlo. Quindi salutiamo gli amici di Radio 1, che è sempre la Radio Mamma. Ricordiamoli, la Radio Mamma. La Radio Mamma. Applauso a Radio 1. Tanto c'è una notizia.
1: Sì.
0: C'è una notizia che riguarda, eccolo qua, riguarda Vannacci.
1: Vannacci.
0: Si parla di Vannacci, piazze piene, slogan anti-migranti, addirittura mi vogliono ovunque, dice. Ho già scelto il mio aiutante, ve lo dirò più avanti.
1: Cioè, l'aiutante sarebbe, nel partito.
0: Più avanti sarebbe dopo 4 secondi. 1, 2, 3 e 4. Ecco l'aiutante che ho scelto. A Librandi! A noi! Il nostro direttore di Radio 2. Già ha comprato 3 camicie nere, ragazzi.
1: Ma per fare cosa?
0: Non 3 bottiglie di olio di ricino e manganelli no, perché ce li ha.
1: Ah, ce li ha già quelli, va bene.
0: Ma tu lo sai che veramente lui quando invita le ragazze a casa dice.
1: Ma perché invita le ragazze a casa? Ma sposato, c'hai figli.
0: Lo sanno tutti.
1: Ma non è vero. Se vai in albergo perché a casa
0: dice,
1: c'è.
0: Vieni a vedere la mia collezione di manganelli.
1: No, questo possiamo negarlo tranquillamente,
0: ma lui ride, sa che scherza, sì, sa che gli voglio veramente
1: tanto bene.
0: A proposito, stasera, io non esco stasera.
1: Perché?
0: Perché c'è la finale del Grande Fratello, scusate se è un'altra rete, io devo parlare perché non esco, dammila, vedete qui c'è la notizia che ce la dà TG.com/24, la concorrenza, vedete escalation di emozioni, guarda, sai che delle volte viene la pelle d'oca a me quando guardo il Grande Fratello, fino alla rivelazione del vincitore. È una cosa strana perché i sondaggi danno in leggero vantaggio, cioè incredibile.
1: Chi danno in vantaggio?
0: Cioè, un Mussolini potrebbe tornare a vincere un'elezione, ragazzi.
1: Sì, a furor di
0: minchia,
1: popolo.
0: Ragazzi, questa è una notizia.
1: Questa
0: è una notizia.
1: Potrebbe succedere.
0: Librandi, perché stasera si potrebbe. Librandi, senti questa. Sì. Stasera si potrebbe verificare questa cosa. Il Grande Fratello vince Alessandra Mussolini. Io posso dire, lui avrà un orgasmo spontaneo. Guarda che incredibile, un Mussolini torna a vincere qualche
1: che
0: cosa.
1: Fan di Alessandra Mussolini.
0: È una notizia.
1: È una notizia, sì, è una notizia.
0: Incredibile, incredibile. Altre notizie che prima di iniziare snoccioliamo quello che accade nel mondo. Niente, dice che c'è una banda di rapinatori di Rolex attiva in Spagna.
1: Urca.
0: In Spagna però 12 arresti a Napoli.
1: Ma perché? Scusa.
0: Sai che ti posso dire? Quando esportiamo il Made in Italy, a me mi piace.
1: Sì, qualsiasi esso sia, ci piace. Certo,
0: quindi si vede che erano degli italiani napoletani
1: che hanno insegnato qua.
0: Stavano lì.
1: Ah, erano proprio loro in vacanza.
0: Sì.
1: E quando sono in vacanza, loro comunque si portano il lavoro
0: ragazzi,
1: anche in vacanza.
0: La famosa banda dei Rolex.
1: Certo.
0: Amici, questo non è vero, è finto.
1: Sì, è finto, come no.
0: Ora arriva la finanza, fa dove l'hai comprato?
1: Esatto, subito.
0: Perché anche quello non è legale, comprare Rolex.
1: No,
0: finto,
1: non si può, ci vuole fattura.
0: Vabbè, tutto. È vero
1: il tuo Rolex.
0: Sì, è quello scarso.
1: Sì, non è quello da
0: non è il Daytona.
1: No.
0: Cioè, avete visto quello che hanno i tennisti, come giocano i tennisti?
1: Sì,
0: loro hanno quelli da 30.000, 35.000. Sì. Loro hanno tipo una Porsche al polso.
1: Sì, certo, sono quelli da 300.000 euro pure di orologio.
0: Da 300.000 euro, vabbè. Vabbè, a proposito di niente.
1: Attenzione, però c'è questa qui, potrebbe interessarti.
0: Quale?
1: Perché secondo me c'ha a che fare con quella cosa che ti abbiamo appena disciandare.
0: Questa qua? Abbiamo parlato appena adesso. Quella dei Rolex. Scemo.
1: Ah, è questa, perfetto.
0: Sei scemo, Cioè, mi fermi per dire.
1: Me l'hanno porta.
0: Ma cosa? Te l'hanno?
1: Porta. No, non si dice porta.
0: No, bravo, sì.
1: Si dice?
0: Sì.
1: Mamma che. Lo sai che grazie a te che mi pungoli sto migliorando grazie a te.
0: Stai migliorando.
1: Sì, devo dire.
0: Allora vogliamo fare un giro di canzoni? Purtroppo ieri c'era lo sciopero. Diciamo qualcosa dello sciopero?
1: No.
0: Che dobbiamo dire dello sciopero? Sciopero
1: tutto
0: giusto.
1: Tutto bene, è andato bene.
0: Sacrosanto.
1: sciopero è sempre giusto,
0: è sempre sacrosanto. Hanno scioperato tutti, noi ci siamo adeguati allo sciopero, certo, abbiamo scioperato anche noi. Una giornata meravigliosa, infatti quando, è tipo quando vai a scuola che non sai, sei interrogato, arrivi lì, dici c'è sciopero, no! Ed è il giorno più, più bello, bello della tua vita.
1: Sì, sì,
0: cosa
1: bello.
0: Vuoi fare? Vuoi fare, vuoi vincere 6 all'Enalotto o andare a scuola
1: e ti mandano a casa
0: sapendo di essere interrogato e ti mandano a casa? Quello
1: è una gioia infinita,
0: perché la sensazione che provi
1: ieri
0: è veramente vincere la Champions,
1: sì, sì.
0: Incredibile. E noi abbiamo provato un po' quello, eravamo stanchi, weekend all'estero, perché io quando esco da Roma sono all'estero.
1: È stato a Torino, se
0: a Torino, al Salone del Libro, con la signora Anna che saluto, la traduttrice.
1: Senti l'applauso, che mai è diventata famosissima.
0: Siamo che ha tradotto quella cosa lì.
1: Ha imparato il linguaggio dei segni.
0: Sì, e ho scoperto che gna gna. Si dice anche
1: si fa il gesto, è sempre quello. Il gesto è quello che tutti conosciamo, che pensiamo sia volgare, invece è
0: così, quella esatto. La gna, quella
1: si può fare, ormai si può fare.
0: Si può fare anche su Rai Play, guardate. E anche sul canale 202.
1: Certo,
0: pensa mia madre che mi sta guardando. Ciao mamma.
1: È il linguaggio dei segni ufficiale.
0: Ciao mamma, sono nato da qui. Questa.
1: La gnagnetta. Oh, bene, bene, bene.
0: Adesso arriveremo agli argomenti degli spinosi, ma prima rilassiamoci un po'.
1: Sì.
0: Allora, parliamo subito del Teatro delle Vittorie.
1: Sì, allora, hai novità?
0: Sì, ho novità.
1: Come
0: perché
1: mai?
0: A parte che sul Messaggero.
1: Sì, eccolo.
0: Ecco il messaggero, vai a farlo inquadra il messaggero.
1: Ecco qui, vedete il MIC,
0: spiega che cos'è il MIC.
1: Il Ministero Istruzione e la CIR, sai, una cosa simile.
0: Ecco, nel frattempo mia sorella... mia sorella Catena mi dice, io ti sto seguendo con la mamma, quindi mi ha fatto capire che mia mamma mi sta guardando.
1: Stai attento.
0: E ha visto il segno del...
1: Della gnagna, mamma. Il Ministero dell'Istruzione e Cultura pronto a salvare il sé storico della RAI. Tu confermi?
0: Confermo un attimo, perché sapete che il ministro Giuli, sì, noi l'abbiamo spronato,
1: sì, è vero.
0: E lui sta facendo qualcosa.
1: Pare che
0: è una notizia, un ministro che fa qualcosa, ragazzi.
1: Qualcosa che non abbia a che fare con la gnagna.
0: Non abbia a che fare con la gnagna, ragazzi. Perché ultimamente si parla dei ministri solo per lo gnagnismo. E allora, vedi qua, ma ovviamente un ministro prima di fare qualcosa non va alla Camera poi a far passare la proposta, come si dice, si fa così, no? Come così? Ma chiamano me. Chiamano me,
1: cioè ti ha scritto Giuli.
0: Mi ha scritto Giuli,
1: dicendoti.
0: Mi ha mandato l'agenzia, quella che voi state leggendo. Giuli pronto a salvare il Delle Vittorie e Palazzo Labia, a Venezia, che è sempre di proprietà della RAI.
1: Sì.
0: La RAI c'ha un sacco di immobili, ragazzi. Ma
1: più
0: io
1: del Vaticano, forse.
0: Non pensavo, ma se la giocano.
1: Se la giocano col Vaticano.
0: Poi dice, boccaccia mia, stati zitti. Vabbè, comunque, posso dirti, io ne ho di più. Allora, manifestazione di interesse, eccetera, eccetera, eccetera. Il ministro chiude il messaggio, mi dice: siamo poveri, ma ce la mettiamo tutta. Vediamo come va a finire.
1: È già una bella notizia.
0: È già una bella notizia.
1: Bene, bene.
0: Salutiamo il ministro Giuli. Io lo chiamo Giuli
1: dalla serie.
0: Giuli. E quindi ringraziamo tutti coloro che stanno lottando per questa cosa
1: per ottenere questo risultato, che sarebbe
0: esatto
1: un bel colpo.
0: Anche Barbara Floridia, la commissione di
1: Floridia,
0: che va lì, fa
1: settimana scorsa che lì al Teatro delle Vittorie, la Floridia l'hanno vista,
0: faceva i sopralluoghi, insomma ce la stiamo mettendo tutto. Il Delle Vittorie rimarrà in Rai, magari diventerà un museo, però rimarrà
1: in Rai.
0: E questa è una notizia veramente veramente bella.
1: Terremo aggiornati, come
0: sì,
1: si dice.
0: Allora abbiamo una canzone, una bella canzone,
1: sì.
0: Quale volete sentire? Vi facciamo sentire il Belgio, ragazzi, il Belgio.
1: Il Belgio. Eurovision,
0: ragazzi, il Delle Vittorie, ogni volta che si sente questa, guardate, ogni volta che sente questa canzone un Sal da Vinci nel mondo sviene.
1: Tra l'altro il Belgio, non l'Italia, le ha dato 12 punti e sai chi c'era tra i giurati dell'Italia?
0: Chi?
1: E io. Chi c'è?
0: Cremonesi.
1: C'era Cremonesi. Come? Era la giuria di qualità
0: Scusa un attimo, scusa Cremonesi, non ho capito.
2: Sì, io ero dalla giuria.
1: Non lo sapevi?
2: Ma non lo sapeva nessuno, non potevo dirlo a nessuno.
1: Era incognito.
0: Zitti, metti il microfono buono di Cremonesi. Scusa, non ho capito che eri tu.
2: Ero nella giuria italiana di Eurovision.
0: Tu?
1: Sì.
0: E per chi votavi?
2: Non potevo votare per l'Italia.
0: E per chi hai votato tu degli stranieri?
2: Io per il Belgio.
0: Vedi? Hai votato perché è arrivato terzo?
2: Sì.
0: Tu hai votato.
2: Belgio e Svezia.
0: E Bangaranga l'hai votata?
2: No.
0: Non l'hai votato a Bangalore?
2: No,
0: hai votato gli svedesi? Ma io non sapevo, ma ti hanno pagato? Dillo, dai, dillo. No, pagano per fare sta cosa.
2: Rimborso spese.
1: Rimborso spese.
0: Perché dove sei andata a farla?
2: Alla DEAR.
0: Qui a Roma.
1: Sì, cioè. Vabbè, è un onore far parte della giuria di qualità.
0: Beh, ma certo. Sì, noi abbiamo uno della giuria europea, non lo sappiamo.
1: Uno dice, ma chi vota? Come funziona? Lui lo sa.
0: Vabbè, ma Cremonesi, con un chilo di tofu l'hai preso.
2: Vero.
0: Beh, ma sono onorato di avere come maestro un giurato
1: dell'Eurovision.
0: Dell'Eurovision. Vabbè, sentiamo quella che hai votato tu, quella del Belgio. Sì.

0: non male, eh?
1: Non male. C'ha ragione Cremonesi.
2: Poi ricordo un po' più alto, il viso.
0: Beh, diciamo che sono un po' tutte uguali queste canzoni dell'Eurofestival.
3: Sì,
0: a me piaceva una che ha cantato per terze, che per me era la Madonna di Trevignano.
3: Sì,
0: cioè io l'ho vista scendere dall'alto tutta vestita di bianco, non mi ricordo
3: sì,
0: chi fosse, ma io la adoravo quella là.
3: Vabbè, sì, non mi ricordo.
0: Vabbè,
3: però,
0: comunque
3: sì,
0: un applauso a Sal da Vinci. Va fatto, perché insomma non è facile.
3: Oh, quinto, stiamo di quinto.
0: Ragazzi, sapete chi è arrivato qui? Io arrivai quinto a Sanremo quando vedi Sanremo.
3: Quindi,
0: ma sai, tu devi dire, ma chi c'era prima di te? Ma, prima di me chi c'era?
3: Chi c'era?
0: Sai chi c'era?
3: Sì, chi c'era?
0: C'era Gianni Morandi, c'era Giorgia, c'era Bocelli, capisci? C'erano tutti prima di me.
3: Certo, quindi
0: tutti
3: va bene.
0: Prima di me. Va benissimo, va benissimo. Quinto,
3: quindi cosa va bene? Prima diceva bene, ancora gli rode.
0: Perché io ero il vincitore designato.
3: Sì, tutti il fiorello arriverà, farà chissà
0: grandioso
3: che...
0: fu Pippo Baudo che dopo il festival mi guardò e mi disse vieni qua così e mi fa sei entrato papa e sei uscito cardinale.
3: Ma veramente?
0: Veramente, veramente.
3: Ma in diretta,
0: sì,
3: disse?
0: No, no,
3: no, me lo disse. Ah, dopo che siamo.
0: Grazie Pippo, sei di aiuto, come sai tu tenere alto il morale.
3: Vabbè,
0: delle persone,
3: però è rimasta
0: delle persone. Allora, a questo punto abbiamo l'intervista a Sal da Vinci che avremmo dovuto farvi vedere ieri e già l'abbiamo messa sui social, qualcuno l'ha vista, ma l'intervista a caldo, tra l'altro ti ha...
3: mi ha chiamato, ha detto devo parlarti, mi ha dato appuntamento in un posto un po' strano.
0: In un posto strano per Sal da Vinci.
3: Al cimitero,
0: credo cimitero. Allora,
2: porca miseria.
0: Vediamo l'intervista a Sal da Vinci, prego.
4: Sì, sì, ecco, silenzio, mi trovo in questo luogo un po' tetro perché Sal da Vinci mi ha dato appuntamento qui e non capisco sinceramente il perché. È Sal da Vinci, io devo sì. Ma non ti balletta di Michael Jackson. È uguale, bravo, sì. Sì, Sal, vabbè. Sì, scusate. Che è successo? Sal da Vinci, ma perché mi fa questo il cimitero, thriller? Che...
5: Mi sento morto. Mi sento un zombo.
4: Ah, c'è zombo. Per la sconfitta.
5: Ma ci perso.
4: Ha perso, purtroppo.
5: Sono
4: purtroppo.
5: Quinta. Sai esatto. Perché?
4: Perché?
5: Un calcio che è andato senza papione e non ce l'ho.
4: Ah, è vero.
0: Povero.
5: Ah, fede.
4: Vabbè,
5: se avessi andato con Papione avresti vinto.
4: Sarebbe andato diversamente, diciamo.
5: Purtroppo ha vinto la Jugoslavia.
4: No, no, ha vinto la Bulgaria.
5: È buono. Quindi, sono tutto buono.
4: Sì, però ha vinto la Bulgaria, mi dispiace per la cronaca. E ecco, secondo lei, Sal, cosa aveva più di lei la Bulgaria?
5: Esizio.
4: No, ma come? Ma no, è body shaming, non si può. Perché, scusi, cosa c'entrano le zizze?
5: Quando una zizza incontra un papillon,
4: sì?
5: Un papillon è un papillon.
4: Sì, diciamo che a livello...
5: Sapeva,
4: vabbè, ma non la canzone è bella, ha vinto in un certo perché si vedevano...
5: No,
4: ha vinto. Sal da Vinci.
5: Sono convinto che signora che ha saputo che secondo che l'ha.
4: Ma perché ha cantato senza papillon, visto che sapeva...
5: L'aggio perso, era il bagaglio a mano.
4: Ah, era nel bagaglio a mano?
5: Ma me lo stanno portando, che le dei Lost and Found.
4: Lost and Found, i bagagli sbagliati.
5: L'ho trovato.
4: L'hanno trovato?
5: Sì.
4: Ah, ecco, è arrivata. La valigia di Sal da Vinci questa.
5: Papione.
4: Ah, perfetto, vediamo. Ecco la valigia ritrovata di Sal da Vinci. Guardate qua.
5: No! È tornato.
4: Siamo contenti. È partito. Vabbè.
0: È grande Sandra!
4: Arrivederci.
5: Tutto bene
4: che ci finisce
5: bene.
4: Arrivederci.
5: Vai,
0: sempre sì.
5: Sempre sì.
0: Vabbè amici che avete ascoltato in radio andatela a recuperare
3: su
0: RaiPlay.
3: I motivi per cui Sal da Vinci ha perso l'Eurovision pare che
0: vabbè siamo... amici siamo cominciamo a parlare di un argomento
3: sì.
0: Un argomento
3: a cui tieni molto
0: a cui tengo molto sì. Perché quando insomma sai
3: hai saputo questa cosa
0: la gente ci chiama
3: certo
0: la gente ci chiama ma voi della Venera perché non parlare di questo problema di cui se ignoravo l'esistenza io di questo problema
3: certo.
0: Che sono uno che vive in mezzo ai giornali vuol dire che se ne parla poco.
3: Certo.
0: sta per accadere una cosa incredibile. Allora c'è, lo sì. devo raccontare proprio tipo fosse una cosa.
3: Eh sì, da zero.
0: Quasi una favola.
3: Eh sì,
0: certo, perché non è possibile.
3: Sì, sì, una favola.
0: Allora bravo, io
3: sì.
0: mi sono provato, guarda gli appunti, guarda come sono diventato bravo. Sì,
3: mazza,
0: allora
3: sì.
0: pensate che c'è un progetto di una multinazionale.
3: Sì.
0: Una multinazionale tedesca.
3: Sì. Che fai? Che si, ah, ti serve questo.
0: La multinazionale tedesca.
3: Sì.
0: Che con un progetto che si chiama Phobos. Che in
3: Phobos.
0: Greco, che vuol dire in greco?
3: Paura, terrore.
0: Che vuol dire in greco?
3: Paura, terrore, terrore, paura, giusto?
6: Phobos.
3: Sì, cioè.
6: Paura. Terrore.
3: Non è un bel nome per un progetto.
0: No, cioè, se uno già dal progetto chiami paura, terrore, c'è qualcosa sì. che non mi guarda.
3: Certo.
0: Come chiama il progetto? Paura. Allora, cosa e c'entra
3: cosa
0: l'Umbria? L'abbiamo detto prima, sì, lui è amici Umbri, alzate il volume della radio perché vi sto parlando di voi.
3: Sì.
0: Allora, sentite questa. Ci sarà una installazione
3: sì.
0: di 7 pale eoliche. E adesso voi direte: beh, ma
3: le
0: come
3: mettono in
0: le pale eoliche? L'energia pulita è tutto bello. Cioè, e invece, attenzione!
3: Attenzione.
0: Queste pale eoliche,
3: sì.
0: sapete quanto sono alte?
3: Quanto? Cioè, 50-60 metri. 100 metri. Ma perché ride quanto sono alte?
0: Vai.
3: 120, 150. Dai, non è possibile, dai.
0: Vai.
3: 200 metri.
0: Qualcosa in più. Cioè, amici, 200 metri.
3: 200?
0: Da 200
3: dai.
0: Metri. Voi cioè, ce l'avete presente l'Umbria quanto è piccola?
3: Certo.
0: Voglio dire, ma a scuola,
3: sì.
0: io questi della multinazionale,
3: sì, sì.
0: dico, ci siete andati a scuola a studiare le proporzioni?
3: Cioè,
0: tu in Umbria, vicino, tra l'altro vi dico io dove,
3: sì.
0: guardate, tra Orvieto e Castel Giorgio, cioè una zona turistica, paesaggi rurali rimasti intatti per secoli, siti archeologici, città d'arte, gli piazzi. Sì, una cosa di 200, più di 200 metri, sarebbero dei grattacieli di 70 piani.
3: Sì, esatto, sì, più o meno. Cioè, sì.
0: Ce l'avete presente? Ce l'avete presente?
3: Certo,
0: cosa che impatto devastante può avere
3: sì, una cosa...
0: questo progetto. Ma andiamo avanti a parlare di questa cosa qua. Quindi, Phobos.
3: Capito?
0: Allora, amici umbri, a parte che per impiantare una pala di quelle devono scavare non
3: sì,
0: so
3: da
0: quanto,
3: un buco gigantesco, cemento.
0: Ci sono 15.000 tonnellate di cemento, più di 600 tonnellate di acciaio e 6.000 tonnellate di sabbia. In Umbria, scompare l'Umbria! Cioè l'Umbria non c'è più! Cala! Dov'è l'Umbria? Guardi, sta sotto la paleolica se vuole andare. Cioè, scusa, ma io voglio andare in vacanze in Umbria. No, guardi, l'Umbria se c'è un tunnel,
3: c'era
0: se vuole andare.
3: L'Umbria.
0: C'era l'Umbria una volta. Ma com'è? La terra di San Francesco? Tra l'altro, pensa quanti uccelli vanno a sbattere nelle paleoliche.
3: Sì, no, ma cioè, è vero.
0: Gli
3: certo.
0: uccelli perché vanno in Umbria? Perché San Francesco gliel'ha insegnato.
3: Eh sì,
0: no?
3: vanno in gita in Umbria.
0: Dice,
3: gli uccelli.
0: San Francesco diceva: venite in Umbria, mo gli uccelli vanno lì. Dice, ma che cazzo è? Boom, e muoiono.
3: E certo, sbattono sulla paleolica.
0: Ora dice: possibile che nessuno sappia niente? Sì,
3: è possibile.
0: Ma
3: certo.
0: come no? Allora vi dico subito questa cosa.
3: Sì.
0: Sentite qua.
3: Sì,
0: sentite qua, guardate.
3: Com'è stato possibile tutto ciò?
0: Il progetto Phobos ha visto una bocciatura da parte del MIC.
3: Quindi il MIC, il Ministero dell'Istruzione.
0: Il Ministero dell'Istruzione. Giuli!
3: Giuli.
0: Ci sei di nuovo tu,
3: bravo, che bocciato,
0: non so se è stato lui
3: o il governo precedente,
0: non
3: chiunque
0: lo so,
3: sia quello. Stato
0: chiunque
3: bene.
0: Sia stato bene, però attenzione perché sì. Un parere favorevole è stato
3: dato da chi?
0: Dato dal Ministero dell'Ambiente.
7: Ma come?
3: Possibile. L'ambiente ha deciso di sotterrare l'Umbria sotto una paleolica.
0: Eh sì.
3: Certo, perché energia pulita.
0: Energia pulita, dice, che fanno?
3: Certo,
0: gli diciamo
3: certo,
0: di no,
3: certo.
0: Ho capito. Ma l'energia pulita se la devi fare, devi essere, insomma, devi prima vedere, farla bene, trovare il territorio
3: giusto.
0: Adatto, quindi
3: un po' più basse anche forse.
0: Eh sì, il territorio adatto, quello non è un territorio adatto. Allora, no. Sai qual è uno dei punti principali per cui non è adatto? Che questa è la barzelletta delle barzellette.
3: Sì.
0: Che l'Umbria,
3: sì.
0: in quel punto dove loro vogliono sì. mettere le piramidi di Cheope, qui, questi maxi daikin,
3: sì.
0: cioè che se certo. ne mettono una in Umbria e l'accendono, poi sento il vento io che vivo a Roma. Cioè la cosa, sapete qual è la,
3: qual è?
0: La cosa?
3: Sì.
0: Che dove li vogliono mettere?
3: Sì.
0: Non c'è vento.
3: Non c'è vento.
0: No,
3: cioè
0: è stato studiato, non lo dico io,
3: sì.
0: lo dicono i tecnici. C'è poco, ma secondo te l'Umbria è famosa per essere una città piena di vento. Sai quanti velisti vanno in Umbria
3: a cercare il vento buono?
0: A cercare il vento buono, dei surfi, tutti partono, sì, surfisti, velisti, guarda, ma non c'è il mare, ma che cazzo ce ne frega?
3: C'è il vento.
0: Noi vogliamo
3: la ventosa Umbria, la chiamano,
0: la famosa ventosa Umbria.
3: Sì,
0: ora, allora, di fronte, allora, siccome c'è il ministro della, cos'è, il MIC,
3: sì, sì, il ministro della,
0: dice no, il ministro dell'ambiente dice sì. Sì, allora la presidenza del consiglio dei ministri ha espresso parere positivo.
3: Ah certo, perché? C'è il governo di adesso, quindi.
0: Parere positivo. Allora, attenzione. Ora, questo ve lo devo leggere. È però intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto inammissibile la bocciatura di Phobos da parte della regione Umbria, facendo applicazione del principio del silenzio assenso. Cioè,
7: ah, questo è tremendo, il silenzio assenso.
0: Sì. Lo conosci, Cremonese?
7: Come no?
0: Questo è tremendo. Cioè,
7: tremendo.
0: Quindi sì. Se nessuno dice niente, uno dice sì, uno dice no, nessuno si pronuncia, sai che c'è? Lo faccio.
7: Esatto.
0: Ergo, soluzione.
3: Ce l'hai la soluzione?
0: Certo. Esiste tuttavia ancora una strada giuridicamente praticabile.
3: Qual
0: due
3: è?
0: Punti. L'avvio
3: sì.
0: da parte
3: sì.
0: della Regione Umbria.
3: Forza, mi raccomando.
0: Di un procedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso che si è formato sul progetto. Sul progetto. Progetto.
3: Sì.
0: Phobos. Quindi ci appelliamo tutti insieme alla Regione Umbria affinché venga fatta questa roba qui, questo come si dice, procedimento di annullamento.
3: Di annullamento, subito bisogna farlo.
0: Bisogna farlo subito, chi deve farlo lo faccia ora, immediatamente.
3: Sono 60 le paleoliche, 60
0: ragazzi, 60 da 200 metri, diventa un disastro, diventa un disastro. Una...
3: Cioè, dove le possono mettere?
0: Territorio
3: dove
0: distrutto,
3: le
0: io.
3: Dove le metteresti?
0: Nel Sahara le metterei, non so.
3: Nel Sahara è una bella idea.
0: O in India, dove ci stanno i monsoni. Insomma,
3: dove c'è vento.
0: Un po' di vento, dove le vuoi mettere? Tra l'altro è stata mandata anche una lettera al nostro Presidente della Repubblica, che ovviamente
3: però...
0: lui personalmente non può fare nulla come
3: niente.
0: Istituzione, però certo. può sensibilizzare, quindi signor Mattarella, come dice Sinner, anche lei ascolti questa voce, ascolti, e poi soprattutto ci appelliamo a Stefania Proietti, che è il presidente dell'Umbria, della regione Umbria. Più di questo, ragazzi,
3: bene, bravo.
0: Che possiamo fare?
3: Che possiamo fare? Quando si vuole, si vuole.
0: Ascoltate i cittadini.
3: Salviamo
0: non
3: l'Umbria.
0: Non si può devastare, questa è la parola giusta, devastare un territorio meraviglioso, una terra meravigliosa come quella dell'Umbria. Noi siamo a favore dell'energia pulita, bisogna
3: ci
0: dire.
3: Mancherebbe.
0: Però
3: ci mancherebbe.
0: Le cose vanno fatte con criterio. Criterio.
3: Logica, qui proprio.
0: Quindi location, per dirla alla maniera giusta, giusta, e soprattutto i pali un pochino più basse, perché 200 metri di pali, io non ho mai visto.
3: Mi sembra una cosa
0: mai vista. Bene,
3: bene,
0: allora,
3: bene.
0: Non finisce qua,
3: no.
0: Perché torneremo, perché io spero che adesso ci siano delle ripercussioni. Io spero che non mi trovo adesso un tedesco qua fuori della
3: RWE, si chiama.
0: Della RWE, perché sai, i tedeschi poi.
3: Multinazionale.
0: Ma io so come difendermi, c'ho Ali Brandi. Va bene, allora, mettiamo un'altra bella canzone dell'Eurovision, sai quale mettiamo?

0: Salla Vinci, quante soddisfazioni ci hai dato, ci hai fatto sognare. Che succede? Sento rumori telefonici, che succede? Ma c'è qualcuno, scusate, c'è qualcuno in linea? Si è collegato?
1: Io vi stavo aspettando ieri.
0: Presidente Mattarella!
1: Avete scioperato?
0: Sì, abbiamo scioperato e l'abbiamo
1: avete
0: chiamato.
1: Avete fatto bene, ho sentito questa situazione delle pale eoliche.
0: Che ne pensa lei?
1: Penso tutto il male del mondo.
0: Sì, non può fare niente però lei.
1: Chi
0: purtroppo
1: l'ha detto?
0: Ah, potrebbe essere che...
1: Adesso chiamo io Picchetto Fratin.
0: Sì, certo.
1: Lei lo sa chi è Picchetto Fratin?
0: Ma come no, è il ministro...
1: Ti faccio suggerire.
0: No, non c'è bisogno, lo so, è un ministro intanto.
1: È il ministro dell'ambiente. Che ha avuto le pratiche davanti, ma molto probabilmente non le ha lette bene.
0: Ah, non le ha lette bene, bene. Allora, siamo contenti di sapere che anche lei è dalla nostra parte, bravo,
1: certo,
0: Presidente.
1: Certo, sono dalla vostra parte.
0: Allora, Presidente,
1: vado
0: però...
1: sempre in Umbria a mangiare funghi e tartufi.
0: Ah, perché l'Umbria è famosa.
1: Quindi andare lì a mangiare un tartufo con un palone eolico davanti.
0: No, ti va di
1: non
0: traverso.
1: Non mi farebbe certo piacere.
0: No, c'ha ragione. Va bene, comunque, lasciamo stare l'argomento delle pale eoliche,
1: meglio,
0: abbiamo trattato ampiamente. Invece noi l'abbiamo vista l'altro ieri a vedere Sinner, era in tribuna.
1: Purtroppo.
0: Come purtroppo, scusi, ma tutti vorrebbero vedere...
1: Mi hanno teso un trappolone.
0: Ma in che senso, scusi?
1: Io volevo stare sul divano a vedere la Fialdini in televisione.
0: Sì. Ah, lei è fan della Fialdini?
1: Purtroppo ho ceduto, sono dovuto andare, sa, presidente, devo andare di qua e di là.
0: Certo, lo so, le tocca.
1: Niente, quando tu guardi una partita di tennis devi stare impalato.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Non puoi respirare, non puoi dire niente. Appena ti azzardi dire scusi... Silenzio per favore.
0: Sì, silence please, dicono
1: sempre,
0: lo
1: ogni
0: so.
1: Due secondi
0: lo so, però il tennis è fatto così, sennò
1: anche i presidenti hanno la prostata debole. Ogni tanto vorrebbero alzarsi tranquillamente,
0: però lei ha resistito, ho visto,
1: ho resistito.
0: Però i giocatori sennò si distraggono, ha capito, presidente, per quello il motivo, ecco, per cui bisogna fare silenzio.
1: Sì, ho capito, però stare un'ora e mezza lì con a fianco il sarto di Panama, come si chiama lì.
0: Chi era, scusi, il sarto di Panama?
1: Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Binaghi.
0: Ah, Binaghi, il sarto di Panama,
1: mi
0: vabbè.
1: Ha parlato tutto il tempo all'orecchio, sembrava di avere accanto Geppi Cucciari. Al presidente, questo è il nostro tennis.
0: Lo fa bene il sardo, bravo presidente. Sì, lo vita bene, bravo. Senta,
1: a un certo punto, poi quando si capiva che Sinner avrebbe vinto, mi ha detto che sarei dovuto scendere in campo per la premiazione.
0: Sì, e per noi è stato veramente bello vederla sul campo da tennis, è stato bello.
1: Meraviglioso per lei, forse.
0: Invece no.
1: Io avevo le cerce presidenziali in vacchetta.
0: In vacchetta.
1: Tutte sporche di terra rossa, era un ferocito.
0: Certo. Non
1: e avevo
0: bello.
1: Panatta accanto lì, che lo guardavo, a un certo punto l'ho guardato da vicino, gli ho detto...
0: Sì.
1: Ma ancora con sto taglio di capelli anni 70.
0: Lo so, però Panatta è fatto così, c'ha quel taglio da anni. Senta presidente, ma poi abbiamo visto che lei e Sinner vi siete parlati a un certo punto.
1: Sì, ci siamo parlati.
0: Però non si è sentito niente, si può dire...
1: A un certo punto mi ha chiamato signor Mattarella, manco fosse il vicino del terzo piano.
0: Sì, è vero,
1: da
0: l'ha
1: quando
0: chiamato.
1: Dice, ma chi è stato? Signor Mattarella, quello del terzo piano.
0: Sì, è vero, vabbè, ma
1: fuori aveva il sorriso presidenziale, ma dentro si scatenava il fuoco dell'Etna.
0: Sì, lei è siciliana, giustamente.
1: Sì, però ho riso quando giustamente ha dato del vecchio Panatta lì, sono sganasciato dentro.
0: Sì, ha detto che quando vinse Panatta i suoi genitori neanche stavano insieme. Vabbè.
1: Esattamente.
0: Senta, ma cosa vi siete detti con Sinner?
1: Niente, Sinner mi ha guardato, mi ha detto che... È contento di fare il tennis, era contento che io fossi lì.
0: Certo.
1: Si scusava per non essere venuto al Quirinale quella volta lì, lei si ricorda?
0: Sì, come no.
1: Poi a un certo punto mi
0: ma lo sa imitare Sinner, lei? Lo sa imitare?
1: Sì, certo. L'ho fatto.
0: Se può. Sempre come
1: se sono
2: lo fa bene.
1: Beh,
0: c'è qualcosa,
1: bravo.
0: Ci può lavorare.
1: Non sono bravo come Fiorello, ma comunque ogni tanto riesco a farlo, ma non mi viene bene.
0: Vabbè, comunque insomma.
1: Mi ha parlato, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto cantare la canzone di Saldavinci, pensate, ma ha detto, che dice presidente? Ha detto, la faccio.
0: Ah, e quindi lei gli ha consigliato di fare?
1: La dia a me, io l'ho consegnata al vostro regista Lolli.
0: Ma veramente?
1: Se mi consentite, voglio essere io a farla partire, la canzone di Saldavinci cantata da Nick Sinner. Posso?
0: sì, vada.
1: Lolli, sei pronto? Questa volta dice che è pronto. Davanti al presidente non potrebbe essere altrimenti. E allora, signori, Yannick Sinner in per sempre. Sì, e viva l'Italia, viva Sinner.
0: Vai!

0: niente.
1: Non vale niente. Non ha senso vivere. La racchetta sul petto, io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e Tennis. Da qui sarà per sempre Sinner.
0: Sarà per sempre Sinner.
2: È troppo bella. Sarà per sempre Sinner.
0: Era il titolo del giornale. Guarda, della Repubblica.
2: Il mio
0: di
2: sogno
0: ieri
2: sarebbe quello di avere Sinner al telefono un giorno, ma non lo chiamerò mai. Non
0: no,
2: voglio disturbare. Solo Fazio.
0: Solo lui. C'ha questo rapporto privilegiato con Fazio.
2: Beato
0: così.
2: Fazio. Io invidio Fazio che può avere Sinner quando gli parla. Mi piacerebbe avere. Ciao, come stai? Dire su come stai? Come va? Tra l'altro, sai che io nel 2019.
0: Tu ci hai palleggiato.
2: Io nel 2019 ci ho palleggiato. E ti faccio sentire una cosa. Ti faccio guarda. Questo è fuori programma. Fammi vedere. Voi conoscete un esperto? Esperto di tennis,
0: ce ne sono tanti.
2: Di Sky. Poi su Sky c'ho da dire due cose su Roland Garros agli amici di Sky.
0: Ah, sì, certo.
2: Allora fammi sentire se
0: un esperto di tennis di Sky.
2: Allora, esperto di Sky che è Stefano Melocca.
0: Ah, Melocca, certo.
2: Melocca, le faccio, ma tu ti ricordi quando io palleggiai con Sinner? Dissi, ma che numero era Sinner quando io ci palleggiai? Io. Questo è il messaggio live che vi faccio sentire. Lui mi risponde e dice questo. Sentite le parole, attenzione, aumenta un po' il volume.
3: Allora, inizio 2019 più o meno, sì, mi ricordo benissimo le immagini tue con lui da piatti, era più o meno 500 del mondo ancora, però stava, cioè tempo un annetto già era primi 100 e niente, predestinato chiaramente dopo aver palleggiato con te, le cose sono cambiate.
0: Addirittura. Quindi non ho capito.
2: Non lo dico io, lo dice un esperto di tennis che lavora tra l'altro in un'altra radio.
0: Certo.
2: Capita Melocco, no? Sì, credo di sì. Radio Capita. Salutiamo Stefano Melocco, grazie per questa.
0: Beh, come quindi vedi, è merito tuo.
2: Certo.
0: Ma tu hai palleggiato con altri pure, mica.
2: Allora, io vi dico con tutti quelli con cui ho palleggiato, quanti numeri uno?
0: Sì,
2: allora, Djokovic ci ho palleggiato un sacco di volte.
0: Sì, ma pure sul palco.
2: Sinner ci ho palleggiato, la Pennetta ci ho palleggiato. Con Fognini ci ho palleggiato.
0: Nadal!
2: Sì! Ha una cosa che si chiamava Djokovic and Friends, in cui c'erano tutti i tennisti.
0: Ah, certo.
2: Con la Serena Williams ho palleggiato. Mentre ci scaldavamo, io la guardavo e dicevo, please, cioè, tira piano.
0: slow.
2: Sì, lei la parola piano non
0: no, quella cosa
2: posso. Aspetta, ho palleggiato anche con. Aspetta!
0: Sì.
2: Con mannaggia il primo numero uno del mondo
0: della storia del
2: rumeno Ile Nastase, ho palleggiato con Nastase, con Adriano Panatta,
0: certo,
2: ma ragazzi
0: ne fatti di palleggi, ne fatti.
2: Aspetta, con Volandri il capitano
0: a Viva Redù, mi ricordo
2: Volandri, con Cecchidato.
0: Cecchidato.
2: Che lui come se sapesse che fosse. Vabbè. Insomma, ho palleggiato con diversi tennisti.
0: Dopo,
2: chi palleggia con me?
0: Dopo.
2: Grande successo.
0: Decolla.
2: Dopo decolla. Vedi Sinner, era 500, sei uno.
0: Ma bravo.
2: Io mi chiamerei, fossi un tennista fiore, vuoi palleggiare con me un attimo?
0: Sì, in effetti.
2: Allora, la cosa della Coppa Davis la sapete, no?
0: No.
2: Che con Volandri palleggiamo prima della Coppa Davis.
0: Sempre.
2: È successo una volta e vinsero la Coppa Davis. Volandri mi chiama e fa: oh, visto che hai portato bene, ci facciamo un'altra palleggiata.
0: E non c'era Sinner quell'anno, tra l'altro.
2: No.
0: Quindi,
2: palleggiamo per la seconda volta, seconda Coppa Davis. A un certo punto mi richiama e mi dice: oh, palleggiamo e Volandri.
0: Non esagerare.
2: Una volta va bene, due volte va bene, la terza non succede.
0: Non rischiamo.
2: E lui mi fa: non ti preoccupare, intanto palleggiamo. Oh, la terza mi ha visto da poco, siamo visti gli internazionali, ha detto: tieniti pronto per la quarta palleggiata.
0: Certo.
2: E io sono pronto, ragazzi.
0: Sono pronti.
2: Sono pronto. Chi è che ci cerca?
4: Scusate, c'è una telefonata.
2: Non si è sentito niente di quello che tu hai detto, sai?
4: Scusate, c'è una telefonata.
2: Adesso sì. Chi è che ci chiama? Qual buon vento?
0: Chi sarà?
4: Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
2: Ma veramente?
0: Pensate.
2: Ma ce lo passi, presidente!
5: Sono il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
2: Presidente!
5: Ah, bravo, finalmente rispondete. Ma mi sembra questo è il modo di comportarsi.
2: Oh. Beh, arrabbiato. Sì, presidente, scusi, perché?
5: Di che parli? Cosa sto parlando?
2: Di che parli, scusi?
5: Di cosa sto parlando?
2: Di che sta parlando?
5: Moglie ne dico quattro qui. Allora, ieri abbiamo provato tutto il giorno a telefonare, non ha risposto nessuno.
2: C'è lo sciopero.
5: Ma manca la segreteria telefoni.
0: C'è lo sciopero.
5: Sentiva solo.
0: Niente.
5: E tu. Hai capito?
2: Gli è lo sciopero.
5: E tu.
2: Abbiamo capito.
0: È il segnale di occupato.
2: Sì, ho capito.
5: Tu.
0: Presidente,
5: ma che li faceva?
2: Presidente.
5: Avete capito? Ma intanto faceva tutta la giornata a sentire.
2: C'è lo sciopero. Sì, abbiamo capito.
0: C'è lo sciopero.
2: Ci dispiace.
5: Sì.
2: Mezz'ora che lo diciamo.
5: Scusate, la prossima volta che non andate in onda, avvisateci prima. Non è che ne possiamo stare tutto il giorno al telefono a sentire.
2: Vi avvisiamo, va bene.
5: Poi dopo diventa tu. Hai capito? Sembra la canzone, quella che fa. Un lavoro tu.
2: L'abbiamo capito, presidente. C'è lo sciopero, ci chiediamo scusa. Va bene, grazie, arrivederci.
5: Perché? Scusate, un secondo. Sì. Scusate, ma perché abbiamo chiamato? Che volevamo sapere.
2: Ma scusa, allora, ma come abbiamo, avete chiamato? Io marrà.
5: Ma ieri che lo sciopero c'è?
2: Ma sì, sì, c'è lo sciopero, basta.
0: No, non ci fai tutto. Ci ha fatto tutto. Ma no.
2: Cioè, ragazzi, è incredibile.
0: Oggi c'aveva un diavolo per capello.
2: C'aveva un diavolo per capello, vabbè. Signori, 5 secondi di Bruno Vespa. Chi avrà ospite? Chi lo sa? Vai, Bruno! Eccolo! Sentiamo. Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Yannick Sinner. Allora, signor Sinner, lei vince sempre. Hai mai provato col Super Enalotto?
0: Certo. Vince tutto. Potrebbe essere un'idea.
2: Sarebbe da provare. Ce l'hai un altri 5, tanto durano poco, a me piacciono.
0: Sì,
2: ce l'hai altri 5 secondi di Bruno Vespa? Ce l'hai? Prego, sentiamo, vediamo che altro.
6: 5 secondi per noi.
2: Benvenuti ai 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Peter Pan. Ah. Allora, signor Pan, ha mai raccontato a Capitano Uncino la barzelletta del bidet?
0: No! Ma come? Stavamo
2: alle elementari quelli. Allora, sono le 14.28 e 38 secondi. Il mio telefonino dov'è?
0: Cosa vuoi fare in questo minuto e 20?
2: Perché ecco, è bollente, sappiate che è bollente. Ah, sì, vedo il ministro della cultura già in chiamata. Vedo.
0: Ministro dell'ambiente l'ha scritto?
2: Ministro dell'ambiente, attenzione. Pur. Mamma mia, ragazzi, vedo associazioni paleoliche che mi stanno chiamando.
0: Esiste un'associazione paleoliche?
2: Sì.
0: L'APE.
2: Madonna, Cheope mi ha scritto. È più alta della mia. Sono più alte della mia piramide. Mi ha scritto un messaggio. Incredibile, ragazzi, incredibile. Tra l'altro, sai che sono raccolte firme, sono un sacco di. Di attori, cantanti, io non sapevo niente.
0: Ma perché non ha avuto il giusto risalto, ma noi gliel'abbiamo dato.
2: Sì, ma gli umbri non li fate incazzare, eh?
0: Perché sono buoni e cari,
2: gli umbri non li fate incazzare. Gli umbri non li fate anche 60 paleoliche. Come parlano gli umbri? Chiede, c'è qualcuno umbro qui? Abbiamo un umbro! Prego, un telefono, solo così. La. Fammi sentire, come va l'accento umbro, com'è? Parla, come fu, se parlassi con tua nonna, non c'è nessun accento brutto. Fai finta di parlare con tua nonna.
7: Argimo.
2: Eh?
7: Argimo.
2: Che vuol dire Argimo?
7: Andiamo.
2: Argimo.
7: Argimo.
2: No, dimmi una frase.
7: No, sarebbe Gimo, Argimo, torniamo.
2: Bene. Ora mi devi dire in umbro. In umbro devi dirmi questo, se non ci levate queste palle eoliche, eoliche gigantesche, vi facciamo una mazza così.
7: Tu me l'hai detto in siciliano, però.
2: No, l'ho
0: detto. Tu fallo in umbro.
7: Vai. Che devo dire?
2: Che se non levano ste paleoliche, se non ci prendono, li facciamo un mazzo così.
7: Se non ce levate ste paleoliche, ve famo. Però sarei volgare.
0: Sì, volgare, sì.
2: Lo sia, signorina.
7: No.
2: Non ce la fa.
7: No, in diretta no, dai. Va lo bene. Dico dopo.
2: Vabbè, lo dice dopo. Grazie, grande, non ce la fa.
0: Argimo.
2: Le cose ingiuste della vita, anche il messaggero, adesso il messaggero, guardate qua, fotografate in prima pagina, Prati spunta un cinghiale nel traffico. Io veramente vi fotografate, ma io mi chiedo, no? Che male c'è? C'è un cinghiale a Prati. Se un cinghiale deve fare shopping, dove va?
0: Ah, per fare shopping dici.
2: Va a Prati.
0: Certo, c'è quella di Rienzo.
2: Tutti a dire che sta a fare. Ma guarda la fotografia, guardate la serenità del cinghiale che sta camminando.
0: Bello sereno.
2: Io mi stupisco del messaggero. Tu lo sai quanto può vivere in media un cinghiale?
0: Quanto?
2: 15 anni.
0: Quindi
2: quello che noi vediamo lì nella foto che è minorenne.
0: Ah, beh, certo, sì. Sicuramente.
2: Tu mi fotografi un minorenne, lo devi blerare.
0: Ho capito.
2: Devi mettere la mascherina. Tu non li conosci i genitori cinghiali come sono. Vedrai Gualtieri.
0: Lo denuncio.
2: Vedrai Gualtieri, ma soprattutto Napolitano, il direttore del Messaggero.
0: Dici che gli
2: fanno. Passerai guai adesso con
0: i
2: cinghiali.
0: Genitori del cinghiale.
2: Ma guarda lì, poverino, guarda, da solo. Perché ormai i cinghiali fanno parte del tessuto cittadino.
0: Sì.
2: sì, no,
8: bisogna accettare.
2: Io lo dico sempre, qualora si votasse a sindaco di Roma, i cinghiali c'hanno il 3% già, eh.
8: Il sindaco cinghiale.
2: Io me lo immagino, un bel cinghialozzo con la fascia tricolore.
8: Perché no?
2: Lasciamo stare i cinghiali, mancano 30 secondi.
8: Mancano, siamo oltre già.
2: Ah, abbiamo finito. C'è una canzone da cantare col Cremonesi, bellissima. La facciamo?
8: Ma sì. Sforiamo.
2: Scusate, Borghesan? Manila?
9: Eccoci.
2: Possiamo cantare una canzone?
9: Come no?
2: Allora la dedichiamo a voi.
8: Grazie.
2: Facciamo così, mentre io canto, voi potreste ballare un lento? Dai.
10: Certo.
9: Ma sì, balliamo.
10: Balliamo.
8: Aspetta.
2: Tonetà? Ecco.

stay in my heart. Fiorello canta bene, grazie ai ballerini, grazie a Borghesano e Marina Lazzaro, vi diamo la linea, ciao a tutti, grazie maestro Cremonesi, ciao.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
1: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
0: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
1: E infatti lo faremo insieme.
0: Io e te da soli?
1: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
0: E allora vi aspettiamo.
2: Il pomeriggio di Radio 2, con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18, su Radio 2.
3: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: consumati di Broadway.
1: Allora, se sei d'accordo, sì, chiediamo al nostro direttore Ali Brandi se è d'accordo, da oggi chiamerei questo spazio Music and Dance Room.
0: Radio 2 Music
1: d'accordo?
0: And Dance Room.
1: Certo, siamo bravissimi. Qualcuno vuole dire il contrario?
0: No, non mi permetterei mai. Buon pomeriggio dalla Nazario e dal Borghesan.
1: Oh, buon pomeriggio.
0: Allora, intanto ringraziamo Rosario e Fabrizio. C'è da dire che come canta Fiorello.
1: Fiorello canta bene.
0: Esatto.
1: Buon pomeriggio alla nostra squadra. È bello ritrovarvi dopo questa piccola pausa del lunedì. Abbiamo fatto un weekend un po' lungo, ma ci siamo fino alle 16.
0: Sì, è vero, è martedì oggi.
1: Oggi è martedì. Sì, sì.
0: È un martedì in prestito, diciamo. Allora, tanta buona musica da Florence The Machine a quelli che un mio amico napoletano diceva: uè, ci sono i Cranberries.
1: Fantastico.
0: Esatto. Lily Wood and the Prick. Insomma, c'è un sacco di roba oggi.
1: Allora, la domanda che oggi vi porremo è questa: al 3487 300 200, dove sono i colori? Ecco, che fine hanno fatto i colori? Cioè, ti guardi intorno, è tutto grigio.
0: È vero.
1: E quindi parliamo di armocromia, di vostri colori, insomma, tutto quello che sta succedendo intorno a noi. Si sta ingrigendo tutto.
0: Si sta ingrigendo tutto, non ci sono più i colori di una volta. Ma c'è un ospite oggi.
1: Abbiamo Motta, intorno alle 15, il nostro meraviglioso.
0: È un cantautore,
1: ospite.
0: No, sì, perché
1: bravissimo.
0: Uno dice Motta.
1: Bravissimo. Motta con noi, ma chiaramente staremo insieme, lo
0: quando?
1: Sai, per la prossima
0: ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Serena Brancale, Levante e Delia su Radio 2. Niente, ormai il ritmo scorre nelle nostre vene. Olle, con olè, il Borghesana che si dà questa specie di flamenco. Questa bellissima canzone. Allora, intanto, bellissima notizia che riguarda Serena Brancale. Anche lei farà parte di un bel progetto, diciamo, musicale nel nuovo album di Salda Vinci che uscirà il 29 maggio. Ma soprattutto il suo tour, il Sacro Tour, insieme a quello che è la Sicilia Bedda Tour, il tour di Delia Puglisi, questa pazzesca voce siciliana, addirittura arriveranno in Spagna, quindi il tuo flamenco è perfetto.
1: Ci stava.
0: Due date, in realtà una sono già arrivate in Spagna, 11-12 maggio, una a Madrid, l'altra a Barcellona. Olle!
1: Olle!
0: Bello,
1: allora,
0: brave ragazze.
1: 29 maggio esce l'album di

0: Loro due già hanno condiviso un palco insieme, Io Canto Family 2025, vero, vero. Dove hanno presentato tutta una serie di cover di duetti insieme che sono diventate qualcosa di meraviglioso per i social. Quindi è la coppia artistica che funziona. Staremo a vedere.
1: Sì.
0: 14:44, a proposito di numeri, 348-7300-200 per i vostri messaggi.
1: Tra l'altro sono già arrivati messaggi sui colori e neanche abbiamo raccontato in realtà questa notizia che ci ha fatto in realtà riflettere. Sì, effettivamente, come dice, lo leggo subito, il nostro amico Tino, la questione dei colori era già nota da un po' di tempo, perché già le case nuove, se pensate bene, tendono ad essere sempre colorate di grigio scuro. Questo è proprio il senso. Vero. Perché secondo uno studio condotto su oltre 7.000 fotografie di oggetti custoditi nella Science Museum Group Collection, è in atto ormai già da tempo un processo di grigificazione di tutto ciò che è intorno a noi, dai vestiti, l'abbiamo raccontato con i teenager ormai sempre perennemente nel mood del nero, all'abbigliamento appunto, all'arredo, alle case, alle macchine, è tutto grigio.
0: Allora, fondamentalmente gli elementi ornamentali mutano a seconda del contesto storico.
1: Sì.
0: Ok? Quindi ci sono due correnti di pensiero. Da una parte che i colori tenui possano rallentare i ritmi della nostra società. Dall'altra invece c'è il concetto di appiattimento di personalità e omologazione, quindi è un concetto positivo e uno negativo.
1: Sì, si capisce ben poco.
0: Però sta di fatto che una volta c'erano molti più colori, ma anche nel nostro modo di vestire. Guarda, io sono un esempio, blu e bianco.
1: Sì.
0: Una volta avevamo la camicia rossa, i pantaloni.
1: I colori non vanno più. Se vengono scelti sempre meno, così come nel caso della scelta delle auto. Va bene, parliamo tra poco. Intanto Lily Wood, The Prince e Robin Schulz.

0: di Lilywood and Prick, e poi il DJ tedesco Robin Schulz ne ha pubblicato la versione del 2014, che lui è quello degli zoccoli.
1: No.
0: Poi ha fatto il disco. Ah, non è lo stesso.
1: No, non è lo stesso.
0: C'entra niente.
1: Questa solo tipo io me devo poter dire.
0: Chi è?
1: Abbiamo già ospiti, hai preparato il caffè? Dai,
0: vai.
1: Ecco.
2: Patrizia. Io abito in una casa di un bel giallo, con le finestre bianche e gli scuri celesti. E dopo i 50 anni ho cominciato a usare colori per vestirmi che mai avrei pensato, tra cui il giallo, il rosso e il verde squillante, perché quando ero più giovane vestivo solo di nero e marrone, grigio, e invece adesso ho proprio l'esigenza di vestirmi di colori accesi, squillanti, che mi danno il buon umore. Buon lavoro, buon pomeriggio.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Patrizia. Ciao, Patrizia. Sì, è proprio vero, perché quando si è più giovani si è quasi bisogno, quel bisogno di omologarsi che appartiene ai nostri giovani, in realtà apparteneva anche
0: però
1: a noi.
0: Però io ero al contrario.
1: Tu ti vestivi colorato?
0: Io mi vestivo, cioè anni 80 uscivo, sembrava uscito da un video di MTV.
1: Ah sì?
0: Capì? Sì, tutto colorato.
1: Ah, proprio Paninaro, quella roba lì.
0: Tanti colori, poi un po' alla volta ti rendi conto che sei monocolore.
1: Io invece sto facendo il contrario.
0: Ah sì?
1: Sì, perché forse da ragazza, adesso, effettivamente anche quando vinci un concorso come quello di Miss Italia, in realtà hai gli occhi addosso e avverti i giudizi, e io li avvertivo, li sentivo, e quindi la necessità di vestirsi di nero, comunque qualcosa di sobrio per non attirare ulteriormente l'attenzione.
0: Guarda,
1: adesso me ne frego, no, cioè colori,
0: ragione,
1: colori, colori,
0: hai ragione.
1: Invecchiando.
0: Allora io mi ricordo nell'88 quando io e Carioti siamo stati eletti in Mister Universo, cultura fisica.
1: Cultura.
0: Lì.
1: Non so se cultura o fisica vale le due cose sbagliate.
0: Noi eravamo molto colorati, molto, molto colorati.
1: Poco acculturati, però.
0: Senti, però c'è un altro messaggio.
1: Abbiamo un altro messaggio della nostra ascoltatrice.
0: Mister Universo.
1: Vanessa, eccola qui.
3: Ragazzi, io vi dico una cosa.
1: Sì.
3: I colori sono nella natura. Nessuno potrà mai spegnere i colori. Guardatevi intorno, fate una passeggiata.
0: Vado. No,
1: dove
3: andate
1: vai,
3: avanti
1: qua.
3: E poi tornate indietro.
1: Torna indietro.
3: Avrete due punti di vista diversi.
0: No, sono tornato dove ero prima, però.
3: Colori diversi. Fate una passeggiata adesso, che primavera.
1: Vai a fare una passeggiata,
3: estate,
1: che primavera.
3: Nello stesso turno, nello stesso inverno.
1: Torna la prossima stagione.
3: Colori diversi. Guardate i fiori.
1: È vero, è vero, è vero. A Vanessa, proprio, hai ragione, ha ragione. Ho dovuto interromperlo perché chiaramente i tempi sono molto stretti.
0: Vanessa, però un podcast lo potresti fare.
1: Beh,
0: cioè, lei
1: possiamo
0: ha...
1: farlo assieme, sì. Però
0: ha
1: ragione, cioè
0: sì,
1: è la natura che ci regala i colori a seconda del tempo storico. Bisogna guardarli e poi vestirsi dei colori della natura.
0: Va bene, io ho bisogno di un po' di calma metafisica e per questo ho chiamato Ermal Meta.
1: La nuova di Ermal Meta, uscita venerdì.
0: Eccola qua. Ascoltiamo.

0: Just My Imagination, 1999, ragazzi, la voce meravigliosa di Dolores Riordan, sì, Riordan, lei è così.
1: Dolores,
0: per tutti è Dolores.
1: Dolores.
0: Questa voce è pazzesca.
1: Canzone bellissima, ma tutta la musica di Radio 2 è bellissima. Salutiamo il nostro ufficio musica.
0: Bravo.
1: Lorenzo Lucidi e tutto lo staff. Grande lavoro.
0: Grazie.
1: Come sempre. Allora, stiamo parlando di colori, stiamo parlando del grigiume che ci accompagna nelle giornate, nel senso che ormai il mondo è più grigio che colorato, questo per diverse scelte. Se vuoi, qualcosa dipende anche dagli smartphone, ad esempio.
0: Ah, certo.
1: Quindi c'è tutta una dipendenza a colori più tenui. Anche le auto, colore neutro, soprattutto bianco, nero e grigio, dominano il mercato mondiale.
0: Sono le più vendute, anche perché se andate a chiedere un colore vi costa anche di più in questo momento.
1: Brava.
0: Proprio perché la richiesta del mercato, la domanda e l'offerta sono in quantità industriale su questi tre colori.
1: Esatto.
0: Quindi io volevo una macchina fucsia, ho detto va bene.
1: No, costa un botto.
0: Costa tantissimo.
1: Costa un botto. Quindi poi si rivendono più facilmente, bianco, nero, grigio,
0: certo,
1: eccetera. Sono percepite anche più eleganti, perché? Perché ormai anche noi, vestendoci monocolore, allora blu, bianco, nero, eccetera, hai la macchina in pandan.
0: Sì, diciamo, capisci? Che la macchina Barbie non è massimo elegante, però dipende tutto.
1: Ho visto una l'altro giorno.
0: È bellissimo.
1: Non posso dire il modello, quella con due zeri finale, rosa.
0: Sì,
1: rosa.
0: Bellissimo.
1: E poi in tutto questo viene semplificata la produzione industriale.
0: Esattamente.
1: Perché, cioè, andare su colori tipo fucsia, eccetera, sì, lo fai, supernotazione, c'è un sovrapprezzo.
0: Un notevole sovrapprezzo. E comunque vogliamo fare un ringraziamento ai messaggi bellissimi che ci stanno arrivando al 3487 300 200, perché parlando di colori ci avete ricoperto di complimenti, quindi lo vogliamo dire. Ogni tanto ci diamo una pacca sulla spalla. Un saluto in particolare a Vanessa, che dice: la bellezza, l'allegria e la pulizia dell'animo e delle anime devono invadere il mondo.
1: Bella.
0: Il colore deve invadere il mondo. Ha ragione.
1: Senti, salutiamo Gabriele che ci sta ascoltando al volo tra un cliente e l'altro.
0: Esatto.
1: Aveva sbagliato conduttori, però tutto a posto, abbiamo risolto. Sa che io sono Savino Zaba.
0: No.
1: E sa che tu
0: io sono
1: sei Diletta
0: a parlare. Che salutiamo.
1: Quindi,
0: assolutamente.
1: Salutiamo i nostri
0: comunque
1: colleghi.
0: Sta per arrivare l'ospite, ma prima, insomma, di lasciare, insomma, la linea al nostro bel incontro con Motta, preparatevi, informatevi quali sono le vostre stagioni. Dobbiamo parlare di armocromia.
1: Oh.
0: L'avete mai fatto il test di armocromia con tutti i fazzoletti davanti che riflette il sole?
1: Sì.
0: L'hai fatto?
1: Sì.
0: Che stagione sei?
1: 1° novembre. Ma hanno coperto troppo.
0: Ti hanno fatto l'applauso in regia.
1: Bianchi.
0: Arriva Annalisa.

0: A Radio 2 Music Room, oggi graditissima sorpresa quella di Francesco Motta, benvenuto. Benvenuto.
1: Grazie.
2: Ciao Francesco.
0: Ciao. Ciao. Bene?
1: Bene.
0: Dico no, graditissima perché tu non fai tantissime cose, cioè non è che sei in quel circuito, no, della promozione dove ogni mese e mezzo capiti alla radio, sì, ma è sempre tutto molto mirato come percorso.
2: Tutto dosato, ma parliamo della fine dei 20 anni, il tuo album d'esordio che poi in realtà ti ha fatto anche conoscere a mare al grande pubblico, 2016, e a distanza di 10 anni c'è il 10° anniversario che viene festeggiato con un tour, un album, qualcosa
1: per prepararmi alla fine dei 30 anni, diciamo.
2: Sì, alla fine dei 30 anni.
1: No, devo dire che è stato bello rivedere le foto, appunto abbiamo ristampato il disco, abbiamo ristampato il live che facciamo nel 2017, perché in quel periodo lì, diciamo, quello che succedeva nei concerti che stiamo riproponendo adesso era il fatto che comunque dovevo suonare 1 ora e mezzo e le canzoni erano solo 10.
2: Esatto.
1: E quindi
2: sì,
1: l'unico modo per fare questa cosa qui era fare durare molto le canzoni. Quindi si è creato, diciamo, anche dei momenti musicali in quei live lì che diciamo negli anni a seguire, insomma, sono venuti un po' meno, per cui stiamo proprio prendendo quella scaletta e la riproponiamo dal vivo. Quindi, insomma, ci sono delle parti strumentali parecchio lunghe, insomma, lunghe è giusto, insomma, è come i film, non ci sono mai canzoni lunghe,
0: no,
1: e film lunghi. Evidentemente un film lungo è un film che non ti è piaciuto, no? Quindi
0: sai che tra le interviste che tu hai fatto in questi anni hai detto una cosa bellissima che mi ha colpito particolarmente, cioè il fatto che un cantante sul palco deve suonare, deve cantare. Suonare se è capace, ma deve cantare. Cioè non è che deve tra una canzone e l'altra spiegarti la canzone che andrà a fare, perché la spiegazione è già nel testo,
1: come le barzellette.
0: Bravo, se racconti subito anche la fine della barzelletta, oppure no, vi racconto quella perché eccetera, rovini comunque la sorpresa.
1: Certo, diciamo, a volte è capitato però che mettessi il punto su alcune cose per farle capire meglio, cioè senza parlare di me. Per esempio sono andato a vedere De Gregori mi sembra 1 anno e mezzo fa ed è stato bellissimo sentirlo parlare delle canzoni, di come venivano scritte.
2: Beh, c'è un po' di curiosità però anche sì, sulla genesi della canzone.
1: Esatto.
2: Anche per conoscere la vita dell'artista, no?
1: Beh sì, anche insomma mi piaceva per esempio sentire da De Gregori i momenti in cui l'aveva scritta. Quindi secondo me non è che, cioè, l'importante è non spiegare, no, magari le figure retoriche che ci sono all'interno della canzone, però secondo me accompagnare l'ascoltatore per farlo sedere accanto a te in quel momento là, secondo me è bello.
2: Ci sta.
0: Sorrido mai, perché poi giustamente quando parli troppo dal pubblico arriva sempre quello che urla suona.
2: Vero.
0: Poi nasce.
2: Allora, a proposito di suona e canta, se siete d'accordo andiamo a ascoltare Del tempo che passa la felicità, appunto qui Francesco Motta su Radio 2.

0: Del tempo che passa la felicità, Francesco Motta, oggi nostro ospite a Radio 2 Music Room. Allora, tu hai vissuto, sei cresciuto tra Livorno-Pisa, che storicamente
1: sono come Tokyo e Rio de Janeiro, sì, praticamente
2: completamente diversi.
0: Però storicamente è quel territorio da sempre ricco di musica, di band, sì, di garage dove si va a suonare. È così.
1: Ti dirò di più, fecero un'indagine statistica anni fa, insomma, quando io ero adolescente, e non vorrei dire una cavolata, ma Livorno era la città col più alto numero di band per abitante in Italia.
2: Però.
0: Più band che
2: cioè,
0: abitanti.
2: Dovevi per quindi, forza far quello, perché quindi, era quasi ti trascinavano dentro.
1: Sì, ma più che altro quando andavi a fare concerti ovviamente avevi un pubblico che faceva una sorta di caccia all'errore, no? Per cui dovevi necessariamente essere bravo, dovevi parlare poco fra un brano e un altro, perché se no ti urlavano Sona. Appunto. Io ci ho fatto un'etichetta che si chiama Sona, per l'appunto.
2: Allora, 10 anni dalla fine dei 20 anni. Scherzavamo all'inizio, ora siamo arrivati alla fine dei 30 anni, però ci raccontavamo 10 anni, se si pensa sono pochi, però in realtà sono successe tante cose, e tu in questo album in qualche modo le racconti, cose che riguardano la tua vita, la tua carriera, la tua famiglia, i tuoi amori, e ti metti un po' a nudo, vero?
1: Eh beh sì, diciamo che cioè, è emozionante adesso ripercorrere quei testi lì, perché sono convinto che i testi cambiano col tempo, quindi ci sono per esempio tantissimi riferimenti ai miei genitori che fino a quel momento sono stati fondamentali, perché insomma lo so che sembrerà poco rock dirla come cosa, ma io ho sempre avuto un rapporto bellissimo con loro, e loro mi hanno sempre supportato fino a quando è uscito quel disco. Insomma,
0: famiglia
1: erano
0: sempre rock, comunque.
2: Proprio così.
1: Sì,
2: però,
1: certo, sì, però nel rock si
2: nell'immaginario,
1: poco parlare
2: sì,
1: bene dei propri genitori, rock, no? Invece quello, devo dire che appunto ricantare certe cose con ovviamente un rapporto che è cambiato, perché loro sono cambiati, perché sono passati tanti anni, è molto emozionante per me, e quindi non ci ritrovo dei versi invecchiati. Mi trovo io invecchiato a cantare dei versi che sono cambiati, no, insieme a me. Quindi veramente, cioè, avevo latentemente paura di una sorta di operazione nostalgia che mi avrebbe fatto stare più male.
2: Un po' di malinconia.
1: E invece assolutamente no, anzi mi ha fatto, no, nella vita secondo me non solo degli artisti ma delle persone, ad un certo punto non so per quale assurdo motivo riusciamo a sabotare le cose che ci riescono meglio, no?
2: Ah, è proprio così.
1: E quindi rivedere quelle foto, riascoltare quell'album adesso che sto facendo l'album nuovo, mi ha fatto dire: ma io perché questa cosa non l'ho fatta più? Per esempio, appunto, era un periodo che suonavo tantissimo la batteria in piedi e cantavo, perché era quello che facevo anche con la mia vecchia band.
0: Sei polistrumentista, quindi insomma.
1: Sì, diciamo, sono male un
0: tastiere,
1: po' tutto.
0: Percussioni, chitarra.
1: E quindi, per esempio, quell'approccio lì, anche se vuoi punk, non so come chiamarlo, lo sto riprendendo adesso nel lavoro nuovo che sto facendo. Insomma, quindi è proprio ci sono tante cose che avevo abbandonato, un po' perché appunto quando ti riesce bene una cosa t'annoia, ovviamente.
0: Allora, Francesco, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo. A proposito della batteria della tua vecchia band, poi ti devo aprire il cassetto di un ricordo. Già ridi perché già sai di cosa voglio parlare, forse. Tu pensaci, ascoltiamoci la canzone.

0: Francesco Motta, Radio 2 Music Room. A proposito di rock, posso fare una piccola osservazione? Noi siamo abituati adesso in un mondo pieno di eccessi, tutto eccessivo, tutto assurdo. Forse le parole, le tue parole riferite alla normalità, all'amore di una famiglia normale che ti ha cresciuto in modo, forse il nuovo rock, lo possiamo pensare così?
1: Non lo so, diciamo sicuramente nel rock ci vuole una sana disciplina, ecco, soprattutto nel suonare, no? Se uno pensa a tutti, se uno pensa ai Ramones, per esempio, no? Cioè è un gruppo che per suonare un'ora e mezzo quel tipo di musica lì era necessaria una preparazione proprio
0: rigorosa.
1: E quindi sì, diciamo è difficile starci secondo me anche dopo i famosi 27, no?
2: Aspetta, cioè... che vabbè, qua adesso non dobbiamo più toccare ferro.
1: Esatto, no, sono d'accordo, diciamo. Sì. In realtà penso anche che un certo tipo di educazione in generale in questi tempi
0: è quasi diventata una cosa straordinaria. Sì, straordinaria.
2: Allora torniamo un attimo indietro, aspetta, 202 guardo lì, torniamo un attimo indietro, perché con i Criminal Jokers a un certo punto loro suonavano nei club in giro eccetera, ma capita anche che non prendi bene le misure e quindi succede che posizioni la band, non c'è spazio per la batteria.
1: Esatto.
2: È successo anche questo, è vero? Che poi,
1: esatto,
2: è storia di vita vissuta questa.
1: No, esatto, perché noi avevamo un batterista che fra l'altro era quello con più esperienza, poi però si vedeva che non voleva fare questo di mestiere e quindi ad un certo punto
0: bellissimo,
2: lo salutiamo
1: sì. E quindi ad un certo punto, appunto, proprio perché nel primo locale non c'era spazio, gli altri due mi dissero: vabbè, abbiamo trovato il batterista sei te. E quindi io ovviamente dovevo cantare, quindi mi misero un rullante sopra un tavolino e mi dissero: vabbè, dai, suona in piedi perché almeno col rullante basso ci stiamo. E da lì c'è stato questo mio rapporto con le percussioni, certo, che lo trovo vitale nella mia scrittura.
0: Proprio così. Allora, parliamo del tour. Questo decimo anniversario verrà celebrato, è iniziato insomma a essere celebrato perché è iniziato il 9 maggio a Faenza, prossima data il 21 maggio a Bologna e poi a seguire Milano, Roma, Collegno, Arezzo, Vicenza, a Napoli, Cesena, per terminare per ora a Trento il 6 settembre.
1: Per ora, però per se ora, ne aggiungeranno, sì, alcune, insomma, però sono felice di andare a suonare. Quando vado a suonare io sono sempre felice.
2: Allora, volevo sottolineare la data del 30 maggio, Roma, Spring Attitude Festival, perché? Perché Radio 2 è media partner, quindi insomma questo ci fa particolarmente
1: poi è un
2: piacere.
1: Un festival bellissimo, guarda, ci lamentiamo tanto di questa città.
2: Una bella storia sto festival qui, tra l'altro.
1: Sì, insomma, sono tanti anni, ma poi ci lamentiamo sempre di questa città perché non c'è. Invece trovo che veramente Spring Attitude per me sia uno dei festival più belli che abbiamo in Europa, non in Italia.
0: Wow.
1: Quindi,
0: allora urliamolo.
2: Quindi la formazione, palco.
1: La formazione siamo io che insomma suono un po' di chitarra, un po' di batteria, un po' di piano a un certo punto. Okay. Poi c'è Roberta Sammarelli che insomma è una bassista incredibile che ormai sono tanti anni che suona con noi. Cesare Peturicchio la batteria e Giorgio Maria Condemi che ci sono da appunto da quel tour là di 10 anni fa e Francesco Chimenti che è un po' l'istrumentista vero, non come me, che suona un po' di tastiere e un po' di violoncello.
0: Molto bene, allora Francesco Motta in tour, la fine dei 20 anni, intanto grazie in questo tour di essere venuto a trovare noi di Radio 2 Music Room. Grazie.
2: È stato bello, grazie Francesco, comunque la bassista donna è molto rock, ci piace.
1: È vero.

0: forno, le bambole di pezza che sono state nostre ospiti anche recentemente qui a Radio 2 in occasione del primo maggio, ma non solo.
1: Sono state ospite anche qui a,
0: esatto,
1: a Inviasiano.
0: Canzone prodotta da Mark and Cremont, Federica Abbate, tra l'altro tra le autrici, pezzo molto molto bello. Salutiamo e ringraziamo gli amici del GR2 di Saxa Rubra, quel posto. No, ma io li ringrazio adesso per dopo. Perché? Perché è quel posto dove si parcheggia. E vi invidiamo molto, amici del GR2, che si stanno preparando in studio, perché tra un po' ci sarà
1: informazione. Però lì si parcheggia
0: ma
1: bene.
0: Tu rispetto a Via Asiago, dove comunque, non si parcheggia.
1: Comunque sono riuscita a prendere una multa pure a Saxa Rubra. Io e sono fantastico.
0: Allora, grazie, parliamo. Grazie. Chi te l'ha data? Il Cinghiali?
1: Perché
0: lì è in mezzo alla campagna. Allora, parliamo di armocromia, signori. Un momento dedicato a relax.
1: Sì.
0: In modo allora, però veloce, perché non abbiamo
1: velocissimo, tanti. Ma allora magari poi ne parliamo ancora dopo il GR. Voi avete mai fatto il test dell'armocromia? Cioè voi che stagione siete? Tu che stagione? Non te la faccio più la domanda. Inverno freddo o estate assoluta? Esattamente. Cioè sei in palette con quali colori?
0: Sì, che palette c'hai?
1: Che palette c'hai? Ecco. Tu pensa che il primo libro di armocromia, giusto per farvi capire, ha spopolato e ha venduto una cosa come 100.000 copie e ha contribuito all'espansione di questo fenomeno di cui magari ne parliamo.
0: Va bene, andiamo a Saxa Rubra, laddove si parcheggia c'è il GR2, prego.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No.
4: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Livio Frittella. In corso nuovi abbordaggi della Marina israeliana sulle 10 navi della Global Flotilla cariche di aiuti per Gaza, sfuggite ieri al primo attacco. Ieri gli israeliani avevano intercettato 60 natanti, deportando 300 attivisti in Israele su una nave prigione. Alcune imbarcazioni erano poi state lasciate andare alla deriva. L'abbordaggio di navi battenti bandiere di oltre 40 paesi avviene anche questa volta in acque internazionali in violazione delle norme. I ministri degli esteri di 10 stati condannano l'azione dello Stato ebraico. A Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'uomo che ha ferito 8 persone sabato investendole con l'auto. La procura gli contesta l'accusa di lesioni gravissime, ma non quelle di terrorismo, odio razziale o premeditazione. Agli inquirenti ha fornito i codici per accedere ai suoi telefoni e agli altri dispositivi in suo possesso, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo il suo legale, il trentenne, sofferente di una patologia psichiatrica, si trova tuttora in stato confusionale. La strage dei sub nelle Maldive. La squadra speciale finlandese è riuscita a riportare in superficie i corpi della docente di Genova Monica Montefalcone e dell'istruttore subacqueo Federico Gualtieri. Domani è previsto il recupero delle ultime due vittime che sono ancora nella grotta in fondo al mare. A Roma è le ultime battute, il processo per il femminicidio di Ilaria Sula, la ragazza di 24 anni uccisa dall'ex fidanzato Mark Sampson a marzo del 2025. L'accusa nella sua requisitoria ha chiesto l'ergastolo.
7: Sampson, persona abituata a mentire, manipolatore.
8: Mark Sampson, bugiardo fino in fondo, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna. Quando fingeva di lasciare a Ilaria lo spazio che lei chiedeva mentre la spiava attraverso i social della fidanzata di cui aveva le password, quando dopo averla uccisa con il cellulare di lei faceva credere a tutti che Ilaria si fosse allontanata volontariamente con un ragazzo conosciuto per strada. La magistrata parla del controllo morboso dell'imputato sulla vittima.
7: Sampson aveva intrappolato Ilaria in una relazione in cui monopolizzava la vita di questa ragazza.
8: La PM definisce l'omicidio di Ilaria Sula un massacro. La studentessa ternana presa a pugni e accoltellata, come confessato da Sampson, dopo una lite la mattina del 26 marzo del 2025. Il corpo infilato in un trolley e gettato in un dirupo lupo a Capranica Prenestina. Al termine della requisitoria la PM chiede la pena massima.
7: Che sia effettivamente la pena che rende giustizia alla morte di questa ragazza, perché è stata compiuta con delle modalità che sono indice di una personalità estremamente allarmante.
8: Da Roma, Ilaria Dionisi per il GR2.
6: 13 minorenni denunciati a Siena per apologia del fascismo e del nazismo e istigazione all'odio razziale. Avevano anche cercato, senza poi fare nulla in concreto, di organizzare spedizioni punitive contro persone migranti.
9: Filmati di pestaggi, risse e aggressioni avvenute in strada, foto di pistole, tirapugni, busti di Mussolini e immagini ritraenti il volto di Hitler. È solo una parte di quanto circolava via chat tra i membri di un gruppo di giovanissimi residenti a Siena e dintorni. 13 minorenni, ora denunciati per detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico e propaganda di idee fondate sull'odio razziale e etnico, oltre che di apologia del movimento fascista e nazista. Le indagini della Digos hanno portato alla luce scambi di contenuti scaricati dalla rete cui il gruppo di minori era in grado di accedere. In particolare il materiale proveniva da una piattaforma russa oggi chiusa, da cui prende il nome l'operazione della Questura di Siena, che ha portato a perquisizioni e sequestri nei confronti degli indagati. Da Firenze, Ilaria Esposito per il GR2.
6: Le carceri italiane sono sempre più piene. Secondo l'ultimo rapporto di Antigone, il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139%, con oltre 64.000 detenuti a fronte di 43.000 posti disponibili. Dall'inizio dell'anno si contano 24 suicidi e sono aumentate le aggressioni fra detenuti e alla polizia penitenziaria. I dati nel rapporto dell'associazione Antigone.
10: Non solo più piene, anche più chiuse, l'altro problema delle carceri italiane. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ci spieghi perché.
11: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
10: E allora la prima cosa da fare?
11: Ridurre i numeri della popolazione detenuta. Abbiamo in questo momento circa 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, che non hanno un posto letto.
10: Costruire nuove carceri richiede tempo, come intervenire subito?
11: Prendere i detenuti con fine pena brevi e trasformare la pena carceraria in una pena da scontare in attività sociali sul territorio, perché noi abbiamo riscontrato, e questo è un altro dato allarmante, che i 2/3 della popolazione detenuta sono persone che hanno più di una carcerazione alle spalle. Ciò significa che il carcere non riesce a rieducare.
10: Donatella Gori, GR2.
6: Straordinaria asta da Christie's a New York, il ritratto di Elisabetta Lederer del maestro austriaco Gustav Klimt è stato venduto per 236,4 milioni di dollari, diventando la seconda opera più costosa mai messa all'incanto dopo il Salvator Mundi, attribuito a Leonardo da Vinci. Cifra record anche per il dipinto Number 7A di Jackson Pollock, poco più di 181 milioni di dollari. La linea torna adesso a Music Room, la prossima edizione del GR alle 19.30.
12: Ragazzi, con questa non entri.
13: Ma no, non vale.
12: Bravo, non vale.
14: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio 2 Music Room.

0: Tommaso Paradiso. Allora, questa è Radio 2, stiamo parlando di colori, di armocromia. Praticamente l'armocromia è la disciplina che studia le caratteristiche naturali, sì, abbinate appunto ai colori, di pelle, occhi e capelli. È l'analisi del colore personale, in poche, sì, parole. I primi tentativi risalgono agli anni 20 e sono, sì, riconducibili, certo, ai film. Perché? Perché quando poi si diffusero successivamente i film a colori, i costumisti di Hollywood dovettero iniziare a pensare a come scegliere gli abiti per valorizzare il volto degli attori.
1: L'incarnato.
0: Brava, perché
1: l'incarnato,
0: sai che ci sono,
1: si illumina.
0: Allora, se ci pensate, ci sono dei colori che, come si dice, terra a terra, ti sbattono.
1: È
0: cioè
1: vero.
0: Tu metti quella tinta lì che ti sbatte proprio di brutto, mentre hai, per la tua pelle, per i tuoi colori, il colore degli occhi, i capelli eccetera, hai dei colori che ti valorizzano.
1: Infatti ho scoperto che mi valorizza l'argento, ma io non amo l'argento, amo l'oro, il color oro.
0: L'oro.
1: E quindi io continuo,
0: sì, che tra l'altro al grammo costa anche.
1: Costa tanto, quindi continuo a indossare color oro, mi sbatte, sì, mi sbatte.
0: Perché ti sbatte?
1: Non mi sbatte l'oro.
0: Sai che quello
1: l'argento,
0: lì, il girocollo molto bello che c'hai.
1: Sì.
0: Sì, c'è uno sulla bicicletta.
1: Sì, cioè, lo sapevo. Poi ho scoperto di essere, sì, estate assoluta,
0: sì.
1: Poi ho fatto un'altra armocromia perché ogni tanto mi presto a fare questa roba, per curiosità.
0: Ma si cambia, no, cioè, non ci sono le mezze stagioni in armocromia?
1: No, non ci sono,
0: no.
1: Poi sono diventata autunno.
0: Vedi che cambia.
1: Autunno potente.
0: Potenza.
1: Potente, perché sono di ottobre, quindi ho detto, certo, autunno. No, tu sei estate.
0: Estate.
1: Sei estate, sei colore, sì, freddo. Ma io freddo,
0: no,
1: ogni tanto metto il caldo.
0: Il
1: e
0: caldo.
1: Quindi non ho capito niente.
0: Neanche
1: io. Devo
0: però,
1: essere sincera,
0: allora, cosa chiediamo al 3487 300 200? Di che stagione siete?
1: No. Di che stagione siete?
0: Ok.
1: Fate quello che volete, cioè, se vi piacciono le castagne potete dire autunno, cioè, adesso, con tutto il rispetto per lo, sì, studio dell'armocromia.
0: Posso dire che il sondaggio più sgangherato che,
1: sì,
0: potevamo,
1: sì, sì,
0: fare.
1: Vabbè, questo sappiamo
0: però
1: fare.
0: Però di che stagione siete ci sta, insomma.
1: Sì, cioè in che stagione siete nati.
0: Mettiamo una canzone, che dici?
1: Sì. Io metterei, se sei d'accordo,
0: sì,
1: sul menu leggo The Special Message to Rudy.
0: Te lo volevo dire.
1: Lui, messaggio per Rudy, speciale, yeah, qui su Radio 2.
0: Ciao Rudy.

0: Hai sentito? La tromba, ho fatto dei corsi da Fiorello, sai che anche lui suona.
1: Bravissimi.
0: The Specials su Radio 2, Radio 2 Music Room, 15 e 45 minuti in questo momento. Allora, la bellezza nostra, permettetecelo, è che noi lanciamo dei sondaggi.
1: A caso?
0: No.
1: E voi rispondete? A caso.
0: Qualsiasi cosa. Cioè, tipo, complimenti per la maglietta, grazie. Tipo, vorrei essere loro, qualcuno ha scritto a Manila. Vabbè. Cioè, non è che mi ha scritto vorrei essere la tua bicicletta, vorrei essere...
1: Sì.
0: Però noi avevamo chiesto di che stagione siete.
1: Sì, che non
0: giusto?
1: C'entra niente con l'armocromia. Allora,
0: ma siamo già noi quelli che partono con non c'entra niente.
1: Non c'entra niente. Andiamo. Allora, vai, c'è Susanna.
0: Sì, dov'è?
1: È qui.
0: Susanna?
1: Susanna?
0: Non c'è.
1: Non c'è. Non c'è.
2: Allora, io sono nata alla fine di luglio.
0: Sì.
2: Amo il mare, amo fare i bagni, non sopporto il caldo. Quindi direi che come stagione...
1: Sì.
2: Temperature primavera autunno
1: giusto
2: sarebbero perfette.
1: Hai ragione.
2: Ciao. Buona giornata
1: anche a me. La primavera perché non è troppo caldo e l'autunno perché non è troppo freddo.
0: Okay.
1: Cioè non c'entra niente con l'armocromia.
0: Né carne né pesce,
1: no.
0: Diciamo.
1: Allora io sono estate,
0: sì.
1: Anche se sono nata a ottobre, Sebastiano. Sempre questo non c'entra niente con l'armocromia.
0: No, ma va bene così.
1: Vabbè, va benissimo.
0: Ma noi abbiamo chiesto, scusa, di che stagione siete? Non è che abbiamo chiesto di che colore, cioè se hai mai fatto il test.
1: Leggi cosa ha scritto Mario?
0: Chi è Mario?
1: Mario, il nostro amico Mario da Pistoia.
0: Mario da Pistoia. Eccolo qua. Allora, ciao Manina. Manina.
1: Salve.
0: Io sono nato il primo marzo, quindi penso che sia la stagione più bella in assoluto, la primavera, che mette d'accordo tutti perché non è né caldo né freddo, non sempre.
1: Esatto, esatto.
0: Mario La Pistoia.
1: La Pistoia.
0: Lui è La Pistoia, però ci scrive.
1: Va bene, va
0: ciao
1: bene.
0: Mario.
1: Allora, 3487-300-200, velocemente, dai, un po' di...
0: Signori, è il momento delle pillole musicali.
1: Attenzione, perché Drake al momento è diventato l'artista più ascoltato in un solo giorno su Spotify. È successo grazie a release simultanea il 15 maggio dei suoi tre nuovi album, Iceman, IBT e Made of Honor. Il più ascoltato su Spotify.
0: Bene, Ludovico Einaudi esce The Summer Portraits Live con i concerti alla Royal Albert Hall, raccolta di dipinti in musica, in uscita il 12 giugno per Decca Records, segnatevelo.
1: I Pink Floyd invece diventano una moneta perché la zecca britannica prende alla lettera Money, appunto, e omaggia la band con una gemma da collezione, e la band si unisce alla collana Music Legend, così una serie numismatica che ha già reso omaggio ad altri colossi della scena musicale britannica, tra i quali sicuramente Dave Bowie, Freddie Mercury, Paul McCartney, George Michael e tanti altri.
0: Notizie di casa nostra, Clara e San Giovanni insieme nel nuovo singolo Le Ragazze, prima collaborazione tra i due giovani artisti, in uscita il 22 di maggio, quindi tra qualche giorno. E qualche giorno fa San Giovanni, dopo un lungo silenzio e una pausa musicale dovuta alle condizioni di salute, aveva detto: mi sento bene, so che sono cose che avete già sentito, poi mi avete visto sparire di nuovo. Diciamo che a volte la strada non è dritta, però alla fine ci si rialza sempre, in bocca al lupo, e lo facciamo anche noi.
3: Radio 2 Music Room.

0: Runway. Wow ragazzi, che video, che video. Bello. Lady Gaga Runway, insomma, il release anche del video pazzesco. Canale 202, potete insomma godere della bellezza di questi video.
1: Dei video. Tra l'altro Lady Gaga ha annunciato l'uscita di questo progetto ed è arrivato venerdì 15 maggio, si chiama Mayhem Requiem, in esclusiva su Apple Music, quindi molto molto attiva l'artista.
0: Sì, sì.
1: Va bene, allora, detto questo, sì. Io ci provo a fare questo casting.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché
0: vai,
1: tu
0: vai.
1: Mi hai detto, guarda, tu potresti essere giusto, visto che cercano qualcuno dai colori un po' nord europei.
0: Ma l'hai sognata questa frase?
1: Eh?
0: L'hai sognata?
1: Cosa? No, è la verità. È cercano la verità. Il casting cerca qualcuno dai però colori nord europei.
0: Allora,
1: sui colori ci sono.
0: Allora, sì, sui colori. Colori ci
1: anche
0: sta.
1: La maglietta è credibile.
0: Vabbè, comunque, signori, stanno cercando, sì, il nuovo James Bond. Non si trova. Daniel Craig,
1: eccolo.
0: Non. Aspetta un attimo.
1: Sì.
0: Daniel Craig ha deciso di dire addio, sì, ed è un tema molto dibattuto perché c'è questa piattaforma internazionale che, sì, cerca un James Bond destinato a durare, quindi un po' più giovane, e quindi già andiamo a fare una cernita.
1: Allora, i media hanno fatto il Toto James Bond. Scusa,
0: Toto
1: è
0: James Bond.
1: Questa la devo fare la faccia alla gente.
0: Sì, sì, sì. Tu pensa che il successore, okay, potrebbe essere il 26enne britannico Tom Francis,
1: sì,
0: una star emergente di Broadway.
1: Potrebbe.
0: 26 anni, questo è più o meno.
1: È giovane. A me sarebbe piaciuto un sacco, anche perché comunque è uno dei miei attori preferiti. Come si chiama quello francese? Aspetta,
0: Macron.
1: Aiutami. Ma no, ma che Macron? No. Ma che Macron?
0: Io ce lo vedevo Macron che si buttava da un elicottero, da una cosa, no?
1: No, io ho perso proprio il. Ecco. Vabbè, perché non lo tengo.
0: Comunque il signor Tom Francis.
1: Idris.
0: Ah, ok.
1: Ok. Tu vai tranquillo.
0: Ok. Allora, mi si
1: Idris Elba. Idris,
0: okay, Elba. Ok. Comunque, okay. Tom Francis, giusto a 26 anni, ha già 24 anni, un premio Oliver, protagonista di grandissime, cioè, già pellicole, e sembra essere in pole position. Ma il casting è ancora aperto, quindi insomma potete andare.
1: Quindi musica.
0: Florence.
1: Io lo faccio comunque.
0: And the machine. The days are over.
1: Guardami, James Bond.

0: Flores the Machine, Dog Days Are Over, l'ultima canzone di oggi. Ma prima dei credits, io ho avuto sì, la fortuna di hanno girato il numero di telefono dei casting, sì, di James Bond. La redazione ha il numero, potete gentilmente provare, sì, così prova, ne parlo prova subito con loro, dai.
1: Sì, sì, dai.
0: No, proprio staccato.
1: È raggiungibile.
0: Aspetta, ma è giusto?
1: No, ma tu ritenta. Intanto ringraziamo, vabbè, per la parte tecnica Simone Dell'Orca, sì, e Cristina Santi.
0: Sì, c'è Giuseppe Caporale.
1: Proviamo un attimo a vedere se c'è la linea.
0: Il mio socio di qua, posso, sì, provare un attimo?
1: Sì,
0: grazie.
1: Prova un attimo se c'è la linea. Niente, a domani, proveremo domani.
0: Ma
1: ciao,
0: hai sbagliato
1: tutti
0: sto numero.
1: No, è giusto.
0: 610.
1: Ciao.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2.
5: Ma che starotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: 2-2.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Pronto?
11: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
10: Dica.
11: Magari ci ascolta già, ecco.
10: No.
11: Mai ascoltati?
10: No.
11: Una replica?
10: No.
11: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
10: No.
12: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 16.
13: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: Costa vi invita all'ascolto di Lillo e Greg 610.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Lillo e Greg 610, signore e signori all'ascolto, giovani e giovinette.
1: Buon pomeriggio a tutti e stiamo per iniziare.
2: Meno giovani.
0: Signore e signori, giovani.
1: Vabbè, comunque tutti
0: sono pronti a collegarsi, anzi si sono già collegati qui su Radio 2 ad ascoltare questa trasmissione per una mezz'oretta che è il nostro tempo a disposizione.
2: Con la sua dente voce di Carolina Di Domenico.
0: Grazie.

0: Il nostro ospite in studio qui a Lillo e Greg 610 oggi è Pier Manuel Squagliacani, bentornato.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao. Come stai, ciao, Pier Manuel? Ciao.
2: Allora,
0: come stai, Pier Manuel?
1: Bene, bene, sempre in attività. Il mio nuovo gestore mi sta procurando tutti questi giri musicali, per cui siamo un po' frastornati.
2: Sarebbero i tour,
1: però,
2: giri sì, musicali, sì. Sarebbero i tour musicali.
0: Allora,
2: bene.
0: Spieghiamo, Pier Manuel Squagliacani è un artista, un musicista che ama la lingua italiana e quindi nelle sue tournée propone dei pezzi che sono delle cover che lui però traduce in maniera letterale in italiano,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: preferisce questa lingua.
2: Li traduce alla lettera proprio, sì, questo è bello, sì.
1: Ma laddove non ce ne sia bisogno proprio, è meglio l'italiano perché è una bellissima lingua che poi
2: sì,
1: è quella che si presta più di tutte le altre.
2: Sì, però generalmente diciamo gli altri traduttori quando traducono dall'inglese adattano un pochino per... Infatti invece la tua caratteristica è
1: che non ce n'è bisogno.
2: Non ce n'è bisogno, traduce alla lettera, quindi va bene.
0: Allora, dicevi che sei molto in giro.
1: Sì, sono molto in giro, è divertente perché poi dopo il concerto si va a mangiare tutti insieme, quasi sempre andiamo in un cibo veloce.
2: Sarebbe un fast food.
1: Che sera fa invece siamo andati a uno di quelli, tutto quello che tu puoi mangiare, no? E il bassista si è sentito male.
0: Ah, un all you can eat.
1: Sì.
0: Okay.
1: E mentre appunto il bassista ha rigettato, però, lo so, poverino. Però ci siamo messi a suonare e ci è venuto fuori questo bel colpo di Robertino Dylan del 1973.
2: Bob Dylan sarebbe,
1: sì,
2: Bob
1: sì.
2: Dylan.
0: Sì. Qual è il pezzo?
1: Si intitola Bussando alla porta del paradiso.
0: Ah, Knocking on Heaven's Door, bellissima.

0: Vabbè,
1: no, interrompiamo solo per un fatto di tempo, perché la canzone l'avremmo ascoltata tutta fino alla fine, però
2: bussando
1: viene bene,
2: viene
1: benissimo, è meglio di knock
2: capisci di più questa urgenza
1: di bussare, bussando
2: alla porta,
1: è molto
0: bello. Grazie,
1: complimenti, grazie per Manuel Scagliagami, grazie, bellissima.

0: Spiegazione 610. Capitolo primo. Hong Kong, distretto di Wan Chai, Kowloon International Plaza, ore 11.35.
1: C'è molta magia in Capodanno cinese, non trova, Mr. Gregg?
2: Tutta la Cina è magica, Mr. Cheng.
1: E lei cosa ne pensa, Mr. Lil?
3: Io penso che dovremmo parlare di Patrizio Frontiera. Dove si trova?
1: In un luogo sicuro. Gradite una tazza di tè?
3: Volentieri.
2: Sì, grazie. Scaldato e non fermentato.
1: Tè verde, quindi. Ottima scelta.
3: E quale sarebbe questo luogo sicuro?
1: Se io rivelo luogo a voi, poi non sarebbe più così sicuro. Ecco il tè.
2: Grazie, Mr. Cheng.
3: E il mio, dov'è il mio tè?
1: Il suo tè?
3: Lei ha detto gradite una tazza di tè?
1: Una, altrimenti avrei detto due.
3: Torniamo al luogo sicuro. Mr. Cheng, ci deve dire dov'è Patrizio Frontiera.
1: Questa informazione a suo costo.
2: Mr. Cheng, lei possiede una sveglia Dickinson a cristalli liquidi con meccanismo alternato?
1: No.
3: Allora questo ticchettio appartiene a una bomba a orologeria Parker con riprogrammazione assiale trifasica.
1: E cosa dobbiamo fare?
2: Scappare al più presto.
4: Sei uno zero, sei uno zero.
5: Sei uno zero, uno zero.
0: Londra, Westminster, quartiere generale dei servizi segreti M610, ore 9.15.
6: Agenti Lil e Gregg, ho saputo che avete fatto saltare in mezza Wan Chai.
2: Diciamo che lì usano un tipo di sveglia molto rumorosa, soldi spicci.
6: Entrate, il professor Botta Rinaldi vi sta aspettando.
3: Grazie, soldi spicci.
2: Allora, dove si trova Patrizio Frontiera? È nascosto in un luogo sicuro, professore, ma non abbiamo fatto in tempo a scoprirlo.
7: Mettetevi in contatto con Massimo Maria Ciambellani, il nostro uomo a L'Avana.
3: E dove si trova?
7: A L'Avana, l'ho detto. Ciambellani è sulle tracce di Frontiera da mesi, da quando stava a Cancun. Lo sapete dove si trova Cancun?
3: In Cina?
7: No,
2: in Messico, nello stato di Quintana Roo.
7: Bravissimo, agente Gregg.
3: Bravissimo lui.
7: Agente Gregg 10, agente Lil 4.
3: Ma che metti i voti?
7: Allora scatta l'operazione 610.
3: Ok, professore, io vorrei passare per casa a farmi una doccia.
2: E sti cazzi, pensa che è meglio che voi mettete subito all'opera.
7: Il grande capo ha ragione. Andate, signori, l'operazione 610 nelle vostre mani.
3: Ma perché si chiama operazione 610?
2: Chiede perché si chiama operazione 610.
7: Ah, semplice, perché sei sono i continenti coinvolti nell'operazione. Uno è il zero è il margine di errore che ci possiamo concedere.
3: Non ho capito che cos'è l'uno.
7: Sei sono i continenti coinvolti
2: nell'operazione, quello l'abbiamo capito.
7: Uno, zero è il margine di errore.
3: Questo pure abbiamo capito, è il significato di uno che ci sfugge.
7: Uno è messo di dompialte.
3: Non ho capito.
2: E sti cazzi, pensa che alcuni segreti è meglio se restano segreti. Se uno zero vi attende. Addio. A presto, professore.
3: A presto.
0: Fine della prima puntata del radiodramma Spy, operazione 610.

0: L'estate è alle porte e cresce la voglia di partire.
1: Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o destinazione fino a 31 giorni prima di partire.
2: Inoltre è sempre assistenza dedicata, gestione degli imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: quando si tratta di intrighi e soprattutto di comprendere cosa c'è alla base di tutto questo, noi chiamiamo sempre il grande capo Esticazzi.
1: Grazie del vostro invito, sempre molto bene accetto.
2: Grande ecco, capo, bene, dunque bene. Come al solito siamo arrivati, cioè abbiamo insomma deciso con Carolina di chiedere il suo aiuto per via di questa notizia che ci ha stupito.
0: Una
2: come
0: vicenda
2: tante altre,
0: molto
2: sì.
0: intricata, adesso, direi, molto intricata.
2: Carolina adesso gliela spiega bene.
0: Uomini e donne è il programma di cui si parla e di cui fanno...
1: Esticazzi di questo programma conosce tanta fama di molti anni.
0: Infatti. Allora, il titolo che abbiamo trovato nella notizia è "Tutti sapevano di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno".
1: Ah, Esticazzi invece non sa di questa cosa.
2: Adesso questa Carolina spiega.
1: No, quindi non tutti.
2: Si muestra le spiegherà bene.
0: Allora, in questa trasmissione sa che si corteggiano l'uno con l'altro, no? C'è una persona che è il tronista e poi ci sono i corteggiatori o le corteggiatrici che devono...
2: Che corteggiano il tronista.
1: Questo
2: vai.
1: È come si dice format
2: il
1: del
2: format,
1: programma.
2: Sì.
1: Bravo, grazie per... di questo format pensa che è vincente.
0: È
2: esatto,
0: vincente,
2: infatti è vincente, sì.
0: Ma quello che non si può fare è avere contatti extra trasmissione, no? Non si possono contattare l'uno con l'altro al di fuori della trasmissione.
1: Ah no?
2: No.
1: Esticazzi pensa che forse è regola giusta.
0: E invece che cosa è successo? Che Ciro Solimeno ha ammesso di aver avuto contatti con Martina De Ioannon al di fuori del programma nel corso dell'avventura da corteggiatore.
1: Ha avuto contatti? Esticazzi pensa che non è giusto se non è questa regola, però allora lui è stato molto onesto.
0: Però in realtà era già successo in passato con un altro corteggiatore che era Michele Longobardi, il quale fu allontanato per questo stesso motivo dal programma.
1: Ah, lui è stato allontanato.
2: Sì, perché aveva contattato al di fuori del programma.
1: Sti cazzi, di questa notizia tutta proprio... Questi cazzi in generale di questo fatto pensa che se c'è regola va rispettata o se no quindi è giusto allontanare o se no uno deve cambiare regola.
2: Però appunto con Carolina ci siamo chiesti ma questa regola però è giusta o non è giusta, cioè, ma
0: e soprattutto il fatto che uno sia stato perdonato e l'altro no.
2: Capito, è questo che ci ha stupito.
1: Vero. Allora, questo ultimo è stato perdonato.
2: Questo è stato perdonato, sì.
1: Quindi lui sta sempre in trasmissione.
2: Esatto.
0: Sì, in passato, sì.
1: Quindi lui, adesso uno vede trasmissione e vede questo...
0: Nonostante... No, non adesso, ma insomma...
2: In passato, però nonostante abbia contattato... Sì.
0: Extra.
1: Questi cazzi, pensa che è sempre due pesi e due misure questo. E non è giusto.
0: Ecco.
1: Regola è uguale per tutti.
2: Esatto, quindi. Alla fine ci ha insomma,
0: bisogna essere chiari,
2: ci ha confermato
0: e netti.
2: Quello che noi pensavamo, però certo. Un conto è la conferma del grande capo, un conto è quello che possiamo pensare noi.
1: Giusto. Perché sti cazzi di quelli che vedono uomini e donne. E sti cazzi del pubblico che vede uomini e donne pensa che poi rimangono male se vedono due cose che una funziona in un modo e una in un altro.
2: No, ma quello, cioè, deve funzionare tutto quanto, deve essere tutto giusto, ecco,
0: tutto
2: la giustizia è importante.
0: Grazie
2: grande capo.

0: L'imperatore del mondo di Excalibur deve fronteggiare l'invasione del terribile popolo delle tenebre ed ha radunato i re di tutti i suoi reami per la battaglia finale.
1: Io, l'imperatore di Excalibur, vi condurrò alla vittoria con un'arma segreta. Tu, re di Bromuria, domanda ai tuoi guerrieri se conoscono questa.
2: Ma è una noce!
1: Chi osa parlare, re?
3: È uno dei miei generali. In effetti lei ha in mano una noce, sire.
1: Certo. Io, l'imperatore di Excalibur, vi condurrò alla vittoria con le noci!
2: Deve essere impazzito! Quelli hanno alabarde!
4: One, two, one.

0: noci.
1: Mentre l'imperatore prosegue nel suo folle progetto, le truppe cominciano a lamentarsi.
2: Ci ammazzeranno tutti!
3: Non è Brandelli!
4: E Sire, e cosa urlerà come grido di guerra invece che lancia in resta?
5: Oh, re, che domanda idiota. Urlerò noci in resta. E ora andiamo che sento arrivare le truppe del popolo delle tenebre.
1: La battaglia sta per scatenarsi. E il lamento delle truppe diventa disperazione.
5: Allora il tuo esercito è pronto, re?
4: Sì, diciamo di sì.
5: Quindi avanti, miei prodi! Attacchiamo! Noci in resta! Chi piange, re?
1: Noci in resta chi piangere nei cinema.
6: Normale, o un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Abbiamo terminato anche questa puntata di Lillo e Greg 610. Ci dispiace tanto.
2: Ci dispiace tanto, ma ritorneremo domani, quindi a questo punto, dai, non è proprio un dispiacere totale, anzi, è solamente un saluto.
3: Un dispiacere effimero.
2: Sì, ma no, non c'è proprio il dispiacere,
1: leggero,
2: perché domani ci risentiamo.
1: E poi, invece siete talmente dispiaciuti da non resistere fino a domani alle 16.
3: Bevete un po' di vino e passa.
2: C'è il podcast.
1: Rai Play Sound.
3: Dopo il vino, dai.
1: Il vino
3: anche, un bicchiere di vino, dai.
2: Vabbè, ma quello non è che c'è, cioè,
1: mentre
2: non...
1: ascolti il podcast,
2: sì, vabbè,
1: vabbè,
2: sì.
1: E dai,
2: sempre
1: come volete
2: nei
1: voi,
2: limiti del,
1: certo,
2: no, non è che
1: certo, deve... non è un invito, ci mancherebbe,
2: per carità, non se ubriacare, insomma, se volete bere il vino bevetelo, insomma, un problema, basta Lillo,
1: chiudiamo,
2: perché pensavo, perché io per esempio sono stemio, vabbè, però so fare i miei, andiamo avanti.
4: Costa vi ringrazia per l'ascolto di Lillo e Greg 610.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi, l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
4: La spesa intelligente.
5: 2-2.
6: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: 2-2.
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: trovati, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
1: Ciao Diletta Parlante.
0: Ciao, come stai?
1: Aspetta,
0: ritrovati?
1: Aspetta, mi danno voce, a posto, ecco, ci siamo. Bene,
0: ma ben trovata. Ma io ti sentivo ovviamente perché so qui, sentivo un po' basso, dicevo strano perché Savino di solito...
1: non si era attivato tutto a posto, però mi sentivi perché siamo vicini, non lo siamo stati in questi giorni.
0: No,
1: perché,
0: siamo ritrovati.
1: Tu con l'Eurovision, io con
0: tu
1: il
0: Salone del Libro. Ci siamo così splittati, come dicono quelli bravi della TV.
1: Fino alle 6 anche oggi, buon pomeriggio, il nostro pomeriggio. Oggi attenzione perché attraverseremo il territorio, scopriremo il territorio con tutti i suoi tesori facendo su e giù.
0: Oggi gambe, signore, oggi gambe.
1: Io ho già il fiatone, ti dico. Già il fiatone, perché raccontiamo cosa succederà oggi. Oggi faremo il giro per l'Italia attraverso
0: le scalinate, le scale,
1: diciamo quelle più importanti, più rappresentative.
0: Sì, non quelle di casa,
1: curiose,
0: signori.
1: No,
0: nel senso, se gradite, ma noi. E ci punteremo il nostro viaggio sulle celebri scalinate o scale. Esatto.
1: Che meritano, diciamo, come dire, un approfondimento. Cercheremo di essere precisi, ovviamente sarà un viaggio. La precisione, perché a proposito di precisione, qualcuno diceva che la superficialità è una scala con un solo gradino.
0: Mamma mia, quindi... e l'ha detto anche con quel linguaggio.
1: Quale?
0: Dai, fatto la voce.
1: Del piacione, dici?
0: Pensavo del doppiaggio. Se l'è detto da solo. È di pronto, l'ha fatta, no? La voce. La se l'ha fatta.
1: Una scala con un solo gradino.
0: Eccolo.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Savino Zabba, Diletta Parlangeli, con voi fino alle 18.
2: Non sbaglia più un colpo, Fulminacci.
1: No,
2: questa canzone è proprio carina, carina,
1: vero?
2: Carina. Sì, sì, davvero.
1: Bello.
2: Allora, ci siamo. Già arrivano i primi messaggi a proposito di scalinate, perché ognuno racconta la propria scalinata, quella che merita appunto di essere raccontata. Per esempio, Rita ci dice che c'è la scalinata dei Borgia in via Cavour a Roma,
1: che
2: porta dritti dritti al Museo di Michelangelo.
1: Ah, certo, certo.
2: Che sta, ma l'esquilino, Vicus Scleratus, detta anche la scalinata dei Borgia. Grazie.
1: De Borgia.
2: Vedi, Rita, 348-7300-200, questa è la vostra proposta, ora ne facciamo una nostra, anche perché ha a che fare con un evento che si sta svolgendo in questi
1: andiamo
2: giorni.
1: Andiamo un po' più giù rispetto a Roma.
2: Una scalinata, dobbiamo fare un bel po' di gradini.
1: Esatto. Andiamo nella splendida Noto, perché è lì che si tiene la 47esima edizione dell'Infiorata di Noto.
2: Sa ancora fino ad oggi, eh?
1: Ancora fino ad oggi. Siamo proprio per il rotto della cuffia, anzi, se ci ascoltate da Noto, se siete degli abitué dell'evento, fateci sapere, ricordi. In realtà di quella scalinata lì abbiamo già accennato nel corso del nostro viaggio per il territorio di questa stagione. Non ricordo per quale occasione, sicuramente non per l'Infiorata, ma ricordo qualcuno che ci raccontava di una foto fatta proprio alla scalinata,
2: esatto,
1: di Noto. Ma procediamo.
2: Forse
1: per
2: anche
1: gradi.
2: Quella con le ceramiche, perché in qualche maniera molte delle scale che poi racconteremo
1: per le ceramiche, bravo,
2: hanno delle raffigurazioni appunto,
1: decorazioni,
2: decorazioni. E poi racconteremo anche altre della Sicilia. Queste di Noto invece sono note perché accanto ai tradizionali tappeti floreali, perché da qui diciamo l'Infiorata di Noto, quest'anno le scalinate artistiche diventano proprio protagoniste dell'evento, tra l'altro interpretando un tema ufficiale che è quello della pop art, la cultura pop si racconta, e questo è il titolo.
1: E Carlo Coniglio presenta proprio Pop Saves the World, e appunto l'arte pop è il periodo che lui più particolarmente ama e che quindi ha influenzato la sua percezione delle immagini nel suo percorso artistico, e quindi lo porta anche in qualche modo nel nostro di percorso,
2: esatto,
1: di questo viaggio, per cui le scalinate che conoscete diventano anche portatrici di
2: messaggi.
1: Appunto di messaggi di cultura e di cultura pop.
2: Poi c'è Enrico Ruggeri, che invece, anzi Emilio Ruggeri, pardon, quello è il cantante, Emilio Ruggeri, pardon.
1: Cos'è che ti
2: è
1: fa stare fuori da una macchina? Oppure anche la balalaica, bellissimo pezzo.
2: La balalaica, Enrico Ruggeri. Allora, Emilio invece, sarà un parente, rende omaggio alla pop art americana questa volta, proprio beh, un cugino, che ne so.
1: Ma perché deve essere un parente?
2: Beh, Emilio Ruggeri, anche hanno le stesse iniziali, magari. Vabbè, salutiamoli entrambi.
1: Sì,
2: ad ogni
1: certo.
2: modo, il Ruggeri artista, diciamo quello rappresentativo, quello dell'arte figurativa, rende omaggio in questo caso alla pop art americana con un'opera dedicata a Roy Lichtenstein. Mentre poi c'è Valentina Mammana con le opere L'effimero svanisce, ma il suo valore resta eterno, questo è il titolo dell'opera, e poi Vivi ama sogna, ognuno appunto con un messaggio.
1: Una sua interpretazione, un messaggio.
2: Per
1: bello.
2: Ancora di più questa 47esima infiorata di Noto, se siete nel cuore del barocco siciliano dalle parti appunto di Noto,
1: mandateci anche delle immagini, fateci sognare, portateci con voi in giro per l'Italia fino alle 18.
2: Colore giallo, no? Quando c'è il sole, questo giallo che si accende sulle chiese, va bene.

0: Blondie su Radio 2. Ho visto la foto di Debbie Harry fresca di questi giorni, è una affascinante ottantenne che noi la immaginiamo sempre così giovane,
1: sempre Blondie Maria,
0: però è bella affascinante anche con i suoi 80 anni, meravigliosa. Tra l'altro ha un po' di italiano questo disco, successo mondiale, perché era prodotto da Giorgio Moroder, quindi insomma, quindi
1: quante cose ha reso dorate Moroder.
0: E poi canzone dedicata al nome dei nomi, Maria.
1: Beh sì, certo.
0: Diciamolo. A proposito di Maria, appunto, a proposito di scalinate, giustamente ci segnalano la Scala Santa. Santorum, quella che se hai forza, coraggio e fede, soprattutto fai in ginocchio. Sono 28 gradini, però insomma va fatta.
1: Eh sì, San Giovanni, no?
0: San Giovanni Laterano di fronte proprio.
1: Dunque, 348-7300-200. Abbiamo altre segnalazioni, sentiamo. Un vocale.
2: Buonasera ragazzi, sono sempre l'informatrice turistica marchigiana.
1: Ciao!
2: Allora, scalette, a proposito di scalette, c'è questa scalinata di più di 150 scalini, tutti irregolari, uno più lungo, uno più corto, ma bassi, un'alzata minima. In origine era una costa, una salita trasformata in scalinata e costeggiata da un lato e dall'altro da case, tutte rigorosamente in pietra bianca del Conero, con fiori. E spesso d'estate ospita una mostra di quadri di pittori locali e collega la parte bassa del paese, Numana Bassa, la spiaggia, con Numana Alta, il centro. Ciao, buon lavoro.
1: Ciao, ciao.
0: Quante cose ha questa scalinata, eh? Veramente
1: Velia. Io, ma comunque hai notato quanto devo avvicinare il tablet, Savino?
0: Sì, perché?
1: Cioè, tu ti sei accorto rispetto a gennaio?
0: Certo,
1: che il mio braccio è sempre
0: mesi
1: più corto.
0: Più corto, che lo devi avvicinare,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, c'è qualcosa
0: perché
1: da
0: io invece
1: sistemare.
0: Con la presbiopia devo allontanare. Io devo allontanare. E così, vabbè.
1: Dovremmo scambiarci le distanze. Io te lo metto qua.
0: Abbiamo una certa età. Qualcuno dice abbiamo una certa età e qualcun altro dice abbiamo un'età certa.
1: Sicuramente.
0: Allora, torniamo alle nostre scalinate. Adesso però attenzione, ci vuole un po' di fiato perché dobbiamo percorrere la più lunga in assoluto d'Italia.
1: 4.444 scalini.
0: In fila per quattro.
1: Sì, da dire. Esatto.
0: Esiste davvero la Calà del Sasso e la più lunga d'Italia, e come diceva Diletta, 4.400, perché 4444? Secondo me c'è un motivo.
1: Sì. Se non sbaglio,
0: matematico, esoterico, qualcosa.
1: Aspetta.
0: Vabbè, dove siamo?
1: Sì, matematico, allora, sicuramente.
0: È una scala che collega la frazione Valstagna del comune di Val Brenta, quindi nel canale Brenta, la frazione di Sasso di Asiago. Siamo appunto in provincia di Vicenza. E il nome, intanto, Calà dipende da calata, discesa, no? Al fatto che tramite la cunetta laterale in pietra calcarea, che la affianca per la maggior parte del percorso, diciamo, veniva sfruttata per far scendere i tronchi d'albero che poi servivano anche per costruire le barche. E quindi dalla Serenissima, da Venezia, appunto, venivano a caricare questi tronchi, e che poi servivano per la costruzione degli alberi.
1: Scusami, stavo verificando perché ricordavo dei quattro ricorrenti anche nel numero di gradini del campanile di Giotto a Firenze. Ricordavo 444, invece sono 4 e 14, però 4, anche qui sì, sicuramente ci sono delle ragioni matematiche o comunque

0: di tradizione delle costruzioni
1: della numerologia,
0: cercheremo
1: chissà.
0: Ma sicuramente al 3487 300 200 qualcuno ne saprà più di noi.
1: Allora, stavo vedendo che è lunga 2600 metri intanto questa scalinata, un dislivello di 744,
0: lo vedi? Ecco qua.
1: E si può percorrere tutto l'anno, anche se ne sconsiglia, diciamo, sì, la percorrenza nei mesi invernali perché c'è
0: causa neve.
1: Ci vogliono 2 ore per percorrere e poi diciamo che un cardiologo e una bombola d'ossigeno vi aspettano su in cima una volta che siete arrivati. Ho capito, però,
0: qualcuno l'ha percorsa.
1: Come fai?
0: Con questi 4444 gradini in fila per 6, sì, col resto di boh.
1: Abbiamo già il fiatone, guarda, a pensarci, solo a pensarci.

0: E allora, sorry, scusa, lo sento.
1: Va bene, okay,
0: scusa, Savino. Mamma mia, cioè, allora sorry. Se non si può, sorry, allora. Pinguini tattici nucleari, questo era il titolo della canzone, appunto, sorry, scusa, lo sento, al di là delle simpatiche gag.
1: Aspettando i tour negli stadi che però arriveranno il prossimo anno, si prendono ancora un anno di tempo. Adesso si godono giustamente l'uscita del disco nuovo. Bravi Pinguini. Allora, scalinate, abbiamo tanti messaggi.
0: A proposito, ringraziamo Mattia che proprio mentre noi parlavamo di Calà del Sasso, lui ce ne raccontava, devo dire, con dovizia di particolari, praticamente di tutto quello che abbiamo riferito, però meglio, ci dispiace perché abbiamo già detto, quindi magari a fine puntata lo recuperiamo, cioè, così se qualcuno si collega più tardi avrà un riassunto. Irma.
1: Sì, c'è anche, scusami per chiudere, certo. Calà del Sasso, Daniele da Vicenza dice, noi parlavamo di attenzione fiatone, io l'ho fatta quattro volte, sempre un'esperienza incredibile, come camminare sulla storia.
0: Ma devi farla 4444 volte per essere
1: dopo
0: in linea.
1: Dopo quanti anni, a distanza di quanto tempo? Vabbè, poi in salita o in discesa? No, beh, certo, la fai da sotto.
0: Giustamente Mattia ci diceva all'epoca, lo dovevi fare in discesa per portare appunto anche il legname, ma poi...
1: Ci devi salire,
0: Irma, sentiamola, 3487-300-200.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao, parliamo
2: di scalinate non decorate ma in pietra. Possiamo accennare e parlare della grande muraglia piemontese, cioè della scalinata coperta del Forte di Fenestrelle in provincia di Torino, che vanta 3.996 gradini per una lunghezza di 2 km. È una scalinata scavata nella roccia, completamente coperta, ed è la più lunga d'Europa ed è il simbolo anche della provincia di Torino, proprio per la sua importanza e per il lavoro che è stato necessario per costruirla a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Io posso dire di averla fatta, lunga e impegnativa, ma quando si arriva in cima si è molto soddisfatti dell'impresa. Un carissimo saluto, Irma da Santena.
1: Ciao Irma da Piemonte. Però non può essere quella più lunga d'Europa perché c'è quella Calà del Sasso che è 4444 probabilmente. Comunque no, fammi raccontare sto retroscena che mi piace tanto, perché noi ascoltiamo quasi tutti i messaggi, anzi no, tutti i messaggi ascoltiamo.
0: Non lo dire, perché
1: no,
0: poi...
1: cioè, ascoltiamo tutti i messaggi prima che arrivi. Però a un certo punto è arrivato il messaggio di Irma, ho detto, abbiamo cominciato ad ascoltarlo, ho detto guarda, puoi anche non ascoltarlo perché con lei andiamo sul sicuro, perché è una flash pausa, detto, pensa adesso lancia un bestemmione sul finale.
0: L'ha detto. Avevo detto di non dirlo.
1: Il nostro incubo più grande è quello,
0: certo,
1: che qualcuno lancia un improperio, una parola, una parolaccia.
0: Noi ascoltiamo tutto, laddove non riusciamo ad ascoltare niente, non si può fare.
1: Ascolteremo anche Irma.
0: Per forza, come facciamo sempre. L'hai dovuto dire.
1: Ma
0: poi c'è Domenico che abbiamo già sentito.

0: Warren, Fever Dream. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli. Ciao. Tutti voi che al 348-7300-200 ci state raccontando l'Italia attraverso le sue scalinate, le più lunghe d'Europa, le più lunghe coperte d'Europa, quelle
1: le più originali,
0: le più decorate, le più lunghe appunto anche. Sentiamo chi ha fatto la Cala del Sasso, sentiamo.
1: L'eroe.
2: Eroina. Ciao, sì, io l'ho fatta diversi anni fa la Cala del Sasso.
0: È lei.
2: E vi dico solo che mio marito conserva ancora nell'immagine in profilo la foto di me distesa sulla panchina all'arrivo distrutta.
1: Certo.
0: Lei è?
2: Anna Maria da Treviso.
0: Ciao Anna Maria, grazie.
1: 4444. Quella di Fenestrelle, la scalinata coperta più lunga d'Europa, ci dice Matteo. E poi ci segnalano,
0: che era quella segnalata da Irma.
1: Da Irma ci segnalano invece questa bellissima scalinata di Bonaria a Cagliari. Spettacolare la vista che offre del piazzale. Ah, bello con questa chiesa su in alto.
0: Ci parlavano anche di Alghero, dove ho visto un messaggio scritto prima.
1: Ah sì, 654 gradini, non pochi.
0: C'è anche qualcuno che l'ha fatta. Abbiamo tempo, chiedo alla regia. Ok, sentiamo.
3: Ciao, allora. Ciao.
0: È lei, scusa.
3: Buonasera ragazzi.
0: Ciao,
3: sono Cristina da Foligno.
1: Ciao Cristina.
3: Anni e anni fa feci 654 scalini per andare alla grotta di Nettuno di Alghero e poi ovviamente li feci anche al ritorno. Perciò in totale
0: 448
3: Oddio, matematica
0: 1.
3: Zero. Comunque,
0: 654,
3: era il mese di agosto 1300. E ancora 1300. Me li ricordo tutti. Ciao, ciao.
1: Però, certo, pensa a Roberta invece, quella scalinata di Alghero l'ha fatta, però dice l'ho fatta da piccola con i miei genitori che oltre a fare la scalinata mi portavano in braccio.
0: Oh,
1: beh.
0: Che
1: doppia
0: tenerezza,
1: fatica. Sì, che tenerezza per chi? Per i genitori, ovviamente.
0: Ma dai!
1: Beh, certo, so.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, diretta Parlangeli.
2: Bravo, sì. Primo in classifica, Saif. Questa settimana è l'album più venduto della discografia italiana. In Italia, tra i dischi. Ecco. Bravo, Saif. Buona domenica.
1: Bravo.
2: Senti, ci siamo scordati, ci dice qualcuno, della scalinata di Trinità dei Monti.
1: No, dimenticati. No. Siamo qui a parlare di scale e scalinate. Tutti, ognuno ovviamente omaggia quella che preferisce, quella del cuore.
2: 11 rampe, ognuna da 12 scalini, tutte in travertino. Che poi finiscono sulla barcaccia.
1: Stiamo parlando di un capolavoro. Vogliamo andare a Caltagirone?
2: Adesso a piedi? Ah sì, certo, come sì, nel nostro solito
1: a piedi. Viaggiare senza... Forse dovremmo avviarci,
2: esatto, e forse ci arriveremo tra 3 giorni. Beh, torniamo in Sicilia, perché è vero, c'è una scalinata importante, quella di Santa Maria del Monte.
1: Esatto, Caltagirone, che deriva dall'arabo e significa castello nella grotta. Ovviamente correggeteci sempre se c'è qualcosa che conoscete sicuramente meglio di noi. Ovviamente stiamo parlando di un centro incredibile di produzione della ceramica, appunto. Sì. Nonché città tardo-barocca della Val di Noto, inserita appunto nella lista di queste città dall'UNESCO, quindi di un capolavoro meraviglioso. La sua scalinata è lunga 142 metri con 142 gradini. Ah. A luglio poi c'è il Festival della Scala Illuminata, per cui questa scalinata diventa un mosaico ancor più diciamo esaltato nella sua bellezza, perché ci sono migliaia di candele che illuminano questa meraviglia coloratissima. È dal 54 che è interamente appunto decorata. Nelle alzate ovviamente stiamo parlando dei gradini, certo, con mattonelle di ceramica policroma. L'illuminazione interessante, cioè la storia dell'illuminazione, è molto antica anch'essa, perché prima di averla pensata verso la fine del Settecento fu l'architetto Bonaiuto, quindi a pensare l'idea di illuminare con tanta bellezza, ma si deve a un frate che si chiamava Benedetto Papale, proprio questa scenografia della scala illuminata. Quindi un'opera di concerto dal punto di vista della creatività, quindi poi qualcuno che ha avuto l'idea, qualcuno che l'ha percorsa.
2: Esatto, poi tra l'altro è molto spettacolare perché offre un colpo d'occhio incredibile, e tra l'altro la sistemazione a disegno prestabilito di questa luminaria, insomma, presuppone una, diciamo, circa un mese di preparazione. Cioè praticamente c'è proprio tutto un lavoro che si fa all'interno delle famiglie, perché è una tradizione che insomma si tramanda di padre in figlio.
1: Ecco, da questo punto di vista sarebbe bello, interessante, se ci fosse qualcuno di coinvolto. Volto, esatto, in questa preparazione, in questo evento, quello che è proprio un evento della scala illuminata. Stiamo parlando della scalinata di Santa Maria del Monte a Caltagirone. Fatevi sentire al 3487 300 200, magari ci facciamo anche due chiacchiere al telefono,
2: perché no, anche perché qui ogni gradino racconta una storia diversa della Sicilia, e quindi insomma è una galleria a cielo aperto unica del suo genere. Dove vai? In paradiso, fermati.
1: Tanti ricordi questa canzone, certo, ero piccina picciò.
2: Certo.
1: Appena arrivata a Firenze,
2: anni 80.
1: Tanti ricordi.
2: Another Day in Paradise, Phil Collins, senza Genesis.

0: Day in Paradise, Phil Collins, questo è il pomeriggio di Radio 2.
1: Bella, 1989, anche il video che avete visto sicuramente in bianco e nero, un po' seppiato, che racconta appunto dei senza tetto, della vita degli homeless. D'altronde la canzone ruota intorno a questo tema. Grande Phil Collins, eri piccola, avevi 5 anni,
0: sì,
1: dell'89,
0: sì.
1: Questa canzone di Phil Collins. Allora, le 17:12, questo è il pomeriggio di Radio 2 che sale e scende oggi appunto tra scale,
0: sì,
1: scalinate. Tu sapevi per esempio che a Trieste c'è una scala santa, che però non è una scala in realtà, è una strada ripidissima in pavé. Scala deriva da, in questo caso, dallo sloveno pietra, e c'è una marcia iconica che si fa a piedi annuale, si chiama la Rampigada Santa, ce lo dice Marco da Conegliano.
0: Grande, grande Marco da Conegliano. Torniamo in Sicilia, giustamente ci fa notare Anna Maria che ci ha scritto, ci ha mandato un vocale in precedenza, una scalinata del tutto peculiare.
2: Parlando di Sicilia, mi viene in mente un regalo che ci ha fatto la natura, non è opera dell'uomo, ma la Scala dei Turchi è un esempio di gradinata naturale a strapiombo sul mare, un posto meraviglioso. Sempre Anna Maria da Treviso.
0: Grazie Anna Maria che ci ha ricordato questo splendido capolavoro della natura.
1: Bello poi, no? Una trevigiana che racconta della Sicilia, e tra l'altro il riferimento a questa scalinata e a con la Pesce di Martino, che diceva che la scalinata accoglie i bambini annoiati. Bello, bello, bello, bello, bello. Poi ci sono le grotte giganti, una grotta gigante a Trieste, 500 scalini più 500 nella profondità della terra, ce lo dice Carla.
0: Quindi, interessante.
1: Curiosa. Abbiamo altri messaggi?
0: Sì, li abbiamo. Sentiamo Paolo.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao a tutti, Paolo da Senigallia. Forse lo avete già citato, forse qualcuno l'ha già fatto. Ha una scalinata bellissima, è a Corinaldo, in provincia di Ancona, dove al centro della scalinata c'è un pozzo. E se non erro, la leggenda vuole che in quel pozzo era caduto un sacco di mais, e da lì è nato il fatto che Corinaldo c'è la festa della polenta. Che anche la città dei matti, dicono.
1: Ah, è vero, diciamo. L'avevamo già raccontato.
0: Esatto, con tanto di giri, quanti erano? 7 forse? Potrei sbagliarmi, intorno appunto al pozzo, e c'erano diverse interpretazioni della leggenda sul perché intorno al pozzo, il mais, come giustamente citava Paolino, cioè il fatto che fosse caduto un sacco e altro ancora.
1: Ora,
0: e si hanno dei certificati.
1: Esatto, stavo dicendo la stessa
0: abbiamo
1: cosa.
0: Parlato con il nostro ascoltatore che aveva ottenuto la patente da matto di Corinaldo, esatto. Quindi è una cosa assolutamente, ecco, sdoganata, non stiamo facendo dello shaming di niente, ci mancherebbe altro. Giovanni,
1: ciao.
0: Giovanni da Rovereto.
4: Buongiorno carissimi, il vostro affezionato Giovanni da Rovereto.
0: Ciao, caro.
4: È sempre felice di poter raccontare una parte della sua origine, che è un gioiellino medievale che si chiama Suvereto, in provincia di Livorno, un piccolo castello ancora intatto, dove appunto ci sono tantissime scalinate, ma la principale è quella che congiunge l'ingresso dalla porta principale alla rocca del 1100 in cima al paese. Ma la cosa ancora più particolare è il nome, si chiama Via dei Difficili.
0: Bellissimo, Via dei Difficili. Senti questo accento meraviglioso che Giovanni porta seco nonostante
1: curioso,
0: gli anni a Rovereto. Bellissimo,
1: è di Rovereto, però è originario di Suvereto.
0: Sì, insomma, dell'area toscano, ora poi non credo proprio di lì, ma insomma dell'area.
1: Senti, invece andiamo un attimo in Molise. Questo Molise è sempre ricco di
0: chi ce lo vieta? Lui, guarda. Esatto.
1: Allora, tra poco vi racconteremo di Trivento e di questo borgo del Molise con 356 scalini, che rispetto a 4.444, come dire.

0: Cosa Nostra Gaia qui al pomeriggio di Radio 2. Savino.
1: Ah, scusa, mi stavo facendo prendere dalla bossa. No, siccome ha detto che è Bossa Nostra.
0: Era così carina questa canzone, cioè proprio perfetta dall'inizio alla fine.
1: Siccome ha detto che bossa
0: proprio,
1: no.
0: Guarda,
1: no.
0: Circolare era bella, delicata, proprio però, ci stava benissimo però, a queste 17.
1: Però se uno dice Bossa Nostra di tutti, vuol dire che anch'io posso dare il mio contributo e quindi
0: chiederei a Gaia. Comunque, ciao, andiamo Gaia. Avanti. Questo è il pomeriggio 3, 4, di Radio 2. Sì. Savino Zappa, Diletta Parlangeli. Vi abbiamo promesso un Molise. Molise sia con Trivento, il borgo appunto che ha 365 scalini e che è diventato famoso perché c'è dell'uncinetto, c'è dell'arte in questi gradini.
1: Mica
0: oltre al
1: gradini.
0: Fatto di strutturalmente essere un'opera.
1: Intanto siamo in un punto bellissimo che voglio dire nelle giornate limpide ti permette di guardare l'Abruzzo da una parte e il profilo del mare Adriatico dall'altro, quindi anche il panorama è molto bello. Trivento appunto ci sono queste scalinate, in particolare quella di San Nicola per esempio, con i suoi 365 gradini che collega la parte bassa del paese al nucleo antico, e c'è un festival molto bello che si chiama Yarn Bombing Festival, cioè l'arte urbana fatta con la lana e l'uncinetto. Queste scalinate, non solo queste scalinate, tutto quello che riguarda il paese, alberi, scale, ringhiere, lampioni, viene in qualche maniera decorato con l'uncinetto, con delle opere d'arte fatte ovviamente rigorosamente a mano. L'albero di Natale pare sia veramente
0: qualcosa di eccezionale. Io devo dirti, non credevo che esistesse un posto dove quest'arte insomma decorasse tutto tutta l'arredo urbano in realtà esatto del paese. Qualche decorazione di questo tipo l'ho vista per anni campeggiare su una scuola al Pigneto a Roma,
1: sì,
0: che ha esatto
1: intorno agli alberi in particolare,
0: e anche intorno agli alberi, sì. O ai pali della luce, ancora più bello perché ovviamente no, abbellisce una
1: vesti un banalissimo palo della luce,
0: esatto è bello che ci sia appunto questo paese che è così, che omaggia quest'arte in tal senso. Ve lo ricordiamo, siamo in Molise, lui è Trivento, anche qui se ci siete stati 3487 300 200, fatecelo sapere.
1: Soprattutto se siete in grado di fare l'uncinetto, ecco, perché io per esempio credo di averci provato da ragazzino, ma non ho abbastanza pazienza, ecco.
0: È davvero un'arte, ora al di là delle decorazioni urbane, anche semplicemente farlo l'uncinetto richiede della pazienza, gli ottimi conteggi, bisogna tenere tutto a mente.
1: Una buona vista.

0: La bella rivelazione, che ormai non è più una rivelazione, è una certezza, Sombra.
1: Sì.
0: Nuovo singolo, sì. Potential. Sì.
1: Sei entrato a cannone.
2: Guarda così, ma...
1: Sì, sì, no, sono rimasta frizzata con la bocca aperta perché ero pronta ai miei disannunci normali. Ma ho visto, ho sentito il fervore che accompagnava il tuo amore per Sombra. Che devo dire, è condiviso.
0: Sì, è uno dei miei artisti preferiti tra quelli nuovi di nuova generazione. Per esempio, non ho visitato, sono stato nei Cinque Terre, non ho visitato la scala di Monasteroli, 1200 gradini, a stare proprio sul mare. Mi scrive Anna Maria, ci scrive Anna Maria, che è uno spettacolo pazzesco. Poi ho visto anche le foto, belle. Bella, bella. Tu hai una scalinata.
1: Siete sempre ricchi? No, io no, di consigli. No, non è che non ne ho una.
0: Anzi, andremo messaggi.
1: Esatto, continueremo ad andare in giro e vi sentiremo laddove possibile, quasi tutti. Oh, Ivana Scatenata!
0: Ah, pensavo Ivana Spagna.
1: No, scusami, la vedo comparire. Dici. È un sacco che non ci sentiamo, scusami, l'ho vista comparire, ma ha cancellato i messaggi. No, un'amica di Radio 2. Fedelissima, lei è Ruggero.
0: Sapete,
1: guarda, stiamo parlando di Scatenata.
0: Di Diletta con gli ascoltatori, molto intimo. Sì. Mi piace questa cosa.
1: Allora, noi parliamo di scalinate, ma quello lì che vedi lì il regista è anche l'uomo della scaletta. E quindi adesso in scaletta c'è l'Onda Verde. Ah,
3: fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
4: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness. 2-2.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Bentrovati, i principali aggiornamenti in A4, traffico intenso tra Latisana e Sanstino verso Venezia e poi code a tratti sempre per traffico tra Barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Ci spostiamo in A26, veicoli in panne, code tra Allacciamento a 10 e Masone verso Gravellona. In A7 in questo momento code per traffico tra Barriera di Milano e Tangenziale Ovest proprio verso Milano. In A13 code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio. Ci sono code traffico tra Allacciamento A14 e Allacciamento A1. In direzione di questa autostrada. In A14 in questo momento per un cantiere code tra Pescara Nord e a Tripineto verso Ancona. Per chiudere in A3 troviamo delle code allo svincolo Castellammare di Stabia. Siamo in uscita per chi arriva da Napoli. È tutto per ora, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
13: Fermati,
2: Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: d'amore, Mannarino. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Savino Zabba, diretta Parlangeli. Ecco. Abbiamo chiesto un'Ivana scatenata. Eccola qua, al 3487-300-200.
1: Buonasera, ragazzi. Ciao, noi Ivana. A Vicenza abbiamo le scalette di Monteberico, che sono 192 gradini, sì, che partono da Porta Monte. E l'arco è stato disegnato da Andrea Palladio ed è patrimonio UNESCO.
0: Ah, sì?
1: E salgono fin quasi sopra al santuario della Madonna di Monteberico.
2: Ah,
1: e
2: sì.
1: I cittadini di Vicenza, per devozione, la fanno spesso, è una bella faticata. E anche le donne incinta che vogliono anticipare il parto, si dice va a fare le scalette del Monteberico, che la Madonna ti aiuterà a partorire prima.
0: Ah,
1: buona giornata, Ivana e Ruggero, Vicenza. Certo. Ciao.
0: Sì, ciao.
2: Partisci lì sulle scale, però.
0: Sì, beh, insomma, rischiosetta come
2: esatto.
0: Faccenda.
2: Senti, cosa dire della scalinata del Sacrario Militare di Re di Puglia? Ci dice una nostra ascoltatrice, Manu, che dice: ricordo ovviamente la prima guerra mondiale, il più grande sacrario d'Italia, 22 gradoni lungo questa monumentale scalinata. Poi sono costruite ovviamente le spoglie di tantissimi militari caduti. E, bella questa qui. Vabbè, la casa. Allora, ovviamente tantissimi hanno scritto le scale di casa mia non valgono.
0: Beh, vabbè, sì.
2: Giuseppe da Giovinazzo dice 27 gradini con le tassi sentono.
0: Beh, questo è anche una grande verità. No, certo, le case insomma con le scale, insomma, senza altri agevolazioni, diciamo, di salita, con l'andare degli anni, ovviamente pesano, ci mancherebbe altro,
2: ci
0: certo.
2: Fa la rampa, ovviamente, quella laterale.
0: La
2: montagna spaccata a Gaeta di Latina. L'ho fatta qualche settimana fa, sì, ha una scalinata di 270 gradini che scendono a mare, incuneata nella fenditura. Sandra da Roma, bellissimo, mi ha ricordato veramente una cosa bellissima. Sì, tra l'altro c'è una chiesa lì vicino ed è un luogo davvero sacro di grande contemplazione, e attraverso questa fenditura riesce a vedere anche le pontine di fronte.
0: Ah, che bello!
2: Le pontine. È uno spaccato meraviglioso. Grazie Sandra per questo messaggio.
0: Maurizio dalla Tuscia, noi vorremmo sentirti,
2: ma
0: no, 2 minuti di messaggio, 1:44.
2: Stiamo per fare un regolamento interno.
0: No,
2: oltre
0: noi vi vogliamo
2: secondi.
0: Bene, ma così poi non riusciamo a sentirvi tutti. È un peccato, ci dispiace moltissimo. Non so se abbiamo sentito Antonella.
2: No.
3: Buonasera, sono Antonella e sono marchigiana. Ascolto da un po' la vostra trasmissione, per la quale impazzisco, perché siete veramente
0: eccezionali.
3: Grazie. E questo ve lo devo dire.
2: E non sei nostra
3: e in
2: parente.
3: Realtà tutto quello che volevo segnalare, c'è sempre qualcuno che un attimo prima lo fa.
0: No.
3: Per prima di me. E comunque vi voglio ringraziare per tenerci compagnia e anche
0: te,
3: accogliere
0: Antonella.
3: Queste giornate bellissime con degli spunti turistici della nostra magnifica Italia. Vi voglio bene.
0: Grazie Antonella.
2: Buonasera.
0: Beh,
2: scusa,
0: in effetti vi abbiamo acchittato le vacanze, diciamo, da qui al 2028,
2: certo.
0: Potenzialmente, ovviamente.
2: Io però con questo messaggio mi toglierei la cuffia, spegnerei tutto e andrei a casa, perché
0: e lo farà, signori.
2: Signori.
0: Restate con noi per scoprire se è vero.

0: Nothing, Young, Fine Young Cannibals, qui al pomeriggio di Radio 2.
1: Sono rimasto.
0: Cosa?
1: Sono rimasto. No, non sono andato via.
0: Ah, giusto, già avevo rimosso. Pensa,
1: no,
0: no. Io Dori, proprio
1: no,
0: Dori.
1: No, sono
0: Finding
1: rimasto qua.
0: Dory.
1: Alla fine ho detto, vabbè, dai, altri 20 minuti bisogna farli. Però il messaggio era molto bello, quello della nostra Antonella. Ah, bellissimo, sì, Fine Young Cannibals, anni 90, la Birmingham, tutta in bianco e nero, questa mistura tra il soul e il post-punk. Mi piacevano un sacco i Fine Young Cannibals.
0: Sì, notevoli.
1: She drives me crazy. Senti... Vabbè, mi è partita a scidarmi.
0: Io non, poi non so mai, mi viene ogni tanto da secondarti, poi rifletto.
1: Ma dico, no, secondo.
0: Beh, non assecondiamo.
1: Sapevi che a Campiglia, vicino alla Spezia, o come dicono gli spezzini, vicino a Spezia, ci sono 900 scalini per andare in una baia stupenda, ci dice Massimo.
0: Oh, che bello.
1: Per non parlare di tutte le scale che devi fare, tipo in queste baie nascoste, no? Cioè, tipo vai alle Isole Tremiti, ma anche a Ischia o anche a Capri, ci sono tutte queste scalinate. Che sembra la scala del successo, no? Della serie che per...
0: Sì, esatto. Chissà che, tra l'altro, che tipo di nomi, se hanno dei nomi, se sono conosciute,
1: ecco.
0: Come, probabilmente con dei nomi, con del gergo locale. Prima, arrivare alla via dei difficili, che è quella di Giovanni, è difficile, per l'appunto.
1: Quella di Giovanni,
0: un nome così
1: sì,
0: bello,
1: esatto.
0: Via dei difficili, è difficile da replicare, e ridaglie.
1: L'eremo di Santa Sperandia, vicino Treia, località San Lorenzo, 430 gradini immersi nella natura che vi porterà verso le grotte, un bellissimo silenzio, Marche ovviamente, Rossella da Osimo. Vedi che bella questa scalinata.
0: Bellissima.
1: Tutta in legno, tra l'altro. Bella.
0: Nella natura. Oh, ma perché non andiamo a Milano?
1: Che c'è a Milano? Che scalinata?
0: Il Teatro
1: c'è
0: della Scala.
1: Ah beh.
0: Qui
1: vabbè.
0: Facciamo un po'
1: ci
0: di
1: piace.
0: Lo sapevi che Teatro della Scala prende il nome dalla piazza dove ovviamente è stato costruito, Piazza della Scala, che a sua volta si chiama così perché lì c'era dal 1381 la chiesa di Santa Maria della Scala, che prese il nome in realtà dalla sua committente, cioè Beatrice Regina della Scala, discendente della dinastia veronese, e oggi estinta della Scala.
1: Gli Scaligeri.
0: Infatti, esatto.
1: Però mi sa che quella chiesa fece una brutta fine, perché fu abbattuta.
0: Fece una brutta fine, esatto, esattamente.
1: Per far posto ovviamente al tempio della lirica, del teatro oggi.
0: Quindi, no, non male alla fine.
1: Sì, Teatro della Scala, uno
0: storia
1: dei più famosi teatri al mondo, e tra l'altro edificato in soli 2 anni, quando le opere si facevano veramente in un batter d'occhio, 1776-1778, con Piermarini, che appunto realizzò il progetto. Tra l'altro il Teatro della Scala fu danneggiato appunto durante la seconda guerra mondiale, quindi poi è stato ristrutturato anche qui molto velocemente, come successe alla Fenice in realtà,
0: di Venezia. Quindi Scala in questo senso, ma con tutt'altra origine. Ci piaceva mangiare ovviamente anche e andare un po' a Milano, che è un sacco che non ci andavamo,
1: è
0: secondo
1: vero.
0: Me per tutti i nostri viaggi sul territorio. Questo è il pomeriggio di Radio 2, siamo insieme fino alle 18.
1: Oh yeah.

0: Kiss con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Questo è il pomeriggio di Radio 2.
1: Eccoci qua, allora scalinate particolari. Prima abbiamo accennato alle scalinate che si incontrano tipo prima di raggiungere una spiaggia,
0: cioè sì,
1: le scalinate
0: caletta.
1: Che ti portano ad una caletta, ad una baia. Beh, c'è Massimo da Pisa che dice la scalinata di Sorgeto ad Ischia, 300 scalini per arrivare al mare, caldo a 100 gradi. Allora io direi, cioè tu
0: però
1: fai
0: poi
1: la
0: arrivi. Cioè,
1: sì, tu arrivi, però poi finisce la giornata, no?
0: Sì.
1: Cioè, dopo tutta la giornata al sole, lì, a un certo punto comincia a fare. Allora, attenzione, l'asciugamano, il canotto, la ciambella, l'ombrellone.
0: Sì, beh, non è che vai giù con le tele di lasagna dopo che hai fatto, cioè,
1: beh,
0: nel senso, sono, diciamo, avventure.
1: Devi portare tutto nella caletta, perché sennò poi rimani senza acqua, rimani senza.
0: No, beh, l'acqua per... sì, certo, però.
1: Torniamo a casa alle 6 del pomeriggio, quanti scalini da fare? 300 scalini.
0: Bisogna avere della voglia, anche il fisico, quasi, probabilmente.
1: Quasi. Fermo qui stanotte, tanto domani devo ritornare.
0: Tanto non è una caletta, non una spiaggia attrezzata, ma quindi uno, insomma, diciamo che sa a cosa va incontro.
1: Salutiamo gli eroi, appunto.
0: Salutiamo,
1: delle
0: se ci siete stati
1: sperdute.
0: Fatecelo sapere.
1: Se siete sopravvissuti, soprattutto.
0: Mamma mia, no, Savino, beh, oggi. Sì,
1: beh,
0: va bene, vorrei vedere, se
1: certo.
0: No, come fanno a scriverci? 3487-300-200. Maurizio dalla Tuscia, abbiamo chiesto una
1: breve
0: versione, insomma, un po' più short del messaggio. Ce l'ha mandata, grazie.
1: Vai,
0: mille, Maurizio.
1: Vai, così ti piace.
2: Sarò molto breve. Vi presento la piramide etrusca a Bomarzo, nascosta in mezzo al bosco vicino all'acropoli di Santa Cecilia. Questa piramide etrusca, a suo tempo, sicuramente le teorie sono tante, ma quello più evidente, si portavano dei sacrifici lì sopra. Ha dei gradoni alta 16 metri. A salire si fa bene, a scendere devi scendere però seduta, perché ti dà l'impressione che tu cada avanti.
0: Che tu cada avanti.
2: La piramide etrusca, molto bella, Bomarzo.
0: Bomarzo, giardino di Bomarzo, giardino dei mostri di Bomarzo, splendido posto, cioè questa illusione ottica, nemmeno tanto ottica, è proprio strutturale. In effetti, quando entri dentro ti sembra di cadere in avanti, e quindi giustamente ci segnalava Maurizio questa scala peculiare, ecco, anche per scendere,
1: che,
0: sai, da una parte scendi dall'altra.
1: C'era qualcuno che segnalava anche la scalinata che porta alla Torre di Pisa, che avendo la pendenza,
0: certo,
1: ogni volta devi fare molta attenzione a non battere la testa nello scendere questa scalinata. Così come ci segnala la nostra amica Giovanna, 551 gradini per salire sulla cupola di San Pietro.
0: Ecco, vedi? Non c'è un 4 in questo conteggio.
1: 551. Mentre invece quella dell'acquedotto a Perugia, ci dice Barbara,
0: insomma, è stata
1: fatta tantissime volte, 190 gradini. 190, insomma, manco pochi.
0: No, sono stata a Perugia, ma non l'ho fatta la scalinata. No, la sto risparmiando.

0: Loud di Lil Nas X nella versione con Billy Ray Cyrus.
1: Sì, bella, bella, molto carina, di 7-8 anni fa. Sì, originale,
0: originale, impreziosita, dai.
1: Allora, nel pomeriggio di Radio 2 c'è Diletta Parlangeli che parla.
0: Savino Zaba.
1: Ciao, e ci siete voi con le vostre scalinate oggi. Oggi è un saliscendi. L'Italia è davvero un saliscendi con scalinate davvero originali. La Calà del Sasso l'abbiamo già citata.
0: Sì,
1: più
0: anche
1: volte,
0: coloro che ci hanno, insomma, raggiunto adesso, sappiate che l'abbiamo parlato proprio in apertura.
1: Esatto. Mentre non abbiamo parlato del pozzo, delle scale del pozzo di San Patrizio, Orvieto, ci dice Anna, dice: in realtà dalla provincia di Milano si intrecciano, ma chi scende non incontra mai chi sale.
0: Ah, bellissimo.
1: Anche questo,
0: bellissimo.
1: Questa è l'originalità, appunto, delle scalinate che ci piacciono.
0: Esiste anche un borgo che viene definito dei mille gradini qui in Italia ed è Corenno Plinio. Siamo in
1: provincia
0: una
1: di Lecco.
0: Sì, una, diciamo, località molto piccola, a metà tra i comuni di Darvio e Dorio, dove abitano circa 350 persone, quindi chissà se c'è qualcuno all'ascolto di queste 350. Speriamo. Noi ci speriamo sempre, perché c'è successo in realtà di intercettare ascoltatrici e ascoltatori anche in luoghi minuscoli dello stivale, e appunto la sua morfologia è fatta da stradine che sono delle vere e proprie scalinate scavate nella roccia che poi collegano le varie abitazioni, per cui per questo è definito il Borgo dei Mille Gradini. Tra l'altro dal giugno del 2022 c'è anche un ticket d'ingresso,
1: un fiorino
0: minimo, no, 4 euro insomma. siamo minimi, ma insomma questo borgo peraltro fino al 1863 si chiamava soltanto Corenno, e poi in quell'anno fu aggiunto il suffisso Plinio in onore di Plinio il Giovane.
1: Certo, quindi da non perdere questa
0: Corenno Plinio,
1: che è un saliscendi divertente, unico appunto nel suo genere. Vale la pena pagare i 4 euro probabilmente per vederla. Poi c'è intorno tutto il lago che fa da contorno. Chi è che scrive Dervio e non Darvio? Va bene, sì, grazie.
0: Oh, pardon,
1: Deborah,
0: capita
1: ogni
0: scusate.
1: Tanto. Allora, non è mastodontica, ma una delle scale più antiche del mondo. È un monumento pneumatico.
0: Denuncia il refuso,
1: Piero.
0: Sì, denuncia il refuso.
1: Ah, sì. Può succedere, no, può succedere.
0: Mi scuso, ma denuncio il refuso.
1: No, perché dice lei: io abito lì, vedi? E quindi quando uno dice abito lì, va bene, perfetto. La scalinata di Re di Puglia, ne abbiamo già parlato. Un'altra scalinata, per esempio, la Scala del Paradiso vicino Como, molto bella. La Scala dei 900 gradini, anche questa, la Scala del Paradiso, detta così perché poi quando arrivi lì, su in alto,
0: 900
1: è più o meno come arrivare.
0: È vero che non sono i 4444 da cui siamo partiti oggi, però insomma,
1: 900 sono 900,
0: non pochi.
1: È uscito il nuovo singolo di Senna Spyro, Material Lover.
0: Bello.

0: Diana Spyro, Material Lover, che bello!
1: Canta
0: bella,
1: la ragazza,
0: bella
1: parte
0: atmosfera
1: della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ancora, vedi?
0: Molto
1: brava. Bello. Allora, ma quante scale ci sono in Italia? Ho il fiatone ad ascoltarvi, Marina da Roma, anche noi abbiamo l'affanno. In realtà oggi è stata però una bella puntata fatta di sali scendi.
0: Esatto.
1: Abbiamo scoperto tante scale, molte delle quali appunto io non conoscevo.
0: Anzi, no, assolutamente, molte di quelle che ci sono arrivate via vocale al 348 7 300 200, sappiate che le abbiamo nominate nel corso della puntata. Vi ringraziamo e ci scusiamo per non riuscire a sentirvi tutte e tutti.
1: Ma domani, se volete, arrivate un po' in anticipo, cioè alle 4:30.
0: Ancora con questa storia.
1: Alle 4:30,
0: cioè, adesso blocchiamo tutta l'economia del paese, perché Savino Zabba, se no gli parte la vena, che non c'è messaggio alle 4:30.
1: Torniamo alle 4:30.
0: Grazie a Di Brundo, il nostro regista, la parte tecnica Simone Dell'Orca, la regia visual Stefano Aimola, le nostre curatrici Valentina Totta e Elena Ferrara Granai, il nostro gruppo autorale Donato Moscati e Giulia Fiori Coltellacci.
1: Diretta Parlangeli.
0: Savino Zabba.
1: Arrivano i matti dalle gare, a domani, ciao.

0: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
1: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
3: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
2: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
4: 2-2 Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sono una brava persona, Medè.
5: Carmen ha bisogno di una casa per bene perché le parlano dietro.
6: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
7: Ragazzina, Alfred.
4: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
8: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
9: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Sono le 18.
12: Le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: ciao dal vostro Alessandro Borghese.
1: Ciao Ale. Ciao.
0: L'unico chef ad aver vinto la stella di maggio.
1: Sarebbe la stella di maggio, scusaci.
0: La stella che premia a chi tra gli chef se veste peggio.
1: Ma questa ha ragione.
0: Per me l'armocromia non esiste.
1: Vediamo.
0: Un po' come i sapori in cucina.
1: Cioè?
0: Ma dire al detto che un bel piatto di pasta alla matriciana non si può accompagnare con un bel calice di succo di frutta alla pesca.
1: Va bene.
2: Che orrore!
0: Chi ne ha detto? Che un bel riccio de mare non si possa mangiare anche la corteccia esterna.
1: Sono le spine.
2: Mamma mia.
0: O come questo programma.
1: Cioè?
0: Ma ti l'ha detto che Matti dalle gare qui su Radio 2 non si possa ascoltare senza audio. Infatti, oltre a togliere l'audio, io ve seguo anche sul canale 202.
2: Ma non siamo in visual.
1: No.
0: Infatti, questa sì che è una bella ricetta.
1: Grazie.
0: E visto che mancano solo 219 giorni a Natale, cominciate, tanto il panettone, non ve lo bagnate
1: ancora, grazie.

0: acqua, gym oppure gioco aperitivo, quindi mette allegria.
1: Lo chiama proprio.
0: Lo chiama proprio. Radio 2 Mattia Legare, ben ritrovati in questo martedì 19 di maggio, 18.04. Barti Colucci, alla mia destra lei che è Chiara Becchimanzi.
1: Io che sono, buonasera.
0: Alla mia sinistra lui che è l'altissimo, la nota culturale di questa trasmissione, Mario Benedetto.
2: Altissimo, medio alto.
0: Vabbè, prof, rispetto a noi molto più alto.
2: Vabbè, basta, se adesso termini i paragoni. Adesso salvando un po' la Becchimanzi.
1: Grazie per il salvataggio.
2: Lo consenti per...
0: Assolutamente.
1: Mi dispiace che non c'eri l'altra volta in presenza perché ho citato il tuo libro, no?
2: Ah sì?
1: Sì.
0: Quale?
2: Ovvero?
1: La mia vita sotto copertura di Mario Benedetto.
2: Ho sentito però. ho anche scritto al 348-7300-200.
0: Non ti abbiamo messo in onda.
2: Beh, perché forse avete letto quello che ho scritto.
0: Esattamente. Per salvaguardarla, prof. Ma parliamo di che cosa quest'oggi, in questo pomeriggio? Tante notizie, ma questa ci ha particolarmente colpito perché parliamo di truffe.
1: Ah beh.
0: Beh, in particolare truffa.
2: Chi meglio di te?
0: Esattamente. La storia di Steve Commissar, la conosce, prof?
2: No.
0: Un truffatore americano attivo soprattutto negli anni 80 e 90, ma è rimbalzata questa storia anche su un documentario che potete vedere su una di queste piattaforme famosissime. Ce l'ho fatto un
1: documentario. Che non nominiamo perché tanto sono famosissime.
0: Sono famosissime, ce ne sono tre solo, quindi una di quelle, andatela a cercare.
1: Ecco.
0: Perché è diventato famoso e per il motivo per cui poi è stata fatta una docuserie? Perché lui tra gli anni 80 e 90 ha pubblicato degli annunci sul giornale, secondo cui lui poteva vendere, cioè ti inviava a casa al costo di $49 circa una sorta di asciugatrice a energia solare, quindi parliamo degli anni 80-90, definendola come una tecnologia spaziale che solo lui aveva. Voi direte, vabbè, le persone ci hanno creduto? Sì, ha venduto milioni di queste asciugatrici a energia solare, che in realtà poi erano altro, cioè lui consegnava dei fili per stendere i panni. È geniale.
2: Tecnicamente, vabbè, nel racconto.
1: Ma c'è anche della satira in questa truffa,
0: anche della satira, sì. È un po' come quella in cui siamo incappati, credo io e il professor Benedetto, quando da piccoli abbiamo ordinato gli occhiali RGX.
2: Ah no, io non l'ho mai ordinato.
0: Beh dai, prof, ce l'ha.
1: Batti, solo tu hai ordinato gli occhiali a raggi.
0: Io e Peppe Verdel.
2: No, ma la domanda è, ma tu li hai ordinati davvero?
0: Io li ho ordinati davvero, perché pensavo...
2: Ma poi lei ci hai provato proprio...
0: Sì, ma non funziona. Potevi attraverso i vestiti.
1: Gli hanno mandato gli occhiali, quelli che si illuminavano, quelli delle fiere, per esempio. No.
0: Erano occhiali neri che ancora ho, che ovviamente non funzionavano come occhiali.
2: Ah, perché ancora non demordi, li sta ancora provando.
1: Memento truffa.
0: Sono rimasto male. Non mi hanno risarcito, mentre appunto tutte le vittime di questo, del signor Steve Commissar, sono state risarcite. Perché parliamo di truffe? Perché oggigiorno spesso le truffe si fanno anche via telefono, no?
2: Purtroppo sì, bravo, secondo me facciamo bene anche a mandare un'allerta a tutti. Occhio, perché arrivano dei messaggi e sono fatti benissimo. E giocano sulla velocità anche, no? Che può capitare anche a noi.
0: E sulla domanda in particolare, Mario, cioè quando ti chiamano, lei il professor Mario Benedetto? E tu rispondi sì. Spesso, non sempre, devo dire, usano quelle registrazioni vocali sì, per poi montarlo sul
1: consensi vocali,
0: un assenso di un contratto magari di energia.
2: Bisogna stare molto attenti. Esatto. Quindi occhio ai messaggi. Chiamate, sì.
0: Ma saranno gli italiani attenti?
1: Secondo me sì,
0: truppe?
1: Ormai hanno imparato.
2: C'è area di sondaggio.
0: Senti qua, io proprio li ho testati, sentite qui.
3: Volevo sapere se lei è stata mai vittima di una truffa, sì o no?
4: Allora, ho fatto un abbonamento su un sito che sembrava un noto sito di profumi. Mi hanno detto che mi avrebbero spedito un set di profumi, invece mi hanno rubato €60 dalla carta.
0: Ronald?
5: Via.
0: Ronald?
5: Via.
0: È Ronald sì o no?
5: Sono io.
0: Sì?
5: Sono io, perché ti serve che dico quella parola lì? Non so chi è.
0: Vuole solo sapere se è lei sì o no.
5: Sono io.
0: Mi sente?
5: Io ti sento, ma se non mi dice chi sei e che vuoi, non saremo niente da dire.
0: No, vabbè, perché mi sta trattando così, scusi, Bravo, ha chiuso.
1: Bravo.
0: Saremo io e te a così. Sarà per sempre?
1: Sì.
0: La ringrazio perché con il suo sì, signora, ha sottoscritto il nuovo contratto nella nostra nuova rivista Bikini d'estate 2026.
4: Non c'è la polizza cancellazione in 14 giorni, no,
0: La vorrebbe?
4: No, va bene, me lo temo, mi fido.
6: Buonasera.
0: Sì, pronto? Mi sente?
6: Sì.
0: La ringrazio per aver detto sì e conferma quindi l'abbonamento per un mese.
6: Non confermo niente, che sta a dire?
0: Ma ha detto di sì, scusi.
6: Io non ho detto di sì a niente.
0: No, ha detto di sì anche, ha detto di sì prima, ha detto di sì.
6: ma falla finita. Vieni qua, così te lo dico in faccia, vieni qua.
3: Ma perché mi stai credendo?
2: Presta male.
6: Vieni qua che te lo dico in faccia, no?
3: Mi sente?
7: Pronto?
3: Mi sente?
7: Sì, chi è?
3: Grazie signora per aver detto sì e le spediamo il primo numero del nostro abbonamento della rivista d'estate, va bene?
7: Signora, non è abbonamento nessuno, mi ha detto chi è, non sono la titolare, è inutile che mi dice ha detto di sì.
3: Solo il primo mese, il secondo poi se vuole pagare.
7: Ma non ha capito, no, non, il negozio non è niente, è il mio titolare, non mi incassare con le telefonate.
3: 34,90 signora, sono
7: io. Non hai capito bene. Che se arriva qualcosa io ti denuncio.
3: Addirittura.
7: Non ti azzardare a mandare nulla perché se arriva qualcosa arriva qui tu e ti venga a cercare per il mondo,
2: Presta mano.
3: Sì, io la sento. Lei mi sente?
8: Sì.
3: Benissimo, ha detto sì, le mando la fornitura del nostro, della nostra rivista per un mese, va bene?
8: No, che cosa?
3: Hai detto sì, la rivista, ora ti mando l'abbonamento, 36 euro al mese, va bene?
8: Non serve niente, che ti ho detto io?
3: Hai detto sì!
8: Non le voglio niente!
3: Ti senti?
8: Sì, ti sento, mi dica.
3: Hai detto sì? Perfetto, allora ti mando.
8: No, non ho detto niente.
3: Non vuoi la rivista?
8: No.
3: Butto il contratto?
8: Sì.
3: Hai detto sì però, se mi dici sì.
8: No, buttalo contratto, non mi serve niente.
3: Non lo vuoi?
8: No.
3: Sei sicuro?
8: Sicuro no.
3: Sì o no?
8: No.
3: Ma tu sei una frutteria?
8: No.
2: Come no? Sì.
3: Vabbè, te lo mando lo stesso, dai.
8: No.
3: Siamo sicuri?
8: No.
9: Il nuovo programma di Radio 2.

0: Chiara Becchimanzi, Mario Benedetto. Mario, sei tu? Stai cantando tu, Chiara?
1: No, assolutamente.
2: Una colica in atto.
1: Esatto. Sì, sì, io ho le coliche così.
0: Esatto. Tra l'altro canterebbe anche bene la nostra becca, in teoria, però nella pratica non so, qui in radio non so perché.
1: Vabbè, ma lo faccio apposta per adeguarmi al vostro livello.
0: Sono col canoro soprattutto, hai ragione.
1: Certo, col canoro.
0: In questa area familiare di benevolenza vi lasciamo un attimo, torniamo fra poco, state qui.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: 2-2. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: 2-2.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: tanti messaggi a 348 7300 200. Grazie per aver capito insomma il sondaggio, che è una sorta di monito, devo stare attenti insomma a non rispondere sì quando ricevete chiamate sospette.
1: Ecco, diciamo che grazie a questo sondaggio ve l'abbiamo spiegato proprio bene, mai grazie. Dire sì al telefono,
0: mai, mi raccomando, quando avete chiamate sospette, cioè se vi chiama vostra madre, cioè amore stai bene? No,
2: certo. Ma anche se vi dovesse chiamare Barticolucci, insomma state attenti,
0: state attenti.
1: Tanto ormai la sua voce la conoscete, esatto. Voglio dire, ma siccome parliamo di truffe e so che questo.
0: Vuoi parlare di te? No!
1: Vabbè, io anch'io sono una grande truffa, proprio una truffa vivente. Però no, io vi ho preparato una classifica perché so che l'aspettate. Sigla!

0: C'era tanto materiale stavolta, Barty e Mario, sì, perché io vi ho preparato la classifica delle truffe più iconiche della storia.
1: Solo tre posti.
0: Secondo me, diciamo che ho isolato un po' le cose, perché c'è chi è tutto fumo e niente arrosto e chi il fumo lo vende senza l'arrosto.
1: Ovvero?
0: Noi.
1: Sì, questo è vero. Però esempio, lo dichiariamo,
0: lo
1: alla
0: dichiariamo,
1: fine.
0: Quindi siamo trasparenti. Allora, al terzo posto c'è Victor Lustig, anni 20. Si finge funzionario del governo francese e convince alcuni imprenditori che la Torre Eiffel stia per essere smantellata. Quindi la vende come, udite, udite, rottame metallico. Cioè, un genio. La cosa incredibile è che qualcuno ci casca davvero e paga. Ragazzi, Totò avrebbe adorato.
1: Eh beh sì, dalla Fontana di Trevi.
0: Alla Torre Eiffel un attimo. Al secondo posto ci ho messo una cosa famosa, lo schema Ponzi. Voi sapete sicuramente cos'è.
1: Maledetto schema.
0: Per chi non lo sapesse, Charles Ponzi, anni 20, promette guadagni enormi e rapidissimi. I primi investitori vengono pagati con i soldi dei nuovi investitori e via, finché il castello crolla. Talmente iconico che ancora oggi le truffe finanziarie così si chiamano, schema Ponzi. È probabilmente l'unico caso nella storia in cui una truffa è diventata un modello di business. Perché c'è qualcuno che è la versione financial di pacco contro pacco e contro pacotto.
1: Pacotto, sì, vero.
0: Al primo posto io ci ho messo la falsa miliardaria che truffò New York.
1: Cioè?
0: È una storia bellissima. Allora, Anna Sorokin o Sorokin, negli anni 2010.
2: C'è la serie su una piattaforma.
0: Una piattaforma famosa.
1: Una delle tre, sono tre. Sì.
0: Allora, lei si presenta come ereditiera tedesca milionaria. Hotel di lusso, jet privati, cene esclusive, banche, investitori. Il problema è che i soldi non esistono. E quindi per anni riesce a vivere da ricchissima convincendo tutti che il denaro sarebbe arrivato a breve. Arriva, no, ma la pago. Spoiler, mai. È probabilmente l'unica miliardaria il cui capitale era interamente emotivo.
1: Emotivo, vabbè.
0: Il suo cuore.
1: È comunque un capitale.
0: È comunque un capitale, il capitale umano. Cioè, anche un bel libro e un bel film. Morale, le grandi truffe funzionano sempre così. Qualcuno inventa una realtà parallela e gli altri ci investono sopra.

0: abbraccio fortemente, fra poco puoi partire con i suoi concerti, ti verremo a vedere, caro Max.
1: Adoro.
0: Anche il professor Benedetto lo stava cantando a squarciagola, eh?
2: Beh, sì, interiormente, ma sì, diciamo, una grande. Gli 883 hanno.
0: Ci hanno cresciuto.
2: Hanno segnato una generazione.
1: Sì, e tra l'altro ci ha fatto volare a Sanremo perché era chiaro, insomma, ostaggio della nave per 700.000 serate. Ha fatto 16 concerti di seguito. Sei un mito, Max.
0: Numero uno, sì, Max.
2: Veramente, veramente una bellissima storia. Anche qui raccontata su una serie, da su una delle famose piattaforme.
0: Cosa Petre, le ricordiamo?
2: Bellissima,
1: sì. No, questa mi sa che è la quarta piattaforma.
0: Quale? No, no, sempre tre sono sempre tre.
1: No, ce n'è una quarta.
0: Vabbè, quelle sono, insomma, datela a vedere, Tra l'altro Max ci ha cresciuto bene, no? Diciamo sempre, noi siamo più coetanei, ci ha cresciuto bene, ci ha sbloccato tanti disagi, tranne una persona qui dentro, al nostro Francesco Rienzo, che disagi ne ha sempre di più.
1: Ma nessuno può sbloccare i disagi di Francesco Rienzo.
0: Sentiamo questo disagio, il nuovo disagio, quei matti da legare, vai.
3: Quante volte è capitato che Barti Colucci arriva in radio, non trova posto per la macchina e la parcheggia direttamente nello studio o in regia da Peppe Verdel? Il disagio del giorno riguarda proprio il parcheggio, che soprattutto nelle grandi città, quando trovi un posto libero per la tua auto, che poi quando lo trovi il posto libero per la tua auto, che fai? Lo vedi, senti un brivido e pensi: è mio, è tutto mio. Metti le quattro frecce con l'entusiasmo di uno che ce l'ha fatta nella vita e puntualmente dietro arriva sempre lui, quello che ti si incolla al paraurti. Tu metti la retromarcia per fargli capire che devi parcheggiare, ma niente. Lo guardi dallo specchietto retrovisore, lui ti vede, ma niente. Suoni il clacson e lui ti suona il suo. Vorresti scendere dall'auto per dirgli: guarda che devo fare manovra, però ci rinunci, perché poi dovresti spiegarlo anche a quello che è arrivato dietro di lui. Tempo 30 secondi e hai già la fila dietro, tre macchine, poi quattro, e continuano ad aumentare. Cominciano a sbraitare, a suonare i clacson. Dal fondo senti: uè, ci vogliamo sbrigare o no? A quel punto capisci che il sogno è infranto. Non puoi più parcheggiare. Ti viene da piangere, metti la prima e te ne vai. Fai il giro dell'isolato e, anche se impossibile, un po' ci speri che nel frattempo nessuno occupi quel posto. E invece quando torni è ancora libero. Stavolta non c'è nessuno che ti si appiccica dietro. Fai la manovra in scioltezza, scendi dall'auto, la chiudi e ti accorgi che hai fatto proprio un bel parcheggio. Ma peccato che è in divieto di sosta.
0: Classico, è un classico.
1: Soprattutto, sì. Rai Radio
4: 2. Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: 22

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: 2-2.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: while still spins around and it goes.
1: No Genea featuring Tom Misch, One and On, oppure On and On, oppure Non e No, non si sa come si pronuncia,
2: oppure
1: questo
2: on
1: titolo.
2: Oppure On and On,
1: On and On, così, On and On, On and On, buonasera, qui siamo i matti dalle gare, come si può intuire dalle nostre così interlocuzioni senza senso. Sono le 18.35, staremo insieme fino alle 19.30. Io che sono Chiara Becchimanzi, Barti Colucci e Mario Benedetto.
2: Siamo in vostra compagnia e ora per ricambiare il contatto affetto che ci state dimostrando, sia seguendoci che anche iscrivendoci al 348-7300-200, andiamo a giocare alla turista smemorata o il turista smemorato, insomma uguale.
1: Vediamo chi è.

0: questo gioco. Prof, lo vuoi spiegare lei?
1: Assolutamente sì.
0: Prego.
1: Facilissimo.
2: E buon appetito anche, prof.
1: Questo turista che è stato in una località nella quale ricorda dei dettagli, ma non ricorda il nome.
0: Oh, prof.
1: Ma... Ergo, veniamo noi in soccorso, ovvero noi attraverso il nostro vero potenziale, la nostra ricchezza e i nostri ascoltatori, per far riscoprire, ricordare, rimembrare al turista smemorato la località che ha visitato.
0: Mamma mia, guarda, in 6 mesi di trasmissione una spiegazione del genere ci mancava. Grazie,
2: ci mancava,
0: prof.
2: Grazie, eccoli che si ringraziano a vicenda. Ma cosa dovete fare? Il più veloce, la più veloce di voi deve mandare un messaggio con la città giusta al 348 7300 200 e riceverà in dono la red bag di Radio 2.
0: Esatto, la mitissima red bag, potete usare in spiaggia, al mare, anche in inverno, perché mentre si scia.
1: Perché no? Quattro stagioni,
0: sì. Come la pizza. Abbiamo il primo indizio, sentiamo, vai.
3: Tra palme e onde lei sa brillare, sì. Con luce e musica fa sempre ballare.
0: Tra palme e onde, le palme, è una località che c'ha le palme.
2: Scusate, ma è chiaramente Ostia.
0: Potrebbe essere Ostia. Esatto. Potrebbe essere Ostia.
2: Le palme e le onde ti fa ballare, certo.
0: Beh, è un indizio, sentiamo il secondo allora, vai.
3: Di notte si accende tra yacht e calore. Beh, sì. Chi cerca l'estate la sogna con ardore.
0: Beh, potrebbe essere Ostia, ragazzi.
1: Siamo sempre su.
2: Yacht a Ostia non siamo tanto provvisti e provviste, direi.
0: Beh, più, dici più, che non è?
2: Più verso il porto, sì, al porto un po' ce ne sono attraccati, ma io non li bazzico.
0: Chiara non li bazzica, non li bazzica, che in romanesco significa non li frequenta. Ecco, terzo indizio, vai.
3: In Florida vive vicino al mare blu. Tra spiagge e famose non ce n'è una di più.
0: Beh, siamo in Florida, qui non siamo neanche in Italia.
1: È un grande indizio.
2: Le
1: grande
2: palme,
1: indizio.
2: Le onde.
0: Le palme, le onde. Florida ce ne sono tante.
1: Credo di aver capito. Ci sono anche stato, devo dire.
0: Sì?
2: Sì.
0: Beh, me lo dica senza usare la voce.
1: Sì.
2: Ma qual siamo in radio?
0: Dica, con la bocca, con la bocca.
2: Che fa? Sì, con la bocca. Con la bocca che si potrebbe anche usare. Vabbè, ma lasciamo perdere.
0: Allora, intanto voi avete capito di quale città si tratta? Siamo in Florida, quindi in America, città sul mare, palme, forza, siete più veloci, 348 7 300 200.

0: Annalise, Lonely Boy, 18:40, Radio 2, Mattia Legare. Siamo state per giocare insieme a noi in diretta al turista smemorato, che in questo caso è la nostra zia Mara, turista smemorata. Qual è la soluzione? Ce lo dirà direttamente da Livorno la nostra Gioia. Ciao Gioia!
1: Ciao, buonasera a tutti ragazzi.
0: Ma buonasera,
1: buonasera a te. Buonasera. A tutta voi che mi tenete compagnia dalla mattina alla sera.
0: Grazie,
2: ma grazie a te.
1: La vostra radio.
0: Grazie.
2: Grazie a te, grazie. Gioia.
1: Tutti siete matti dalle gare veramente, però.
0: Grazie Gioia, grazie per l'affetto, sì, e anche la passione con cui ascolti Radio 2 durante tutto il corso della tua giornata. Cosa fai, sì, di bello nella vita?
1: Io sono artigiana da 44 anni quasi, mi manca poco alla pensione. Ma sempre 5 anni, ma non ci si pensa.
0: Non
1: dai,
0: ci pensare. Non si pensa.
2: E che cosa crei?
1: No, no, no.
2: Che cosa crei di bello?
1: Dunque, senti, io creo pelle e pellicce. Sono della pelliceria di Anora, da una vita storica. Ho lavorato anche con tanti VIP del mondo dello spettacolo. Ho fatto delle.
0: Tipo Mario Benedetto.
3: No, io no.
0: Hai fatto mai una pelliccia a Mario?
3: No, pelliccia io no.
1: No, no, però ho fatto qualcosa al Malgioglio, a Carlo Ponti.
0: Beh, immagino, Malgioglio con le piume, certo.
2: Wow. Tra l'altro, secondo me, io e te, Gioia, condividiamo una condanna da quando siamo piccole. Cioè, che quando diciamo il nostro nome alle persone ci dicono Gioia di nome e di fatto, oppure Chiara di nome e di fatto. A te lo dicono, l'hanno detto.
1: Beh, lo dicono, fra l'altro io sono la terza, siamo tre sorelle, io quindi ero la noia, perché la prima va bene, la seconda così e così, la terza è una noia, mia madre disse no, noia non si può, quindi lì si mette nome Gioia.
0: che è un nome bellissimo comunque, è un nome bellissimo,
1: sì,
0: complimenti.
1: Sì. Poi io ho 62 anni, magari ecco 62 anni fa questo nome non si sentiva, diciamo, ecco.
3: Beh,
1: ora
3: è
1: un po' più inflazionato.
0: Esatto. Senti Gioia, allora complimenti per il tuo lavoro e per la gioia che ci stai dedicando.
3: Carina
0: e
3: questa,
0: trasmettendo.
3: Dire,
2: ma non lo incoraggiare, non lo incoraggiare.
0: Gioia di nome di fatto, ecco, vabbè, giusto per essere.
2: Carina, l'abbiamo detta, l'abbiamo detta.
1: Sono anche più matta di voi,
2: ecco.
1: Anche più matta di voi.
0: Beh, diversamente non ci ascolteresti.
2: Esatto, esatto.
0: Vuoi darci la soluzione del turista smemorato? Qual è la città che ha visitato ma di cui non ricorda il nome?
1: La bellissima Miami,
0: ma
1: dove
0: sì,
1: non sono stata ma un giorno per eleggerla.
0: Beh, ora che vai in pensione ti puoi trasferire lì, perché no? Sai che lì fanno
1: poi... non mi piace, preferisco il continente di qua.
0: Preferisci, che no, lo so, la zona costiera.
2: Il vecchio continente.
0: Il Livorno, vabbè, Livorno è sul mare. Ci sono le palme a Livorno?
1: Sì, c'è un bellissimo lungomare e a Livorno, ragazzi, si sta da Dio.
0: E allora, a Livorno, che ce ne facciamo?
2: Confermo.
1: Senti. C'è The Festival, ora ce n'è uno favoloso, Borgo Festival, tutti spettacoli gratuiti, bellissimo, poi c'è Effetto Venezia d'agosto, tutti spettacoli gratuiti ma con ospiti importanti.
0: Se sono gratis la Becchi Manzi è già lì, te lo dico.
2: Guarda,
0: dove è gratis la Becchi Manzi si fionda.
2: Ma io veramente, ma io ti querelo.
1: E poi
2: ma
1: si mangia tanto e bene alle volte.
0: Lo sappiamo, il Casciucco è giusto per citare una delle tante prelibatezze.
2: Quella più famosa.
0: Gioia, noi ti salutiamo, abbracciamo te, tutta Livorno e tutte le persone che lavorano con Gioia come te. Che
1: grazie
0: ce l'hai trasmesso.
3: Anche questa chiusura.
2: Grazie
1: a tutti gli ascoltatori. Okay.
2: Grazie Gioia,
0: ciao,
2: grazie
0: Gioia.
2: Mille, ciao. La smettete ragazzi di ringraziarvi a vicenda.
4: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Momento del messaggio sociale.
1: Sì.
0: Redatto dalla nostra Chiara Becchimangi, ovviamente.
1: Sempre con calma, sempre senza rosicare,
0: no.
1: Perché io non sono una persona che rosica, persona che si incattivisce contro le persone che non rispettano le regole, no.
0: Delicatissima.
1: E quindi sono delicatissima, come sempre, e per cui io oggi avrei pensato un po' al rispetto dell'ambiente, se me lo consentite.
0: Sentiamo, sono curiosissimo, sentiamo l'appello di Chiara.
2: Oggi sono qui per fare un appello urgente. Perché c'è una categoria di persone che lascia il motore acceso sotto casa per ore. Come se stesse scaldando un Boeing 747. Ma che cosa devi fare? Sei ferma da 20 minuti con lo sguardo perso nel vuoto come la protagonista di un film in

0: canzoni, manco fosse al karaoke. Ma è vero che questa è The Backstreet Boys, merita.
1: Ma se Verdel mi mette i Backstreet Boys, che sono la mia passione adolescenziale, non
0: tu
1: posso...
0: che sei Chiara Becchimanzi,
1: io che sono Chiara Becchimanzi e tu che sei Barti Colucci,
0: Mario Benedetto, Radio 2, Mattia Legare, ovviamente 18:50, martedì 19 di maggio. È arrivato un momento che a me piace molto, perché sì,

0: Rumorista anche.
1: Un rumore talmente continuo che ormai il quartiere lo usa come rumore bianco per dormire. Ci sono persone che tengono acceso il diesel sotto la finestra così tanto tempo che la macchina acquisisce la residenza e tu sei lì dentro, ferma, forse a ripensare alle tue scelte di vita, come se spegnere la macchina richiedesse una procedura a NASA. Il concetto invece è semplice, se non ti stai muovendo, spegni, perché la tua vita può aspettare, ma il pianeta no. E prima o poi qualcuna potrebbe scendere in pigiama a spegnere sia la macchina che te.
2: E non diciamo chi, eh?
3: Rai Radio 2. Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. 2-2.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 2-2.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni. Play Memories. 2 settimane per un sogno. Dal 20 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: Occhio giovane giovane, siamo sul Cagadà. Ci stava sta canzone, mi ricorda molto le giostre. Bausa Magnetic, 18:57, Rai 2, Mattia alle gare. Mario Benedetto, sì, alla mia sinistra, alla mia destra, Chiara Becchimanzi. Io che sono Barti Colucci, voglio presentare una nostra collega, nonché amica, la nostra Camilla Ferranti. Ciao Camilla!
1: Ciao Camilla, benvenuta!
0: Qual malvento ti ha portato in
2: bella
0: questa trasmissione?
2: Bella, posso stare, mi alzo.
1: Ma la smettete di ringraziarvi a vicenda?
2: Molto bella questa.
1: Scusali, Camilla, scusali.
0: Camilla è basita. Dico, ma
1: si autocompiacciono come solo certi uomini sanno fare, esatto. Camilla.
3: Ma io sono venuta nella versione sociale, sono venuta a vedere quello che succede per dare un supporto, un aiuto.
2: È evidentemente è un mio supporto, evidentemente. Esatto. Come si è presentata? È una nuova cultrice.
0: Una cultrice, io credo sia venuto il supporto di Chiara, insomma, per equiparare le quote, vero?
1: Ecco, così facciamo un po' di bilancia giusta.
0: Senti Camilla, allora sei una nostra collega nonché inviata di Radio 2, ma sei venuta qui per presentare che cosa? Un progetto molto molto interessante.
3: È un progetto molto bello, il mio primo docufilm, la mia prima regia, e l'ho fatto su una ballerina di danza classica che si chiama Liliana Cosi, competitor per me di Carla Fracci. Io ho seguito un percorso professionale con lei e diciamo sono quei personaggi di punta che però magari sai i media, i giornali si fissano, cioè più che fissare magari hanno un'attenzione per determinati personaggi, ma accanto a quelli ce ne sono tanti altri bravi,
2: bello,
3: tanti talenti.
2: Bello, devo dire, molto bello, perché ci sono, mi viene in mente per esempio, c'è un libro che racconta storie come questa, cioè si chiama Di Profilo, ci sono tante storie che rimangono di profilo quando in realtà in primo piano ci sono le famose, appunto in questo caso Carla Fracci,
3: esatto.
2: Ma evidentemente è una storia tutta da conoscere, che io non l'avevo conosciuto, sentito come nome, ma lo andrò a vedere subito per dire.
1: A proposito di andare a
3: che
1: vedere,
3: non puoi non vederlo.
2: Ma, no, poi a me la danza, devo dire,
1: a proposito di andare,
2: sacra.
1: A parte inviarlo subito a Mario Benedetto via computer, via mail, dove possiamo, dove verrà presentato? Hai degli appuntamenti tra poco?
3: Allora guarda, intanto l'ho iscritto al Festival di Locarno, il Festival di Venezia,
1: wow,
3: che credo che sia molto molto valido da un certo punto di vista, anche musicalmente, quindi è stato trattato veramente con i guanti, ci sono dei ladri qua dentro, non so.
0: Tu non ti distrarre, vai, continua.
1: Sono gli spiriti,
0: Camilla, questo è un pressure test,
3: no,
0: vai,
3: va bene.
1: Sono gli spiriti di Radio 2, devi sopportare,
3: sono brava. Aiuto.
0: Parlavamo di
3: e dopodiché ci saranno i 50 minuti invece che potrete vedere amabilmente sulle reti Rai.
0: Oh, che meraviglia. La tua prima regia, la tua prima regia.
3: È la mia prima regia, sì.
1: Ma, senti, no, ma cosa? Ma io so un'altra domanda. Tu parla con me, guarda me, non badare a loro. Questa passione per la danza ti è venuta dallo studio, dalla passione, dall'interesse, oppure tu hai anche praticato?
3: No, io sono una ballerina. Prima di tutto.
1: Ecco.
0: Attenzione.
1: Allora,
0: io sono una ballerina.
3: Senti come lo dico poi marcandolo.
2: Come mai proprio la scelta di questo profilo, di questa ballerina, di questa storia di vita?
3: Allora, adesso divento seria un secondo. Perché
0: se ci riesci, sì. No, no, con noi perché, intorno
1: perché, di magari se nulla interrompete, scusate.
3: Perché quando sono nata, no, perché io ho seguito la sua accademia, quindi sono una sua allieva. Dopodiché sono stata nel suo corpo di ballo. Lei è una persona che mi ha cambiato profondamente interiormente. È una di quelle persone, sai, quei maestri che tu incontri e ti lasciano realmente
0: maestri
3: qualcosa
0: di vita, oltre che di danza.
3: Quando io sono uscita dall'aspetto professionale, così, è una persona che mi è rimasta dentro, ha in qualche modo arrivata in un momento di parallelismo con la mia vita, di vicissitudini varie che mi sono accadute, e ho voluto ricominciare, perché sono dovuta ripartire da zero e sono ripartita da una passione, da una persona che non ha mai mollato. Quindi è sì la storia di una danzatrice, la storia di un'étoile straordinaria che è diventata prima étoile al Bolshoi di Mosca e poi è stata richiamata alla Scala di Milano, ma è anche la storia di una donna, soprattutto una donna intesa, la posso intendere come femminista, ma femminista nel senso che proprio l'essenza pura di una donna che combatte sempre e non ha mai mollato e si è sempre reinventata.
0: Beh, bellissimo.
1: Non vediamo l'ora di vederlo.
0: Mi ha messo molta curiosità.
2: Bel messaggio. Finalmente un po' di
1: contenuto a questo programma.
2: Non puoi tornare,
1: grazie,
2: perché io qua come devo fare?
0: Cioè, se vuoi rimanere con noi anche il prossimo blocco, noi siamo.
2: Sì,
0: se
2: no, per grazie. No. Come, io sono. Di che parliamo?
1: No, qui c'è la polizia di Radio 2 che dice che non può rimanere. Quindi
0: allora,
1: non può
0: Camilla,
1: rimanere.
0: Rimani con noi intanto, sì, fra Quintale con Aranciata, state qui Radio 2, Mattina alle gare.

0: puntata qui Matti dalle gare su Radio 2. Siamo sempre noi, ma con un ospite graditissima.
1: Che si chiama?
0: Camilla Ferrante.
1: Brava!
2: Che cosa ha fatto? Cosa ha presentato?
0: Ha appena raccontato, ci ha raccontato che ha presentato un docufilm su una danzatrice
2: che
0: Liliana Cosi.
1: Che si chiama?
0: Liliana Cosi.
1: Ah, vabbè, guardi, la memoria della Becky Manzo.
2: Quali aspetta? Dove va in onda?
0: Va in onda sulle reti Rai, 50 minuti, Festival di Locarno e Veneto.
1: Brava la Chiara!
2: Signore e signori, a voi Chiara Becky Manzo.
0: Ma guardate che è facile, basta ascoltare quando una parla,
2: Poi le cose sono facile.
1: Come a dire che noi non ascoltiamo, dai.
2: No, allora. Devo dire però l'ascolto è una delle arti più nobili, poco esercitate, perché qual è la partenza della cultura? Da dove nasce il racconto, la comunicazione, la cultura nasce
1: dall'ascolto.
0: Dall'ascolto.
2: Quindi grazie per averci dato la possibilità.
3: Tutto molto bello. Comunque siete anche ballerini, ho scoperto questa cosa, va bene.
1: Ho fatto una quarta, come
3: poi
1: si chiamava?
3: Fatto una prima perfetta.
1: Una prima perfetta.
3: E di qua un ronde jam che era un calcio danza, però va bene.
1: Scusa,
3: no, cioè siete molto preparati.
1: Scusami Camilla, immagino me in calzamaglia, come vedi?
2: Carino.
0: Mamma mia, io ho avuto un momento che vengo meno.
1: Voglio sentire le storie di Camilla che poi salutiamo. Vai Camilla.
2: Un'eleganza.
3: Ma era perfetto, guarda, hai proprio la plomb del ballerino.
1: Grazie, grazie per aver mentito così bene. Camilla, noi ti salutiamo, ti auguriamo in bocca al lupo, vedete il suo documentario, appunto. E niente, siccome sei una collega, io vorrei avanzare da te, se possibile, un bel disannuncio. A tempo,
3: Perché di danza noi parliamo. E allora è stato peraltro premiato al Festival del Cinema di Cannes, adesso con la palma alla carriera, protagonista di un film assoluto che ci ricordiamo in tutte le salse, questo è Grease.

0: occhio al Tagadà. Ultimo, ci stava su questa pure, no? Forse meno.
1: No, su questa no.
0: Scusate, la mia passione per le giostre la rimarco in ogni puntata di Mattia Legare qui su Radio 2.
1: Ma ne hai parlato con la psicoterapeuta di questa
0: delle giostre?
1: Cosa?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: secondo
0: sì.
1: me deve essere successo qualcosa.
0: No, no, no, ma ha detto comprati una giostra.
1: Ah,
0: io
1: okay.
0: sto raccogliendo i soldi per comprarmi un Tagadà.
1: E allora facciamo
0: lì.
1: Un fundraising. Se volete versare a Barti Colucci 10 sì. centesimi per comprarsi il suo Tagadà, il conto è barticolucci millantatore@gmail.com.
0: Bravissima, beh. Perfetto, hai dato tutte le coordinate e l'altra coordinata che fra poco torniamo con i matti dalle gare stabili.
2: Che stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 22. Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
3: 22. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: 2-2.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: 2-2.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: 2-2.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Matti da legare!
11: E noi siamo Matti da legare, Radio 2.

0: Madanco Marrakesh, volevo capire, 19:14, Radio 2, Mattia Legare, noi vogliamo capire di più.
1: Vogliamo capire, fidanzatissimo Marrakesh, salutiamo. Sì,
0: ah sì, ciao Marra, ciao.
2: Ma cos'è questo approfondimento gossip, questo lascio di Mario Bergamo? Ma vedi che c'hai una doppia vita.
0: Il prof, no, la mattina alle 6, dopo tutti i quotidiani nazionali e internazionali, legge anche un po' di gossip.
2: Ma io rimango basita.
1: No, no, no, ma è cronaca e tutti i colori della cronaca compongono la cultura dell'informazione.
2: La razza.
0: Molto bene, molto bene, molto bene. A proposito,
2: si applaudono da soli.
0: Ma ci vogliamo bene, ma cosa vuoi? A proposito di informazione, ora torniamo un attimo seri perché abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico con noi la nostra collega Alessandra Zavoli. Ciao Ale!
3: Ciao a tutti,
1: buonasera,
3: buonasera,
1: benvenuta
3: a voi, buonasera agli ascoltatori di Macchina delle Gare, buonasera.
0: Grazie, allora ricordiamo che il 20 maggio alle 18:30 al Circolo Agnelli di Roma si terrà la prima edizione del premio Storie Animali, ce lo vuoi
3: esattamente.
1: Di cui certo, Radio 2 è partner, quindi motivo
3: certo,
1: per cui siamo qui a parlarne con piacere.
3: Bravo, il premio Storie Animali appunto è media partner Rai Radio 2 e nasce da una delle anime della fondazione Sergio Zavoli di mio marito, quella dedicata in particolare agli animali, una passione che per la verità ci ha sempre legato perché eravamo convinti che soltanto attraverso una corretta informazione, un dialogo, anche un confronto costruttivo si può creare e diffondere una giusta cultura ed empatia verso le creature che non hanno voce, che invece troppo spesso sono maltrattate, sono e passano in secondo piano, per cui è una bella occasione, sì, nella quale premieremo attori, cantanti, protagonisti del mondo della cultura ma anche del welfare, sono tutti protagonisti che hanno in un certo senso dedicato le proprie opere e qualcuno anche la propria vita addirittura proprio in quello che dicevo prima, cioè nella diffusione della sensibilità e del rispetto per gli animali,
1: giusto, che secondo me è un messaggio che non va mai sospeso anche
3: esatto.
1: E questo premio diciamo incarna bene questo spirito perché sono 5 sezioni da un lato e dall'altro
3: sì,
1: diverse personalità come dicevi di diversi mondi, quindi se vuoi sappiamo anche di qualche nome, ecco, da Virginia Raffaele a Dario Ballantini,
3: certo,
1: da Ciamaraini, Sara Maestri, insomma rappresentanti
3: certo,
1: di tanti mondi.
3: Certamente la da Ciamaraini, il suo ultimo libro Anche i cani a volte volano, che è un bellissimo libro scritto appunto, le dice storie di animali per tornare umani, assolutamente così, ma poi anche sai delle cose molto particolari come quella che ci ha offerto di Gile Raffaele e il suo colpo di fulmine con Pinto, il cagnolino che lei, non so se hai visto il film La vita va così, lei alla fine si è talmente innamorata di questo cane che se l'è portato via, l'ha adottato, quindi un messaggio molto forte di adozione, insomma molto bella come cosa, e poi tante altre cose, tante altre storie di welfare. Davide Acito, che è un giovane coraggiosissimo attivista, pensa che da 10 anni lui va avanti e indietro su da Yulin in Cina, dove praticamente salva
1: i cani dal mercato della
3: mercato
1: carne.
3: Bravissimo, il mercato della carne come sai è una roba legale purtroppo in Cina, continua
0: sì,
3: ad essere in alcune contrade, e lui ha fatto adottare più di 1000 cani, pensa, e 600 gatti in Italia, che li porta via, insomma li fa, veramente è una cosa straordinaria quella che fa Davide.
0: Alessandra, guarda, il tuo messaggio è veramente un messaggio, come diceva appunto Mario, che va rinforzato ogni giorno, e questa iniziativa sicuramente è un passo importante nel ricordarci anche non solo di avere cura degli animali, ma soprattutto, visto che sta per arrivare l'estate, di sensibilizzare tutte le persone al non abbandono, vero?
3: Esatto, con la nostra campagna che tra poco partirà, hashtag portami a casa, la campagna di Rai Radio 2 che noi ormai abbiamo in piedi da 3 anni col colpo di coda, ed è una campagna appunto per sensibilizzare tutti a non abbandonarli, ma soprattutto chi può con responsabilità, basta andare in un primo canile, uno dei primi canili della città, tutti hanno ormai canili,
2: certo,
3: e adottarne tanti, ce ne sono tanti che aspettano soltanto di essere accolti
2: e di essere portati a casa. Allora noi ricordiamo l'appuntamento con il premio Storie Animali che è per il 20 maggio alle 18:30 al Circolo Aniene di Roma, giusto?
3: Esatto, accanto a me ci sarà un team quasi tutto targato Radio 2, Savino Zabba la conduzione, Giodi Alivernini, Cristiana Merli e il medico veterinario Federico Coccia e io Alessandra Zavoli, cercheremo di passare una serata diciamo piacevole ma soprattutto con dei messaggi molto importanti,
1: assolutamente, perché... che non dimenticheremo di divulgare anche qui in missione per conto del sapere, come abbiamo dire in alcuni blocchi di questo programma, e il sapere appunto è che ci sono degli amici animali a fianco a noi è fondamentale per vivere bene, quindi
0: grazie Alessandra,
2: grazie Alessandra,
3: grazie,
1: grazie di cuore,
0: grazie per quello che fai.

0: la notte arriva. Siete pronti a volare? Sulle mani Italia.
1: Non ho fatto il giostraio, ho fatto un po' il vocalist anni 80, 90 che mi piace.
2: No, no, no, certo, mi è piaciuto però il verso finale, me lo rifai?
1: Radio 2 Mattia Legare, 19:21, ancora buon pomeriggio, grazie a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, in particolare anche di Radio 2 per i tanti messaggi di affetto al 3487-300-200 e noi ricambiamo questo affetto sempre in quest'ora del pomeriggio con le buone notizie del professor Mario Benedetto.
3: Siamo qui, le abbiamo cercate e trovate anche questa volta e promettiamo di continuare a farlo. Bene, partiamo da questa notizia, io volo con voi e con gli ascoltatori in Sud America perché esiste un grande progetto per proteggere gli habitat del giaguaro. La Jaguar River Initiative è esattamente questo il fine che ha, vuole rigenerare, ripopolare e proteggere gli ecosistemi di tutto il bacino del fiume Paraná che attraversa buona parte del Sud America e ospita moltissime specie in uno sforzo di conservazione che va ben oltre i confini nazionali.
2: Oh, siamo amici del giaguaro!
1: Belle, degli animali per collegare.
3: Da quando hai sentito il titolo?
2: Da quando ho sentito giaguaro la mia mente è andata lì.
1: Hai qualche amico che si chiama il giaguaro di soprannome?
2: No,
1: vabbè, no, lui c'è qualche
2: carina. Però mi ricordo che una volta Piero Pelù disse non so più il giaguaro di una volta in un video.
1: Ciao Piero, scusa.
3: Per questo io lo amo Piero. Ad arricchire le buone notizie che ve lo apprezzo molto da parte vostra. Dicevo, molto bella per gli amici animali ma anche perché è un progetto che vede più stati lavorare insieme, dovremmo vederlo sempre di più, questo è molto positivo. Bene, arriviamo, torniamo in Europa per un'ode al calcio, allo sport femminile, perché il Brighton sarà la prima società calcistica a avere uno stadio per la squadra femminile, potrà accogliere fino a 10.000 persone e portare dunque un'attenzione degna di nota allo sport femminile.
2: Che bella questa notizia, l'hai fatta per me, mi piace molto.
3: Tutte per te, anche questa. Guarda, le aree archeologiche sono anche santuari di biodiversità, c'è questa ricerca che racconta come nel mondo i siti archeologici contribuiscono alla conservazione non solo appunto del bene culturale ma anche diventano micro habitat di diverse specie, da piante rare, uccelli, rettili, ma la notizia bella è che questa ricerca è una ricerca tutta italiana, quindi una buona.
1: Grazie Mario, sempre.
2: Evviva
1: le buone notizie.
2: Ed evviva la biodiversità di cui noi siamo un ottimo esempio.
1: Assolutamente sì, sì. Per quanto riguarda la fauna non siamo un bel esempio nel mondo animale, però insomma siamo
2: diversi.
1: Siamo diversi.

0: peluro, sono più il giaguaro di una volta.
1: Ma non so neanche se l'ha detto a lui davvero. Vabbè, avevo un ricordo così.
2: Però
1: non
2: a me
1: so.
2: È piaciuto anche.
0: Grazie, grazie. Beh. E sul ricordo di Piero Pelù che salutiamo, del giaguaro di Chiara Becchimanzi, sì, noi vi auguriamo una buona serata. Vi ricordiamo che torniamo domani in diretta puntualmente qui a Radio 2 con i Mazzi alle Gare. Grazie a Mario Benedetto.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Chiara Becchimanzi.
1: Grazie a voi e grazie a Barti Colucci.
0: Fabio Bardelli in regia, tutta la squadra la chiude i Mazzi alle Gare. Vi ricordo, se mai voleste riascoltare questa, dico se mai. Play Sound, potete farlo, come vale per tutte, insomma, le puntate, le trasmissioni di Radio 2. Vi lasciamo al GR2 e poi Caterpillar e noi vi auguriamo di nuovo una buona serata. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: 2-2.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono le 19:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud flottiglia. Gli attivisti denunciano spari su 6 imbarcazioni, una italiana, fermati una trentina di connazionali. Medio Oriente, Trump sospende l'attacco all'Iran ma ribadisce no alle armi nucleari e negoziati seri. Teheran risponde: se ci attaccano apriremo nuovi fronti di guerra. La cronaca, ha convalidato l'arresto per Salim El Kudri, che sabato scorso a Modena ha travolto i passanti con la sua auto. Per la Jeep il suo gesto non è una conseguenza di disturbi psichici. La Premier Meloni al lavoro su energia, difesa e gestione dei flussi migratori. Domani l'incontro con il presidente indiano Modi in visita a Roma. A Cannes il giorno dei grandi autori, da Almodovar a Ken Loach a Andy Garcia con il Noir Diamond, da lui scritto e diretto. Infine lo sport, con la vittoria dell'azzurro Filippo Ganna nella cronometro di 42 km da Viareggio a Massa del Giro d'Italia, e con gli aggiornamenti sul calcio con la prima semifinale playoff di Serie B. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. La Marina israeliana ha ormai bloccato tutte le imbarcazioni della Global Sumud flottiglia, ma sale la tensione sul trattamento riservato agli attivisti. Sentiamo la corrispondente.
9: Gli spari con proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni della flottiglia, tra queste anche una italiana, sono stati colpi di avvertimento perché gli attivisti non rispondevano alle richieste dei militari, la giustificazione israeliana. Un uso della forza invece per gli attivisti. E così gli spari accendono la polemica. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto una verifica urgente alle autorità israeliane dopo quanto denunciato dagli attivisti. Tutte le imbarcazioni della missione a metà pomeriggio erano state intercettate. Ora si attende l'arrivo degli attivisti al porto di Ashdod. Tra di loro gli italiani dovrebbero essere 33. I ministri degli esteri di 10 paesi hanno denunciato l'operazione israeliana compiuta ancora una volta in acque internazionali, non lontano dall'isola di Cipro. Gli attivisti, quando arriveranno in Israele, dovranno accettare l'espulsione immediata per lasciare il paese. Chi non lo farà dovrà comparire davanti a un giudice. Per la Global Sumud flottiglia, le azioni israeliane non solo violano il diritto internazionale, ma sono veri atti di pirateria contro un'operazione che vuole solo rompere un assedio, quello di Gaza, in corso da oltre 18 anni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
8: E poco fa la replica del portavoce del Ministero degli Esteri israeliano alle richieste della Farnesina: usati proiettili non letali contro la barca della flottiglia, nessun ferito. La guerra in Medio Oriente. Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati e aggiunge: Teheran metta per iscritto i termini sul nucleare, ma al tempo stesso torna a minacciare l'Iran.
10: Lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare, forse fino all'inizio della prossima settimana. È l'ennesimo ultimatum di Trump. Il Wall Street Journal mette in dubbio il post nel quale il presidente sosteneva che, su richiesta di alcuni paesi del Golfo, aveva sospeso un attacco all'Iran previsto per oggi. Mai stati a conoscenza di questi piani, avrebbero detto funzionari dei paesi in questione. L'Iran alza la posta con un piano di pace in 6 punti. Revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano con compreso ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli Houthi, dello stretto di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita un decimo del commercio mondiale. Il quotidiano cita poi un funzionario militare statunitense. Durante la tregua, Teheran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati, anche se l'ammiraglio Brad Cooper, il più alto comandante militare americano in Medio Oriente, ha definito inaccurate tali notizie senza fornire ulteriori dettagli. Marco Barbonaglia, GR2.
8: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani. Ad accoglierlo il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Si tratta della 25esima visita in Cina per il presidente russo, una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi campi, in particolare nel settore energetico. Migranti, calo degli sbarchi in tutta Europa nei primi mesi dell'anno, lo dicono gli ultimi dati resi noti dall'agenzia Frontex. Sentiamo.
1: -40%. Il crollo degli arrivi in tutto il territorio dell'Unione Europea nei primi 4 mesi dell'anno viene fotografato rispetto allo stesso periodo del 2025 con questi numeri dal bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. 28.500 persone sbarcate in 120 giorni, un calo che conferma il trend già registrato lo scorso anno, quando gli sbarchi erano diminuiti del 25%. Frontex sottolinea che il calo è dovuto a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e non favorevoli condizioni meteo, ma allo stesso tempo mette in guardia su un possibile nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee, causa turbolenze internazionali. A fronte del calo degli sbarchi, l'agenzia evidenzia in ogni caso che resta drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR2.
8: La cronaca. Modena ha convalidato l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. Secondo la GIP, l'uomo non ha agito in conseguenza di disturbi psichici e non ci sono elementi che fosse incapace di intendere e volere. L'inviato.
11: Non ha risposto a una parte dell'interrogatorio, ha collaborato invece nella ricerca del codice di sblocco e questo è qualcosa che lui può dare. Invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no.
12: Salim El Kudri non dice perché si è lanciato con la sua auto su 7 persone e poi ne ha ferita una col coltello, però fornisce a chi indaga il PIN del suo iPhone, a dirlo il suo avvocato Fausto Gianelli, che aggiunge:
11: noi chiediamo in questa fase che possa essere visitato e curato da uno psichiatra e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
12: Il giudice ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere. Sentiva delle voci, non dormiva più e aveva la tachicardia. È per questo stato che Salim El Kudri, spiega il suo avvocato, si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove gli venne diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per 2 donne invece le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR2.
8: Riprenderanno domani alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione, 5 le vittime, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Ora la politica. La premier a Palazzo Chigi ha incontrato i rappresentanti di Libia, Qatar e Turchia sulla gestione dei flussi migratori, tema che affronterà anche nel bilaterale con il presidente indiano Modi in visita a Roma. Ma Giorgia Meloni è al lavoro sul tema dei costi dell'energia anche in vista di un possibile Consiglio dei Ministri venerdì.
13: Il dossier migranti è al centro di un incontro a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia che si svolge a Palazzo Chigi. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva rivendicato l'approccio italiano ai flussi che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far crescere i flussi verso l'Europa. Scenari dall'Ucraina al Medio Oriente che saranno fra i temi del bilaterale domani con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono due facce della stessa medaglia per la Premier che per venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, valuta la convocazione di un consiglio dei ministri sul dossier dopo la riunione con le sigle degli autotrasportatori. Federica Ionta, GR2.
8: L'energia, ma anche la revisione delle spese per la difesa richiesta dalla NATO, animano il confronto politico. Su questo punto, dibattito in Senato, dove maggioranza e opposizioni hanno votato due mozioni sul tema.
14: Rivedere l'obiettivo della spesa per difesa al 5% del PIL. La frase appare e poi sparisce da una mozione di maggioranza. Piccolo giallo che il centrodestra minimizza. Tema delicato, meglio discuterne in altra occasione. Si vocifera di una richiesta arrivata direttamente dal governo, già impegnato nella trattativa con l'Europa per più flessibilità di fronte al caro energia. Rischiamo la recessione, l'allarme di Fratelli d'Italia. La Lega minaccia. Senza Bruxelles faremo da soli. Matteo Salvini.
15: Ci impediscono ad oggi di dare questi soldi alle imprese, conto di arrivare a venerdì con una soluzione.
14: Una richiesta, quella di più flessibilità, su cui le opposizioni non sono contrarie, imputando però al governo di aver frenato sulle rinnovabili e di aver ceduto ai diktat di Trump sul gas come sulle spese militari. Dopo il dietrofront a Palazzo Madama, le minoranze parlano di autocensura dell'esecutivo. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
16: Se no avreste dovuto dimostrare agli italiani di avere la forza per chiedere alla NATO la rinegoziazione.
14: E il PD ipotizza un diktat del ministro della difesa, Lucio Bondi, GR2.
8: Ora il cinema, Cannes, ci sono i grandi autori oggi in concorso Almodovar, poi Ken Loach, Andy Garcia con il Noir Diamond e ancora il cineasta danese Nicolas Winding Refn, che nell'incontro stampa ha raccontato in lacrime il suo ritorno dopo gravi problemi di salute. L'inviata.
17: Ho potuto ricominciare, una seconda chance. Quanti possono dire di averla? Le lacrime che non ti aspetti. Nicolas Winding Refn torna con Air Private Hell e racconta il suo inferno privato, la patologia cardiaca scoperta per caso e per la quale ha sfiorato la morte. E il concorso di oggi con Zviagintsev e lo sguardo implacabile sulla società russa in Minotaur e Amarga Navidad, a Cannes Almodovar con una delle sue attrici del cuore, Rossi De Palma.
18: Lui è completamente abitato per questo amore al cinema e quando scrive, quando gira. È molto bello vederlo così.
17: Un regista che scrive un film su una regista che scrive un film e tutta l'estate estetica di quel genio di Almodovar, giovedì nei cinema italiani.
19: Non passerà.
17: Intanto sulla spiaggia intitolata BB, Ken Loach, due palme e 90 anni a giugno, combatte ancora contro le ingiustizie del mondo, come in quel Terra e Libertà che ripresenta stasera. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
8: E siamo alla pagina sportiva, in studio c'è Luca Cesaretti.
20: Buonasera.
8: Partiamo dal ciclismo con il Giro d'Italia.
20: Che torna a parlare italiano, seconda vittoria tricolore di questa edizione, era l'uomo più atteso oggi, il grande favorito, ma Filippo Ganna non ha deluso nella cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Settimo successo al giro a cronometro, eguagliato Merckx e media spaventosa di 54,9 km orari, record nei grandi giri per le prove oltre 40 km di lunghezza. Il secondo ha pagato quasi 2 minuti al microfono del nostro inviato Manuel Codignoni, sentiamo proprio Ganna.
21: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
20: Rimane in rosa il portoghese Eulalio che stringe i denti e riesce a difendere 27 secondi di vantaggio su Vingegaard.
8: E ora passiamo al tennis con un aggiornamento sulla salute di Carlos Alcaraz.
20: Il polso dello spagnolo sta migliorando ma non abbastanza e così il murziano ha annunciato che salterà la stagione sull'erba, niente Queens dunque e soprattutto nemmeno Wimbledon. Sinner senza giocare insomma sa già che amplierà il vantaggio in classifica mondiale visto che Alcaraz non potrà difendere 3.800 punti tra Roland Garros e due tornei sull'erba.
8: Chiudiamo con il calcio e il campionato cadetto.
20: Tra poco alle 20 via il ritorno della prima semifinale playoff di Serie B. A Monza e padroni di casa ospitano la Juve Stabia dopo il 2-2 dell'andata. Lombardi a cui basta un altro pareggio, forti del miglior risultato in classifica per strappare il passo per la finale.
8: Ed è tutto per lo sport, grazie a Luca Cesaretti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Gennaro Strazzullo e Fabio Cardinali. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2 Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22:30 da Fabiana Cofini. Buon ascolto.
0: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
19: 112, mi dica.
0: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
22: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
23: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
24: 80 anni e due settimane fa, esattamente, per la prima volta tutte le donne italiane, a parte quelle di Trieste, votarono per la prima volta, tutte insieme. Noi festeggiamo, raccontiamo, ci portiamo avanti e c'è Sara Zambotti collegata con noi da un luogo prestigioso. Zambotti, a lei.
25: Buonasera Ciri, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto in questa serata. Sono collegata di fatto dal comune di Milano, da Palazzo Marini, Piazza della Scala, e qui dentro Palazzo Marino questa sera si è svolta una grande convention, assemblea, reunion.
24: Vabbè, non è la convention costituente, è un'assemblea, prego, scusi.
25: Un'assemblea costituente di donne che hanno fatto il punto su 80 anni da questo diritto, un diritto al voto ma anche un diritto ad essere elette, perché anche questo ha sancito la legge. Ci siamo collegate con la Svizzera, dove la nostra ospite del CIO, del Comitato Olimpico, ha ricordato che in un cantone della Svizzera il diritto al voto è arrivato nel 1990, Cirri, il 90, e quindi molto c'è ancora da fare. Ma Amalia Ercoli Finzi, che racconteremo, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale in Italia, ha raccontato

Siamo cambiati partendo dalle memorie familiari, 348 7300 200, raccontate, poi casomai vi chiamiamo e raccontate quello che si è raccontato in famiglia sulla prima volta che siamo andati a votare. Zambotti, nel frattempo le dico che hanno preso tutti quelli della flottiglia, o forse c'è una nave che ancora non l'hanno presa, e c'è un deputato del Movimento 5 Stelle, due cittadini pugliesi, hanno preso un toscano di 77 anni, due livornesi, hanno preso anche due livornesi, ridateceli.

0: e Caterpillar, sono le 19.50, siamo in diretta dal comune di Milano. Devo dire che nei miei non so quanti anni di Caterpillar è la prima volta che trasmetto dal comune di Milano, e quindi grazie dell'accoglienza. Siamo qui perché oggi abbiamo celebrato gli 80 anni dal voto alle donne. L'Italia ci aveva già provato due volte, Giolitti non era per niente convinto che votassero anche le donne, dai, come è stato raccontato oggi, grazie a un'unità tra le donne anche di diverse forze politiche siamo arrivati a poter essere elette e a eleggere. Ha aperto la tavola rotonda con un racconto. Lei nel 46 aveva 9 anni in una Milano piena di macerie, ci ha fatto vedere le sue foto familiari, ha raccontato quel primo voto, la prima donna laureata in ingegneria aerospaziale. I suoi genitori la volevano professoressa alle scuole, lei ha detto no, sarò una scienziata. Amalia Ercoli Finzi, buonasera.
1: Buonasera e grazie.
2: Professoressa, no, grazie a lei. Ha voglia di raccontare agli ascoltatori di Radio 2 quello che ha già raccontato al Comune di Milano? Cosa si ricorda di quel giorno della 46?
1: Guardi, io mi ricordo benissimo non solo del giorno del 46, quando c'erano le lunghe file di donne, di persone,

0: persone, ma in particolare di donne che erano lì in fila per poter andare a votare, mettere la scheda nell'urna. Questa è la cosa importante. Ma mi ricordo poi magnificamente, proprio come fosse oggi, la data del 6 giugno, perché è uscito il Corriere della Sera, è uscito il giornale, con scritto l'Italia è una Repubblica Italiana, quindi è una Repubblica, e quindi è stata una cosa meravigliosa. E guardi, io me lo ricordo così bene, perché ho avuto in mano il giornale, capisci? È proprio come aver vissuto la storia. Di questo sono stata fortunata. È stato bellissimo.
1: Amalia Ercolin Finzi, oggi lei ha ricordato come quella era un'Italia prevalentemente in maggioranza analfabeta gli uomini analfabeti, come lei ha detto, hanno avuto il voto prima delle donne laureate. Proprio. Questa è una cosa
0: prima delle
1: vero?
0: Donne laureate. Proprio così. Non solo, ma l'Italia è non solo un cumulo di macerie, ma anche culturalmente molto arretrata, diciamolo pure. L'analfabetismo era dilagante e, come dicevo prima, il 70% delle famiglie, o forse anche di più, ma comunque almeno il 70% non aveva i servizi igienici in casa, che vuol dire utilizzare quelli che stavano nel cortile oppure sul ballatoio. Questo ci dà l'idea di come l'Italia sia cambiata. Noi, la mia generazione, ha fatto un miracolo, il famoso miracolo italiano. Noi abbiamo costruito, dopo da allora, abbiamo costruito la A1, no? La autostrada Milano-Salerno, quella che portava al sud, in 8 anni. Cosa miracolosa, perché lei pensi adesso quanto ci vuole per fare di questa attività. Noi in 8 anni abbiamo costruito un'intera autostrada.
2: E qui quello è l'orgoglio, l'orgoglio dell'ingegnere che sentiamo.
0: Devo dire una cosa, che quello che mi è piaciuto molto in quegli anni, e guardi, io ero all'inizio una bambina e poi una ragazza che studiava e così via, quindi ho vissuto proprio quegli anni, quello che mi è piaciuto molto era il rapporto che c'è stato in quel momento fra i partiti. I partiti, cioè i capi di partito, hanno fatto di tutto per smorzare eventuali dissapori che si potevano creare e per fare in modo che l'Italia rinascesse. Questo è un esempio che noi dobbiamo portare ai nostri giovani. Se l'abbiamo fatto noi 80 anni fa, perché non devono farlo loro adesso, in un nuovo mondo che sta, questo nuovo futuro che è davanti a loro?
1: Amalia Ercolin Finzi, lei nel 46 aveva 9 anni, oggi diceva i 9 anni nel 46 erano un po' diversi dai 9 anni di oggi. Lei a 9 anni ha fatto praticamente di fatto la staffetta partigiana sulla sua bicicletta, bicicletta che tra l'altro smontava e rimontava già da piccolissima, era una grandissima cicloattivista. Se lo ricorda invece il suo primo voto, quando Amalia Ercolin Finzi ha avuto la tessera elettorale, per quale elezione?
0: Io sono stata fortunatissima, perché ho votato appena compiuti 21 anni, allora la maggiore età era 21 anni, no? Adesso è 18, ma allora 21. Quindi io ho votato, li faccio conto, 37 più 21, ma io l'ho compiuto gli anni il 20 d'aprile e ho votato il 5 di maggio. Quindi ho avuto la fortuna di votare immediatamente, e quando ho votato io, credo che, se ben ricordo, il tasso dei votanti è stato del 98%. E io adesso questo voglio dire a tutte le donne, agli uomini, ma soprattutto alle donne: quando ci sono le elezioni, andate a votare. Noi abbiamo in mano lo strumento per costruire un futuro politico, quello che vogliamo noi, e diciamo pure un buon futuro politico. Andate a votare, perché è la dimostrazione, l'abbiamo fatto, è stata una grande conquista.
2: Professoressa Ercolin Finzi, nella sua capacità di sintesi, lei ha detto tappa importante 80 anni fa, il voto, le donne, la Costituzione, poi un'altra tappa importante che dice quanto siamo cambiati quando abbiamo fatto l'autostrada del sole. Le viene in mente un'altra data simbolica, un pezzo di questo cambiamento ulteriore?
0: Ma guardi, io ho visto 3 cose fondamentali che hanno cambiato il destino dell'umanità, non solo dell'Italia, ma dell'umanità. Ho visto il primo calcolatore, il primo computer che è arrivato al Politecnico di Milano. Ho visto la prima televisione, e io ricordo nel 1954 di aver assistito per la prima volta a uno spettacolo televisivo, e poi ho visto la nascita dello spazio, che è quello in cui poi ho lavorato per tutta la vita.
2: Professoressa, grazie. Zambotti, prego,
1: grazie,
2: tocca a lei.
1: Grazie, davvero. Sì, no, grazie. Oggi a Mario Ercole Fizzi ha infiammato la sala del Comune di Milano, una standing ovation, e siamo sicure che il nostro pubblico in ascolto, ugualmente, dovunque sia, è lì che dice: ma vorrei tanto un'amica come a Mario Ercole Fizzi. Grazie. A presto.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci. Zambotti, su un altro livello, lei prima diceva della sua emozione di essere in onda dal Comune di Milano. Un ascoltatore dice che la stanno cercando dall'ufficio tributi del Comune di Milano, perché già che c'è, se pagasse l'ICI, però non entriamo in merito, sono
1: esatto, stiamo sulle emozioni. A Mario Ercole Fizzi, perché questa giornata è stata organizzata da Stimmiamoci, che è un'associazione di Assolombarda che promuove in tutto e per tutto lo sviluppo scientifico anche delle donne, ma ne parleremo. Intanto arrivano i Fugees, No Woman No Cry, a vedere i dati delle Nazioni Unite,
2: esatto.
1: Un po' da piangere,
2: sì,
1: c'è.
2: Sì. Woman paga ICI, meglio.

0: se avete una storia familiare raccontata da un genitore, da un nonno, di quel voto del 2 giugno del 46, la seconda volta che votarono le donne, la prima volta che votarono tutte le donne, fatevi vivi con Caterpillar, siamo noi, così poi ce la raccontate. Bisogna mandare un WhatsApp al 348 730 200. E poi cosa facciamo, Sara Zambotti?
1: Ripercorriamo un po' quelli che sono stati i passi che hanno portato prima nel marzo del 46, poi a votare per le amministrative e a essere votate, poi nel giugno il referendum. Insomma, è stato un percorso non facile, una vittoria politica importante. Come dicevamo, ci si era provati già un paio di volte nell'Italia unita senza grande successo. Oggi una costituzionalista, lei insegna diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, ha ripercorso le tappe fondamentali che ci hanno portato ad arrivare a votare, ad essere elette, la professoressa Marilisa D'Amico. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Eccoci qui, professoressa. Anche al pubblico di Radio 2 può raccontare perché abbiamo dovuto aspettare fino al 46? Quali erano i dubbi dell'Italia pre-repubblicana rispetto al voto alle donne?
2: C'erano stati dei dubbi fin dalla fine dell'Ottocento, perché lo Statuto Albertino parlava di regnicoli, diceva tutti i regnicoli hanno appunto il godono del principio di uguaglianza e possono appunto hanno il diritto di voto. Naturalmente il diritto di voto era poi limitato di questi regnicoli, ma parlando di regnicoli, alcune donne hanno chiesto di iscriversi alle liste elettorali e all'inizio era stata data una risposta affermativa. In particolare poi c'era stata una prima sentenza di un famoso giurista, Mortara, che diceva: pur non essendo convinto che le donne non sono adatte, che non sono ancora pronte, comunque glielo devo concedere perché tecnicamente non le possiamo escludere. Ma subito la Cassazione ritiene invece che non possa essere così e invece parla di una ovvia esclusione, cioè era ovvio che le donne non potessero votare. Quando si parla di regnicoli si riferisse, questo appunto all'inizio del Novecento, soltanto agli uomini. Quindi a quel punto si prova ancora, soprattutto per il coraggio, anche la determinazione di alcune donne della società civile come Anna Kuliscioff, si era appunto tentato di introdurre il voto delle donne durante la riforma Giolitti dei primi anni, diciamo del 1912 o 13, in quell'occasione ci fu un grande dibattito, per cui appunto c'era chi diceva che le donne non erano pronte, c'era chi diceva che le donne non erano influenzabili, c'era chi diceva che avrebbero sovvertito il voto delle donne, avrebbe portato a un sovvertimento dell'ordine familiare. Insomma, tutte queste, c'era invece chi era favorevole, ma solo perché le donne avrebbero portato delle qualità femminili nella politica, per cui tutti una serie di stereotipi che ancora oggi ci sentiamo dire sotto altre vesti. Insomma, in quel momento fu veramente una battaglia persa, una sconfitta. E invece poi nel 45, cioè appena liberata l'Italia, siccome moltissime donne avevano combattuto o direttamente nella resistenza, diciamo in vari tipi di resistenza, ma le donne erano molto più asate, molto più antifasciste degli uomini, nessuno ha messo in dubbio il loro diritto di voto, e ci fu un primo decreto del 1945 che però concedeva solo il diritto di votare, e quindi poi il diritto di essere votate e anche di entrare in assemblea costituente è stato frutto di un'ulteriore battaglia che fecero moltissime donne insieme anche all'UDI, che era l'Unione delle Donne Italiane, che allora rappresentava le associazioni di tutte le donne di tutte le parti politiche. Poi successivamente sappiamo che l'UDI è diventata più che altro, diciamo, il riferimento delle donne di sinistra, delle donne comuniste. Insomma, fu una battaglia veramente lunga, complicata, per arrivare a quel voto, diciamo, di tutte le donne, che poi è simboleggiato nel 2 giugno 1946, anche se, come correttamente lei ha detto, c'era stato prima un voto amministrativo qualche mese prima.
0: Professoressa D'Amico, un pezzetto indietro, ce lo siamo chiesti in redazione, a volte fingiamo di essere dei giuristi. Quando arriva quel decreto quello che lei citava, gennaio 45, l'Italia è ancora divisa in due, al sud ci sono gli americani, al nord ci sono i fascisti e i tedeschi che fanno i rastrellamenti, esce quel decreto di Umberto II Però non c'è l'elettorato passivo. Lei dice è una dimenticanza o l'ultima strategia?
2: Sicuramente era una prima concessione in qualche modo, appunto, in un momento storico ancora controverso, che poi però non era assolutamente una dimenticanza. Alcuni dicono davano per scontato che l'elettorato attivo fosse anche, diciamo, ci potesse comprendere anche quello passivo, ma non può essere così.
0: Perché noi il maschio a volte dice no, mi sono dimenticato, a volte ci prova.
2: Certo. Sicuramente quando si tratta dei diritti degli uomini non si dimenticano mai, perché però.
1: Professoressa D'Amico, senta, lei sì. Poi ha citato anche, visto che è una costituzionalista, insomma, celebriamo anche il 2 giugno proprio il voto del referendum e poi la costituzione dell'Assemblea Costituente, sì. Ci è preparatissimo, ma vuole ricordare i numeri poi della differenza tra gli uomini e le donne che sono arrivati poi a scrivere la nostra carta costituzionale, che molto parla di donne in realtà.
2: Le donne erano molto poche, erano 21, ma erano autorevolissime, perché erano tutte esponenti riconosciute nella polizia antifasciste e quindi e poi avevano anche una a livello proprio intellettuale, erano più medico di essere, erano laureate, comunque avevano studiato, c'erano comunque donne molto molto emancipate, riconosciute dagli uomini, e solo 21 su 556 però hanno avuto un peso decisivo, solo 5 su 75 hanno scritto la carta costituzionale, perché la commissione dei 75 che ha fatto il primo progetto scritto, ma quelle 5 sono state determinanti, perché per esempio sono riuscite a scrivere tutti i diritti delle donne che noi abbiamo nella Costituzione, che ricordiamo è molto completa, una Costituzione che ancora oggi ci copiano, cioè o ammirano per la completezza sui diritti femminili. Quindi erano poche, ma erano, si sono fatte veramente sentire, ma perché hanno lavorato insieme sempre in sinergia quando si trattava di voler riconoscere e introdurre i diritti delle donne.
0: Un'ultima battuta, professoressa D'Amico, abbiamo poco tempo, poi faremo una rivolta costituzionale per prendere più tempo. Se diciamo che noi d'Italia abbiamo potuto scrivere la nostra Costituzione, il 556, invece altri tedeschi gliel'hanno scritta, gli americani, lo abbiamo potuto fare perché abbiamo fatto la resistenza. È troppo brutale metterla giù così?
2: Non è assolutamente brutale, ma le dirò di più. Io sto studiando moltissimo questo momento, perché in Assemblea Costituente l'aspetto interessante è che molti uomini erano passati da un'adesione al fascismo, alcuni erano anche dei rappresentanti, insomma, delle istituzioni fasciste, poi a un passaggio, diciamo, una trasformazione, insomma, in qualche modo, e li ritroviamo in Assemblea Costituente, e moltissimi erano ovviamente importantissimi antifascisti, ma le donne erano tutte antifasciste, cioè, e la forza che hanno avuto era proprio perché loro avevano davvero combattuto, e tutte avevano combattuto in quel modo, per cui c'è tutto un tema veramente importante di autonomia, sicuramente della popolazione italiana che si era conquistato quei diritti e quel testo che era appunto un testo rivoluzionario e che è in qualche modo, diciamo, con una tavola di valori capovolta rispetto al fascista, ma dove appunto la componente femminile è stata fondamentale anche nell'innovazione, nello scrivere e nel proclamare.
0: Professoressa D'Amico, andremo fino alla Corte Costituzionale, perché adesso la scaletta dice che c'è Elisa e dobbiamo smettere.
1: La ringraziamo, grazie.
0: Non si può andare avanti così, conflitto di attribuzione, arriva Eliza, amore

0: Caterpillar in diretta un po' da Corso Sempione, un po' da Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dove oggi si è tenuto una grande tavola rotonda, un evento organizzato da Stimiamoci, che è un'associazione che promuove lo studio delle STEM anche in ambito femminile. Sappiamo che i numeri sono del tutto ancora paritari nell'ambito della scienza in Italia, e tra l'altro è qui Anna Camassi, che ha organizzato tutto, coordinato tutto, e la ringraziamo. E insieme a Francesca Del Bo, che è direttrice gruppi piccola industria e giovani imprenditori di Asso Lombarda. Ma parlavamo di politica, di voto, di possibilità di essere elette. In quelle amministrative furono elette solo 6 sindache. Oggi le sindache sono circa il 14% tra tutti gli amministratori italiani. Ancora poche donne in politica, e noi ne abbiamo prese 2 qua per farvi vedere che in realtà qualcuno c'è. Diana De Marchi, consigliera delegata al lavoro e politiche sociali della città metropolitana di Milano, benvenuta. E poi Elena Lattuada, che è delegata del sindaco per le pari opportunità di genere, benvenuta.
1: Grazie.
0: Eccole qua. Posso chiedervi, oggi si è molto discusso degli immaginari, no? Si può fare delle scelte di vita perché magari qualcuno le ha già fatte, si creano dei diritti per tutte perché qualcuno ha combattuto per quei diritti. Elena Lattuada, c'era qualcuno che faceva politica in famiglia, qualcuno l'ha ispirata, come ci è arrivata a fare politica?
1: Un nonno partigiano,
0: ecco,
1: per esempio, un padre militante comunista, e io una vita poi spesa in questo caso in un'organizzazione sindacale, e oggi da giovane pensionata, come si suol dire, impegnata nel fare la delegata al sindaco. Quindi una passione politica, sociale, che si è tramandata nel tempo, e come qua.
0: E l'ha portata qui a Palazzo Marino. Diana De Marchi.
2: Allora, io in realtà ho iniziato perché mia madre è stata la prima donna dirigente metalmeccanica in Italia, arrivando in un campo profughi a Barletta, quindi faticando e tenendomi in azienda dove sono cresciuta, bevendo il caffè da quando sono nata.
3: Non c'erano le macchinette, si beveva quello della Moca.
2: No, si beveva proprio quello vero,
3: esatto.
2: Della Cimbali in questo caso. Quindi quando poi ho cominciato a lavorare invece a scuola, come insegnante, ma soprattutto come formatrice nei libri di testo, eccetera, ho trovato un mondo di discriminazioni, a partire da quelle del linguaggio, che non citavano mai le professioni, ma neanche le persone nella vita quotidiana, col genere maschile e femminile. Quindi già quello mi aveva dato un fastidio tremendo, ma soprattutto ho trovato discriminazioni nelle scelte di studio, nelle scelte di vita, e in questi percorsi che sembravano impossibili e inaccessibili alle ragazze. E quindi mi sono ritrovata a pensare di dover far qualcosa e di voler far qualcosa, e così sono stata poi candidata e ho cominciato questa battaglia, che però mi ha visto trovare tanti altri ostacoli che non avevo neanche immaginato.
0: Oggi qui, per celebrare il voto alle donne, ci hanno chiesto di votare, c'era una grande urna, veramente comunque vidimata dal Comune di Milano, un'urna ufficiale, la scheda, diciamo, chiede alcune cose, una riflessione su quanto le batterie scientifiche siano adatte alle ragazze, perché questo è uno dei tanti stereotipi da combattere, e poi c'è una domanda: che cambiamento concreto vorresti vedere entro i prossimi 2 anni? Qui facciamo subito spoglio elettorale, perché il Comune di Milano, diciamo, si deve preparare un po' alle elezioni, e quindi cosa riportano le schede? Avete voglia di raccontarci? Prego, Elena.
1: Dai, tu poi. Allora, tantissime, sì, e non possiamo leggerle tutte,
0: sì.
1: Però ringraziamo tutte quelle che hanno votato e tutti quelli che hanno votato.
3: È già una maratona di Marchi Lattuada questa, è già la maratona,
0: esatto,
3: sulle.
0: Sarebbe il caso di arrivarci preparati, ecco,
1: affrontano
0: prego.
1: Ovviamente il tema delle STEM, il tema dell'istruzione, sì, il tema del gender pay gap, eccetera, però noi ne abbiamo scelta qualcuna,
0: sì,
1: che ci sembrava, come dire, che mettesse lì qualche elemento di un po' fuori dal coro ma interessante. Vorrei citare, sono 2 schede che dicono fondamentalmente la stessa cosa: libertà di movimento, poter uscire da sola in ogni situazione e luogo. Ecco, questo a proposito dei corpi femminili nello spazio pubblico è, come dire, un argomento certo. Che certo non attiene alle materie STEM, ma che riguarda però la possibilità anche, come dire, di lavorare in ogni luogo, di vivere in ogni luogo e di poter vivere.
2: Ce n'era un'altra,
1: libertà.
2: Diceva, due.
1: Sì, tutte e due parlano di libertà, questo, di perfetto. Movimento. E poi ce n'è un'altra che mi ha colpito, sì? Prima di passare alla De Marchi, che gli uomini si occupino di questi temi, perché, come dire, immaginiamo, però lo immaginiamo solo, che l'abbia scritto un uomo che era presente,
2: speriamo
1: sì. Anche però mi pare anche questo un segnale di speranza, e siccome certo. Bisogna non solo, come dire, dire quello che non va, ma anche qualche segnale di speranza, perché altrimenti non si va da nessuna parte, ecco, questo è un buon segnale di speranza.
2: Altre due schede di Anna De Marchi, grazie.
4: Allora, da me invece quelle che ho trovato più interessanti sono l'obbligo di congedo parentale 50-50, che è una battaglia sacrosanta, importantissima. Nel mondo dell'educazione, meno scuola femminile, quindi meno insegnanti donne, ma la possibilità di confrontarsi, e noi lo diciamo sempre perché lavoriamo sui corsi di formazione per le nostre educatrici ed educatori degli nidi, delle scuole dell'infanzia, ma diciamo educatori che però non ci sono. E quindi, se parliamo di questioni di cura che non devono essere relegate solo alle donne, ma poi come modelli fin dall'infanzia abbiamo solo donne, fatichiamo a capire di che cosa stiamo parlando.
1: 98%,
4: quindi siamo 98% di educatrici
1: materne,
4: quindi ecco, questo mi sembra importantissimo proprio per proseguire sulla strada.
3: Memore Zambotti della cosa bellissima quando nelle elementari dei miei figli arrivò un maestro e invece no, ci sono segnali di cambiamento su questo, ci sono cambiamenti di atteggiamenti, sì. Ragazzi che dicono voglio fare l'educatore o ragazzi che dicono voglio fare
2: il maestro.
3: Questa
2: è la primaria, lo scoglio è il nido, perché
4: lo scoglio è sicuramente,
2: no?
4: L'infanzia, anche la primaria, sono pochi, però quelli che arrivano sono motivatissimi, sì. Quindi io ne ho incontrati e spero che questa motivazione si diffonda, perché li vedo davvero energici e quindi può essere d'aiuto.
1: E aggiungerei che più si valorizza questo ruolo di educatori, e magari si paga
4: un po' di più,
1: e più è facilmente o comunque più possibile una presenza e un parziale riequilibrio. Poi riequilibrare tutto è ovviamente difficile,
2: però,
1: come sappiamo, però
2: 98%.
1: Sarebbe un grande segnale, proprio anche un modello in cui una bambina di un anno avessero un educatore uomo, perché questo aprirebbe la strada ancora di più all'idea che la cura può essere 50-50
4: e anche al congedo di parità, perché vanno insieme le due
2: qui
4: cose.
2: Qui stanno già facendo programma elettorale, le lascio scrivere il programma. Arrivano i Mumford & Sons, arrivano,
3: stanno arrivando, adesso li ascoltiamo. Perfetto. Se avete storie di famiglia del voto del giugno del 46, fatevi vivi, sapete come.

0: due settimane, 80 anni fa, il primo voto per tutte le donne italiane, a parte quelle triestine che votarono nel 49. Zambotti sta notando l'attenzione che abbiamo per l'Alto Adriatico.
1: Sempre,
0: spero di sì. E ci facciamo raccontare dagli ascoltatori le memorie di famiglia su quel voto di 80 anni e due settimane fa. Da Siena ci ha chiamato Annalisa. Annalisa, buonasera.
2: Buonasera, salve.
1: Buonasera.
0: Annalisa, come la raccontate in famiglia? Come l'avete sentita? Come l'hai sentita raccontata e chi è stato?
2: Allora, la mia nonna, che era del 1915 e non c'è più dal 2010, è una donna piena di vita, divertente, e ci raccontava, soprattutto le era rimasto impresso il fatto che gli uomini avevano tanta paura di come avrebbero votato le donne, perché loro erano mezzadri, i mezzadri erano sostanzialmente quasi tutti comunisti e avevano troppa paura perché le donne andavano alla messa e avevano paura che il parroco le indottrinasse però dal punto di vista politico, e quindi lei ci raccontava, faceva piccinina, ma questi uomini avevano una paura che si sbagliasse, quindi ci è rimasto impresso questa cosa, e diceva vabbè, noi lo sapevamo come votare, quindi
0: noi si sapeva, ma il maschio si caga sotto, spesso succede. mi sento titolato a dirlo. Annalisa, dici come si chiamava la nonna e che ci fa piacere.
2: La nonna si chiamava Elena ed era di un posto che si chiama Radi, nel comune di Monteroni, e niente, questa è una delle tante storie che ci ha raccontato di quei periodi della guerra, del dopoguerra, e insomma ci ha trasmesso questo amore per il passato, anche quando il passato è duro, chissà che cosa avrebbe detto in questi brutti tempi.
0: Esatto.
2: Però lei ha sempre vissuto tutto con positività e insomma cerchiamo il più possibile di farlo anche noi.
0: La pensiamo, ti ringraziamo molto. Adesso, se Zambotti è d'accordo, collegata dal prestigioso Palazzo Marino, stia attenta a non rimanere chiusa, sì, dentro. Zambotti, facciamo un break e poi c'è il meteo e fra mezz'ora ritorniamo.
1: No, non dica così che la nostra ospite se no sviene.
0: Dura poco, ma come tempo vissuto è
1: un 40 percepito.
0: Esattamente, Minkowski, il tempo vissuto.
1: Esatto.

0: Lignano Sabbia d'Oro. Un milione di pini. Tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3 euro.

0: concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
3: Vogliamo la commedia!
2: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi, l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Quali insegna lì?
6: Te ne del no, che è tutta storta.
7: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
6: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
8: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
6: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
7: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
9: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
10: Good Morning Radio 2.
6: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
11: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

0: 50 anni dal voto delle donne, lo celebriamo qui a Radio 2 con una puntata speciale di Caterpillar in diretta un po' da Palazzo Marino e un po' da Corso Sempione a Palazzo Marino. Oggi una grande tavola rotonda, 80 anni dal voto delle donne, altri 130 sono quelli che ci vorranno secondo le Nazioni Unite per una parità di genere globale. Alla tavola rotonda hanno partecipato molte ospiti, abbiamo introdotto un video realizzato con immagini delle teche RAI fatto proprio dal gruppo delle pari opportunità della RAI di Corso Sempione, un video bellissimo. Questa tavola rotonda, visto che questa giornata è promossa da un'associazione che di fatto promuove la scienza, lo studio delle scienze le materie scientifiche, le cosiddette STEM, tra le donne sono intervenute molte ingegnere, una si è formata in Italia e poi guarda un po' è andata a fare l'imprenditrice all'estero. Si chiama Sabrina Malpede ed è qui con noi, benvenuta.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera Sabrina Malpede, adesso la sua startup realizza delle sorti di pale eoliche che però vengono dalla nautica, che sono le più sostenibili che ci sono in giro, poi ci racconta come. A un certo punto, dopo l'università, essersi laureata, va all'estero, in Scozia, fa un dottorato in ingegneria spaziale, e quando si è trattato di diventare imprenditrice ha detto: in Italia la vedo un po' più dura, da quello che ho capito.
1: Sì, in realtà sono molto fortunata perché io sono ingegnere aeronautica ho completato il mio corso di studi, quindi un dottorato in Gran Bretagna, e sono una dottorata fortunata perché ancora sviluppo e utilizzo quello che ho sviluppato per il mio dottorato in una serie di imprese. L'ultima è appunto quella che nominavi, si chiama ActBlade, sviluppiamo la pala eolica più sostenibile del pianeta, è fatta da una struttura in composito sottile ed è ricoperta da un tessuto altamente sviluppato, e quindi questa la rende più leggera e più sostenibile. Ora tutto lo sviluppo imprenditoriale lo abbiamo condotto in Scozia, abbiamo anche già sviluppato una sussidiaria italiana e speriamo di fare la prima installazione dei primi prodotti per la fine dell'anno. E il ritorno in Italia è stato insomma non facilissimo, e probabilmente la nostra cultura insomma di imprenditori che abbiamo sviluppato in Gran Bretagna è stato uno degli ostacoli. Quindi
0: lei racconta il viaggio che fece Guglielmo Marconi, al contrario, portato dalla mamma per brevettare la propria radio, fondamentalmente da comunicazione senza fili in Gran Bretagna. Lei dai genitori invece riportata dalla mamma a Capua, che cosa le proponeva l'Italia?
1: Che cosa mi proponeva? Perché dopo il mio dottorato ero già research associate all'Imperial College of Technology, quindi avevo fatto un postdoc, avevo l'opportunità di diventare imprenditore o di rientrare in Italia con una posizione di co-co-co in un centro abbastanza importante. E quindi lì ho deciso che potevo almeno provarci a diventare imprenditrice, e sono 21 anni che sono imprenditrice.
2: Dottoressa, volevo chiedere all'ingegnere Malpede, all'interno di questo
1: Sabrina, buonasera,
2: all'interno di questo bellissimo racconto, lei si è formata in Italia, ha studiato nelle università italiane, e adesso lo possiamo mettere giù così che il frutto di tutto questo se lo godono gli scozzesi?
1: No, non diciamo questo. In realtà io mi sono laureata a Napoli alla Federico II, poi ho avuto l'opportunità del dottorato che in realtà ho cercato, perché nel 97 quando mi sono laureata l'Erasmus era appena iniziato, quindi non avevo la possibilità di studiare all'estero, e il dottorato poi mi ha dato l'opportunità in realtà di espormi alla possibilità di diventare imprenditrice. Il ritorno in Italia è qualcosa che sicuramente aspiro e aspiriamo tutti, però io vedo l'Europa come un grande paese. Io mi sono trasferita in Gran Bretagna come una cittadina europea, adesso le cose sono un po' diverse.
0: Però voi lo sono in effetti.
1: Però in realtà siamo tutti parte di un grande paese, e in realtà quello che penso possiamo l'interscambio ai aiutato persone come me, ma tantissimi miei amici che ho incontrato nei 30 anni trascorsi all'estero, ci hanno esposto a diverse opportunità, a diverse culture, e quindi la possibilità di rientrare, secondo me, potrebbe essere una grande opportunità anche di arricchire l'Italia e di arricchire gli altri. Però io devo dire una cosa che non abbiamo detto prima, che io sono molto positiva e ottimista verso le nuove generazioni, perché invece io vedo le nuove generazioni molto più aperte e pragmaticamente pensano al loro futuro, incluso appunto avere tanti tipi di opportunità che ovviamente 30 anni fa erano molto meno
0: limitate. Sì.
1: Non vedo un limite.
0: Grazie mille, grazie dottoressa Malpede. Quando vuole farci scoprire questa paleolica super sostenibile, noi veniamo, ci arrabbiamo.
1: Sì, vi aspetto tutti,
0: con lei.
1: Vi aspetto tutti a Brindisi.
0: Grazie,
2: esatto,
0: grazie.
2: Esatto, quando faremo la Wind Week. Zambotti, tocca esatto. Dirle che lei lo ha detto in onda dal comune di Milano, è la prima volta, la cosa ha suscitato molto interesse. E c'è un paio di signori scrivono: lavoriamo all'ufficio pagamento Tari. Dov'è di preciso la Zambotti?
0: Non sono più al comune. Sono uscita, vado a cercare Achille Lauro, perché dovevo arrivare adesso.
2: Va bene.
0: Tra l'altro canta i comuni immortali, per dire c'è tempo.
2: Insomma, 80 anni fa la costituente ci ha portato anche Achille Lauro. Vabbè, è andata.

0: 20:40 queste Caterpillar su Radio 2 in diretta fino alle 21, una puntata speciale per celebrare gli 80 anni dal voto alle donne. Si chiamava suffragio universale ma riguardava soltanto gli uomini. Dal 46 non è più così in Italia, lo abbiamo raccontato qui a Palazzo Marino, e poi abbiamo parlato molto di donne nella scienza, ma abbiamo parlato anche delle donne nelle carriere diplomatiche. Caro Ciri, la stupirà sapere che le donne nelle carriere diplomatiche sono arrivate ben oltre dopo il voto e la possibilità di essere elette. Al telefono con noi l'amministratrice delegata dell'Istituto Superiore di Politica Internazionale è l'ISPI, e lei è Francesca Robbiati. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
2: Dottoressa Robbiati, semplicemente fino a un certo punto le donne non potevano entrare nella pubblica amministrazione?
1: Sì, fino al 1960 la carriera diplomatica in Italia era preclusa alle donne, perché c'era una legge del 1919 che vietava loro l'accesso a diverse carriere statali, inclusa appunto quella diplomatica. E poi finalmente nel 1960, dopo una sentenza della Corte Costituzionale, la legge viene modificata e nel 67 entrano in diplomazia le prime donne, ed è veramente una svolta storica.
2: E le possiamo chiedere, quasi curiosità, a livello simbolico, quando c'è stata la prima donna ambasciatrice? Ce l'ha il dato?
1: Allora, nel 1985 una donna assume il ruolo di ambasciatrice, poi negli anni 2000 che c'è un po' di consolidamento, quindi per esempio nel 2005 vede la nomina delle prime due donne proprio al grado di ambasciatore, nel senso che in diplomazia si possono svolgere le funzioni di ambasciatore senza avere il grado, e invece appunto nel 2005 le prime due donne hanno il grado anche di ambasciatrici.
0: Francesca Robbiati, tra l'altro, una di queste poi è diventata anche l'attuale presidente dell'ISPI, è stata ambasciatrice alla NATO, ma poi anche a Washington, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti. Adesso più o meno a livello numerico come siamo messi? Qual è la proporzione?
1: Allora, diciamo che al concorso le proporzioni sono abbastanza varie. L'anno scorso hanno vinto il 68% di uomini e il 32% di donne. L'anno prima le donne erano arrivate al 46%, però diciamo che se facciamo una fotografia media degli ultimi 20 concorsi siamo in media ancora un po' bassi, quindi due terzi gli uomini e un terzo le donne. Perciò poi tenuto conto che ci sono in carriera anche donne che sono entrate appunto un po' di anni fa, la media complessiva è di circa il 25% di donne.
2: Dottoressa Robbiati, un passo indietro, ma per l'esclusione delle donne dalla carriera diplomatica c'era una ratio specifica? Cioè, mi spiego, per impedire l'arrivo delle donne in magistratura che entrano soltanto nel 1963, il pensiero maschile diceva ma una donna, e quando poi è in quei giorni là dall'ergastolo a uno che ha rubato la bicicletta, era molto discutibile. Ma e invece per tenere le donne fuori dal corpo diplomatico era un maschilismo generico, c'era una specificità?
1: No, era abbastanza generico, legato un po' anche alle altre carriere. Sicuramente la carriera diplomatica è una carriera che porta molto in giro per il mondo, e c'era anche un tema di cultura generale che vedeva, come dire, le carriere maschili dei mariti privilegiate rispetto a una carriera di una donna che poteva fare la casalinga e poi curare i figli.
2: Certo,
1: ecco.
2: mentre il marito era ambasciatore nei Paesi Bassi. Capito.
0: Grazie mille a Francesca Robbiati. Tra l'altro, se volete fare la carriera diplomatica, Francesca Robbiati ha tutti i numeri sotto mano, perché loro formano all'ISPI i nuovi e le nuove diplomatiche italiane e italiani, e quindi buon lavoro all'ISPI e buon
1: mille.
0: Lavoro a Francesca Robbiati. Grazie.
2: Adesso
0: grazie mille.
2: Zambotti, arrivano i Ramones, che sono uno dei gruppi più amati all'ISPI, cioè all'ISPI specie danno a randello.
0: Cioè, c'è Matteo Villa con i Ramones.
2: Assolutamente,
0: proprio...
2: assolutamente. Ah, lui sì, più sì, la CDC, ma anche Ramones, li sentiamo. Ah, okay.

0: Un cambio epocale, 80 anni e due settimane addietro, tutti e tutte andarono a votare e questo ha lasciato traccia nelle narrazioni familiari. A Pietraligure, Attilio, buonasera.
1: Buonasera, dottore.
0: Buonasera, Attilio. In estrema sintesi, che pezzetto si raccontava in famiglia?
1: C'è il racconto di mia mamma che veniva da un piccolo paese della provincia di Alessandria. E mia mamma era del 19 e raccontava che appunto era stato caldamente raccomandato dal parroco di votare monarchia, perché sennò chissà quei comunisti cattivi cosa avrebbero fatto quel povero re. Quindi.
0: E la mamma cosa fece, Attilio?
1: E la mamma credo che in quell'occasione si sia fatta condizionare e abbia votato monarchia, salvo poi per tutta la vita, almeno per la sua prima parte della vita, votare socialista come mio papà, e poi invece in tarda età ritornare alla tradizione liberale della sua famiglia, di cui il suo nonno era già stato sindaco conservatore nei tempi dell'Ottocento.
0: C'è un pezzo di storia familiare. Attilio, dici solo come si chiamava la mamma e poi ci salutiamo.
1: Mamma Maria.
0: Salutiamo mamma Maria. Attilio, grazie, buonasera. Torniamo da Zambotti, che è a Palazzo Marino.
2: Grazie,
0: Zambotti, la salutano e la cercano anche molti vigili urbani, dicendo hanno delle multe da consegnare.
2: Allora, lasciamo perdere. Cirri, andiamo a conclusione di questa puntata. È venuta a trovarci per i saluti finali Anna Camassi, lei è la presidente di Stimiamoci, l'associazione che promuove borse di studio e promuove in generale la scienza e le materie STEM tra le ragazze e le donne. È lei che ha coordinato tutta questa giornata. Loro sono parte di Confindustria, hanno fatto tutto questo insieme ad Assolombarda. Chiediamo ad Anna perché Anna hai scelto e avete scelto di collegare la promozione delle donne nella scienza partendo dagli 80 anni del voto.
3: Allora, intanto grazie. Semplicemente il tema è che ruolo hanno le donne, che posizione possono occupare le donne nella società. Le competenze tecnico-scientifiche sono quelle che sono più richieste in questo momento dalla nostra vita quotidiana, le ragazze le evitano e quindi noi cerchiamo di convincerle invece a seguire quei percorsi. Il punto è che il voto è l'elemento che ci ha dato i diritti fondamentali, il primo diritto fondamentale, cioè esprimere la nostra opinione. Il diritto è un esercizio che va praticato collettivamente, quindi noi speriamo di poter coinvolgere sempre più persone, sensibilizzarle su questo tema, proprio anche legando al fatto che votare è un diritto che ci consente la libertà di esprimerci.
2: Che idea vi siete fatti in questi anni del perché le ragazze in Italia non scelgono le materie scientifiche?
3: Più che un'idea, abbiamo fatto proprio delle ricerche vere, non noi in prima persona, ma quello che emerge è che mancano i modelli. Le ragazze cercano modelli cui ispirarsi e quindi noi cerchiamo, attraverso le organizzazioni che fanno parte del nostro tavolo, cerchiamo di trovare le donne Stimiamoci, come le chiamiamo noi, che vanno nelle scuole

0: dalle scuole elementari a salire, non saltiamo nessuna fascia di età, abbiamo un'attività che si chiama Primavera delle Pari Opportunità, che è nata proprio col comune di Milano nelle scuole milanesi e che oggi invece facciamo anche nei comuni più piccoli da 6.000 abitanti. Quindi queste donne vanno nelle scuole a raccontare che bei mestieri ci sono là fuori oggi.
1: E questa cosa funziona?
0: Funziona, sì. Posso dare un numero?
1: Certo.
0: Importante, in un istituto tecnico di una provincia lombarda c'erano 800 maschi, la dirigente scolastica, donna illuminata, ci ha detto facciamo qualcosa per cambiare questi numeri, siamo andati nelle scuole medie, io le chiamo medie, le superiori di primo grado, e il primo anno che abbiamo fatto questo esperimento si sono iscritte due eroiche ragazzine, il secondo anno se ne sono aggiunte 5, il terzo anno 32, semplicemente il quarto e il quinto anno arrivano a decine, è 5 anni che facciamo questa cosa, e di fatto aver visto in carne e ossa una giovane donna che poteva essere la loro sorella maggiore, che raccontava ciao, io ho studiato qua e adesso mi occupo della manutenzione delle ferrovie, ecco, questo le ha rese, diciamo, in qualche modo più sensibili a questa opzione e la stanno scegliendo. Funziona.
2: E quindi si impara o si progetta il proprio futuro professionale mentre si studia, guardando le tracce che ha lasciato qualcuna un po' più grande di noi.
0: Sì, perché diciamo ci rende possibile una cosa che magari non conoscevamo neanche. Si aprono gli orizzonti, noi ci teniamo ad andare anche, appunto, come dicevo prima, nei comuni piccoli. Ci sono i comuni più grandi, Milano è una grande città con tantissime opportunità, a noi piace andare a Milano, ma anche nelle zone che tradizionalmente sono, diciamo, fuori dai circuiti più vivaci. Ecco,
2: e poi
0: così.
2: Tocca dire, le chiediamo conferma, dottoressa, che senza nulla togliere a scienze della comunicazione, ad antropologia culturale, se hai una laurea in ingegneria ferroviaria è forse probabile che trovi un inserimento lavorativo più stabile?
0: Sì, i dati ci dimostrano anche che hanno delle remunerazioni più alte e quindi anche questo non è da sottovalutare. Noi sosteniamo anche tanto l'indipendenza finanziaria delle donne, no? Che ancora oggi in Italia una percentuale imbarazzante di donne non ha un proprio conto corrente. E quindi diciamo già questo, diciamo, denuncia un problema.
2: È un segno.
1: Grazie, stimiamoci, grazie Anna Camassi, e questo è un percorso che continua.
0: Grazie Sara Zambotti,
1: la Rai e CPTV in giro per l'Italia continueranno questo percorso. Noi vi ricordiamo che a venire al Caterraduno è un modo per continuare a parlare di tutto questo. Saremo a Vicenza dal 18 al 21 di giugno. Sulla pagina Facebook trovate qualche informazione in più e presto questa settimana vi racconteremo qualcosa del programma.
2: Lo faremo.
1: Grazie tantissimo a chi ci ha ospitato qui a Palazzo Marino, grazie a Stimiamoci. Prego Cirri.
2: No, io spero che lei abbia un conto corrente suo perché la continuo a cercare dall'ufficio multe, Zambotti. Ci sentiamo domani.
1: Uso il suo, grazie.
2: A domani.
3: Buonasera Caterpillar, sono Giuseppe Sansonna, autore e regista di Rai Cultura, scrittore, calciofilo e cinefilo. Occhio che domani alle 23:25 su Rai 5 va in onda Liberi, Vicentini e Visionari, un mio documentario del ciclo Di là dal fiume e tra gli alberi, prodotto da Rai Cultura. Ho raccontato Pablito Rossi che proprio a Vicenza alla fine degli anni 70 cominciò a dipingere la sua leggenda che lo portò poi al mito. Ho raccontato grandi scrittori come il compianto Vitaliano Trevisan, un irregolare di talento come la grandissima scrittrice Giulia Scomazzon e tante altre figure di talento scompaginate appostate dietro il sontuoso, meraviglioso splendore palladiano di una città che non dimenticherò mai come Vicenza.
4: Quest'estate vieni in Romagna, spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna, scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Stare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A26 Genova Gravellona Toce in Liguria tra l'allacciamento con la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce, dove si segnala un camion fermo in galleria. Ora in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, presente un incidente. Ci spostiamo sulla statale 1 via Aurelia nei pressi di Braccagni verso Ventimiglia, qui il traffico risulta rallentato per materiali dispersi. In A24 Roma Teramo in Abruzzo, tra Carsoli e Tagliacozzo in direzione Teramo, si registra un'auto in avaria. In Puglia invece sulla statale 16 Adriatica all'altezza di San Severo verso Otranto il traffico è rallentato a causa di un incidente. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo al traforo del Monte Bianco il tunnel che sarà chiuso in entrambe le direzioni questa notte, e in A9 in Lombardia chiusura tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera. Poi sempre in Lombardia in A8 tratto chiuso tra Castellanza e Legnano verso Milano. Ci spostiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna, chiusura tra l'allacciamento con la A14 e il ramo Casalecchio in direzione Firenze, e infine in A14 chiusura tra Imola e Faenza verso Ancona. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
4: Welcome to the European Southern Observatory.
3: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
5: Sono le 21.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8 per mille unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Le 21 da un minuto, ciao a tutte, ciao a tutti. Inizia di martedì una nuova settimana di Chiamami Radio 2 e dato che ci siete talmente tanto mancati abbiamo deciso di affollare la sala C di Via Asiago 10 come non mai. No, perché è bello, perché guarda il 202. Guarda.
1: Intanto buonasera Federica Elmi e buonasera a tutta la squadra di Chiamami Radio 2 e giustamente chi ci guarda in video grazie a Valentina Galli e Stefano Aimola, mi pare di riconoscere dietro. Marzetti, eccolo là. Dietro
0: abbiamo
1: dentro
0: già i nostri ospiti. Tre, perché sì, due non tra, ci bastavano tra, stasera. Tra,
1: sì, abbiamo abbondato stasera. E abbiamo, partendo da sinistra per me che guardo, alle percussioni al Caon questa sera Luca Scorziello, che è già stato qui con noi, è una vecchia conoscenza, vecchia, una sola volta c'è stato qui con noi.
0: Bentornato con questo strumento molto affascinante di cui scopriremo qualche altro segreto questa sera.
1: Il Caon e due nuovi amici, stasera faremo proprio

0: un percorso world music. Abbiamo alla chitarra e alla voce il cantautore Antonio Carluccio, capellonissimo, l'ho lasciato con i capelli lunghi, adesso è molto più rasato, e Desiree Duff, si dice così?
1: Diouf,
0: lo vedi?
1: Benvenuta.
0: Grazie. Benvenuta.
1: Ciao Italo Antonio.
0: Somala, quindi c'è un profumo senegalese. Di Africa stasera. Ah, Senegal, sorry.
1: No, oh, it's okay.
0: Non so, no. Sai perché? Mi hai ricordato la moglie del compianto David Bowie, Iman. È un complimento, questa, certo, che era una principessa somala.
1: Fino alle 22 c'è Chiamami Radio 2 qui su Radio 2 e anche sul 202 in TV. La domanda per voi questa sera è: qual è quella canzone che vi porta subito in un altro posto del mondo? 3487 300 200. Partiamo, come si suol dire, a bomba. Sabrina Carpenter e Madonna.

0: something I wanna talk about.
1: E c'è tutta la promessa di farci ballare per tutta l'estate 2026. Sabrina Carpenter e Madonna aprono la playlist di Chiamami Radio 2, Bring Your Love, in questo martedì sera, una affollatissima sala C di via Asiago 10. Dicevamo poco fa, di nuovo benvenuti, bentrovati Desiree Diuff, Antonio Carluccio, Luca Scorsiello, tre ospiti, perché stasera il mondo è qui, Ago. Oppure
2: aggiungi
1: noi andiamo in tutto il mondo. Beh, senza muoverci dalla nostra radio.
2: Proviamo a fare così, lo facciamo musicalmente, facciamo un giro world music, dicono quelli bravi, partendo da dove? Dalla capitale, dalla nostra capitale, da Napoli naturalmente. Antonio Carluccio tradisce, no, questo cognome. Caro Antonio, from Naples.
3: Ciao a tutti innanzitutto.
2: Wow, come sei serio. Ehi, no, fai il napoletano.
3: Napoli è la città che mi ha dato i natali, è la città che porto in giro.
2: E le Pasque dove le fai?
3: Sempre a Roma.
2: Ah, sempre a Roma, ok, perfetto.
1: Antonio, leggendo la tua biografia, tu sei stato il corista di Giorgia a Sanremo quando portò Di Sole d'Azzurro, ma quando, che sei giovanissimo, scusa, quanti anni avevi?
3: Inganno, diciamo che la musica rende giovane.
1: Mantiene.
3: Guarda Agostino Penna.
2: Io ho 25 anni, non lo so tu, però insomma, esatto. Sono quelli.
3: Mi è accaduta questa cosa meravigliosa a 21 anni, quindi è stato un battesimo.
2: Quindi prima della tua

0: Prima, 2 anni prima.
1: Ecco, noi ci siamo conosciuti, Federica e tutti gli amici, alla Tosca di Lucio Dalla.
0: Eravamo nel cast di Lucio Dalla.
1: Io ero Cavaradossi e tu il mitico Angelotti, che aveva dei capelli lunghissimi.
0: Non si direbbe, però così era.
2: Agostino, perché sottolinei sempre questa cosa? Cioè, non è che...
1: Perché mi è rimasto...
2: Sono due volte.
1: Mi è rimasto impresso la scena che c'era una battaglia. E cioè lui
2: perché non questo... parli di capelli con Desiree Diouf?
1: Scusa. Adesso
3: non vuoi che mi sciolga la
2: chioma? Anche perché tutti i colori del mondo sono in te, sono anche nella tua voce, visto che mescoli tantissimi generi musicali, ma tuo papà è senegalese e tua mamma è italiana. Tu
1: e hai vissuto
2: cosa...
1: in Spagna.
2: Hai vissuto in Spagna.
3: Io vivo attualmente in Spagna.
2: Tu sei praticamente una contaminazione vivente, Desiree.
3: È quello che stavo pensando, perché si trattava di questa contaminazione. Come parliamo della contaminazione? Eccomi.
1: Ma voglio dire, mi devo vaccinare? A proposito di capire. No,
2: come si fa a convivere con tutte queste, con tutti questi stili diversi e in equilibrio?
3: Allora, profondamente, essendo molto onesta, molte volte ci sono delle grandissime battaglie in atto dentro di me.
1: E chi vince?
3: L'essenza, che è ibrida tra tanti colori, tante voci, tante.
2: Sono curiosissima di ascoltarti.
1: Anche io.
3: Quindi in realtà vado in guerra, poi faccio pace, poi vado di nuovo in guerra, poi faccio pace. È così.
2: È così un po' per tutti,
3: è
2: però
3: un po'
2: poi,
3: per
2: eh?
3: Tutti, ovviamente.
1: Senti,
3: però,
1: ma
3: sì.
1: Perché non ci fate sentire un momento di guerra, di pace? Proprio voi due da soli. Io quasi vi contemplo.
3: Okay.
1: Il primo pezzo potrebbe essere Algo Contigo. Che significa Algo Contigo?
3: Qualcosa con te.
1: Ecco, e allora fate
2: quello che vuoi
1: con voi.
3: Okay.
1: Imbraccia la chitarra,
3: andiamo.
1: Caro Antonio.
3: Andiamo.
1: Io vi seguo.
2: E poi abbiamo il Cajon. Luca, mi devi correggere, come si pronuncia?
1: Al microfono.
2: Cajon.
1: Al microfono.
2: Cajon di Luca Scorziello. Che poi ci dovrei rispiegare tecnicamente. Adesso lo facciamo suonare. Incuriosiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici e poi lo spieghiamo perché è uno strumento veramente interessante il tuo.
4: Bueno.
3: Vámonos.
5: Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.

0: La parte live di Chiamami Radio 2 questa sera è contaminazione a 360 gradi con Desiree Diouf, Antonio Carluccio, Luca Scorsiello e il suo cajon, e in questo
1: ma
0: caso
1: che
0: algo contigo.
1: Bella,
0: stupendi. Splendidi.
1: Bene, molto bene. Questo brano è di origine?
2: Chico Navarro è argentino.
1: Argentina, vedi, siamo andati quasi alla tua era del fuego, no? Alla terra del fuego.
3: E come tu sai, Ago, l'Argentina con Napoli ha un ponte indissolubile.
1: Con i nostri avi.
0: Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è quella canzone che solo a pensarla, eccolo lì, no, che in un battibaleno ti trasporta da un'altra parte
1: già
0: del mondo.
1: Già ci scrivono.
0: Già ci scrivono.
1: Dai.
0: Michael Jackson, Liberian Girl, secondo Riccardo. Secondo Vincenzo, invece, qualsiasi brano di Peter Gabriel a partire dal 1980, ma chiediamolo anche ai nostri ospiti. Partiamo da Luca Scorsiello, che è alle mie spalle. Quella canzone che solo se la pensi ti trasporta dall'altra parte del mondo.
1: Per
0: qual
1: te.
0: È per te, Luca?
4: Aspetta, qua mi sentite qua? Mi avvicino qui. È un brano di Pat Metheny che si chiama Travel.
1: Sì, me lo ricordo.
4: Questo brano, quando lo ascolto, mi porta proprio da un'altra parte.
1: Resta qui però per ora, dai, resta qui.
0: Resta con noi, Antonio, Luca, per invece tutta la puntata.
3: A me sicuramente un brano che mi porta dall'altra parte del mondo è Lágrimas Negras.
1: Allora mettetelo in cantiere, non era previsto.
0: Sarebbe bello ascoltarla.
3: Proviamo, dopo proviamo.
1: Dai, ok, tienila in cantiere. Poi
0: Desiree?
2: La Vie en Rose.
1: Vedi, parliamo in Francia.
0: Giustamente, ognuno.
1: Dall'Argentina al Francia. E per te, Federica, visto che abbiamo il giro completo, dai.
0: I left my wallet in El Segundo. Tribe Called Quest. Per me vuol dire andare dall'altra parte del mondo automaticamente.
1: Stasera viaggiamo proprio tanto, tanto, tanto.
0: Ma anche Karol G è una di quelle artiste che mi trasporta in giro a 360 gradi. Ago, e poi torniamo ai nostri ascoltatori.
1: No, andiamo direttamente con i nostri ascoltatori. Qual è il brano che proprio vi fa viaggiare anche stando fermi? No, io non vi rispondo dopo, lo sai che sono tuttologo e quindi ci devo pensare, perché ho 3000 come le machine
0: 348 7 300 200.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2
2: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Diletta Parlangeli,
4: Savino Zaba.
3: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
4: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
3: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
4: E infatti ecco, lo faremo insieme.
3: Io e te da soli?
4: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
3: E allora vi aspettiamo.
5: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: venerdì dalle 21 alle 22. Chiamami Radio 2, questa sera abbiamo tantissimi
1: chiamate,
0: ospiti insieme
1: noi
0: a noi. Sì, se volete chiamate anche lo 06 3131, ma la chiamata a raccolta questa sera è quale canzone? Solo a pensarla, pensa poi a farla partire magari mentre sei in macchina o sotto la doccia, ti porta dall'altra parte del mondo o percepisci come esotica, caratteristica di altri luoghi. Ad accompagnarci questa sera abbiamo Desiree Diouf, abbiamo Antonio Carluccio,
1: e
0: abbiamo Luca
1: Scorziello. Finiti?
0: Sì.
1: Finiti? Non c'è altro? Intanto
0: mi
1: grazie,
0: permettete? Allora
1: grazie,
0: facciamo così, no?
1: Tecnica,
0: grazie Leonardo,
1: sì,
0: Sinibaldi,
1: questo.
0: Grazie Fiore Liborio, Andrea Perrone per il supporto tecnico, la nostra preziosissima Emma Caggiano, ma anche Leonora Catapano, Luca Masci il nostro autore, abbiamo Valentina Galli, Mauro Marzetti per quanto riguarda invece la parte visual di Radio 2. Così abbiamo anche ringraziato anche lo staff e possiamo tornare alla musica che ci porta in giro per il mondo e ai nostri ascoltatori, Ago.
1: Assolutamente sì, dicevo grazie a voi perché li stiamo facendo impazzire qui nello studio, è tutto vivo, è una transumanza, così come la musica,
2: così,
1: è una confluenza di generi, di stili. Per esempio, arrivano dei messaggi che già ci hanno provocato e qui stiamo cercando di improvvisare. Per esempio, cara Federica.
0: Leggiamone qualcuno. Barbara, che ci augura una buona serata a tutti, dice: il mio è Sì Viaggiare del mitico Battisti, che ha già nel titolo, no? Questo movimento che magari ti porta lontano. Le canzoni di Bob Marley, scrive Gabriella, mi portano come per magia su una spiaggia caraibica. Ma poi qualcun altro, ed è Luca, qualsiasi brano dei Tribalistas e sei subito e sei subito altrove.
3: Li facciamo tutti, no?
0: Beh, un pezzettino di qualcosa con i nostri ospiti. Io credo che tu parti da un Sì Viaggiare,
4: evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure.
0: Vai che si unisce

0: una compilation
1: bellissima.
0: Ma prima
1: stiamo
0: parlavamo
1: viziando così, anzi li state viziando, sì. Ma se lo meritano i nostri ascoltatori, Ago, e tu lo sai.
0: Mi fate
1: che stanno anche cantando con Ago senza che l'abbiamo detto stasera, quindi cantate con Ago e con questo putpurri di ospiti in
2: non
1: un vocale.
2: Solo, ma a proposito di putpurri, ho capito che Antonio Carluccio si diverte con la sua vena cantautorale a trasformare le canzoni, i successi
3: gli
2: internazionali,
3: internazionali che
2: mescolati con Napoli.
3: No, sì, ho detto, allora, secondo me c'è un seme di Napoli, siccome Napoli è una città storicamente che è stata invasa da tantissime culture,
1: sì.
3: Secondo me ogni cultura ha lasciato un seme a Napoli che poi è stato elaborato, sviluppato, un po' come la pizza, sapete che la pizza, il pomodoro non era napoletano, la pizza era araba, loro l'hanno messa insieme, hanno fatto il prodotto da esportare in tutto il mondo.
1: Però la pizza napoletana è la pizza,
3: esatto,
1: napoletana.
3: È la pizza napoletana.
2: E senti invece che combinazione.
3: Sì, ad esempio, il gioco è, se Stevie Wonder fosse nato nei quartieri spagnoli,
2: Avrebbe fatto
1: a vedere. È una sorta di gioco del se,
3: sì,
1: fosse,
3: se fosse, però molto serio, è un gioco molto serio.
2: Allora io faccio un pezzo di Stevie così lo ricordo.
3: Vai, proviamo.
2: Dai, prova, comincia tu.

0: funziona. Funziona come? Ha ragione Carluccio.
1: Hai visto?
0: Eh sì, è un format questo, Antonio.
2: No, più che altro è che la melodia napoletana è stata esportata molto, molto prima della diffusione della musica pop per, insomma, in tutto il mondo, e tu ne sai qualcosa, Aldo. E quindi secondo me queste melodie meravigliose hanno influenzato anche grandissimi compositori come Stevie Wonder, come Sting, insomma, come molti altri.
3: Quindi
2: poi
3: Napoli,
2: anche i Beatles si è scoperto che sono stati molto influenzati dai classici napoletani.
3: Vuoi fare anche un brano dei Beatles in napoletano? Preparalo, dai, la prossima volta ce lo puoi. So che hai preparato anche Sting.
0: Ma di questa faccenda della melodia parliamo ancora di nuovo tra poco con i nostri ospiti. Questo è Chiamami Radio 2, ascoltiamo anche il nuovo dei Maroon 5, la voce è quella di Adam Levine.

0: Heroin è il nuovo singolo dei Maroon 5. Chiamami Radio 2 questa sera, Desiree Diouf, Antonio Carluccio, Luca Scorsiello. Una domanda che vorrei fare a tutti e tre, visto che poco fa, Antonio, tu parlavi della melodia, no? Noi in Italia pensiamo un po' in generale, e parlo insomma a nome di chi fa musica, prima alla melodia e poi al ritmo. Secondo ognuno di voi invece, che cosa potrebbe imparare la canzone italiana dalle musiche del mondo, dalle percussioni, poi proprio nello specifico domanda poi soprattutto per Luca, che cosa potremmo assorbire?
1: Beh, sicuramente la pulsazione ritmica come radice, cioè proprio come, ecco, afrocentricità, cioè
2: nasce dal ritmo,
1: tutto nasce dall'Africa fondamentalmente, esatto. E qua sicuramente
3: tutto nasce dall'Africa, ma io sì, io romperei alcuni canoni sicuramente ritmici, ma anche proprio di visione musicale.
4: E cioè?
3: Vedo tanta quadratura nella musica pop in sé.
0: Ancora anche se si parla di urban, di Latin urban, di fusion.
3: Sì, beh, ci sarà sicuramente. Io credo che siamo in un momento in cui fra qualche anno potremmo dire che è stata l'urban una precursore, diciamo, di quello che verrà. Manca ancora abbastanza.
0: Noi stiamo seminando in questo momento, secondo te?
3: Come tutto, credo che è giusto che ci sia questa fase, no? Si vedranno i frutti più avanti.
4: Non ti chiediamo se hai visto l'Eurovision Song Contest, allora.
3: No, anche perché io purtroppo, ragazzi, davvero io non sono molto. Lui lo sa, io non guardo molto gli schermi.
2: Invece io l'ho visto, e come sempre l'Eurovision porta sempre freddezza.
4: Cioè?
2: Tutto in playback, tutto finto,
4: sì,
2: e quindi questa cosa è come
0: la parte musicale è su base pre-registrata.
2: Sì. E questo è un male che fa la musica. Questo è un male.
4: Ma lì si predilige lo spettacolo, la scena, eccetera.
2: Esatto.
0: E non è comunque un'esclusiva dell'Eurovision Song Contest. Ora non è che voglio io difendere l'Eurovision Song Contest, però si parla anche di grandi festival europei come il Tomorrowland o tanti altri, sì, in cui poi magari le esibizioni sono su base preregistrata perché devono essere sincronizzate con gli spettacoli pirotecnici, con le luci e con lo show.
2: Anche Sanremo è uno show, però è tutto comunque live.
4: E tu ne sai qualcosa, perché esatto, ne hai fatte un po' di edizioni,
2: esatto.
0: Però Luca, no scusa, secondo te invece che cosa la musica italiana può succhiare dal ritmo e dalle percussioni
2: intanto,
0: del mondo?
2: Intanto tutto nasce dall'Africa, secondo me, quindi la musica italiana può succhiare tanto, perché comunque c'è un mondo che è anche di prodotti anche nuovi africani che sono molto molto innovativi, e quindi bisogna andare ad ascoltare. Abbiamo Spotify, queste cose qua, quindi le piattaforme ci danno una mano, perché io scopro tutti i giorni musicisti africani e cantanti africani bravissimi, quindi
4: possiamo. Ma torniamo alla musica.
2: Non sto polemizzando.
4: No, non volevo interromperti, ma perché proprio voglia di sentire questa voce senegalese, possiamo dire mondiale, perché insomma ha soprattutto un po' di pronuncia vera Spanish, perché ho letto, ne parlavamo prima anche del brano, Lagrimas Negras, e quindi a questo punto fatecelo ascoltare. Io vi faccio sempre solo compagnia di guarnizione.
0: E poi un cantaconago.
4: Ah, lo vogliamo fare subito il cantaconago?
0: Come vuoi?
4: No, allora, prima loro e poi rimaniamo lì, dai.
5: Anche tu mi ha acceciato nell'abbandono.
4: Sentila.
5: Anche tu, ataste todas mis ilusiones.

0: Bravi, bravissimi.
1: Bueno.
0: Canta con ago, l'avevamo detto. Canta con ago.
2: Dai.
0: Avete mai fatto un canta con ago?
3: No,
0: sì, sì,
3: mai.
0: Voi avete già fatto il canta con ago, ma adesso lo fate anche
3: no,
0: con
3: ora
4: stanno facendo il suona con ago.
0: Ale 3487 300 200.
2: Dai.
0: Sentiamo. Andiamo un vocale.
5: Il ricordo di un amore.
4: Pino e Giorgia. C'è? Ah no, è andato via.

0: Ciao Pino.
1: E anche ciao Giorgia, la grande Giorgia. 21 e 35 minuti, questa è Chiamami Radio 2. Questa sera ci stiamo dedicando a quelle canzoni che in un battibaleno ci portano dall'altra parte del mondo. Poi, come ogni sera, tra poco insieme a noi anche la storia e la riflessione di Antonella Boralevi. Prima questa bella parola di burro di Carmen Consoli.

0: Burro, detta anche Narciso, per la cantantessa Carmen Consoli e per la playlist di Chiamami in Radio 2, 21:40.
1: E stasera con la musica in presenza di Luca Scorziello, Antonio Carluccio e Desiree Diouf stiamo viaggiando, ma noi ogni sera viaggiamo con i racconti della nostra scrittrice di casa, Antonella Borralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì, ci sono, eccomi, cari Federica Agostino, qui a Chiamami Radio 2, come ogni sera, intorno alle 21:30, ormai il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora, guarda, Cinecittà. Lui è seduto sulla sua sedia da regista. Lei è in scena da sola, con un telefono nero. Lo stringe tra le mani, lo stringe, e ci sono solo primi piani in questo film, quasi solo primi piani. Il viso di lei, le mani di lei, la bocca di lei, le mani di lei avvinte alla cornetta, perché la cornetta non è il telefono, la cornetta è il suo amore che la sta lasciando. Se mi lasci muoio, dice lei con una voce intessuta di sangue, di lacrime, e alla fine l'ultimo ciak, e l'ultimo ciak è soltanto il suo grido: non mi lasciare. Ma per chi sta recitando Anna Magnani? Per noi che ancora, se vediamo questo vecchio film, rimaniamo lì trafitti a guardarla, o per il suo regista? Perché il suo regista è suo amore, Roberto Rossellini, ma Roberto Rossellini la sta già lasciando. Lei lo sente con l'istinto che appartiene alle donne innamorate. Lei sente i passi dell'amante che glielo sta portando via, Ingrid Bergman. Allora, Anna Magnani è una popolana romana, Ingrid Bergman è l'icona del fascino assoluto. Come può esserci competizione? Il monologo, La voce umana di Cocteau, è diventato film, appunto, con Rossellini, col titolo di Amore. Ma è mentre recita questo monologo, in cui Cocteau ha dato parole a quello che sta sentendo davvero, patendo davvero Anna Magnani, che Anna Magnani perde la sua vita. La perde e la vince. La perde perché si umilia con Rossellini, gli chiede in tutti i modi di rimanere insieme, arriva a girare un film nell'isola accanto a quella dove lui sta girando con la sua amante Bergman. Ma contemporaneamente, più l'anima di Anna Magnani si spezza, più il destino le fa piovere riconoscimenti, premi, recensioni meravigliose, film importantissimi. È una stella assoluta, ma è sola. E quando squilla il telefono in piena notte a Roma, in questa casa dove lei, questa grande casa dove lei appunto è sola, 1956, Anna Magnani si copre la testa col cuscino. Smetteranno, lei non vuole rispondere, tanto non sarà il suo amore che la chiama. Poi alla fine il telefono non smette di suonare, si alza, ha una vecchia camicia da notte, lavata troppe volte come il suo cuore, e la voce dall'altra parte non si capisce bene, gracchia, c'è un oceano di mezzo, ma ci sono queste parole che arrivano diritte nel suo orecchio: You are the winner. Sì, è la prima donna, Anna Magnani, attrice italiana, a vincerlo, l'Oscar. Però non è andata a Hollywood, anche se, insomma, era abbastanza prevedibile questa vittoria. E questa domanda, perché non è andata a Hollywood, è la ragione per cui io ti ho raccontato questa storia. Perché voglio provare a capire con te la ragione per cui Magnani non c'è andata. Lei ha detto che aveva paura dell'aereo. Io credo che in realtà Anna Magnani non sia andata a Hollywood, e questo Oscar non se l'è preso, cioè l'ha preso ma l'ha ritirato qualcun altro per lei, perché pur essendo la più grande delle nostre attrici, non se la sentiva di recitare La felicità davanti a quella platea. E la sua ferita, Anna Magnani tutta la vita se l'è tenuta dentro, non ha saputo purtroppo vincerla, curarla. E la sua ferita è l'abbandono che ha subito da parte di sua madre, che poi ha ripetuto uomo dopo uomo, perché tutti i suoi uomini l'hanno tradita. Caro Agostino, prepari per me Careless Whispers di George Michael, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Borralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te che sei stato tradito. Non è colpa tua, fidati, puoi andare avanti.
1: È proprio il caso di dirlo, bisogna andare assolutamente avanti e le tue riflessioni ci aiutano proprio a calibrarci in questo senso, e anche le tue richieste, perché questo è un brano molto suggestivo dell'84 di George Michael, ed è normalmente caratterizzato da un sassofono, cari amici, ma noi stasera lo emuleremo, chiederò il vostro aiuto poc'anzi, Desiree, Antonio e Luca, i nostri ospiti di stasera, per viaggiare anche su questo brano.
0: Sono molto curiosa di sentire che versione avete pensato per Antonella Boralevi e per tutti quanti noi, e dedichiamola allora a chi in questo momento magari si sente tradito o ha scoperto di essere stato tradito o tradita, ed è appunto lì che cerca di rincollare i pezzi, che sia di buon auspicio. Careless Whisper.

Jazz Whisper, New Wham, ma questa sera Luca Scorziello, Antonio Carluccio e Desiree Diouf ad accompagnare Agostino Penna. Questa era la dedica per Antonella Boralevi. Questo invece è uno dei singoli estratti dal nuovo album di Liberato, bentornato anche a lui, con Mahmood, Into Street.

0: serata di Chiamami Radio 2 in cui abbiamo fatto un po' un giro per il mondo ed è anche la puntata giusta per ricordarvi uno degli appuntamenti della nostra radio previsto per lunedì 25 maggio. Sarà Africa Day e Rai Radio 2 porta in diretta il concerto per l'Africa Day dalla Sala B di via Asiago dalle 19.45 alle 21. Saranno musica, parole e incontri per raccontare l'Africa contemporanea non attraverso gli stereotipi e le emergenze ma proprio come continente di creatività, giovani, culture urbane, innovazione e futuro. Condurranno la serata Sara Zambotti e Massimo Cirri con la Social Band, con Francis Alinascione, con tanti ospiti tra cui Fiorella Mannoia, Giobbe Covatta, Chiara Galiazzo, Senit, Mirko Il Cane, Poc, Case e Matador. Veramente veramente tanti. Il concerto nato dalla collaborazione tra Rai Radio, Amref e Asvis, dove la musica diventa un ponte tra culture, generazioni e mondi diversi che, Ago, è un po' stato anche il fil rouge della nostra puntata.
1: Assolutamente, vai Luca! Noi volevamo accompagnarti così in questo annuncio, è proprio l'Africa.
0: L'ho percepito.
1: Indo Street, che poi significa nello stretto in napoletano, lì l'hanno trasformato into street. A proposito di Napoli, sì, puoi lasciare anche questo loop, Luca, rimani con il loop. Ascoltiamo un brano, anzi due brani del nostro Antonio Carluccio, che è un cantautore, adesso te lo svelo anche nell'essenza proprio cantautorale, della nuova Napoli d'autore in qualche modo. Che ne pensi per esempio dei nostri precursori, non ti dico di Pino Daniele, ma anche lo stesso Enzo Gragnaniello, Abitabile, tu ti poni un po' in coda a questo tipo di

0: movimento.
1: Beh,
0: napoletano, no?
1: Non vorrei esagerare, però sicuramente sono stati i cantautori che hanno formato la mia crescita, a cui mi sono, ho fatto riferimento, insieme a Luca Scorsiello, che sta facendo la direzione artistica del mio nuovo album.
0: Luca porta il tempo, quindi O Tiempo, esatto, è riferito a lui questo singolo.
1: Sono usciti due singoli, Te Porto a Napoli e O Tiempo, appena uscito poco tempo fa, e sicuramente siamo al ritorno alla canzone d'autore napoletana, che secondo me merita spazio, merita.
0: Quindi grazie a Desiree Diouf e anche a tutti un po' i nostri amici che ci hanno cantato, abbiamo fatto il giro del mondo, ma poi si ritorna sempre a Napoli,
1: perché
0: in qualche modo,
1: tutto il mondo era già a Napoli.
0: Comunque c'è anche un bellissimo video visto di O Tiempo. Ricordiamo Federico e poi partiamo subito con questo mini midle, che lui è stato anche l'autore di Creature, questo brano che ha duettato con Fiorella Mannoia nel disco appunto personale del 2019.
1: Sì, è stato un bel regalo della vita. Grazie.
2: Anche tu, è bello dirlo così, però abbiamo letto che di collaborazioni ne hai avute veramente tantissime e ne avrai altrettante. Molto curiosa, ascoltiamo questo midley.

0: un medley di Antonio Carluccio.
1: Grazie.
0: Con ovviamente la collaborazione del nostro Agostino Penna in questa versione, con Desiree Diouf, con Luca Scorsiello, O Tiempo Te Porto a Napoli. Fanno parte di un album, questo, Antonio?
1: Sì, che uscirà prossimamente, ovviamente adesso li troverete su tutte le piattaforme come, certo, singoli, però speriamo l'anno che viene di tirar fuori quest'album. Che dici, Luca?
2: Sei emozionato, sì, Antonio,
1: Beh, sai, quando parli della
2: le
1: tua
2: tue
1: musica,
2: creature.
1: Tu hai le tue creature, le tue, sì, figlie meravigliose. E quindi le canzoni sono un po' le nostre,
2: sono
1: figlie meravigliose.
2: Sì, è vero.
0: Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici qual è quella canzone che solo a pensarla ti porta dall'altra parte del mondo. Paolo da Taranto dice Africa dei Toto, ma c'è anche Simon tra i tanti messaggi al 3487 300 200. Born to be Wild e sei subito on the road. Simone da Padova ce lo scrive.
2: È un famoso tempo.
0: Manchi solo
2: manca.
0: Tu
2: no, guarda,
0: nel
2: che
0: dire qual è la canzone, sì, che ti porta dall'altra,
2: allora,
0: parte del mondo,
2: sì,
0: ammillantato
2: vero,
0: all'inizio puntata che l'avrebbe detto.
2: C'è una memoria di ferro.
0: Dobbiamo salutare.
2: Hai una di ferre, ma io prendo spunto dall'ultimo amico che ha, o amica che ha chiamato, che ha segnalato Africa dei Toto. Beh, i Toto, che vogliamo dire con i Toto? E con i Super Tramp? Africa. Assolutamente. Quanto tempo abbiamo che ricominciamo? Io mi sto divertendo tantissimo.
3: È volato quest'ora.
0: È volata. Grazie, Antonio Carluccio. Torna a trovarci. Grazie, Desiree Diouf. Sei splendida. Luca Scorsiello, grazie anche per essere stato con noi questa sera. Tra pochissimo, come sempre, Radio 2 alle 10. Della sera, musica e sport con Noemi Serracini e con Federico Vespa.
2: E grazie, Penna, naturalmente, grazie a te, Federica Elmi. A domani.
0: Ciao.
2: A domani.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.58, apriamo in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano il traffico è rallentato. Rimaniamo in A1 nel Lazio tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, presente un camion in avaria. Ci spostiamo in Abruzzo in A25 tra Bussi e Sulmona verso la A24, attenzione alla guida per una perdita di carico. Sulla statale 16 Adriatica in Puglia nei pressi della variante di San Severo in direzione Otranto segnalato un incidente. Poi in Sardegna sulla statale 128 bis centrale nei pressi di Ponte Molino il traffico rallenta in entrambe le direzioni. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo al traforo del Monte Bianco il tunnel chiuso in entrambe le direzioni questa notte. Poi in Lombardia in A9 chiusura tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A1, chiusura tra l'allacciamento con la A14 in ramo Casalecchio in direzione Firenze e infine proprio in A14 chiusura tra Imola e Faenza verso Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 2 alle 10 della sera. Musica e sport. Con Federico Vespa e Noemi Serracini.
4: Alle 22 in punto, alle 10 della sera si parte, si riparte. Federico Vespa,
5: riparte,
4: ben trovato.
5: Riparte, ben trovato.
4: Mi sembra di non vederti da una vita, in effetti è un po' una vita che non ci vediamo.
5: Vabbè,
4: perché
5: abbiamo avuto,
4: c'è stato l'Eurovision.
5: Buco, esatto.
4: Eh sì, Eurovision il 12 maggio, martedì, tra l'altro lo dico senza problemi, il giorno del mio compleanno.
5: Auguri.
4: Ho festeggiato lontano dalla mia amata Rai Radio 2, ma ho festeggiato bene, felice, con pochi ma buoni, bellissimi amici che saluto. Come saluto tutta la nostra squadra di amici, di amiche di Radio 2, la nostra Linda Critelli, Lucia Mosca alla cura di questo programma, il nostro regista, devo salutare tu.
5: Il mitico Leo, che sarà coinvolto tra l'altro in questo anno in cui noi, di cui noi parleremo, che è il 74.
4: Non c'eravamo ancora, non eravamo nati.
5: No, né
4: ma
5: io né te,
4: è esatto. Stato un anno per noi importante, sia per lo sport sia per la musica. Un anno dal quale abbiamo imparato tanto, questo 1974. Buonasera anche a Giulio Salvatelli, di là dal vetro, la parte tecnica, alla nostra cara Lucia Pioppi, ad Angelo Dello Jacopo. E la squadra è completa. Ci siamo tutti e siamo pronti a partire anche con un pezzo meraviglioso, appunto dal 1974.
5: Ma per caso parliamo di Rebel Rebel di David Bowie?
4: Parliamo proprio del Duca Bianco, il
5: Duca
4: mitico
5: Bianco.
4: David Bowie, Rebel Rebel, con questo pezzo si parte e possiamo migliorare? Sì, possiamo, è una bella scaletta.

0: Il martedì con alle 10 della sera, intrecciando storie di musica e di sport. Questo pezzo è meraviglioso, è del 74, arriva direttamente dall'album Diamonds Dogs. Siamo con David Bowie, con questo brano in cui lui ci invita proprio ad essere liberi. È veramente un inno alla libertà, alla necessità anche di ragionare con la propria testa e insomma a cercare in qualche maniera di non cambiare noi stessi, di non scendere veramente a compromessi per nulla al mondo. Sei d'accordo, Fede?
1: Assolutamente sì, pure se la vita però è un compromesso alla fine.
0: Ogni tanto serve.
1: Andare sempre per le proprie posizioni non porta molto.
0: Non sempre paga, dici tu.
1: No, non paga quasi mai.
0: Però in qualche modo non tradire se stessi, no? Anche laddove devi per qualche motivo, anche andare incontro alle esigenze degli altri. Questo mi sembra un bellissimo messaggio, soprattutto in un momento storico in cui invece si cerca tantissimo di compiacere, di andare dietro all'algoritmo.
1: E difficilmente si centra
0: invece, no, il proprio desiderio reale, interiore, quello più profondo. Invece Bowie ci invita proprio a fare questo.
1: Invece io ricordo il 74 come il grande mondiale vinto dalla Germania Ovest contro l'Olanda di Cruyff, 2-1 in finale. Però purtroppo l'Italia fece una brutta figura in quel mondiale, perché vincemmo la prima partita con Haiti 3-1, poi 1-1 con l'Argentina, ma la sconfitta con la Polonia ci porta all'eliminazione e il commissario tecnico Valcareggi lascia la nazionale. Ragazzi, mi ricorda, almeno c'erano i mondiali, però
0: ci saranno invece... anche quest'anno, però senza l'Italia
1: noi saremo a tifare qualche altra squadra, la Spagna.
0: Tu hai già idea?
1: Io il Brasile. Ancelotti, dai,
0: ci piace.
1: Tra l'altro
0: sai che Sorrentino sta per girare un documentario, proprio il suo primo documentario sulla vita di Ancelotti, su questo esempio incredibile di calcio nel mondo.
1: Mi pare una grande idea, perché parliamo di un grandissimo ex giocatore e di un leggendario allenatore, perciò sì, ci sta.
0: E anche di un grande regista.
1: Potremmo paragonare Ancelotti musicalmente? A un'icona,
0: ma secondo te a che almeno genere musicale appartiene? Rock, musica classica, leggera, rock.
1: Però le Zeppelin.
0: Addirittura.
1: Sì, le Zeppelin e Ancelotti la leggenda.
0: Bello, aggressive. E torniamo, quest'anno 2026 è un singolo uscito ad aprile, da poche settimane, Sissi con Amore Mio.

0: su Radio 2. Buonasera ancora Federico Vespa.
1: Buonasera.
0: Buonasera a tutti i nostri amici, amiche. Al 348-7300-200 ci potete raggiungere con i vostri messaggi e raccontarci qual è l'anno che vi sta più a cuore. Ormai abbiamo fatto una lunga cavalcata in questa stagione, mancano poche puntate alla fine della stagione di musica e di sport, e se vi va già di raccogliere insieme qualche frutto, un anno magari a cui siete particolarmente legati, ce lo potete raccontare.
1: Brava, 348 7 300 200, un anno in cui insomma la vostra vita è cambiata, che vi ha segnato, speriamo in meglio, ditecelo, raccontatecelo. Intanto io vi ricordo che nel 74 ci fu una pazza doppia finale di Coppa dei Campioni tra Bayern Monaco e Atletico Madrid. Perché dico doppia? Perché fu rigiocata, cioè nel senso che all'epoca se pareggiavi la partita giustamente la rigiocavi,
0: non andavi ai rigori. Questa era una cosa saggia, molto saggia,
1: lo so, infatti si è fatta per un periodo, poi non si è più fatta. L'Atletico Madrid segna al 114esimo minuto dei supplementari un gol con Aragonés, che poi è stato città della Spagna. Il pareggio arriva all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare da parte del Bayern al 119esimo, quindi con l'Atletico aveva la coppa in mano. Niente, si rigioca la partita 4-0 per il Bayern e l'Atletico
0: è andata
1: destinato
0: così
1: a non vincere mai sta Champions. Cioè,
0: è andata così. Comunque lo sai che le cose pazze sono le mie preferite.
1: Sì,
0: mi affascinano molto.
1: Perché poi l'Atletico ha fatto altre due finali, che ha perso una al 92esimo, un'altra ai rigori, cioè proprio quando non è la tua coppa, c'è poco da fare,
0: non te devi accanire,
1: esatto,
0: in qualche modo ci devi stare, come ci devi stare nel 1974 alla nascita, alla presenza, all'esplosione di alcuni pezzi incredibili, immortali, come quello che stiamo per ascoltare, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Veramente uno di quei dischi che ti incidono, visto che dice di anni che hanno in qualche maniera lasciato il segno, sicuramente se lo hanno fatto anche perché ci sono stati pezzi come questo.

0: Home Alabama. Ah, anche beh, se non hai capelli, amico, amica all'ascolto, comunque vento in faccia, perché questo è proprio un classicone, un bellissimo pezzo da On The Road.
1: Allora,
0: questo è un bellissimo pezzo per viaggiare, sei d'accordo? C'è, cioè, uno,
1: sì,
0: di quelli
1: molto.
0: Nella playlist viaggio ci deve essere tra le 500 migliori canzoni di sempre secondo Rolling Stone, e chi siamo noi per contraddire Rolling Stone? Proprio nessuno.
1: Però ci tengo a fare un aggiornamento che non c'entra assolutamente un cavolo con l'anno 74, però si sta per avverare qualcosa di molto importante, perché molti di voi seguiranno la Premier League, che è uno dei campionati, se non il campionato più bello del mondo. E allora il Manchester City sta perdendo col Bournemouth 1-0. Voi direte: perché dici questa cosa? Perché se il risultato dovesse essere questo, o anche se il City dovesse solo pareggiare, l'Arsenal vincerebbe il suo, non so, numero di titolo, ma dopo ben 22 anni che non vinceva una ceppa.
0: Va bene, perciò, insomma, non ci pronunciamo, sai, bene, che ormai io non faccio più pronostici,
1: e anche
0: quindi...
1: in finale di Champions League no, tu fermate proprio, perché
0: quindi,
1: proprio
0: mio amitaccio, t'ascolto, vediamo, poi, che succede,
1: cose, cioè,
0: vediamo che
1: tutta succede, che ti sta cercando
0: ancora,
1: li
0: andrò a trovare,
1: certo,
0: quest'estate, va bene,
1: mi chiedono che fine tua, chi è Noè,
0: io mi cambio nome, mi nego,
1: ma no, vabbè, ma è già, tra l'altro, complimenti, perché aritmeticamente Europa League, il Como.
0: Beh, allora abbracciamo gli amici del Como.
1: Hai capito?
0: Ciao, sono Lucia, ci scrive al 3487 300 200, che dice: sono nata nel 74, il 13 settembre, e Iva Zanicchi in quell'anno vince il Festival di Sanremo, vero? Poi dice: un anno che mi piace perché c'erano le mille luci con Minella Carrà, Cocchi e Renato, e con Raffaella Carrà canzonissima, 74, insomma, e tante canzoni che ricordo del 74, tra cui Sugar Baby, Rock Me Baby, che tra l'altro è nella nostra scaletta, cara Lucia, quindi resta all'ascolto.
1: Ecco, tra poco parleremo invece di una grandissima squadra dell'epoca, la Lazio. La Lazio di Tommaso Maestrelli, di Giorgio Chinaglia, di tutto meritato, che vince uno scudetto, devo dire, senza averci nemmeno puntato, cioè nel senso, su quei campionati che tu vedi che la squadra va bene, va troppo bene, gira tutto bene, c'è un gruppo di amici che poi magari se ne dicono di tutti i colori dentro gli spogliatoi, però poi fanno gruppo, ed è un po' come il Verona di Bagnoli, cioè vincono un campionato senza averci mai pensato prima,
0: senza,
1: ecco,
0: speranze, che sembrava senza,
1: ma la cosa
0: speranze
1: più bella, è, la cosa
0: è una
1: più
0: cosa
1: bella,
0: bellissima, questa
1: una favola bellissima,
0: quindi momenti di gioia regaleremo ai tifosi della Lazio e alle tifose della Lazio che ancora si stanno leccando le ferite per il derby che non è andato proprio
1: Italia
0: benissimo per gli amici laziali.
1: Devo dire che i tifosi della Lazio stanno vivendo una tortura che va ben oltre il calcio, e io sono molto solidale con loro, perché non si può più vedere una cosa del genere.
0: E quindi ancora di più tra poco la bella storia invece
1: meno male che ogni tanto,
0: della Lazio. E mentre arriva adesso invece un'altra bella storia, il nuovo singolo di Paola Turci che si intitola Vita Mia.
1: Grande Paola.

0: Vita mia, Paola Turci su Radio 2 con il suo nuovo singolo Mentre noi si naviga. Nell'anno 1974 parlavamo poco fa con Federico Vespa di quello che accadde di inaspettato alla Lazio in quell'anno.
1: Sì, accadde che la Lazio vinse il suo primo scudetto facendo una cavalcata che piano piano diventa realtà, nel senso che la squadra va bene subito, ha un rendimento molto molto costante. Però poi a un certo punto devono cominciare a crederci e portano a casa un campionato all'insegna dell'amicizia, cioè nel senso
0: che
1: quando l'amicizia fa gruppo, fa uomini prima che calciatori, arrivano dei risultati che forse senza quegli elementi, cioè l'essere amici, l'essere compatti, il credere oltre le proprie potenzialità, l'overperformare come si dice oggi, porta
0: a dei risultati che altrimenti forse non sarebbero arrivati. Mi piace, questo è un bellissimo messaggio tra l'altro, no? da espandere un po' a tutti gli ambiti della vita. Abbiamo parlato di anni importanti per i nostri ascoltatori, per le nostre ascoltatrici. Giacomo che ci saluta e dice: un anno a me caro fu il 1989, si ascoltava musica straordinaria e con la caduta del muro di Berlino sembrava tutto potesse cambiare. Questo è quello che ci scrive Giacomo. Poi c'è anche Maurizio che ci ascolta da Kyoto, che salutiamo.
1: Grande.
0: Ma è molto tardi a Kyoto a questo adesso, mi sa che sono tipo 6 ore avanti.
1: Ma caldissimo in Giappone, mi sa.
0: Anche qui tra poco arriva l'ondata di caldo. Per Maurizio il 1974 dice: un anno pieno di eventi, ma l'anno che mi ha cambiato la vita è stato il 1986. Sono partito per Roma e poi Tokyo, dove mi sono comprato il primo Walkman appena uscito. Che bello. Bel ricordo, Maurizio, grazie. Continuate con i vostri anni del cuore al 3487 300 200. Arriva Rock Your Baby, l'avevamo promesso a Lucia che ce l'ha citata tra le canzoni del 74 che ha amato particolarmente, un classico della disco music anni 70. Ti è mai capitato di ancheggiare a ritmo di Rock Your Baby?
1: Sintonizzatevi sul canale 202 del Digitale Terrestre, grazie a Veronica del Soldato, Valentina Galli, così vedete la bellezza di Noemi Saraceni e la sua sapiente cultura musicale.
0: Eh sì.

0: su Radio 2. 1974 è il nostro anno, l'anno nel quale si viaggia. Intanto però torniamo al 2026, perché c'è un aggiornamento in tempo reale che Federico Vespa vi vuole dare.
1: Due, uno riguarda la nostra Serie B, parto da quello, scusate, con tutto rispetto di quasi il Monza, meno importante, però il Monza è in finale per i playoff per accedere alla Serie A. L'altra uscirà tra Catanzaro e Palermo, ha vinto il Catanzaro 3-0 l'andata, ma soprattutto l'Arsenal dopo 22 anni torna a vincere la Premier League, perché il Bournemouth ha impattato col City 1-1 e quindi l'Arsenal è irraggiungibile.
0: Intanto, scusa, agganciandomi a questo, posso fare una considerazione calcistica che non mi compete affatto?
1: No, meno male che ce lo sai.
0: Il Frosinone è in Serie A.
1: Posso
0: dirti che sono molto contenta da mezza ciociara.
1: Lei pensi, dottoressa di una certa età,
0: di una certa età, certo,
1: che il Frosinone ormai lo scorso anno era retrocesso praticamente. Poi una serie di cose extra calcistiche lo salvarono. Hanno preso un allenatore che si chiama Alvini, molto bravo. Hanno comprato 3 giocatori, 3 in croce, non di più, però messi al posto giusto, nel ruolo giusto, e hanno quasi vinto il campionato.
0: Va bene, a me fa molto
1: come
0: piacere.
1: Si può a volte con poco svoltare una stagione.
0: Se il Frosinone calcio mi vuole come testimonial, io vado, mi fiondo.
1: Cioè,
0: proprio
1: stai usando Radio 2 per scopi personali? Vabbè, ok, il presidente Stirpe, lo sentiamo.
0: Sto dicendo perché appunto una radice che arriva dalla ciociaria, e quindi mi ha fatto piacere quando l'ho letto. Poi erano 2 però gli aggiornamenti che volevi dare tu.
1: E l'ho già dato tutte e 2. Sveglia.
0: Qual era il secondo? Ripetimelo.
1: No, l'ho dato per primo, il Monza.
0: Va bene. E l'altro
1: Jingle
0: qual era?
1: QED 408 parentesi 6 pubblicità più GR2. Grazie.
2: Alle 10 della sera. Musica e sport.
3: Rai Radio 2. Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
2: Sono le 22 e 30.
6: Rai GR2.
7: Buonasera da Fabiana Cofini in studio. Si conclude la spedizione della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza. Israele ha abbordato tutte le imbarcazioni e ha fermato tutti gli attivisti. Fra questi ci sono 30 italiani e 3 residenti in Italia, anche esponenti politici del Partito Democratico e dei 5 Stelle.
8: È stata catturata nel tardo pomeriggio l'ultima imbarcazione della Global Sumud Flotilla che tentava di arrivare a Gaza superando il blocco navale israeliano in vigore da 18 anni, bloccata in acque internazionali. La marina israeliana ha sparato proiettili di gomma su 6 imbarcazioni, una di queste italiana. Armi non letali, sostiene Israele, nessun ferito. Fra le centinaia di attivisti trattenuti in questi giorni, una trentina gli italiani. Tra questi c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto. Global Sumud Flotilla ha depositato un esposto per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele in acque internazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto chiarimenti, ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari, perché inoltre una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR2.
7: 13 ragazzi, tutti minorenni residenti nel Senese, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per una serie di reati che vanno dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico, alla propaganda di idee fondate sull'odio razziale e l'apologia dei movimenti fascista e nazista. Durante l'inchiesta avviata a luglio scorso è stato ritrovato un fucile con munizioni e soprattutto è emersa un'intensa attività social del gruppo, consistente in una continua esaltazione di teorie razziste e omofobe e del nazifascismo. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo. Attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Verranno sentiti testimoni. Previsto domani il recupero degli ultimi 2 corpi rimasti in profondità.
9: Il dolore unito al conforto di avere un corpo da piangere. Attendono il rimpatrio in Italia i familiari delle due vittime recuperate alle Maldive. Si tratta della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Domani si tenterà di riportare alla luce le salme di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Erano tutte insieme nella zona più remota della Grotta degli Squali. Facciamo la nostra parte, hanno detto i tre speleosub finlandesi che si sono immersi e hanno portato a termine la missione coadiuvati dalle forze maldiviane, un risultato raggiunto attraverso una sorta di staffetta per via delle profondità estreme e delle esigenze di decompressione, usati i sistemi avanzati come gli autorespiratori con riciclo di gas, recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia. Elena Baglioni, GR2.
7: L'esplosione al deposito di carburante Eni di Calenzano, Firenze, il 9 dicembre del 2024, in cui morirono 5 persone e 27 rimasero ferite. La Procura di Prato ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 7 dirigenti dell'Eni e a 2 appartenenti all'impresa appaltatrice Sergen. Errori gravi e inescusabili, afferma la Procura, che contesta agli indagati i reati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali colpose. Resta fuori dall'inchiesta Eni S.p.A., il cui modello organizzativo, secondo la Procura, è risultato corretto. Minori e diseguaglianze sociali. Nelle grandi città, 1 su 10 vive in aree disagiate con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto alle altre zone. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Save the Children.
10: Da un lato le teorie possibiliste, che riconoscono all'uomo la capacità di modificare e adattare lo spazio alle proprie esigenze. Dall'altro, la dura realtà emersa dal rapporto sulle periferie di Save the Children. Nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. E come? Chi viene dai quartieri più difficili ha infatti tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone. Raffaella Milano, direttrice ricerca Save the Children.
11: Ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
10: E dopo l'analisi, l'organizzazione lancia anche una proposta.
11: Una petizione per fare in modo che nelle zone più fragili delle nostre città vi sia almeno uno spazio educativo, sociale, sempre aperto, gratuito e disponibile, dove poter far fiorire i propri talenti.
10: Mauro Zanda, GR2.
7: E ora la musica. Dopo oltre 30 anni di carriera, gli Acqua, simbolo dell'Eurodance anni 90, annunciano sui social lo scioglimento della band. Gruppo danese e norvegese che ha fatto ballare un'intera generazione con la hit mondiale Barbie Girl nel 1997 divenne un fenomeno globale, raggiungendo la vetta delle classifiche in oltre 10 paesi e vendendo milioni di copie. Il celebre brano è stato inserito anche nel film Barbie del 2023 con Margot Robbie e Ryan Gosling. Quando si sta insieme da tanto, ha scritto la band su un post, si sa quando è il momento giusto per dirsi addio. La linea torna a Radio 2 alle 10 della sera. Buon ascolto.
12: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Alle 10 della sera.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: La canzone regina dello struggimento, possiamo dirlo, siamo tutti d'accordo.
1: Bella senz'anima.
0: Che meraviglia. 1974, un pezzo che era al primo posto tra i singoli italiani di quell'anno, insieme a un altro che non vi svelo, ma che tra poco ascolteremo, del meraviglioso Claudio Baglioni. Se la battevano così,
1: ciao,
0: un po',
1: Claudio, un
0: queste due canzoni, quella di Baglioni la scoprirete tra poco. Un pezzo meraviglioso, sai che Cocciante, che è stato un po' adottato anche dalla Francia e da anche appunto padronanza della lingua francese, ha fatto una versione francese di Bella Senz'anima meravigliosa che si intitola Je t'attendais ce soir, e che vi invito ad ascoltare, a recuperare, perché è veramente molto romantica, molto bella, al pari dell'italiana e magnetica appunto Bella Senz'anima che abbiamo appena ascoltato. Perché? Perché il nostro anno è, rullo di tamburi,
1: 1974, l'anno in cui Emerson Fittipaldi con la McLaren conquista il titolo in Formula 1, uno dei titoli più combattuti di sempre. Ma il 1970, le piace la McLaren, lei? Il nostro Leo è tipo,
0: è il nostro
1: McLaren.
0: Leo, sì, si sbraccia.
1: Quindi non
0: per
1: sei
0: dirlo.
1: Un nazionalista che ti Ferrari tu, no?
0: No, non gliene frega niente. No, e dai, ce l'avamo riusciti in questa puntata,
1: vabbè,
0: non dire neanche uno sprologo.
1: Ce li considera, insomma.
0: Cosa? Due, tre jolly? Gli ultimi tre, dici?
1: Però il 1974 è anche la rinascita della Ferrari, e lei sa con chi?
0: Con chi?
1: Con Niki Lauda e Clay Regazzoni.
0: Hai capito?
1: È lì che Lauda conquistò le sue prime vittorie in Formula 1, che poi lo portarono a una grandissima carriera. E adesso la nostra Ferrari, motivo un po' per la macchina, un po' per il pilota, ma il pilota non è pure forte, però insomma non riusciamo a vincere niente. Meno male che c'è un italiano, mi dite il nome del ragazzetto, scusate, Kimi.
0: Non ce lo ricordiamo, vabbè, lo scopriamo tra poco.
1: Lo
0: googliamo.
1: Che sta vincendo sempre. Kimi Antonelli, grande Kimi Antonelli, che sta facendo grandi cose con la Mercedes, però lui corre, mica scemo.
0: Però insomma, grandi soddisfazioni. 3487-300-200 per raccontarci il vostro anno. Per Luca l'estate 2003, indimenticabile per divertimento e spensieratezza.

0: bellissima la voce di Sienna Spiral della sua Material Lover su Radio 2, che anche colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, tutto 2 questa sera.
1: Io
0: nemmeno ho visto il primo, rivisto anche di recente, così avevo voglia di rivedere una commedia insomma che non guardavo da tanto tempo, e mi sono divertita come la prima volta. Temo un po' il secondo, perché sequel mi fanno sempre un po' paura, ti dico
1: allora,
0: la verità.
1: In genere i sequel non sono mai come i primi,
0: quindi mi mettono sempre un po' così, mi lasciano sempre un po' titubante, quindi non so se andare a vederlo oppure no. Voi che lo avete visto, cosa consigliate?
1: È vero, diteci 348 7300.
0: Ci spostiamo un po' dall'anno.
1: Secondo voi vale la pena andare a vedere il
0: dateci un consiglio
1: prettamente femminile, come
0: no,
1: film.
0: Vabbè, è comunque
1: però
0: divertente, dai,
1: ditecelo. No,
0: se vale la pena oppure no. Della
1: chi
0: nostra
1: l'ho andata
0: squadra
1: a vedere?
0: Visto, a lei, no, a lei no, però insomma ci dice a lui persone hanno detto che merita, che è carino.
1: Va bene, io so che ci sono andate molte più donne che uomini a vederlo.
0: Vabbè, questo ci sta, è
1: sì,
0: insomma un film di genere.
1: Esatto, ma il 7 gennaio del 74 l'Italia dominò lo slalom di gigante di Berchtesgaden, adesso come si pronuncia non occupando i primi 5 posti. Pierre Gros, Gustav Toni, il mitico Gustav Toni, e Erwin Stricker, mia cara. A lei piace sciare?
0: Allora, mi piace guardare lo sci, non lo so se mi piace sciare,
1: vabbè,
0: non nel senso
1: no,
0: che non ho mai sciato, non ho mai sciato,
1: mai,
0: quindi
1: provato...
0: non lo so se mi piace
1: meglio
0: oppure no. Comunque, secondo me sì, ho paura di rompermi sciando. Comunque no, volevo solo dire che Gustav Toni,
1: sì,
0: con il quale ho avuto il piacere di parlare più di qualche volta per questioni di lavoro, è molto simpatico, mi sta molto simpatico. È un uomo tutto d'un pezzo, però con una sua ironia, con una sua simpatia davvero gradevole.
1: Oh, intanto ricordiamo che a quanto pare Alcaraz non parteciperà nemmeno a Wimbledon.
0: Ho letto, nemmeno a Wimbledon.
1: Perché ha un grave infortunio al polso, il che dispiace.
0: Poverino.
1: Perché la competitività tra Sinner e Alcaraz sarà bellissima.
0: E si abbassa anche, come dire, il livello, no, medio-alto dei competitor di
1: Sinner.
0: Perché
1: Sinner ne deve approfittare, visto che è dominatore assoluto, però è un peccato non vedere il
0: duello. Ma diventa più noioso il tennis senza Alcaraz, secondo te?
1: Un po' sì, un bel po'.

0: Claudio Baglioni, per me Fede questa canzone è tenerezza insostenibile, mi ricorda proprio la mia adolescenza segnata da un romanticissimo primo amore e Claudio Baglioni era molto presente ovviamente, perché quando si è adolescenti e romantici negli anni metà anni 90 e non si può che ascoltare Claudio Baglioni. E tu tra l'altro pezzo e anche disco, era il suo quinto album pubblicato appunto nel 74, un album autobiografico, intimo, pieno di descrizioni, di dettagli che in qualche maniera risultavano poi struggenti. E c'è questo verso della canzone che ogni volta a me un po' mi devasta, appunto tra tenerezza, ricordi, quando lui dice: io vorrei, cioè, lascia quella sospensione e poi affonda, ho bisogno di te,
1: io
0: eccetera
1: non,
0: eccetera.
1: Non posso parlare di Claudio Baglioni per due semplici motivi: il primo perché è un amico e il secondo perché ho avuto il piacere di intervistarlo.
0: Dici che qualcosa
1: perché,
0: di lui.
1: E il terzo perché è una persona di un'umiltà e di una simpatia straordinaria.
0: Una cosa che non sappiamo di Claudio Baglioni, secondo te?
1: No, a parte se la sapessi non la direi.

0: una cosa
1: qui.
0: Che si può dire.
2: No, non so niente che non so, che non c'è niente di segreto, ma è semplicemente la menzione di una limpidezza, di una semplicità, di un talento.
0: Che bello.
2: Musicale, poi parlerò di Tyson lì, perché questa la voglio dedicare proprio a Claudio, che ho sentito qualche giorno fa, e anche se frega poco a chi ci è all'ascolto, Spotify ultimamente sta ricordando gli artisti che abbiamo ascoltato più di tutti da quando ce lo siamo scaricati ad oggi. Nel 2013 io l'ho scaricato ed era proprio Claudio Baglioni.
0: E lui c'era, e c'è in qualche modo. Come adesso c'è Bob Sinclair che ritorna con questo remix I Can't Wait.

0: Bob Sinclair con I Can't Wait, un super remixone, questa versione dell'iconica hit degli anni 80 che ritorna, è uscita mi sa i primi di marzo questa di Bob Sinclair, è abbastanza recente devo dire, sì.
1: Bene signori, io volevo ricordarvi che nel 1974 il signor Muhammad Ali vince uno storico incontro dei pesi massimi contro Foreman, passato la storia come The Rumble in the Jungle. È stato disputato a Kinshasa e Ali lo vince all'ottava ripresa per KO, ma la cosa bella è la tattica che lui usa, una tattica che all'ottava ripresa lo porta a scagliare una serie di colpi al volto di Muhammad Ali con pazienza, con attesa. Poi arriva il momento in cui lui deve caricare, carica e lo manda al tappeto. Questo è uno storico trionfo per due motivi: il primo perché Foreman era imbattuto, e il secondo perché Ali era sfavorito, nettamente sfavorito.
0: E invece,
1: nelle quote.
0: Nel 74 si porta a casa
1: il titolo mondiale, The Rumble in the Jungle.
0: È andata così. I titoli di coda di questo appuntamento li affidiamo ad Aiello.

0: Nuovo singolo dell'8 maggio, Aiello, Sotto Sotto, giusto il tempo per salutarci e dare la linea ai Lunatici. Sigla finale,
1: sì.
0: Più ID 409, parentesi, bene. Stavolta 9, parentesi, tonda, quadra e graffa, ti ricordi le parentesi?
1: Ci tieni tanto a fare stanchiata alla fine, eh? È sempre...
0: Vabbè, rende il programma un po' originale, vabbè,
1: allora noi ci ritroviamo martedì prossimo.
0: Ciao, ciao.
2: Alle 10 della sera.

0: Scusa, quale insegna lì?
1: Te la del Nocera è tutta storta.
2: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
1: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
3: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
0: Sul 2?
1: Perché le minga su Radio 1?
2: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
4: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
5: Good Morning Radio 2.
1: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
0: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
6: I Lunatici su Radio 2.

0: Le 23 un minuto, grazie Federico Vespa, Noemi Serracini. Adesso partiamo tutti insieme per la notte lunatica. Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, eccoci qui in diretta da questo momento fino alle 2 di notte insieme a tutti voi che come sempre sarete i veri protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, le vostre opinioni. Quindi fermatevi un attimo se vi va di raccontarci quello che state combinando questa sera. Si torna dalle prove, si torna da un incontro, si torna da una serata con gli amici, state lavorando, avete voglia o bisogno di scambiare due chiacchiere, sappiate che le porte di Radio 2 sono spalancate a tutti voi. Per entrare basta comporre lo 063131 oppure l'800 800 002.
1: Questione medio orientale: Trump poco fa ha dichiarato sono stato ad un'ora dal bombardare nuovamente l'Iran, adesso sono in corso negoziati seri, vedremo se porteranno a qualcosa. Poi questioni calcistiche: l'Arsenal ha vinto la Premier League 22 anni dopo gli invincibili, che tu sicuramente ricorderai, di Henry, Fabregas e Wenger. I Gunners tornano sul tetto d'Inghilterra in attesa di giocare la finale di Champions League, che li vedrà contro il Paris Saint-Germain. Per ciò che concerne la Serie B invece, Monza in finale dei playoff, una doppietta di Cutrone in 10 minuti elimina la Juve Stabia. Vedremo chi salirà in Serie A. Hashtag lunatici, twittate, fateci vedere che ci siete, siamo live 23 da 2 minuti in questo 19 maggio del 2026 che stiamo salutando insieme. C'è il prigioniero libero con Ginevra, sono stati loro i più veloci a cinguettare. Linee già aperte, 063131 oppure 800 800 002. Chiamate Rai Radio 2, entrate, entrate copiosi anche su WhatsApp, dove potete mandare i vostri vocali al 348 7300 200.
0: Vedo il nostro Matteo Di Lelio, l'esperto Matteo Di Lelio, che raccoglie le vostre telefonate al telefono, ma lo vedo con un'espressione strana. Credo che le prime telefonate che stiamo ricevendo questa notte siano particolarmente strane. Arduini, sarà il cavallo nero a dominare queste tre ore?
1: Ma io mi aspetto una nottata mista. C'è una notizia tra le varie, oggi un sacco di notizie gustose, in una si parla anche di caro matrimoni.
0: Tra
1: poco la voglio condividere, ma prima questa, perché mi ha fatto subito pensare ad una storica ascoltatrice di questo programma e al suo bamboccia, quest'uomo di 56 anni che vive ancora a casa con mamma e papà, pur guadagnando un sacco di soldi al mese, avendo un lavoro, insomma, lui ha scelto di restare a casa con i genitori. Niente sesso, titolava la Gospia, niente sesso, siamo bamboccioni. Rilanciava un articolo sul Cosmopolitan in cui si diceva proprio questo: chi vive ancora con i propri genitori fa meno all'amore.
0: Tu credo bene.
1: Anche secondo me è abbastanza scontata come cosa. Lo rivela un nuovo studio: non poter avere uno spazio proprio significa spesso non poter vivere serenamente relazioni, sessualità e indipendenza adulta. Sarebbe questa l'ennesima conferma che la crisi della natalità si combatte alzando gli stipendi. La maggior parte degli italiani tra i 18 e i 40 anni che convive con mamma e papà lo fa per motivi economici.
0: Certo.
1: Quindi la maggior parte degli adulti che vive a casa con i genitori lo fa per motivi economici. La maggior parte non vuol dire la totalità, perché noi abbiamo in questo programma l'esempio del figlio della signora Aurelia, appunto ribattezzato dalla sua stessa mamma il bamboccia, che ha 56 anni, uno stipendio ricco, ma comunque vive sempre a casa con i genitori, con mamma.
0: Da un po' che non si fa sentire Aurelia, secondo me.
1: È un po' che non si fa sentire.
0: È offesa. Diciamo che
1: ma offesa di cosa?
0: È offesa, sai com'è?
1: Offesa perché?
0: Perché non capisce che noi scherziamo.
1: Ma
0: vabbè,
1: io non credo, secondo me sono tutte e due paranoie.
0: Sono mie paranoie, dici? Speriamo, lo spero che siano mie paranoie.
1: Fermi.
0: Che succede?
1: Scrive Panariellina. Eccomi, ci sono. Ciao. Big Family. Oggi ho fatto rifornimento al mio bancale.
0: Sì.
1: Ora sgranocchio, mette anche le foto. Ora sgranocchio patatine in vostra compagnia. Non mi sono fermata un secondo.
0: Brava.
1: In giornata intensa.
0: Bene, anch'io.
1: Ora relax anche per il mio orsetto di peluche, il dottor Puffy Pani Lunatic.
0: Bene,
1: che è già in pigiama.
0: Mi fa piacere, ma perché lo cambia anche? Cambia le vesti del peluche, ottimo.
1: Va bene, sembra un'ottima
0: cosa. Io invece voglio salutare Luca che scrive: sto tornando dalle prove della banda di Mondolfo Pesaro. Fatevi sentire se tornate dalle prove del gruppo musicale, della banda, perché così ci cantate o suonate qualcosa in diretta, che è una cosa che mi piace sempre. Dai, 23:06 minuti, voi continuate a prenotarvi chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002, messaggi vocali da inviare su WhatsApp al 348 7 300 200. È tutto pronto, diamo il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.
2: I lunatici su Radio 2.

0: Daniele, ascolta, qual è il problema tuo?
1: Io cerco la ragazza.
0: Hey, ho, let's go.
2: Hey, ho, let's go. Mezzanotte rap.
3: No. No,
4: e poi c'è questo.
2: Che mi piace tanto.
4: C'è anche questo. E adesso lo ascolti.
2: Il vostro delirio mi manda invisibilio.
5: Dopo un po' di messaggi abbiamo deciso di incontrarci. Io mi sono presentato a questo primo incontro tenendo un minuscolo fiorellino in mano, perché ho detto, se poi non va, sto un attimo a stringere il pugno, saluto e vado via. E invece quella mano si è aperta e sono 12 anni che stiamo assieme.
4: Ma che dolce che è questo racconto, è proprio bello.
3: 5 cellulari nella tuta. È a trabocchetto stanotte, si ferma subito. 5 cellulari nella tuta.
6: Mi puoi dare i tre indizi?
3: Gold, blu, green.
6: Gold.
4: Bravo! 5 cellulari nella tuta gold.
7: Baby, non richiamerò.
8: Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
9: Mi basterà.
10: Tu hai fame, no? Stai cercando un ristorante in tutta Foggia? E tu passi anni e anni per le strade di Foggia a dire cerco il ristorante perfetto, cerco il ristorante perfetto, cerco il ristorante perfetto, però non lo trovi questo ristorante perfetto. Magari entri in un ristorante e poi dici fa proprio schifo sto ristorante. Cioè, perché non vai prima a provare diversi ristoranti?
4: Come assaggiano uscire stanotte?
10: Cioè, vai a provare altri.
3: Michele, come rispondi?
6: Veramente io vado sempre lo stesso, io vado sempre alla stessa pizzeria il sabato.
10: E vabbè, c'è
4: momento sublime. Attaccato.
3: Allora,
7: 5 cellulari nella tuta
6: gold.
7: Baby, non richiamerò. Hey, ho,
10: let's go. Cerco il ristorante perfetto. Hey, ho, let's go. Cerco il ristorante perfetto.

0: I Lunatici su Radio 2.
1: Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go.
2: Let's go, let's go. È iniziata la notte lunatica su Rai Radio 2, le 23:10 minuti. Andrea Di Cianci, Roberto Arduino. Che c'è, Arduino?
3: No,
2: che
3: la situazione ci sta sfuggendo di mano. Perché mentre andava questa copertina, sì, molto divertente, devo dire, sì, molto divertente, c'è chi è impazzito per quella ragazza che diceva a Michele: io sto bene, qual è il problema tuo?
2: Sì.
3: Stupenda, chissà come si chiamava, chissà se ci ascolta ancora. La invitiamo a farsi sentire. Mi stavo ragguagliando con Dilelio sulle telefonate che sono arrivate nel minuto della copertina, ne sono, sì, arrivate un sacco. Pare che abbia chiamato Valentina da Palermo, che ha desiderio di cantare una canzone per il nonno morto.
2: Sì. Ora io non è una cosa molto dolce, molto, molto tenera. Infatti, che cosa hai da lamentarti? Non ti puoi lamentare di tutti, eh?
3: Probabilmente
2: l'hai fatto arrabbiare Aurelia.
3: Probabilmente sarà la prima ad essere messa in collegamento.
2: Con
3: poi
2: le tue parole pesanti.
3: Pare
2: pesanti.
3: Che tali altre persone abbia anche richiamato Aurelia, una furia. Me la descrive Dilelio come una furia nei miei confronti.
2: Lo credo.
3: Io avrei detto in diretta che la odio.
2: La odi,
3: ma questa
2: chiaro.
3: Cosa non è mai accaduta. Io non l'ho mai detto perché
2: continuo.
3: Non lo penso e non mi permetterei mai.
2: Dire di...
3: Quindi dopo voglio un confronto con la signora Aurelia.
2: Ah, non la sopporto più, la odio. Quella si è offesa.
3: Detto questo, faccio già appello alla normalità. C'è qualcuno normale che non vuole cantare canzoni per i nonni morti, che non
2: che
3: pensa
2: cosa hai contro questo gesto così
3: che non
2: carino.
3: Pensa che sia odiata da noi? Una persona normale che ha passato una serata normale, piacevole, magari sta studiando, sta tornando, sta andando con gli amici, va al lavoro. 06-3131 oppure 800-800-002. Comunque, la vuoi? Te la becchi. Canzone per il nonno morto si decolla con Valentina da Palermo. Benvenuta su Radio 2.
2: Ciao Valentina, ci dispiace che tuo nonno sia morto.
3: Ma questo dispiace anche a me.
2: Cioè a me dispiace, allora... Roberto Arduino non sembra.
3: Io sono
2: molto dispiaciuto. Quando è morto nonno?
4: Allora, mio nonno già sono 2 anni e 2 mesi.
2: 2 anni
4: quindi
2: e 2 mesi.
4: È stato oggi che abbiamo visto abbiamo seguito della musica classica con mio marito di pomeriggio,
2: certo.
4: Adesso è la notte. E abbiamo seguito Mozart e Beethoven. A un certo punto io
3: posso dire una cosa che forse sarà un po' impopolare, però secondo me Mozart è sempre Mozart.
4: Io sono più per Beethoven.
3: Ma sai che anch'io
2: vogliamo aprire un voto radiofonico.
3: Beethoven a quella che fa, vale, vienimi in soccorso, Beethoven a quella che fa.
4: Cos'è?
2: L'hai riconosciuta, Vale?
4: No, da qua no.
2: No,
3: mi sei messo a confondere.
2: Mi sa che ti stai a confondere, sì. Senti, Valentina, ma andiamo al dunque. Tu hai chiamato perché vuoi cantare in diretta una canzone per il nonno morto.
4: Perché?
2: Che canzone vorresti dedicare? Come si chiama prima di tutto, nonno?
4: Mio nonno Renato.
2: Nonno Renato. Allora, che canzone vorresti cantare, Valentina?
4: In pratica a lui mi piacevano tanti Pavarotti, Bocelli, ma tra tutti quelli che a lui piaceva, a me piaceva anche Bocelli. Quindi abbiamo in comune questa passione. A me piace una particolare di Bocelli che è Romanza.
2: Ah, che meraviglia, bellissima.
3: Prego.
4: E io adesso ho la voce tirata, il raffreddore.
2: Ma verrà bene lo stesso perché la canterai non con la voce, la canterai con il cuore.
4: Col cuore. Io in pratica sono emozionata per questo.
2: Ma lo credo.
4: Comunque, se volete comincio un pezzettino.
2: Non vogliamo, non però tu comincia lo stesso.
3: Ha chiamato lei per cantare, canti.
4: Ok.
2: Lo sento.
4: Eccomi qua.
3: Sì.

0: poi si toglie,
1: anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo,
2: bellissimo, bellissimo,
1: anche grande, l'ultimo bacio,
2: continuate, continuate, poi non vi lamentate.
0: Forse colpa tua è così.
2: Poi non ti lamentare, amico mio.
0: Pensare, ma vada come vada, Arduini. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Nonno Renato, sono convinto. Sono convinto che nonno Renato, che sia stato un papà, in questo momento stia piangendo di gioia, di gioia, di gioia. Veramente, grazie, Valentina. È stato bello aprire il programma di questa notte con questo momento. Da pelle d'oca, brividi. Ha ragione veramente Ida che commenta così questa apertura, questo inizio di programma. Un saluto ad Isabella da Torino che scrive: ho appena salutato il mio allievo di canto che mi ha portato Perfect Day di Lou Reed e dopo averci lavorato un paio di lezioni direi che è venuta carina. Poi ci manda un vocale, qui scrive: questa però è cantata da me, non dall'allievo. Sentiamo?
2: Sentiamo, sentiamo. Allora, canzone è bellissima.

0: Che bella, che bella, bellissima, grazie, grazie. Chiamaci, dai, così magari ce ne canti, ci canti qualcos'altro e ci racconti del rapporto che hai con i tuoi allievi, visto che mi sembra di capire che insegni canto, carissima Isabella. Adesso abbiamo un ospite, Arduini, parliamo di un romanzo che è uscito da poco, una storia d'amore, ma non solo, una storia di speranza, di rinascita, Il lupo e la luna, di Ilda Mirabile, che è in collegamento telefonico con noi. Buonanotte, benvenuta su Radio 2.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte, ben trovata. Poi giochiamo in casa, insomma, noi lunatici. Perché la protagonista Luna ha deciso di smettere completamente di parlare? Partiamo da qui.
1: Ah, ok, partiamo subito, quindi proprio al brucio. Iniziamo subito.
2: Andiamo, sì, andiamo diretti.
1: Andiamo diretti. Allora, volevo soltanto dirti, perché questa è una cosa, è un errore che fanno tutti. Il titolo è Il lupo e Luna. Però sai che moltissime persone dicono il lupo e la luna. Non lo so, forse non lo so come mai, ma è più, nel senso, sembra più diretto. Non
2: è
1: lo
2: vero,
1: so,
2: è vero, è vero, sì sì.
1: È vero che è più, ma questa è una cosa, nel senso, tantissime persone mi dicono, ma il titolo del romanzo è Il lupo e la luna. Il lupo e luna.
2: Viene
1: ma
2: da leggere un là che non c'è.
0: È vero, viene quasi spontaneo.
1: È vero, sì, è vero, sì. Sì, sì, sembra quasi automatico. Luna, quindi Luna è una ragazza, è una giovane che ha assistito a una violenza, quindi è reduce da una violenza, da questo episodio traumatico, e lei decide di restare in silenzio, cioè lei decide praticamente di restare in silenzio nel senso di chiudersi nel suo silenzio, di essere muta, sì. E con questo mutismo ostinato in un certo senso si sta ribellando, al mondo, alla realtà o comunque a chiunque non è stato in grado di proteggerla, difenderla, chiaramente anche dovuto a uno shock fortissimo, ma in maniera particolare proprio dovuto a questa sua ribellione, a questa sua difesa dal mondo che in un certo senso l'ha delusa più che altro.
0: Il lupo chi è invece?
1: E il lupo invece è il protagonista maschile, il ragazzo Christian, che quando inizia il romanzo lui è reduce dal carcere, nel senso è appena uscito dal carcere e viene accolto in una casa famiglia. Lui ha dei grossi problemi di gestione della rabbia e proprio per questo motivo è conosciuto, nel senso è soprannominato dalle persone il lupo. E questa sua rabbia alla fin fine diventa uno stigma per lui, cioè un'etichetta, perché le persone effettivamente lo riconoscono proprio in questo modo, cioè lo riconoscono per la sua aggressività, per la sua forza. Però per questo per lui è un peso, nel senso lui va in giro e sa che le persone lo riconoscono ma non sanno effettivamente lui chi sia, cioè è un po' come se tutti avessero già deciso chi è lui e non gli dessero la possibilità di riscattarsi, cioè riscattare, certo, quel passato che comunque è un passato molto turbolento e pieno di ferite, anche dovute al fatto che la sua famiglia non lo accoglie, cioè all'uscita appunto dal carcere decide di non accoglierlo in casa.
0: Abbiamo letto, e trovo questa cosa molto interessante se ti va di parlarne, che a seguito di una diagnosi di una malattia neurologica tu ti sei interessata di disturbi comportamentali e patologie psicosomatiche, e questi interessi hanno posto le basi alla stesura del romanzo di cui stiamo parlando, Il lupo e Luna. Ti va di raccontarci un po' di com'è andata, Ilda?
1: Ma sì, allora mi è stata diagnosticata questa malattia neurologica e da allora non tanto da allora quanto, nel senso, anche da prima ho cominciato a interessarmene, proprio perché comunque avendo questo, nel senso, avendo passato un determinato periodo nella mia vita nel quale mi sono dovuta confrontare con questa malattia, ho cominciato a documentarmi, cioè nel senso a fare proprio delle ricerche, e poi questo mi è rimasto, cioè nel senso a seguito ho continuato a documentarmi, ma anche perché è diventato proprio un interesse. Cioè la psicologia, la psicosomatica, eccetera, non sono solo legati a un momento preciso della mia vita, cioè sono proprio dei miei interessi. Io ho anche studiato psicologia al liceo, per dire, per cui è più che altro dovuto ai miei interessi, cioè nel senso a quello che a come mi sono io documentata riguardo determinati argomenti, e fra i quali ci può essere magari appunto anche l'utilismo ostinato, perché è un non lo so, in un certo senso mi ha sempre affascinato come forma di manipolazione anche inversa, diciamo.
2: È affascinante questa cosa. In che senso come forma di manipolazione inversa? Cioè come
1: perché
2: strumento?
1: Sì, è uno strumento, perché è un po' come non rivolgere più la parola a una persona quando appunto quando ti ha deluso. Cioè non attacchi verbalmente, ma è come chiudere sbattere la porta in faccia. Ed è un meccanismo, secondo me, che denota un po' di cioè nel senso una natura un po' infantile. E per me era molto importante in questo romanzo, perché Luna effettivamente da determinati punti di vista è un po' infantile, cioè non nel senso negativo,
2: certo, no,
1: però
2: è un po'
1: cioè autoriferita, come dire, cioè nel senso anche un po' egoista, cioè guarda soltanto se stessa, è molto fiera di se stessa e quindi non si mette mai in discussione. E questo è un tratto un po' infantile del carattere, e quindi nel senso anche pensando alla costruzione di un personaggio per dare coerenza, ho pensato effettivamente questo tipo di risposta sì, può essere effettivamente azzeccato in una personalità di questo tipo, chiudere la porta in faccia semplicemente, anche perché il mutismo poi veramente lascia dall'altra parte il vuoto, cioè dall'altra parte non c'è nemmeno modo di rispondere, non c'è modo di farsi le proprie ragioni, perché non ce n'è modo.
2: Chiaro, stiamo parlando del romanzo di Ilda Mirabile, Il lupo e Luna, romanzo molto bello, molto affascinante, anche perché il dolore che è presente nelle pagine che scrivi si trasforma in un punto di partenza, in una forma di resilienza anziché in una condanna definitiva, e sono convinto che è questo un tema nel quale poi tanti potranno riconoscersi.
1: Sì, certo. Sì, no, assolutamente, anzi. È un libro che fondamentalmente, allora, è stato scritto in un certo senso per me stessa, però ho capito che era una storia che è scritta, sì, l'ho scritto per me stessa, ma la volevo anche raccontare agli altri. L'ho capito a un certo punto, cioè ho capito che questa era una storia che volevo raccontare agli altri, che volevo raccontare alle altre persone, non volevo che rimanesse solo mia. E il messaggio che volevo dare poi fondamentalmente, ma più che volevo dare, è stato automatico, perché alle volte il messaggio viene fuori automaticamente, non è l'autore che lo progetta a tavolino, almeno nel mio caso non è stata così. È sicuramente un incoraggiamento anche a non vedere le proprie ferite come dei limiti, o a non vergognarsi, più che altro, non vergognarsi dei propri limiti, oppure a non vergognarsi della propria rabbia, del proprio silenzio, o magari quando non si riesce a esprimere il proprio dolore a parole. E quindi, nel senso, nel mio romanzo i miei protagonisti esprimono il dolore effettivamente non troppo a parole, quanto attraverso questi disturbi proprio fondamentalmente fisici, e quindi mi piaceva comunque lanciare questo messaggio che è di speranza.
0: E mi sembra veramente un bellissimo messaggio. Il lupo e Luna, grazie ad Ilda Mirabile, l'autrice, per avercene parlato questa notte. Ilda, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito e buonanotte. 23 da 25 minuti, state ascoltando Rai Radio 2, i pneumatici sono in diretta 06-3131 oppure 800-800-002 per intervenire al telefono, anche su WhatsApp fateci sentire che ci siete al 348-7300-200, su X hashtag pneumatici cinguettate. Un saluto a Carol63 che è l'ultima a twittare in ordine di tempo, spero che le persone normali, tra virgolette,
0: abbiano chiamato,
2: abbiano chiamato. Avevo fatto prima di questo collegamento l'appello,
0: sì, l'appello, sì.
2: Per uscire dal mood di Valentina Aurelia furibonda nei miei confronti. Sono curioso di averlo
0: dopo quello che hai detto. Dopo quello che
2: vorrei
0: l'hai
2: anche
0: detto.
2: Parlare con Carlito, perché Carlito mi ha scritto che ti ha parlato a te di un film, ma tu non me l'hai detto.
0: Quando?
2: Quindi,
0: io non ho avuto conversazioni private. Io non ho avuto conversazioni private con il signor Carlito, che ti ricordo ho bloccato su tutti i social. Quindi è impossibile che il dottor Carlito mi abbia comunicato qualcosa privatamente.
2: E vorrei anche da Carlito un commento a caldo. Visto che lui sta cercando in tutti i modi di convincermi a non sposarmi, vorrei un commento su questa notizia. Matrimonio, una spesa fino a 100.000 euro. I costi per sposarsi sono aumentati dell'11%.
0: È la metà di quello che hai speso tu.
2: E l'Istat, ma per fortuna no, e l'Istat denuncia il calo dei sì. Scrive TG.com, fughe davanti all'altare, ripensamenti dell'ultimo minuto. A qualcuno è capitato? 06-3131 oppure 800-800-002. Amanti che sbucano a poche ore dal fatidico sì.
0: Attento, Robby.
2: Sono davvero attento. Questi i problemi che fanno scappare le giovani coppie dall'immancabile per sempre? Soltanto nei film.
0: Capito?
2: La realtà racconta altro. Secondo i dati Istat, nel 2025 i matrimoni sono calati del 6% circa, non a causa della paura di impegnarsi, piuttosto per i costi esorbitanti che si devono affrontare. Ancora di più quest'anno le spese sono aumentate dell'11%. Beh. E qui vorrei Carlito ha questo chiodo fisso del mio matrimonio.
0: Carlito risparmia.
2: Lo vorrei.
0: Risparmia
2: Carlito
0: perché non si sposa.
2: Tutte le serie al night, al
0: poi
2: night club.
0: Che si possa organizzare anche un matrimonio low budget.
2: Le consumazioni.
0: Non è che per forza debba essere una cosa sfarzosa,
2: sì,
0: e
2: sono d'accordo.
0: Secondo me
2: sono
0: si possono fare anche cose low budget. I miei zii si sono sposati, sono andati, si sono sposati, sono tornati a casa.
2: Ah, vabbè,
0: hanno fatto una festa tra parenti e
2: il
0: via.
2: Il fotografo ci deve essere o no?
0: Hai bisogno del fotografo? Vuoi che ci sia?
2: Vuoi
0: il
2: fare
0: fotografo?
2: Un matrimonio senza
0: Roberto.
2: Fotografo?
0: Sì, posso fare.
2: Allora non. Allora vabbè.
0: Non so, dipende da che idea, hai tu
2: parlare,
0: del matrimonio.
2: Dai, non
0: è chiaro
2: parlare.
0: Che se tu vuoi.
2: Non mi fai
0: al tuo matrimonio ci sarà il dirigibile con la scritta Cristina, ti amo per con te e per sempre. Poi partirà la mongolfiera e voi salirete
2: non
0: su per lanciare le cose.
2: Non è vero.
0: E i fuochi d'artificio dietro la torta che illumineranno i castelli romani.
2: Non ci saranno i fuochi d'artificio.
0: E poi hai voluto una limousine.
2: Il vestito, il fotografo.
0: Lunga 800 metri che ti porta da casa.
2: Fidati che.
0: Ma io mi
2: per
0: fido.
2: Quanto vuoi essere low budget, non è così facile
0: non è che
2: essere low budget.
0: Te lo ordina
2: se
0: al
2: devi
0: dottore
2: fare
0: di fare il matrimonio.
2: No, per carità, si sta parlando, non è che lo ordina il dottore, no. Il dottore non ordina niente a nessuno, ci mancherebbe altro. Però un conto è, se tu fai un pranzo, allora va bene.
0: Fai un pranzetto, pranzo, via, vai, allora, ti sposi. E torni a casa.
2: Allora è un altro discorso.
0: È tutto come prima. 23:28, dai, ti ho già tanti argomenti questa notte per iniziare queste tre ore da trascorrere insieme. Se volete dire la vostra, raccontarci qualcosa, o se semplicemente vi va di dirci cosa state combinando questa sera, lo sapete, le porte di Radio 2 sono aperte a tutti voi. 06-3131 oppure 800-800-002. Adesso torniamo alla musica.
2: Vai.
0: Arriva una bella canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

0: canzone estiva Annalisa nella notte di Rai Radio 2, 23 da 33 minuti, questa estate che si sta facendo desiderare, ma che stavo dando uno sguardo alle previsioni meteorologiche, dovrebbe essere pronta, questione di giorni, ad irrompere nelle nostre vite anche a livello climatico. Irrompe invece nella notte dei lunatici di Rai Radio 2 Pino, che si è prenotato 06 3131, oppure 800 800 002, telefonateci. Pino, di che volevi parlare?
1: Ciao, sono Pino il pizzaiolo.
0: Ciao, so ciao Pino, ciao Pino, che racconti?
1: La pizza dei lunatici. E comunque niente, io volevo parlare del discorso matrimoni, no?
0: Sì.
1: Allora, io mi ricordo, io sono di Foggia originario e sono in Veneto ormai da tanti anni. Però giù si usava che quando il matrimonio era troppo costoso, si mettevano d'accordo le due famiglie e gli sposi, i futuri sposi, facevano la fogliettina. Nel senso che andavano via qualche giorno, tornavano, praticamente avevano consumato, allora si bisognava sposarsi in fretta e furia, per cui si risparmiava tutti i matrimoni sfarzosi.
0: Questo quando, Pino?
1: Parlo negli anni 70-80.
2: Adesso siamo nel 2026 e non è che Arduino sì, può fare la fuitina con la sua compagna,
0: molto spesso si convive da tempo.
2: Penso che tutti i genitori e gli amici si farebbero una grassa risata, no, e penserebbero
0: corso,
2: ma che va, dove per andare
0: al corso prematrimoniale? Al corso prematrimoniale c'erano 10 coppie, no, convivevano tutte.
1: Io mi sono sposato in Veneto e di conseguenza poi dopo siamo sposati normalmente, abbiamo fatto un bel matrimonio all'isola di Albarella, bellissimo. Ma comunque, questo non c'entra. Ma volevo dire che c'era questa usanza, insomma, che quando i due fidanzati o le due famiglie...
2: Sì, sì, questo abbiamo capito. Pino, ma nel tuo ristorante, nel tuo locale, vengono a organizzare, a fare matrimoni?
1: Sì.
0: Quanto me la metti? Quanto mi metti a capoccia? Quanto mi metti a capoccia, Pino?
1: Ma si va dai 100, 150 in su, insomma.
2: Dai 150
1: con il fatto che ci sono i catering che fanno.
2: Sì, allora per avere per me due capisaldi del menù del matrimonio,
0: Pino,
2: cioè
0: ha una pizzeria e mi parte con tutto il rispetto, io sono un fan
1: ho fatto un matrimonio
0: e mi parte
1: anche
0: dai 150, hai capito di ciancio com'è la situazione?
2: Non so com'è la situazione. Io chiedo, allora, per avere i due capisaldi del matrimonio, che per me sono il buffet di dolci e il buffet di antipasti con l'aperitivo, i frittini.
1: Vabbè, il buffet adesso si usa il buffet adesso perché c'è i catering che organizzano, pure i grossi ristoranti, ma come base un risotto, un bis di primo, un antipasto, sempre dipende se è pesce o carne. Se è carne i prezzi si abbassano un po', insomma, ecco, sono inferiori. Se è pesce
2: Mi racconti il matrimonio con la pizza invece?
1: Allora, io ti dico una cosa, io ho fatto un prematrimonio ad Albarella con all'epoca era aveva un programma della Rai.
0: Non è importante questo. Matrimonio base pizza, quanto costa, che prevede?
1: Ah, vabbè, il costo della base pizza è 30 euro.
2: Arduini. Ma te la cavavi con una pizzata?
0: Sono molto scettico.
2: Una pizzata a 30 euro.
0: Sono molto scettico.
2: Tu hai voluto fare la cosa principesca.
0: Scettico. Pino mi ha esordito parlando di un menù da 150 euro a persona. E adesso invece, cioè, se io vengo da te, Pino, vengo da te nel tuo posto, nel tuo locale, ti dico che devo organizzare un matrimonio con 100-110 persone.
1: Perfetto.
0: Con 30 euro a persona che mi dai? Scusa, fammi capire. Allora, ma neanche a cena il sabato sera 30 euro a persona.
1: No, aspetta. Ragioniamo. Allora, se fai un matrimonio, ci fai l'antipasto e poi fai un defilé di pizza, praticamente, per far mangiare tutti assieme, cosa fai? Non puoi fare 100 pizze contemporaneamente che mangiano tutti assieme. Fai 10-15 pizze alla volta e li taglia a spicchi e li fai servire ai commensali e fai un giro pizza, nel senso che io lo chiamavo, adesso lo chiamo ancora defilé di pizza, dall'antipasto al dolce, tutta a base di pizza.
0: 30 euro a persona?
1: Qualcosina in più. Allora, per un motivo molto semplice, perché per servire...
0: 30 euro a persona, ragazzi, persone. Ma neanche davvero quasi in pizzeria il sabato
2: sera. Per servire 100 persone devo prendere tanti camerieri.
0: Ma certo, ci sta.
1: Allora costa, aumenta il costo, e quello è il servizio che costa di
2: da
1: più.
2: Bere che hai servito con la, che servi con la pizza da bere?
1: A da bere, beh, di solito si fa, adesso ci sono i vinelli molto leggeri che si servono, o il vino, che è il, un vino rosso o rosé, oppure birra classica.
2: Bello, interessante.
0: Sì,
2: vedi?
0: Sì, interessante.
2: Molto interessante. Ah,
1: comunque ho fatto un matrimonio a tutti i dirigenti RAI, mi ricordo ancora.
2: Sì. Facciamo il facciamo i nomi.
0: No, non li fare i nomi.
2: Facciamo i cognomi.
1: No, i nomi li posso fare.
2: No, non li fare, scherzavo, voi. Per carità, scherzavo.
1: No, non sono più sposato. Comunque va bene. Non è stata colpa della pizza. Sì. Ho fatto venire dei colleghi con tre forni, abbiamo fatto pizze per 150 persone, tutta gente della RAI.
0: Hai capito?
2: Ecco,
0: ciao,
2: si è spazientita, non ne può più.
0: Stare calma.
2: No, quando lei comincia a salutare, si avvia che tempo
0: non è
2: di
0: che
2: tagliare.
0: Abbiamo la liquidatrice qui. Stai calmina. C'è la perla di Panariellina.
2: Sì.
0: Tanto Massimo ci informa che la durata media dei rapporti sessuali è di 6 minuti e 42 secondi.
2: Bene, lo stavamo giusto chiedendo.
0: C'è Ida che scrive: il per sempre non è quello che speriamo che duri per tutta la vita, il per sempre è quello che ti costruisci ogni giorno con la persona che ami. Bye Ida Panariellina, me urta quando comincia a fare queste robe qui, mi urta.
2: Lo so, è un po' che lo fa. Allora, c'è Valentina che scrive: il discorso che costa è verissimo, noi ci siamo indebitati pur di non avere una bella festa, questi ancora stanno pagando il matrimonio a distanza di anni.
0: Quando vi siete sposati, che avete fatto? Mi interessa, racconta. Ma che è Valentina che ha chiamato per omaggiare?
2: Non lo so se lei. Aspetta, che Bocelli, manda un vocale. Sentiamo se lei.
3: Allora, ragazzi, riguardo il matrimonio.
0: È lei. Peccato che si è giocata la carta dell'intervento.
2: Perché ha cantato una canzone per nonno morto, sì, Roberto. Roberto.
0: Allora, fammi finire. La canzone per il nonno Renato di Valentina. A me è emozionato e ce l'ho ancora addosso.
2: Io ce l'ho nel cuore.
0: Ma è un argomento che si esaurisce. Invece, se lei avesse deciso di intervenire per parlare del tema matrimonio, poteva mettere un tassello nel puzzle per dare anche spunto ad altri.
2: Ecco, vuoi il tassello? Eccoti il tassello.
3: L'importanza, perché
0: il tassello.
3: C'è chi sta assieme da poco, ha voglia di stare, andare a convivere, a mettere nero su bianco e non dare un'importanza. Penso che sia questo che poi
2: io convivo non significa che non do importanza al mio rapporto con la mia compagna.
0: Non ti sentire sempre chiamato
2: ma mi sento chiamato in causa in quanto rappresentante delle tante persone che convivono da tanto tempo, non si sposano, non vogliono dare importanza.
0: Non ha detto che Di Ciancio non vuole dare importanza al suo rapporto?
2: A che?
0: Fermi tutti, perché è il momento del
2: adesso confronto. Diglielo in faccia, Claudio, no?
0: 23 da 40 minuti. Ce l'hai la base, quella dell'ira? Me la trovi al volo, perché secondo me merita di essere accompagnata così. Continuate a prenotarvi, 06-3131 oppure 800-800-002 su WhatsApp, questi numeri per chiamare, quindi 06-3131 oppure 800-800-002, telefonateci. Su WhatsApp mandate i vostri vocali al 348-7300-200, su X cinguettate con l'hashtag Lunatici, anche perché è arrivato il momento del confronto con... Non la chiamo più nonna a questo punto, la chiamo la signora Aurelia. Ben trovata, salve signora Aurelia, come sta?
4: Io? E a me mi fa ridere, non so, io mi fa proprio ridere.
2: Perché è falso, allora, come un euro di carta, no. Diglielo in faccia,
4: allora,
2: è un falso.
4: Dico, basta, per sentire la registrazione del 12 di maggio, l'ultima telefonata. Non c'è bisogno che ti spiego niente, perché c'è tu altri la registrazione e ce l'hai.
2: E se la ricordi questa lezione.
4: L'ultima telefonata è stata la mia.
0: Ma cosa avrei detto, signora?
4: Ridi, che te ridi.
2: Perché è falso.
4: Ecco.
0: Siamo calmi.
4: Pure mio marito è venuto da qua. Te non ti impiccia. Vattene da là.
0: Ecco. Siamo calmi.
2: Che fate? Ecco. Aspettate fuori via Siago.
0: Signora, le parte.
4: No.
0: Signora, le parte la pompa, stia calma.
4: È pure sordo, stasera ha sentito.
2: Aurelia, Aurelia, adesso io voglio pormi da pacere in questa situazione. Voglio mettermi tra di voi.
0: Hai messo la lasagna.
2: Voglio pormi da pacere. Che cosa può fare Roberto per rimediare a questa situazione?
0: Io non ho fatto nulla.
2: Può chiederti scusa, basterebbero le scuse.
0: Non ho fatto niente, non ho niente da dovermi scusare.
4: Quello è un sentimento che io mi sono sentita male. E come te lo sto dire,
2: hai toccato la dignità di Aurelia. Tu hai toccato la dignità di Aurelia. Vergogna.
0: Metti la base sotto, ecco, ci sta bene.
4: No, non si deve vergognare, però mi ha detto. Oh, mo è vero, l'ha detto perché era arrabbiato.
0: Ma cosa avrei detto, signora Aurelia? Cosa avrei detto? Mi ricordi? Mi rinfreschi la memoria.
4: Allora è successo questo. Io scrivo un messaggio. Arduini ti fa Diciancio ti dice a te: oh, guarda che ha scritto Aurelia, che lei dopo tanti anni ancora il marito lo ama sempre di più.
0: Bellissimo.
4: Però prima aspetta, anticipo, lui ha detto: tanto di Lelio e te non la potete vedere. E tu gli ha detto: io la odio Aurelia.
0: Ma forse avrò parlato come a dire: ah sì, certo, io la odio Aurelia, ma non è vero che ti odio, ma ci mancherebbe altro.
4: Anche perché non sei conoscente.
0: Appunto, quindi, signora Aurelia, lei si è fidata e ha dato peso alle parole di un cialtrone.
4: Non
2: mi dare del cialtrone, che io ti querelo. Altro che matrimonio.
0: Alle parole di un cialtrone.
2: Ci vai in bicicletta in chiesa. Ridimmi cialtrone. Che vergogna, guarda, te la sei presa con una povera signora.
0: No, gliel'ho detto io.
4: Io non ti ho detto cialtrone. Ho scritto una cosa e anche sono stata molto educata per il mio carattere.
2: Hanno capito tutti che sei Arduini, tutti.
0: Vergogna.
4: Ecco, no,
2: falso.
4: Io lo so che lui scherza di te, però quella sera.
0: Pupazzo.
4: Sono rimasta come una stupida proprio dall'ultima telefonata.
2: Devo leggere questa cosa. Scusami, Aurelia, che aspetta un attimo. Non c'entra niente.
0: Eccolo chi è.
2: Aspetta un attimo, mi fa troppo ridere. Lo so, mi chiedo scusa a Valentina, che però prima ha cantato la canzone per il nonno, poi ha parlato di quanto gli è costato il matrimonio. E c'è Giuseppe che mette insieme le due cose nel messaggio: Arduini, ma tu non lo sai, ma il nonno è morto quando ha saputo quanto è costato il matrimonio.
0: Può darsi. Senti Aurelia, tornando a noi, usciamo da questo impasse, perché veramente è un misunderstanding. C'è stato un misunderstanding. Massimiliano scrive:
4: io non capisco inglese, però devo fare come
2: sta con
4: Dio.
2: La coda in mezzo alle gambe, Arduini. L'hai messo di fronte alla cruda realtà del suo cinismo.
0: C'è stato un fraintendimento dovuto a questo signore qui, ma vabbè,
4: forse sono io che sono troppo sensibile, me la sono presa.
0: Aurelia un fire,
4: dato che a me mai nessuno mi ha detto chi odio, mi ha detto chi odio, io odio Aurelia.
0: Adesso seriamente, io guarda, domani
4: volta che sento dire
0: domani mi devo andare a riprendere questa puntata, perché se
2: ma posso... prenditi la odi, dillo che
0: ma
2: la odi,
0: è vero che
2: perché
0: la
2: odi. Adesso l'hai detto il 12 maggio, adesso è giusto, però è giusto.
0: Allora dica, Aurelia, intanto il bamboccia come sta?
4: Il bamboccia Aurelia sta male.
0: Come sta male?
4: Si è dovuto riandente oggi.
0: Ah, vabbè,
2: niente di
4: che. Gli faceva male in altro, che c'è, gli è venuto una scelta male.
2: Ha detto quello sbagliato.
4: No, e poi ce n'aveva un altro che dice non riusciva a levarlo. Dico, perché ti levi da solo i denti, ma vado dal dentista.
2: Ma che si è tolto da solo il dente?
0: Lega il dente alla porta e sbatte la porta, queste robe qua.
4: Vabbè, così l'ho mandato al dentista e si è tolto il dente oggi.
2: Strano, perché non l'hai mandato qua ad aspettare Arduini alle 2 di notte?
4: Sì, io levava lui.
0: Non mi mettere questo signore alle calcagne, che poi è anche un ninja, gira con la katana. Io non voglio. Chiamo la
2: polizia. Trovi il bamboccia con la katana che ti aspetta alle 2, via Siago.
0: Io chiamo la polizia subito.
2: E ti taglio.
0: Allora, signora Aurelia.
4: Oggi ha preso anche il primo stipendio.
0: Quanto?
4: Perché sapete, poco, 1400 euro. Però lavora un'ora al giorno.
0: 1400 euro per un'ora al giorno di lavoro, amici miei.
2: Prende quasi più d'Arduini allora.
0: Siamo al delirio qui. Allora, signora Aurelia, c'è questa notizia. Aspetti un secondo.
2: State calmi tutti,
0: Niente sesso, siamo bamboccioni. Chi vive ancora con i propri genitori lo fa di meno. Scrive Cosmopolitan, un articolo rilanciato alla Cospia. Che ne pensi?
4: Hanno ragione. Sì, mo so dico io che penso, che voi confondete, parlate sempre sesso, sesso, sesso, sesso.
0: Vero.
4: Il sesso è un bisogno fisiologico, non è amore. L'amore è tutta un'altra cosa. E voi ci pensate bene,
2: ok,
4: sì. Hai visto? L'amore viene dopo il sesso.
0: Allora Aurelia, interessante questa riflessione. C'è una domanda di Massimo che io adesso ti farò. Ti dico che non è una cosa mia. Io leggo un tweet, quindi rispondi a lui, ok?
4: Ci arrivo in Italia.
2: Io già ho capito.
0: Scrive Massimo.
2: È stupendo.
0: Aurelia, stavolta dai tossici che passano a casa sua non ha comprato la roba rubata, ma la droga, per quanto è iraconda.
4: Ho chiamato, dico se va a fanculo, dice non si dice.
0: Calma.
4: Non si dice vaffanculo.
2: Ecco.
0: Non si dice.
4: Si dice peggio, però. Ecco,
2: e Massimo l'hai messo al posto suo.
0: Massimo, Arduini, ci sta con la testa stasera. Condivide quest'altra domanda. Sii onesto, bloccheresti davvero un membro della famiglia per la tua tranquillità? Condendo questa domanda con Roberto, a te che piace bloccare, bloccheresti un tuo familiare? Ma stanotte nessuno di voi ci sta con la testa. Io non parlo più, basta.
2: No, mi piace quando è così.
4: Fuori, senza...

0: il programma. Aurelio, è stato bello ritrovarti questa notte, io sono stato tanto contento.
1: Ma io ti ho guardato uguale, solo io non vi chiamavo.
2: Viva Aurelia, viva la radio, viva la grande
0: viva la Rai
2: dei lunatici di Radio 2.
0: Ciao Aurelia.
2: Ciao Aurelia.
1: Ciao.
0: Voi andate, adesso puoi dire che la odi.
2: No, io non la odio, mi voglio andare a riprendere quella puntata che a cui lei fa riferimento. Se è come penso io, sì. Sono fatti tuoi.
0: Mi stai minacciando in diretta?
2: Sono fatti tuoi.
0: Mi minaccia. Mi insulta. Fatti. Ma ti rendi conto?
3: Buonanotte, Lunati.
0: Buonanotte, per fortuna c'è lei.
3: Raffaella da Padova, nata a Venezia. Ciao, di nuovo Bella. Con voi. Dopo una piccola pausa ospedaliera, è andato tutto bene. Sono felice. E un grande applauso alla squadra della clinica di Padova che mi ha curata. E basta per il momento. Adesso vi ascolto. Se poi c'è qualcosa di interessante, intervengo.
4: Ciao ragazzi, ciao. Sono Mirella come sempre in vostra compagnia.
0: Ciao Miri.
4: Vi auguro una buona serata, una buona nottata. Ciao, a domani ragazzi, buona serata, ciao.
0: Domani è tra 10 minuti.
4: Simpatica, ciao.
5: Dandy da Trento, un saluto a tutti. Altro che bamboccione, io sono andato via di casa da giovanissimo e sessualmente ho iniziato da giovanissimo, tant'è che sono l'unico nonno minorenne d'Europa.
6: Chi fermerà il cavallo nero?
0: Come fa a essere nonno minorenne? Sono pazzi, Arduini, sono pazzi.
7: Carissimi sono fuori di testa tutti. Sì, oggi ancora per poco, 19 maggio, è il giorno del mio compleanno.
2: Auguri!
7: E volevo anche mandare un ricordo affettuoso a Roberto, perché ho visto dal libro che dice, che ho letto e che mi è piaciuto molto, dal suo libro.
0: Grazie.
7: Che era anche il 19 maggio, anche l'anniversario e la nascita della cara sorella Checca.
0: Vero,
7: un abbraccio, ciao a tutti. Mariolina,
2: ciao Mariolina, grazie. C'è un'ultima ora che arriva da Napoli. Crolla la vela rossa di Scampia, era in fase di abbattimento, il rudere caduto a due passi dalle nuove case, leggo da fanpage. Cede quel che resta della vela rossa di Scampia, il casermone di cemento era già in fase di abbattimento, è caduto, è crollato attorno alle 23, quindi è veramente una notizia.
8: Una buona serata da Alex Lunati.
2: Dalle agenzie partito. Al momento non ci sono feriti, questo quanto si apprende, se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti siamo pronti a girarvi in tempo reale.
0: Allora, sulla durata media del rapporto, notizia condivisa prima da Massimo, se non ricordo male, che tu hai letto, sì. È il dottor Efix, 67 anni, che scrive: ciao Lunati, ci devo confermare ma allo stesso tempo smentire i tempi medi. Me lo fece presente nell'anno 2023 una mia amica a Barcellona,
2: sì.
0: Che quella mattina, quella famosa mattina, lei spense una prima sveglia alle 6 e io ero già in opera. Una seconda sveglia suonò alle 7:30 ed io ero ancora sul pezzo.
2: Mamma mia, Ken, questo di persona. Solidarietà alla tua amica.
0: Mamma mia.
2: Ha chiamato Carlito.
0: Ha scritto Carlito.
2: Carlito chiama Carlito, devi
0: oltre
2: chiamare.
0: Alle spese per il matrimonio devi considerare quelle per il divorzio. Poi mamma quando finirete mia. A portarmi in giro sul film consigliato chiamerò.
2: Mamma mia.
0: Ma chi lo prende in giro sul film consigliato? Mamma ma quando è che ha consigliato che un film? Io mi ricordo che parlò di
2: Vacanze Romane.
0: Di Vacanze Romane pare e che poi di adesso, Pretty
2: aspetta,
0: Woman.
2: Aspetta, vado a prendere.
0: Ho capito, ma io non è che avrà scritto un messaggio che non ho letto forse qui, ma io non ho conversazioni private con questo signore. Cioè, quantomeno ce l'ho avute in passato.
2: Allora,
0: e questa cosa mi ha portato a bloccarlo.
2: Mi ha scritto il signor Carlito: avevo consigliato a Di Ciancio di vedere il film Il mandolino del capitano Borelli per
0: sì.
2: argomentare la differenza tra... io leggo quello che scrive.
0: Scusa.
2: Per argomentare la differenza tra amore e sesso, ma lui non ti ha detto niente.
0: Ma io non me lo ricordo che mi ha scritto sta cosa, io non l'ho letto il messaggio. Carlito, non puoi fare un dramma di ogni cosa, se uno non ti legge un messaggio farne una questione personale. Un po' meno ragazzi, un po' meno, prendiamoci tutti un po' meno sul serio. Dai, allora, questa si è sposata Valentina, si è sposata 21 anni fa, ancora sta pagando il matrimonio. Ancora. Robby, non fare quella faccia, non prenderla così.
2: Mi pare. Per carità, non voglio fare i conti in tasca a nessuno, mi pare un dato quasi clamoroso. Questo.
0: Clamoroso.
2: In 21 anni si paga il mutuo di una casa.
0: Un mutuo. Allora,
2: chiedo.

0: Ne vale la pena?
1: Chi lo sa?
0: Ne valsa la pena, vale?
1: No, scrive.
0: No.
1: No. Buonanotte. Bene, okay. Vedi che il nonno aveva ragione.
0: Neanche ho fatto in tempo a fare la domanda, ha già mandato la risposta, quindi vuol dire proprio che...
1: Eh sì, buonanotte Lunatici Carmela da Parenti Cosenza, un abbraccio. E poi la signora Aurelia, secondo me, quando va ancora con questa storia dei tossici in casa, la fate arrabbiare.
0: Smettetela, smettetela, non vi permettete.
1: Buonasera, buonasera Lunatici, è da un po' che non vi ascolto e noto un cambiamento nel vostro programma, due punti, sei pronto?
0: Sì.
1: Siete più professionali, più bravi, complimenti, grazie Elisabetta, io avrei detto di tutto dopo questi 54 minuti in cui è successo veramente ogni cosa, però
0: secondo me,
1: piacere,
0: secondo me
1: piacere.
0: Il problema è uno, quando andavamo in onda da mezzanotte alle 6 c'era un orario di confine,
1: sì,
0: che segnatamente andava più o meno dalle 3 alle 5, in cui succedeva, meno male che
1: nonno Giannino
0: veramente
1: Erika,
0: succedeva proprio, di tutto, sì, sì, succedeva, sì, di tutto, quindi in riferimento a quei momenti lì forse è vero siamo un po' più tirati.
1: Sì.
0: Guarda che dalle 3 alle 5, quando finiva la finestra su Rai 2, e poi dalle 3 alle 5
1: s'aprivano le gabbie.
0: S'aprivano
1: abbiamo le gabbie, lì va.
0: Adesso è più tranquilla la cosa.
1: Sì, poi, c'era.
0: Poi il cavallo nero certe notti prende il sopravvento, è vero, però siamo più un po' più posati.
1: C'erano quelli che chiamavano durante la finestra su Rai 2 che magari non riuscivamo a mettere in diretta, no? Perché ce n'erano tantissimi.
0: Sì, sì.
1: E appena subito dopo si continuava la diretta qui, entrava di tutto. Ed era divertente. Adesso vediamo che siamo tutti belli, siamo seri, più professionali, no? Facciamo anche
0: presto.
1: Voce così, dai. 23:56 Rai Radio 2, torniamo alle vostre voci con i messaggi vocali.
2: Una buona serata da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Grosseto e Follonica. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
3: Io stavo tornando a casa dalle prove del coro per uno spettacolo che faremo sabato. Sono arrivato a casa dopo 10 minuti di macchina e mi sono accorto di non avere le chiavi di casa, quindi adesso sto tornando indietro a recuperare le chiavi di casa dopo le ho lasciate. Fine della serata.
4: Delirio.
1: Coraggio.
4: Sì, delirio no, sta radio mi piace,
1: sì,
4: senza di voi io non ci sto,
0: via, via.
4: Non sono capace, e c'è pure il Paperotto che stasera vi ascolta e gli piace molto molto questa radio bella che la la la la la la la la para para ponzipem. Ciao D'Angela di Lecce.
1: Che orrore. Allora voglio girarti il messaggio dello zio Nico, se
0: sì,
1: si permette di scrivere una cosa veramente brutta. Che la signora Aurelia meritava la puntura che hanno fatto la signora del giuridico.
0: No, Aurelia stasera invece era in forma. Quando è così è, a me piace parecchio. Quando è così con la base sotto delira,
1: sì, sì,
0: è
1: forte,
0: perfetta,
1: forte.
0: È molto radiofonica,
1: quando
0: è molto radiofonica.
1: Fantastica.
0: 23 da 57 minuti questo 19 maggio del 2026, state ascoltando Rai Radio 2 06 3131 oppure 800 800 002, telefonate.

Ciao, sono Totino da Corleone. Allora, qui accanto a me c'è Albano che vuole cantare il jingle Rai Radio 2. E invece dietro c'è Claudio Baglioni. Rai.

0: Bollicine e Vasco Rossi su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici da 6 minuti. È mercoledì 20 maggio del 2026. Noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Ci trovate qui da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. Ma i protagonisti siete voi con le vostre storie, le vostre voci, i vostri racconti, le vostre emozioni, le vostre follie. Insomma, c'è spazio per tutto. Quindi continuate a prenotarvi per intervenire in diretta se volete raccontarci di quello che state combinando proprio in questo momento, o semplicemente condividere quello che vi passa per la testa. Noi siamo pronti ad accogliervi. 063131 oppure 800 800 002. Adesso è il momento del dottor
1: voglio sentire una cosa, scusami.
0: Sì.
2: Va bene, c'è Luigi che ha chiamato. Luigi.
0: Sì.
1: No, mi
0: sei andato a cercare quel momento.
1: Mi si
0: di...
1: blocca, mi segnalano chi ha riascoltato la puntata. Mi scrive: ho qui le prove che ciò che dice Aurelia è totalmente falso. Vergogna di Ciancio e vergogna di Lelio.
0: Che c'entriamo
1: mi
0: noi?
1: Mi segnalano questo. Mi servo di approfondire. Vi tolgo tutto stavolta, ragazzi. Vi tolgo tutto. Vi tolgo tutto. Vai.
0: Carlito?
3: Buonasera,
1: benvenuto.
0: Che dice? Che dice Carlito?
3: Volevate parlare con me?
1: ha ragione, se la gioca bene, l'abbiamo invocato noi. Carlito, hai sentito questa storia dei matrimoni super costosi? Che ne pensi?
3: Sì, ma io ti avevo consigliato di fare un buffet, infatti, però...
1: Non è che io parlo per me e basta, in generale.
3: Ma io so che praticamente più di una volta quando parlavano vari sposi in vari programmi, no?
1: Sì.
3: Che il matrimonio è un affare. Perché
1: cioè?
3: tutti chiedono la busta adesso.
1: Ma io ho messo lì direttamente. Ma non credo che ci si rientri, Carlito.
3: Invece sempre secondo queste indagini, adesso non mi ricordo dove l'ho sentita. Praticamente tanti si spiegavano perché invitare 300 o 200 persone magari quando neanche si conosce, no? Tra di loro. Perché l'unica risposta è che si guadagna. Questo a me mi è rimasto impressa questa cosa.
1: Vediamo.
0: Questo ce lo saprà dire.
1: Scettico.
0: Forse ce lo saprà dire Arduini nella prossima stagione.
1: Forse.
0: Speriamo anch'io. Carlito, senti, tu sei persona affidabile, secondo me. Visto che io devo organizzare l'addio al celibato da Arduini, cosa mi consiglieresti?
1: Bella domanda questa, bravo.
3: Io non so se parlate seriamente o scherzate. Non so come. No,
1: davvero Di Ciancio mi dovrà fare l'addio a
0: devo organizzare l'addio al celibato di Roberto.
3: Ma dipende dalla compagna di.
0: Che c'entra la compagna? La compagna fa l'addio al nubilato, Roberto fa l'addio al celibato. Non c'entra nulla la compagna.
3: Se si fida. Perché nel addio al celibato succedono le cose. Però che tu Di Ciancio non ce la faresti mai a organizzarle certe cose spinte, secondo me.
1: Perché Carlito è ancora convinto del fatto che tra i due io sia una sorta di demone, di erotomaco.
3: Esatto.
1: Giusto, mentre tu sei il puro, il candido, l'angioletto, giusto Carlito?
3: Scherzando, ma diciamo di sì. Però il succo è quello.
0: Quello. Infatti io non saprei. Dottor Carlito, non so da dove cominciare. Non ho idea su come organizzare questo addio al celibato.
3: Mi sta putta in giro, dai, ho capito.
0: Ma che no, assolutamente. Anzi,
3: ma se non parliamo del film.
0: Giro la domanda
3: importante
0: anche ad altri ascoltatori: se avete partecipato ad un addio al celibato di recente, o al vostro o a quello di un amico o di un parente, chiamate lo 063131. Carlito ha ragione su questo. A me neanche mi invitavano agli addio al celibato quando li facevano.
1: Mai fatto.
0: Evitare,
1: io
0: capito,
1: non ho mai fatto un addio al celibato, neanche uno.
0: Io
1: mai.
0: Ne ho fatti un po', però poi hanno smesso di invitarmi. Perché...
3: Ma io ho saputo che tanti addio al celibato hanno mandato a monte i matrimoni.
0: Ma io non vorrei mandare a monte il matrimonio.
1: Addirittura
3: e tutto si basa sulla fiducia che c'è tra la compagna di Arduini e lui.
1: Ma io questi addì al celibato che poi finiscono tra spogliarelli, prostitute, francamente non li capisco, mi fanno anche un po'.
0: Ma tu li vedi gli addì al celibato quando vai al night? C'è qualcuno che viene a farlo lì?
3: No, i nostri sono dei night un po' squallidi, non è che ci stanno certe cose.
1: Ma perché?
0: Sono degrado.
1: Ma perché? No, però raccontate a D al celibato o al nubilato 06-3131 oppure 800-800-002 a D al celibato o al nubilato, chiamate perché mi interessa. 06-3131 oppure 800-800-002, vostre esperienze in prima persona, non sentito dire, però solo esperienze vissute.
3: Volevo, insisto nel consigliarvi, dica, di guardare il film Mandolino del capitano Volelli.
0: Sì.
3: Una volta che l'avrete visto, poi ne possiamo riparlare, perché c'è proprio il padre, diciamo, di questa ragazza che era combattuta tra gli uomini, il padre gli spiega la differenza tra sesso e amore.
1: Non siamo al Cineforum qui.
3: ecco, allora se non ne vogliamo parlare.
1: No, ma io dico, se esce fuori il discorso parliamone, ma questo film
3: te lo dico io, allora te lo dico io il discorso, sì, qual è?
1: Dica.
3: Se non, infatti io t'ho detto più di una volta, se hai visto Vacanze Romane, no?
1: Ancora, vabbè. Sì.
3: Ecco, no, per farti un esempio, come vedo che non riesco a spiegarmi, cioè l'amore è una cosa talmente travolgente che se uno non si emoziona di fronte anche le cose più stupide, tipo i film, no? È meglio che non si sposa. Cioè, non si deve sposare solo perché gliel'ha detto la roba per far piacere a...
1: Lei sta parlando di me, dottor Carlito. Lei ce l'ha con me, perché dice: tu non ti commuovi neanche davanti ai film, quindi non ti sposare. Ma io mi commuovo davanti ai film. Ma che c'entra? Non è questa la sede opportuna per parlarne? Lei non mi conosce, dottor Carlito. La verità è che lei si è fatto un'idea di me che non corrisponde al vero.
0: Dottore, è questa la scena del film a cui fa riferimento?
1: Cineforum, Cicale che canta.
4: Quando si accende l'amore è una pazzia temporanea.
1: Mamma mia, bello.
4: L'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa. E quando si è placato bisogna prendere una decisione. Bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle. Perché questo è l'amore, è questo. L'amore non è turbamento, non è eccitazione, non è il desiderio di accoppiarsi ogni istante della giornata, non è restare sveglia la notte immaginando che lui sia lì a baciare ogni parte del tuo corpo.
1: Vero, vero, confermo, concordo.
4: No. Così. Non arrossire. Ti sto dicendo delle verità. Questo è semplicemente essere innamorati.
0: Che dice da questo il pezzo?
3: Esatto, esatto.
0: Bene, sei soddisfatto?
3: Parole sante. Bisogna che Arduini tutte le sere, prima di andare a dormire, si risenda questo passaggio.
1: Carlito mi sta facendo a modo suo il corso prematrimoniale.
3: Ma infatti io, guarda, adesso parlo seriamente.
1: Dica.
3: No, ma a tutte le coppie do un consiglio. Non andare al corso patrimoniale da un parroco, ma da uno psicologo. Da uno psicologo.
0: Dici, cominciate la terapia di coppia prima di sposarvi.
1: E lo psicologo in questione sarebbe Carlito.
3: Macerata. Io infatti dico a tutti che sono di Civitanova Marche, perché Macerata proprio tende a esaltare il dialetto maceratese.
1: Vabbè, dialetto bellissimo, a noi piace particolarmente. Vabbè Carlito, quindi ci salutiamo?
3: Sì, io vado a night adesso, okay. Finalmente ho trovato una che mi piace, che cioè investirò moltissimo.
1: Ecco. Parliamo di soldi, quanto?
3: Dipende da lei.
1: Quanto sei pronto a sganciare?
3: Ma io le faccio il furbetto. Faccio il furbetto.
1: Aspetta,
3: c'è una tattica.
1: In che
3: anche
1: senso
3: c'è
1: un furbetto?
3: C'è una tattica.
1: Facci
3: una
1: capire,
3: tattica.
1: Facci capire.
3: Io gli dico alla ragazza con cui parlo, no? Tu, io dico sempre, guarda, io ho solo un problema, che ho tanti soldi e non so come spenderli. Parto così, parto in quarta. E penso, se tu...
1: Proprio pollo tu, da spennare, questa, quindi, pollo da spennare.
3: Questa chiaramente bleffo, no? Non è la verità.
1: È bravo, bravo.
0: Cioè, furbetto che
1: furbetto.
0: Sei.
1: Furbetto. Carogna. Quindi...
3: Perché, carogna, veramente.
0: Carlito.
3: No, ma night è una guerra. Cioè, lo sai com'è il night? È come entrare in una gabbia di leoni. Se sei un domatore ne riesci, esci vivo.
1: Questa è una pennellata. Aspetti, dottor Carlito, esperto di nightclub, quindi lei ha questa ragazza che le piace al night, andrà da lei e le dirà: io ho un solo problema, un sacco di soldi, solo che non so come spenderli. Poi nella sua mente, nella strategia che ha elaborato, cosa accadrà?
3: No, io veramente parto con i massaggi, ma massaggi non erotici, perché sono molto bravo a fare i massaggi, perché me l'ha imparato mia moglie. E molte ragazze, diciamo cedono a questi massaggi.
0: Sì, certo.
3: E
0: certo.
3: Cedono
0: i massaggi, cioè.
3: E loro praticamente
1: ho capito,
3: fanno...
1: ma lei mi si presenta così, questa signorina, questa ragazza penserà: ecco, ho beccato il pollo, quindi comincerà a chiedere.
3: Io voglio dare questa impressione. Dopo però succede il rischio, che purtroppo spero che mi è andato via, che mi innamoro. Se mi innamoro, allora rischio veramente
1: di sperperare un patrimonio.
3: No, proprio da fare pazzie, da comportarmi veramente
1: tipo una
3: come
1: pazzia
3: uomo.
1: Che ha fatto per amore?
3: Me l'ho raccontato una volta, una che stava per smettere perché era gli ultimi giorni, io ho messo 1.000 euro in mano e lei me l'ha rifiutato, fortunatamente.
0: Questa è una pazzia.
1: Mossa
0: molto romantico.
1: Ma molto romantico, no, vabbè.
5: Va bene,
0: molto
1: se no poi si offende. Dottor Carlito, grazie per il suo contributo di questa notte.
3: Mi raccomando, risendi quel passaggio.
6: Ehi amore, cerchi compagnia.
1: Sì, andrà.
6: Ehi amore, cerchi compagnia.
1: Tutte le sere lo sentirò. Saluti.
3: Ciao.
0: Momenti molto tristi, cioè lui che va a fare i massaggi alle ragazze nel night perché la moglie gli ha insegnato a fare i massaggi.
1: Che storie.
0: Tutto molto, ecco qui, Vanarilina ha mandato il momento del programma.
1: Mi fai sentire, cose che il nostro cuore non ci appartiene, quindi quello che accadrà al nostro cuore non possiamo saperlo perché non lo decidiamo noi.
7: Io so che tu la odi, poi in particolare da qualche notte, non è che la odi, però non so che cosa è successo. E...
1: Aurelia, la odiate tu e di lei.
7: Aurelia,
1: non volete
7: fare
1: perché
7: non è l'amore per mio marito è sempre più forte, dice, quindi non è d'accordo con quello che diciamo stanotte, va bene? C'è Luigi che ha chiamato,
0: non è che la odi, però c'è qualcosa che non va con Aurelia, perché era da qualche notte
1: come
0: che
1: siete
0: effettivamente...
1: Luigi, come siete vergognosi nel manipolare le cose. Tu hai detto io la odio, in realtà la odiate tu e Dilelio. Io non ho mai detta questa cosa.
0: Che falso che
1: e
0: stai,
1: lei è stata male 3 giorni perché ha capito una cosa non vera.
0: Beh, a parte
1: chiedete
0: che
1: scusa alla signora Aurelia,
0: a parte che se lei ha capito male
1: chiedete scusa alla signora Aurelia.
0: Problema non sono io, problema è la signora Aurelia,
1: cialtrone,
0: che capisce male. Poi che tu avessi in quel periodo qualcosa contro Aurelia era chiaro, cioè non ho mai capito perché,
1: ma
0: però era un continuo,
1: ancora,
0: continuo.
1: Aurelia, hai sentito? Non l'ho mai detta io.
0: Una provocazione, oh, no, Aurelia no, chiudi, si vedeva sul 202, no? Quando facevi chiudi.
1: Sì, sì.
0: Allora, ciao Lunatici, mando un saluto affettuoso a Aurelia, mi fa morire quando si incavola. Questo è il messaggio di Daniela. Poi c'è Giuseppe che diciamo non ha apprezzato particolarmente il film proposto da Carlito.
1: Non è tra i miei preferiti, posso dire.
0: Neanche tra i suoi. Non ce la faceva più, va bene.
1: Allora... ci sono tanti film d'amore, secondo me, più...
0: più belli.
1: Più belli,
0: no? Che mi piacciono di più, che ci piacciono di più. Ha chiamato qualcuno che ci racconta un addio al celibato, un addio al nubilato? C'è un'omertà su queste cose che io non riesco
1: a capire. Ma io non capisco, ma che cosa si potrà mai fare? Boh, vabbè.
0: Non si racconta. Non si racconta, ma che fate durante l'addio al celibato e al nubilato? Che rimangono un grande mistero. Io ne ho visti alcuni. Alcuni sono finiti come raccontavi tu prima.
1: Con io non lo voglio. Così, non lo voglio.
0: Consumazioni di sesso che a pagamento.
1: No, ma davvero dico,
0: Io non saprei da come cominciare per organizzarti una roba.
1: Ma che
0: del
1: ti sposi a fare se tu vuoi farti l'ultima serata di libertà? Perché poi credo che nel concetto ci sia questo, no? E devi concluderla, uomini e donne, vale per uomini e donne, e devi concluderla con il sesso a pagamento, lo o la spogliarellista. Ma che senso ha? Lascia perdere. Allora fatti le esperienze che vuoi farti, matura le esperienze che vuoi maturare, e poi casomai dopo qualche anno sposati. Non ha più senso.
0: Non ha senso. Vieni.

0: Bangles.
1: I lunatici,
0: i lunatici,
1: i lunatici,
0: sì, sì.
1: È una sensazione,
0: che sensazione?
1: Di divertimento unica, unica.
2: Che è doppio stanotte.
1: Guarda,
0: no,
1: i lunatici,
0: la canzone intera, ah.
1: Guarda i lunatici.
0: Bene.
1: Guarda i lunatici.
0: Basta, non riesco a fermarla.
1: Sì.
0: È troppo bella, troppo bella. Grazie Eliana, grazie. Sentiamo, sentiamo.
3: Basta, basta con questo maniaco.
2: Forse, forse un po' troppo duro, forse un po' troppo duro. Andiamo da Roberto, sei in diretta su Rai Radio 2. Roberto, ben trovato.
4: Ciao Roby, ciao, sono Roberto di Bergamo.
0: Oh, ciao Roberto di Bergamo, hai chiamato per raccontarci di un addio al celibato?
4: Ecco, ho appena sentito che fate l'addio al celibato, sarebbe bellissimo che invece di farlo a Roma lo faceste a Bergamo o a Milano.
0: Sì.
4: E mi coinvolgesse come selezionatore musicale, decido.
0: Ma
4: io la
0: per
4: musica.
0: Quale motivo dovrei coinvolgere te, Roberto?
4: E per quale motivo non andresti a Bergamo?
0: Cioè, non ha senso sta cosa, renditene conto da solo, è frutto della tua mitomania.
4: No, non sono mitomane, ti sbagli. No. Cosa vuol dire mitomane? Forse mi sfugge la definizione.
2: Scusa, ma per capire, visto che tanto io non me lo devo organizzare da solo, ci pensa Di Ciancio, ma che cosa proporresti tu? Addio al celibato a Bergamo, che si fa?
4: Bisogna trovare prima di tutto il posto, un bel pub o una piccola discoteca, un bel locale, insomma.
2: Sì.
4: E poi adesso manca poco, quanto manca? Un mese e mezzo alla direzione di Bato?
2: Manca un mese, mi sa.
0: Manca esattamente un mese, partiremo tra un mese.
4: Manca un mese, eh. Sì. Bisogna fare le cose un po' di fretta, magari rimandiamo più avanti.
2: Quando?
4: Quando Dio vuole,
2: come si organizza?
0: Se Dio vuole, io più che altro, io ti vorrei coinvolgere, anzi pregherei Arduino di farlo, non nell'addio al celibato, ma proprio nel matrimonio.
2: Come DJ,
0: sarebbe bello avere, ce l'hai il DJ Robby al matrimonio? Perché non prendi Roberto da Bergamo?
2: È già fatto, DJ preso.
0: Chi hai preso?
2: Bob Sinclair. Non lo so il nome, non me lo ricordo.
4: Un po' di rock, un po' di classica, un po' di rock e un po' di classica.
2: Certo,
0: ottimo.
2: Saranno anche le mie indicazioni.
0: È stato veramente prezioso il contributo che hai dato.
2: Quindi è completamente vuoto.
4: C'è una cantante romano.
0: Una cantante romana
4: di Roma.
2: Sì.
4: Che ha fatto una canzone dedicata a te, Roby.
0: Come si chiama la canzone?
4: Si chiama Mister Arduino. Mister Arduino.
0: Ma va bene, l'ascolteremo. Però
4: stasera, provo a metterla 40 secondi.
2: Stasera malissimo, forse una delle puntate più strane di sempre. Non sta uscendo male, secondo me la voglio risentire poi domani su Rai Play Sound. Potete riascoltare tutto su Rai Play Sound. Un abbraccio anche a chi ci guarda sul 202 il digitale terrestre o in streaming su Rai Play. Potete seguirci anche in visual. Ma stanotte è davvero puntata bizzarra. C'è Daniela, vediamo se Daniela alza un po' il livello. Pronto?
5: Allora, io non ho mai fatto un mio addio al nubilato.
2: Sì.
5: Perché non mi sono mai sposata.
2: Però?
5: Fortunatamente. Però sono andata a un nubilato, quello della mia figliola.
2: Ah. Che carina la mamma che va all'addio al nubilato della figlia, dolcissima.
5: Sì, sì, siamo andate io con le sue amiche, tutte bimbe e tutte ragazze, sono le bimbe, no? E poi abbiamo fatto una serata e c'erano, vabbè, regali un po' osè.
0: C'erano uomini nudi?
5: No,
0: con un bagaglio di fantasia?
5: Eravamo al Pizzetta 2000 dove ci fanno il tennis qui vicino a Via Regno, no? Era tutti posti.
2: Ti sei trovata bene in questo posto?
5: Benissimo.
2: Sei mangiato bene?
5: Si mangia la pizza Campetto 2000, mi sembra si chiami. Cioè il tennis al Dino di Camaiore, quello lì, proprio all'inizio.
0: La via,
5: dietro...
0: proprio, la via, manca solo la via, lo spot è totale, non ci entriamo nei dettagli. No, non ti preoccupare dei dettagli. Che avete fatto in questa serata? Avete mangiato, avete chiacchierato?
5: La serata è partita partita con tutte le sue amiche delle elementari, medie e superiori e università, perché lei stava andando all'università anche. È partita che intanto vino, poi bottiglie strane, non faccio specifiche.
2: Falliche, immagino, falliche. Ma...
5: vabbè, un po' falliche.
2: Sì.
0: Sì.
5: E poi bicchieri, tutte ragazze che si divertivano come matte, per poi gli scherzi, perché poi essendo tutte ragazze di scuola io ero l'intrusa, ma siccome mi conoscono da quando erano piccoline, io poi ho avuto mia figlia e sono sempre venute tutte a casa, quindi io ci stavo bene con loro. Poi quando c'è da divertirsi, bisogna divertirsi, non si può fare male di serie. È stata veramente una serata proprio dolce, le risate, secondo me, meno male che io ho bevuto poco, ma qualcuna è venuta a prenderla, mi dice, l'ho montata in macchina io. E infatti io consiglio di non fare mai l'addio al nubilato, al cibilibato il giorno avanti del matrimonio.
0: No,
5: mai.
0: No, una follia sarebbe assolutamente. Grazie.
5: Almeno una settimana.
0: Almeno una settimana, ma anche un mese, anche meglio. Sì. Grazie Daniela per averci chiamato, ti abbracciamo. Per equilibrare un po', Orduini, questo racconto pieno di falli, di cose, forma di fallo e tutto, sì. Tenerissimo messaggio di Giulia che scrive: sto passando una nottata creativa, sto facendo dei pupazzetti all'uncinetto.
2: Oh, carino,
0: molto bello,
2: carino.
0: Mi riconcilia. Andiamo con l'esistenza.
2: Da Alfredo, pronto?
6: Allora, buonasera, buonasera. Io vi lancio un'idea che secondo me può essere abbastanza piacevole, sì, per l'addio al celibato di Roberto. Io, sì, farei un bel tutti in una notte, un viaggio, sì, tanto penso che siate 3, 4, 5 persone al massimo, si prende una macchina comoda, un van, si parte alle 3 di notte, Roma, Firenze, colazione a Firenze, Firenze, Bologna, Bologna si mangia, si trova nei ristoranti, si prenota, si mangia qualcosa di particolare. Bologna, Genova, Genova, Milano, Milano, Venezia, e in una notte ti fai il giro d'Italia e ci si racconta.
0: Sì, ma torno che sto a pezzi, scusa, ma perché mi devo fare sto tour de force?
2: Chi guida?
0: Ma assolutamente,
6: ma
0: no,
6: guarda,
0: ma idea, bella idea, però, bella idea,
6: fare.
0: Terribile.
6: Non è che devi fare un tour de force, perché mica devi guidare, solo si guida. Quando noi eravamo ragazzi.
0: Allora, Arduini non lo posso far guidare, di lei io non ha patente, e gli altri amici non li conosco.
6: E vabbè, comunque si fa un po' per uno, oppure prendete un NCC e guiderà lui, cioè voglio dire, alla fine spendiamo questi soldi e dai. Comunque
2: di
6: quello che volevo
2: pure
6: dire,
2: prendi la patente,
0: prendi la patente per l'addio al celibato di Roberto, Matteo, forza.
2: Hai un mese,
6: la mia generazione era fatta veramente con ci accontentavamo di poco,
0: eravate migliori voi, eravate migliori.
6: No,
2: fallo parlare, sei venuto con
0: adesso,
2: Alfredo,
0: adesso che cosa facciamo? Facciamo schifo
6: non
0: noi, Alfredo?
6: Noi si prendeva e si diceva andiamo a Firenze a farci il caffè. Si prendeva, si passava la notte a sentire la musica che ci piaceva nelle musiche a cassette, e io vi dico, con la 127 ci ho girato l'Europa, quindi non dovevamo avere macchine o chi se... ci si accontentava di stare...
2: Sai che però sta facendo riferimento, Alfredo, a un aneddoto che mio padre mi avrà raccontato 100 volte, di quando lui e i suoi amici d'infanzia... uno si era appena aveva appena preso la patente, andarono a prendere di notte un caffè a Firenze, tornarono a casa la mattina con i genitori, non c'erano i cellulari all'epoca ovviamente, disperati tutti per strada, tutti a casa di uno, e insomma fa un esempio che mi è stato raccontato più volte, quello del caffè.
6: Era un modo per passare il tempo.
0: I miei andavano a Napoli, andiamo a prendere il caffè a Napoli. E mia madre mi racconta sempre di quello, smisero di farlo perché una volta tornarono e trovarono casa allagata.
6: Voi non siete neanche motociclisti, e questo non essere motociclista è una cosa estremamente grave, ma il motociclista queste cose le fa proprio per filosofia. Prendi, sali sulla moto e ti fai trasportare così, senza meta, vai, ti fai un giro. Adesso ad esempio io la prossima settimana mi faccio il giro dell'Eroica, la famosa corsa in bicicletta storica, sì. Io me la faccio con la moto, ma non è che parti con l'obiettivo di per girare, per vedere dei paesaggi,
0: per
6: vivere la giornata e passarla in compagnia. Ragazzi, è un'ideona, senza esagerare.
2: Bella idea quella, Alfredo, bella idea.
0: Guarda,
2: quindi partiamo da Roma alle 3 di notte. Arriviamo a fare colazione a Firenze, andiamo a pranzo a Bologna, ceniamo a Venezia e poi torniamo indietro.
0: Sì, alle 3 si parte colazione a Viterbo, pranzo a Rieti, merenda a Frosinone, a cena a casa.
6: Va bene. E poi torni a casa e la cosa più divertente è che se ti prendi un van, ok, ti prendi un van, nel van ci metti una mezza PlayStation, ci metti la musica che ti piace, passate la giornata proprio in modo spensierato, alla grande, senza alcol, senza niente, perché non ti devi ubriacare, non è che te devi impattire, non è che il divertimento è la condivisione di un giorno, è la condivisione di un giorno spettacolare. Io l'ho fatta a Caprarola, il mio addio.
0: Abbiamo degli
6: fantastico.
0: Applausi finti?
2: Troviamoli.
0: Aspetta che mi trovate degli applausi. Grazie, grazie Alfredo.
6: Ciao ragazzi.
2: Ciao Alfredo, un abbraccio, resta su Radio 2. Ciao.
0: C'è Franco da Pescara che racconta: sono stato invitato all'addio al nubilato della mia migliore amica e durante quella festa non sapevo che io sarei stato l'uomo che doveva ballare sul tavolo e che doveva fare lo spogliarello. Alla fine della serata la mia migliore amica si voleva accoppiare con me. Per fortuna che alla festa era stata anche invitata la mia futura moglie, alla fine mi sono accoppiato con lei. Bella serata, mi sono sentito molto desiderato. Secondo me è un troll questo. Questo è un troll.
2: Ma.
0: Però mi ha fatto ridere. Per veramente la delicatezza della sua espressione, proprio grande. Mezzanotte 33, dai, ancora spazio. Possibile che solo Alfredo ci racconta?
2: A me la cosa che mi intristisce è quando persone che compiono l'atto più conformista che si possa compiere lo fanno anche sentendosi però non diciamolo a nessuno, però ammazza quanto siamo ribelli. È proprio ognuno faccia quello che gli pare. 06-3131 oppure 800-800-002, siamo in diretta, state ascoltando Rai Radio 2, i Lunatici, li trovate qui dal lunedì al venerdì notte alle 23 alle 2. Ricordi o testimonianze di addio al celibato nubilato, condivideteli. 06-3131 oppure 800-800-002.

0: Amadeus, Rai Radio 2. Lunatici in diretta, cosa che accade dal lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Addio al celibato nel 1999, cena in agriturismo partite alle 2 di notte direzione Oktoberfest. In fila alle ore 8 in attesa apertura stand. Prima birra e subito dopo iniziato a tagliare una soppressata da 2,5 kg, super attrezzata anche dalle ragazze tedesche. Non racconto il ritorno.
1: Va bene.
0: Ti piace come idea? Potrei sì. Prendere spunto?
1: Ma sai, non sono un grande bevitore, quindi lo so. Non amo particolarmente la birra, anzi credo che tutti quelli che bevono la birra lo faccia perché fa figo. Quindi sai, abbiamo anche discusso più volte. Quindi, però è una bella idea questa.
0: Sì. Ciao ragazzi, quella di Alfredo è proprio una pazza idea, scrive Angela. Bene.
1: Carina, quella di Alfredo è carina.
0: Claudia racconta: vedi che bella idea questa. Eravamo circa 10 ragazze, abbiamo regalato alla futura sposa un sacco di esperienze belle. Trattamento di bellezza rilassante in una spa.
1: Carino.
0: E questo ci sta. Visita guidata al Museo La Scala di Milano. Bella idea.
1: Bello.
0: Bella idea. Concerto al Blue Note per terminare un giro in balletto. In battello, scusa, con i fidanzati e futuro marito. Il tutto dormendo tutte nella stessa casa e pranzando e cenando in posti favolosi. L'idea era regalare un ricordo tra amiche, passando del tempo insieme. Prenderò
1: Carino.
0: Spunto da...
1: Posso dire, no, ma tempo di qualità insieme. Senza dover fare, perché andiamo.
0: Ah, capito che abbiamo fatto.
1: Ma
0: a
1: Roma
0: nessuno.
1: Dice,
0: No, no, io poi ho paura della tua compagna e soprattutto della sorella della tua compagna, per questo non organizzerò cose strane.
1: Ma se io cerco la cosa strana, se io ho voglia di fare la cosa strana, la faccio per conto mio. Cioè, ma
0: non
1: 40
0: sei il tipo,
1: anni,
0: poi.
1: A parte che non sono più il tipo, ormai chiuso. Sai, no? Io ho raccontato di cose strane, non fatte parecchie, ma non sono più il tipo. Ma se volessi, se dovessi donare il tipo, faccio per conto mio.
0: Racconti di quella volta, Robby.
1: Quale?
0: Quella, dai.
1: Quale?
0: Quella lì.
1: E quale?
0: Dai, quella che...
1: Dimmi qua, dammi qualche indizio.
0: Dai, quella raccontaci di quella volta.
1: Non so di
0: cosa. Vabbè, allora sentiamo qualche messaggio vocale.
1: Sì.
0: No, non aspetta, aspetta che
1: Spina.
2: Buonanotte lunatici, ciao Roberto, ciao Andrea,
0: ciao.
2: Sempre in ascolto, Rosy da Vallefoglia, Pesaro,
0: ciao.
3: Molto bello quando facevate la lunga notte fino all'alba.
1: Che ricordi.
3: Sintonizzati per 6 ore a sentire i lunatici, a livello che si mandavano vocali pure alle 5, alle 6, alto livello, grandi lunatici.
1: Si può dire alto
4: ragazzi,
1: livello.
4: Mi devo spiegare meglio. Sì. Ho fatto questo, mi sono indebitato per una decina d'anni, mica per tutta la vita. Poi abbiamo comprato casa 4 anni fa, adesso paghiamo il mutuo. Ma il matrimonio l'abbiamo finito di pagare molto tempo fa.
0: Pagato un matrimonio
5: per
0: 10 anni.
5: Mi dispiace
0: per
5: i ben pensanti, ma stasera vince il flusso di incoscienti.
6: Arduini, te devi vergognare. Anche perché non se conosciamo. Ci sono rimasta come una sfida.
7: Buonanotte, lunatici. Sono
1: uguale.
7: Salvatore, il telefono da Cagliari. Volevo dirvi che ormai è diventata la normalità, la consuetudine convivere. Perché, come dicevate voi, in effetti, oggigiorno sposarsi per una giovane coppia è impossibile. Guardate, vi posso dire, è impossibile, perché sono veramente dei prezzi. Voi avete parlato di una cifra di 150 euro a persona. Io ho sentito anche gente che è arrivata a 200 euro a persona. A persona, perché poi voi dovete tener conto, fiori, la chiesa,
1: vero,
7: la chiesa
1: vero,
7: non è che
1: ragione,
7: sia uno
1: sentitelo.
7: È più uno come si usava una volta l'offerta. No, adesso la chiesa, quasi tutte le chiese sono 500 euro. E, e poi c'è la macchina, la macchina della sposa, ma poi alle bomboniere. Ma sono da tante di quelle cose, effettivamente. Hanno ragione questi giovani che conviene andare a convivere, perché quello che posso dirvi a proposito dei ristoratori, la stessa cena, se io vado poi il giorno dopo vado con mia moglie da solo in quello stesso ristorante, ma massimo posso spendere 50-60 euro.
0: su questo
1: non lo so, non credo, dipende, insomma. Sul resto ha ragione, però vabbè, poi hai ragione anche tu, nessuno ti obbliga a farlo, quindi è tutto legittimo. C'è il grande, potremmo chiedere un consiglio a lui, Michele da Foggia, pronto?
8: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche. Dimmi tutto Roberto.
1: Allora, questo addio al celibato che Di Ciancio sta organizzandomi, che consiglio gli daresti?
8: Io non lo so.
0: Perfetto, hai mai partecipato nella tua vita ad un addio al celibato, Michele? Ti hanno mai invitato?
8: No,
1: neanch'io.
0: Niente, sarà la prima volta di Roberto. Io devo organizzarlo, non so da dove cominciare. Ho chiesto consiglio a Carlito stanotte. Abbiamo qualcuno ci ha consigliato di fare un viaggio e volevamo sapere, insomma, se anche tu avessi qualche idea, ma mi sembra di no. Hai trovato l'amore? Hai trovato l'amore in questi giorni, nel fine settimana che non ci siamo sentiti?
8: No. Niente.
0: Hai sentito la tua amica Dora?
8: Sì, ma mi ha mandato il buongiorno stamattina e il buongiorno e buon pranzo, perché lei fa la badante e mi ha mandato il buongiorno e il buon pranzo. Io non so a che ora attaccava e a che ora smandava, non lo so.
0: Bene.
1: Sono anni che
0: vivo.
8: Allora, io so che quando uno si sposa...
9: Ciao lunatici, l'addio al celibato, ho fatto in radio insieme a noi, ci divertiremo tutti insieme.
8: Pronto?
0: Ma non saremo già in onda il 20 giugno.
1: Sì.
8: Pronto?
1: Però dobbiamo fare addio al celibato. Troviamo una data.
0: Sì.
1: L'addio al celibato radiofonico dobbiamo farlo.
0: Allora, quando è che finisce la stagione?
1: 12 giugno.
0: Il 12 giugno. Entro il 12 giugno potremmo stabilire una data, potremmo fare venerdì 5 giugno.
1: Venerdì 5 giugno ci sto.
0: Facciamo l'addio al celibato.
1: Aspetta un attimo, Michele, stiamo decidendo la scaletta del programma. Stai calmo un secondo, tutto in diretta.
0: Stiamo pianificando queste ultime puntate.
1: Venerdì 5 giugno.
0: Facciamo l'addio al celibato in diretta.
1: In diretta. Come si strutturerà, io non lo so. Okay. Te ne occupi tu.
0: Entriamo stanotte. Addio al celibato di Arduino in diretta.
1: Venerdì
0: le persone
1: 5
0: chiamano e non lo so, ti danno una pacca sulla spalla, metaforicamente parlando. Le signore ti chiameranno per coccolarti, per dirti quanto sei bello.
1: Pensa a Caterina
0: Cucciolone, quanto sei bello,
1: che dicevi, Michele. Quindi venerdì 5 giugno ce lo segniamo.
8: Allora,
1: sì.
8: Io so che quando uno si sposa c'è una chiesa a Foggia, senza fare nome, che si lasciano i fiori, che si lasciano i fiori in chiesa.
1: Ma quello in tutte le chiese, quando uno si sposa si mettono i fiori.
8: Sì, però dopo li devi lasciare, non te li puoi portare al salone.
1: In che senso al salone?
8: Sì,
1: stai calmo, non sto capendo in che senso al salone.
8: Allora,
1: ma perché devo prendere i fiori dalla chiesa e portarmeli in salone a casa?
8: No, dalla chiesa vanno al salone, no? Dopo la messa. Dopo la messa del matrimonio. C'è questa chiesa che non lo fa. Sì, è vero.
0: È vero.
8: Io ho sentito.
0: Cioè, i fiori se li tiene il prete. Dice: no, non pago i fiori, sono miei. Non portate via i fiori perché sono miei.
8: E infatti
0: è così. Ma a qualche matrimonio sei stato nella tua vita, Michele?
8: Sì, dalla parte di papà, i fratelli.
0: Ma tipo le tue sorelle
8: ecco
0: non si sono sposate. Le tue sorelle?
8: Il fratello di mio padre, l'altro fratello di mio padre, sì, l'altro fratello
0: Michele,
8: di mio padre.
0: Michele, non ce ne frega niente. Ma oltre a quelli, ma.

0: Tu che hai fatto? Hai fatto il testimone a questi
1: No,
0: matrimoni?
1: niente, niente,
0: Che cosa
1: niente,
0: regalasti a tua sorella, Antonella, quando sei sposata?
1: niente. La lavatrice.
0: Mica male.
1: Non sapevo che cosa regalarti,
0: Anch'io, questa è
1: ragazzi.
0: un'altra domanda, ma ve la faccio domani. Non so cosa regalare a Roberto per il suo
2: Ma io ti ho
0: matrimonio.
2: messo Liban, diciamo.
0: Sì, ma io non voglio regalare. Ma io non voglio. Allora, visto che tu sei un fratello, non posso darti del denaro. Devo farti un regalo che rimanga scolpito. Che rimanga nel cuore. I soldi poi chissà come te li spendi, sicuramente male. Io invece voglio che tu che rimanga un ricordo della nostra amicizia, del nostro percorso, della nostra vita. Don Massimiliano, che è l'ascolto, è d'accordo con me. Non posso metterti dei soldi sul conto corrente, capito? Quindi la lavatrice è una bella cosa.
2: Ma ce l'ho la lavatrice.
0: Però so che ti manca il microonde. So che non hai la friggitrice ad aria.
2: Devo capire dove metterli. Devo capire dove metterli.
0: Che preferiresti tu, Michele? Friggitrice ad aria o microonde? O entrambi? Vogliamo fare le cose in grande.
1: Che cosa hai detto? Scusa, non ti avevo capito.
2: Concentrato però, Michele, concentrato.
0: Friggitrice ad aria o microonde?
1: Il microonde.
0: Microonde, è andata.
2: Si eccita stasera.
1: Perché tu le cose congelate le puoi riscaldare e te le puoi mangiare in fretta.
0: Vedi? Ottimo per uno che ha degli orari insoliti come
1: Robby. Puoi anche riscaldare il pane. Puoi anche riscaldare il pane.
2: Massimo dice
1: dopo.
2: Ancora 17 dirette. Non l'abbiamo contate, ma credo di sì, più o meno.
0: Eh sì.
2: Più o meno sì.
0: Già. Va bene, Michele.
1: Mica c'è qualche quiz, perché da molto non lo faccio.
0: Non credo che ci sia un quiz.
2: Fammi andare
0: notte.
2: A controllare, attenzione, apro la PEX. No.
0: Però c'è Daniela, pronto? Daniela? Daniela, ci sei?
3: Pronto?
0: Ciao,
3: sì,
0: Daniela.
3: Sì, ci sono, abbassa... stavo togliendo il volume.
0: Brava, brava Daniela, dici tutto, perché chiami Lunatici stanotte? Devi abbassare
3: allora,
0: il volume però, devi abbassare il volume.
1: Abbassa la televisione e allontanati.
0: Ecco, te lo sei fatto.
3: No ragazzi, so tutto, il problema è che c'era il mio gatto steso davanti al televisore.
0: Caccialo,
3: non riuscivo.
0: Caccialo via.
2: Andiamo al dunque. Cacciato. Daniela, perché chiami Rai Radio 2 mezzanotte e 53, siamo in diretta, vai.
3: Allora, lungi da me dare un consiglio a Roberto su come effettuare il suo, o ad Andrea di conseguenza, su come organizzare il suo addio al celibato, però io ci ho partecipato da protagonista a un addio al celibato, nel senso che alla fine del liceo ho preso un anno sabbatico e per avere un po' d'argent de poche ho lavorato per un'agenzia che organizzava eventi e tra questi gli addii al celibato.
2: Ma lei intendeva dire un po' di soldi in tasca?
3: Sì, sì,
2: come l'ha detto, perché mi piace.
3: È in francese, argent de poche, vuol dire soldini in tasca.
0: Argent de poche. Ok, domani lo dirò anch'io.
2: Sì.
3: Niente, quindi i nostri addio al celibato erano così strutturati. Praticamente c'era una comitiva di amici dello sposo con lo sposo, messo un'altra donna presente e delle accompagnatrici, e la serata partiva in un ristorante molto di lusso.
2: Ma accompagnatrici, parliamo di escort?
3: No, assolutamente no. Ragazze che parlavano, chiacchieravano, del sesso non c'era assolutamente niente.
0: Non mi stai
3: niente.
0: Consigliando di prendere, di assoltare delle escort, per Arduini?
2: Cioè io devo...
3: No ragazzi, io non vi sto dando consigli.
2: No, ma
3: io
2: dovrei ritrovarmi a parlare con delle accompagnatrici pagate da Di Ciancio nel mio addio al celibato. Lo considererei un insulto, un insulto.
3: Ma infatti non è una cosa bella, è una cosa squallida.
2: Resta un secondo lì, Daniela, resta un secondo lì. C'è Caterina, pronto?
4: Ciao amore.
2: Ciao Cate, come stai?
4: Io sto bene, dai.
2: Meno male, ti sento meglio. Che
4: ascolta,
2: volevi dire? Dimmi, dimmi.
4: Ho sentito che devi fare che fai?
0: L'addio al celibato glielo organizzo io, pieno di donne.
2: Il 5 giugno
0: pieno
2: in diretta, ragazzi, il 5 giugno notte dell'addio al celibato, questa me la voglio fare in diretta. Prendete appunti, Caterina, il 5 giugno addio al celibato live, ci sarai?
4: Sì, sì.
2: Ottimo.
0: Bene.
4: Ti voglio coccolare allora.
2: Dai, me le prendo tutte quella sera le coccole.
4: Perché vedi?

0: Michele che ride, è Michele che ride.
1: Perché fa ridere come cosa, no?
2: Perché non ti posso coccolare?
0: Sta ridendo Michele, Caterina, non sto ridendo io, quindi prenditela con lui.
3: Ciao Cate, buonasera innanzitutto, come stai?
2: Sto un po' meglio, dai.
3: Il tuo coccolone si sposa il 30 luglio.
2: Lo so che si sposa il 30 luglio.
1: Non la far piangere, Michele, che se le ricordi questa cosa, lei
0: tutto
1: piange.
0: Questo agli ascoltatori non interessa, no. Non interessa.
1: No, assolutamente no. Daniela, poveretta, è rimasta. Daniela, ci sei ancora?
4: Sì, vi sto ascoltando.
1: Vorresti dire qualcosa a Caterina, darle un consiglio, visto che lei è follemente, lo sai, ascoltando il programma, innamorata di quest'uomo che non ha mai conosciuto se non radiofonicamente parlando. Che consiglio ti senti di darle?
4: Io mi sento di dare il consiglio di capire che è arrivato il momento del cosiddetto game over. Si deve fare un passo indietro, Caterina, perché di fronte a così sarà per sempre sì. E quindi è arrivato quel momento.
1: Game over.
3: E infatti.
2: Io non sono più.
4: Ciao Michele.
1: È closing time.
2: Ascolta. Mi sono rassegnato, io non sono innamorata di te, capito?
1: Lo so, sei innamorata di Arduini.
0: Perché la mettete sempre in minoranza? Che stavi dicendo, Caterina? Io l'ho capito ormai, quindi.
2: Ho detto. Non sono più innamorato di te.
0: Ok.
2: Voglio solo tanto bene.
0: Anche noi ti vogliamo bene.
2: Io devo bene a stare.
3: È la verità.
0: Michele, tu vuoi bene a Caterina?
3: Sì.
0: Daniela, tu vuoi bene a Caterina?
3: Per me può essere una zia.
0: Senti, tutti vogliono bene a
1: è
0: Caterina.
1: È vero, può essere una nonna.
2: Io voglio bene a tutte e tre voi.
1: Ma grazie, che dolce
3: grazie,
1: che sei.
3: Grazie, grazie.
1: Ma non sei incluso nei
2: Matteo
1: tre.
2: Matteo pure voglio bene a Matteo.
0: Quindi Daniela, tornando un attimo a noi, Caterina resta lì. Tu facevi questi addii al celibato dove il futuro sposo aveva delle accompagnatrici, ma ci parlava e basta.
4: Ci parlava e basta, dopodiché l'evento si spostava in una grandissima villa con piscina dove si divertivano nel bere, mangiucchiare.
0: E anche lì c'erano le accompagnatrici?
4: Anche lì loro rimanevano, sì.
0: Ma questo è un reato. Scusa, ma da noi non si può fare questa cosa.
1: Io non organizzerò una roba del genere, Roberto.
0: No,
4: ma voi non dovete assolutamente organizzare una cosa del genere. Io vi sto soltanto raccontando.
0: Mi perdoni, perché
1: ho visto lo sguardo di Roberto che a un certo punto si è alzato, ma dire questo è una vergogna. Però i suoi occhi avevano una luce strana.
0: Per capire, Daniela organizzava questi eventi in Francia anni fa, quindi il futuro sport. Con gli amici andava in un locale dove c'erano delle accompagnatrici di bella presenza, si parlava e basta, si beveva certo, e si parlava e basta,
1: certo.
0: Poi andavano tutti insieme in una villa con piscina, anche lì c'erano delle accompagnatrici e si parlava e basta, giusto?
4: Si parlava e basta fino a quando non arrivava il mio momento. Okay. Praticamente io ero in uno stanzino adiacente,
0: sì,
4: e mi preparavo a entrare nella famosa torta
1: tutta
4: da cui
1: nuda.
4: Poi esce all'inizio no, poi dopo sì.
0: Ah, tu facevi la spogliarellista della torta?
4: Una moto ben pagata. Sì, era questo il mio ruolo.
1: Hai capito.
4: Con tanto di bodyguard che non permetteva a nessuno di avvicinarsi.
1: Quanto
4: a
1: prendevi
4: me,
1: per fare la spogliarellista della torta?
4: Ai tempi erano in lire, 400.000 lire a sera, erano tante.
0: Lo farei pure io.
1: Anch'io.
4: Infatti mi
1: Caterina,
4: sono fatto dei bei soldi.
1: Pagheresti 400 euro per avere Arduini nudo nella tua torta di compleanno?
2: No, no.
0: Brava Caterina.
1: 200? Ti piazzo io, Robby, tranquillo. 150.
2: Per amore, non ti fanno queste cose.
1: Ma lui non ti ama, lui lo fa per denaro.
3: Brava Cate, brava.
1: Avresti
3: Caterina.
1: Arduini tutto tuo nudo che spunta fuori dalla tua torta di compleanno. Scusa. 400 euro.
2: No, niente.
1: No.
0: Io Daniela,
2: per
0: quindi
2: amore, non ti deve pagare niente.
0: Daniela, torna a chiamarci perché voglio approfondirla questa cosa. Si parlava e basta, io non sono così convinto, però è stata una telefonata interessante la tua.
1: Sì.
4: Lo giuro, si parlava e basta, però il mio momento era un momento epico perché c'era tanto di balletto, tanto di.
1: Ma quanto
4: insomma,
1: stavi nella torta prima di uscire?
4: Pochi minuti perché si stava malissimo, strettissimi, è una cosa proprio tipo agorafobia, brutto.
1: Lo credo. Beh, richiamaci Daniela.
0: Allora, ciao a Daniela. Ciao a Daniela. Ciao. Ciao a Caterina.
1: Ciao Caterina.
2: La figlia si è sposata 2 anni fa, non l'ha fatto niente.
1: Ok.
0: Ma sì, ma ci sta. Ciao, ciao Caterina.
2: Ciao amore.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Michele.
0: Michele.
3: Sì, presente.
1: Bene. Grazie Michele.
3: Niente. A domani, buonanotte.
0: È la delusione stasera. Domani mi sento che c'è un musiquiz per Michele. Me lo sento. Speriamo che arrivi. Che arrivi qualche PEX, qualche posta elettronica certificata speciale. Patto l'Europa apre all'Italia, titola Il Messaggero. Stavo cominciando a dare uno sguardo a qualche prima pagina. Il vicepresidente Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise, la maggioranza a rivedere il 5% delle spese NATO. Poi lo stop, taglio alto, si parla di calcio, Sarri lo Tito ai saluti, Lazio su Thiago Motta, il tecnico verso la rescissione, Conte lascia Napoli. Su questa stessa notizia è interessante vedere anche la prima del Mattino, che la guarda dal punto di vista partenopeo, e anche qui si dà, insomma, Sarri come vicino alla panchina del Napoli, il titolo è Panchine girevoli.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2 ed è arrivato il momento di partire grazie ad Ivan Cardia che con i suoi viaggi ci racconta l'Italia. Questa notte siamo a Montepulciano dove Ivan ci parla di turismo.
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori lunatici. Il viaggio di Radio 2 con i nostri microfoni mi ha portato a Montepulciano, città del vino nobile, città bellissima, città con un'eleganza straordinaria. Con me c'è Elisa Biagianti che fa parte della Proloco e Ufficio Turistico. Buonasera Elisa.
2: Buonasera Ivan, buonasera a tutti.
1: Insomma, dove ci porti questa notte con i nostri ascoltatori?
2: Allora, questa notte facciamo un giro meraviglioso per Montepulciano, una delle località più conosciute, apprezzate, visitate della Toscana, possiamo dire.
1: Lo sentiamo già dai campanili,
2: Vedi, sono accoglienti anche i campanili, ci danno il benvenuto. È sicuramente una delle città più conosciute in Italia, ma anche al mondo. Di recente, infatti, Ivan, Montepulciano è stata inserita in una classifica molto importante tra le 10 destinazioni più accoglienti al mondo.
1: Questa accoglienza che si nota, si avverte quando uno arriva qui tramite l'empatia, ma soprattutto anche l'enogastronomia, la storia, la cultura, insomma c'è di tutto.
2: Sì, Montepulciano è ricca di tesori, a iniziare dal suo straordinario patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e poi come non citare i nostri prodotti di eccellenza, sicuramente il vino nobile, ma anche tanti prodotti di eccellenza locali che vengono da una tradizione importante e soprattutto vengono dalle persone. Quindi ci ricolleghiamo all'accoglienza perché tutto si fonda proprio sulle persone che vivono qua, che amano per prime loro Montepulciano e quindi sono felici di condividerlo e di farlo scoprire al mondo.
1: Per chi ci sta ascoltando, Elisa, anche per chi è magari adesso dall'altra parte del mondo, dove si possono trovare tutte le informazioni su Montepulciano?
2: Allora, sicuramente i visitatori che arrivano a Montepulciano trovano la Proloco con 3 punti di informazione e accoglienza turistica, quindi noi operatori della Proloco siamo pronti e felici di accoglierli e svelare tutti i segreti di Montepulciano, le cose più caratteristiche, le cose che sono più a portata di mano, ma anche quelle più nascoste, i gioielli nascosti. Per chi invece sta progettando e programmando un bel viaggio in Italia, in Toscana, può trovare tutte le informazioni relative a Montepulciano sui siti internet, sicuramente dell'amministrazione comunale, il sito turistico dell'amministrazione comunale e tutti i nostri siti e pagine social della Proloco di Montepulciano.
1: Intanto grazie Elisa Biagianti e torneremo a Montepulciano.
2: Grazie mille, vi aspettiamo.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
3: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 20 maggio parte dal 1943, anno di nascita di Albano Carrisi.

0: Il 20 maggio del 1967 nasce Gabriele Muccino.
1: Un professionista!
2: Oh, oh! Ok! Sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato. Quindi, quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok?
1: Ok.
2: Bravo. Ehi.
1: Sì.
2: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok?
1: Ok.
2: Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.
0: È il 1978, in cima alla classifica troviamo Patti Pravo con Pensiero Stupendo.

0: Il 20 maggio del 2001 muore Renato Carosone.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento e non porta nessuna pista a te. Invece monofrat, naso

0: Doors, si chiude l'almanacco multimediale di oggi, ma voi restate su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: I lunatici su Radio 2.

0: Ci sono lunatici nella notte di Rai Radio 2, cosa che accade da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2, ed ora è arrivato il momento del nostro racconto, questa notte dedicato a Franco Battiato.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Non me la sento di ripetere una cosa che ho già fatto. Deve ripetersi con tali cambiamenti che diventa un'altra cosa, e quindi bisogna aspettare il momento in cui, girando diverse boe, magari si ritorna allo stesso genere di canzone ma con tante esperienze che hanno cambiato quasi la struttura formale. Non so mai quello che succederà poi, perché, come dicevamo un po' all'inizio di questa discussione, la prima cosa che piace a me è sorprendermi.

0: Milano, metà degli anni 60. Il Club 64 è una sorta di palestra per giovani artisti e si esibiscono sperando di essere notati da qualcuno che conti.
1: Sul palcoscenico si alternano musicisti e cabarettisti. Tra i primi sono frequenti Enzo Iannacci e Bruno Lauzi, tra i secondi Lino Toffolo e Renato Pozzetto.
0: Ad aprire gli spettacoli, con un paio di canzoni siciliane, uno studente universitario, poco più che ventenne, si chiama Franco Battiato e viene da Ionia, in provincia di Catania. Si è trasferito dopo la maturità e in seguito alla scomparsa del padre, che aveva fatto il camionista e lo scaricatore di porto a New York.

sono collocato sulla concatenazione dei suoni, praticamente uso dei materiali per motivi e per conseguenzialità sonora. È chiaro che dal momento che scegli dei suoni precisi, a mio avviso hanno un significato, anche se non ce l'hanno apparentemente, non ce l'hanno dentro, questo tipo diventa anche una sintassi.

0: La sua musica pseudo barocca o finto etnica è originale ed ha successo. Tra il pubblico una sera lo ascolta anche Giorgio Gaber, che è già un cantautore affermato.
1: Al termine dell'esibizione si avvicina a Franco e gli dice semplicemente: vienimi a trovare.
2: Cioè, io trovo che se vogliamo veramente fare una grossa rivoluzione, dico tutti insieme, è quello di essere disponibili a tutto quello che succede, avere le antenne per captare anche cose che non sono dentro le nostre cellule, no? Cioè, vedere di essere disponibile significa non essere prevenuti con tutto quello che c'è di nuovo e lasciarsi andare a questo tipo di suoni, come non mettendosi in una posizione tradizionale di ascolto. Cioè, tu sei da una parte e sai che dall'altra ti arriverà sicuramente quella cosa perché gli altri ci hanno già pensato per te, no? Ecco, abbandonare questo rapporto e crearne uno nuovo completamente, in cui l'ascoltatore ha una funzione quasi compositiva.

0: Roma 1981. All'interno del programma di Rai 1 Disco Ring viene presentato l'album La voce del padrone. Il titolo richiama il pensiero di un poco conosciuto scrittore e filosofo armeno.
1: Il suo autore è Franco Battiato. Dopo gli anni del Club 64 ha trascorso gli anni 70 sperimentando vari generi musicali, pubblicando album trasgressivi dai titoli come Fetus, che sarà censurato per l'immagine della copertina raffigurante un feto, Pollution o Click.
0: Nel 1975, assieme a Gaber, con cui è diventato amico, e altri cantautori di spicco come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, ha partecipato al Festival del Proletariato Giovanile tenutosi a Parco Lambro a Milano. La manifestazione, tipica della controcultura imperante in quegli anni, ha contribuito a regalargli il successo negli ambienti giovanili.

0: E dunque la tua musica è meta-analitica, è a favore di una non spazialità atemporale, che significa, ti prego in ginocchio, me lo devi dire, che significa?
1: Meta-analitica, meta sai che cos'è?
0: Sì, è bello, il greco. Allora, analitica, analisi attraverso...
1: Al di là.
0: Al di là, dell'analisi.
1: Non spazialità, la spazialità si sa che cos'è, la negazione annulla la spazialità.
0: La spazialità rapporto, quindi senza spazio.
1: Questo genere di definizioni è un po' al di là della scienza, insomma, fa parte di quello che si chiama intuizione e non si può dimostrare con le manopole.
0: Mi pare che abbiate capito tutto, no? Fate finta, fate finta. Non avete capito niente, fanno finta, ci hanno aria di aver capito.

La voce del padrone si conferma, come altri lavori precedenti di Battiato, colto e raffinato, ma non elitario. L'immediata orecchiabilità di brani come Bandiera Bianca, Cucurucù, ne determinano l'immediato successo.

0: Il brano che più lo identificherà è però Centro di gravità permanente, basata sempre sulle teorie psicofisiche del filosofo Gurdjieff, inerenti alla difficoltà dell'essere umano a trovare il proprio centro interiore, indispensabile al controllo delle pulsioni emotive e razionali.
1: Dunque, intanto mi pare che in questo disco ci sia l'esperienza degli insegnamenti di Gurdjieff, maestro esoterico. Sì. Che fondò una scuola, no?
2: Fondò una scuola in Francia, sì, dopo varie peregrinazioni.
1: E la base filosofica, non vorrei essere sommario, sì, dice che bisogna accettare che anche lo spirito ha una fine. Dico bene?
2: Dici bene.
1: Come ti sei imbattuto nella sua
2: fu
1: opera?
2: Negli anni 70.
1: Andasti in Turchia?
2: No. Conobbi Gurdjieff attraverso un libro. Però mi ero da anni avvicinato al misticismo indiano, quindi i soliti Yogananda, Aurobindo. Avevo già un desiderio e una buona preparazione.
1: Nel Centro di gravità permanente, diciamo, le letture, la conoscenza del mondo di Gurdjieff è presente.
2: È presente, soprattutto in quella canzone, devo dire. Sì.
1: Ecco, noi
2: l'ascoltiamo.
1: Ascoltiamo. Cerco.

la voce del padrone sarà il primo long playing a superare il traguardo del milione di copie vendute in Italia. Resterà al primo posto in classifica per 18 settimane non consecutive fra il maggio e l'ottobre del 1982.

devo dire, anche se dall'esterno può sembrare un po' eccessiva, una carriera molto omogenea, con una permanenza di impulsi e di desideri sempre uguali, sempre in una direzione, no? Questo da un certo punto di vista mi piace, perché il desiderio primigenio, primario, è sempre stato lo stesso: la ricerca, il gusto, la voglia di scoprire il perché di questo viaggio. Questa è in sintesi la mia carriera, insomma. La stagione

0: Palermo, 6 novembre 2012. In una conferenza stampa, Battiato annuncia la sua disponibilità a far parte della giunta regionale siciliana di centrosinistra, guidata dal neopresidente Rosario Crocetta. Lo stesso giorno viene nominato assessore al turismo, allo sport e allo spettacolo, precisando che avrebbe rinunciato al relativo compenso.
1: Ha l'autorevolezza giusta per farlo. Negli anni è stato apprezzato anche come pittore e ha continuato un'incessante sperimentazione dei generi musicali, risultando mai banale, mai prevedibile nelle sue pubblicazioni.
2: Io credo che quando fai un lavoro, quella che si chiama identificazione deve essere completamente eliminata. Cioè, spesse volte un artista, quando non ha un elemento di giudizio, di distacco, ecco, no? Quindi dell'osservazione esatta di quello che stai facendo, si entusiasma per una cosa che dopo un mese trova, come succede nell'amore a volte, no? Che trova assolutamente sbagliata. E questo non è bello per l'arte né per quel lavoro che stai facendo. Quindi ci vuole una dose giusta di distacco che ti permette di vedere quella cosa come se la stesse vedendo un altro. Perché se ti identifichi e ti entusiasmi, generalmente la paghi, 99 su 100. Ecco.

0: Particolarmente proficua è stata la sua collaborazione nei testi con il filosofo Manlio Sgalabro. Il sodalizio ha generato uno degli album più apprezzati di Battiato, L'Imboscata, pubblicato nel 1996.
1: In copertina, un dipinto raffigurante Napoleone Bonaparte, mentre arringa l'esercito prima della battaglia delle piramidi.

0: può fermare.
1: Ho sempre cercato durante la mia carriera di occuparmi di tutto quello che il mio sentimento sentiva in quel momento. Quindi sono, da un certo punto di vista, forse l'unico pregio che ho, che sono imprigionabile anche ai miei stessi occhi. Quindi mi piace cambiare, avevo bisogno di nuovo di risentire grandi platee, non so se ci riusciremo, ma sì, non ha importanza. L'importante non è colpire l'obiettivo, ma percorrerlo.

Il cantautore ha utilizzato molto le sonorità elettroniche e il sintetizzatore. Sgalambro ha mescolato sapientemente un italiano elevato con passaggi in inglese, francese, portoghese e tedesco. Il brano dell'Imboscata che ha avuto più successo è stato La Cura, che ha venduto oltre 30.000 copie, vincendo il disco di platino. Ti protegge.

0: L'avventura in politica di Battiato non si rivelerà tuttavia troppo fortunata. Se il maestro possiede un'indubbia autorevolezza, manca probabilmente di quella diplomazia necessaria in politica. Lui è abituato a esprimere il proprio pensiero liberamente, senza filtri.
1: Una sua battuta sul Parlamento europeo costringe nel 2013 Crocetta a revocare

Concert Orchestra durante le prove di alcuni concerti del 2017 e di un brano inedito Torneremo Ancora che dà il nome all'album. La canzone è frutto di una complessa opera di assemblaggio con la voce di Battiato registrata 2 anni prima, nel 2017, e la musica nel maggio del 2019.

0: momento, diciamo, che invece ti ha visto nel sacro, nella sala Nervi, a tenere un concerto alla presenza di Papa Wojtyła. È stato un momento molto emozionante. Anche lì mi è sembrato che Battiato si emozionasse.
1: Sì, io non mi emoziono perché c'è un pubblico o perché c'è un Presidente della Repubblica o il Papa, pur rispettando le autorità spirituali, temporali, quello che vuoi tu. Mi emoziona se una persona mi emoziona, non mi emoziona un'idea di qualcuno o un'istituzione, non posso emozionarmi in astratto, ho bisogno di cose concrete. La mia emozione è avvenuta perché c'è stata come una scintilla tra un testo che io avevo scritto qualche anno prima, che era proprio "Ti vengo a cercare", nel momento in cui stavo cantando una frase di grande valore intrinseco, secondo me, a prescindere da chi l'ha scritta, non c'entra niente qui la persona, la miserabile personalità di un individuo. C'era il fatto che 10.000 persone hanno come percepito questa parola nello stesso momento in cui io la cantavo e si è come squarciato qualcosa. Quello mi ha emozionato, ma non prima, non sono stato emozionato prima, durante quel preciso momento che mi ha tolto il respiro.
0: Ti ricordi qual era quel verso?
1: Essere un'immagine divina.

0: piaccia o meno, senza che questa sia considerata una mancanza di modestia, credo di aver immesso nella canzone mondi che sono soprasensibili, come dire, per chi pratica la meditazione sa quello che sto dicendo, cioè una canzone che rappresenti un altro modello di vita. E Ti vengo a cercare, l'oceano di silenzio di questo album qui, che si chiamava Fisiognomica, se non ricordo male, sono canzoni di questo tipo. Poi qualcuno ha visto in Ti vengo a cercare una canzone d'amore, diciamo, è una canzone d'amore, però mira in alto.
1: I Lunatici su Radio 2.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici, da Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini e tutto voi. Restate su Radio 2.
2: Eccoci, siamo tornati.
3: Buongiorno.
2: Scusate, so che ieri è stata la giornata più bella della vostra vita perché non siamo andati in onda per lo sciopero, ma purtroppo la vita è beffarda. E oggi torna il ruggito del coniglio. Io